Ma lei piangeva e non c'era modo, nessun modo che lo giravo, lo tenevo, lo coccolavo, lei piangeva. E io ho pregato e ho detto, Signore, fa che il suo dolore venga su di me. Io posso portarlo. Fa che io posso portare il suo dolore. E in quel momento il Signore mi ha parlato, ha detto, Craig, così io sento verso di te, così io ho fatto per te. E Paolo sta dicendo ai Corinzi questo, io vi amo veramente. Se voi state male, io sto male. Se voi state bene, io sto bene. La mia vita è collegata, noi non siamo pace fratello, sai tante volte pace fratello, ma in realtà noi non siamo una famiglia veramente. Soffriamo quando gli altri soffrono, gioiamo quando gli altri gioiscono. Perché questo vuol dire essere una famiglia in Cristo, non uno che frequenta la chiesa domenica e poi non si fa più vedere. Non siamo chiamati ad essere frequentatori di chiesa, ma parte della famiglia di Dio. E Paolo era uno che ha compreso questo, lui amava veramente questa chiesa, questi fratelli, e lui dice, noi moriamo insieme e noi viviamo insieme, la mia vita è intimo, è collegato con voi. Quello che accade a voi accade a me. Ricordate quando Paolo perseguitava la Chiesa, cosa disse il nostro Signore? Perché fai male ai miei figli? Perché fai male a quelli che credono in me? Cosa ha detto Gesù? Perché fa male a me? Perché mi perseguiti? Questi sono i miei figli. Io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro. Quindi Paolo stava attraversando un momento molto difficile. Lui dice, non solo fisicamente stiamo soffrendo, ma anche emotivamente, anche mentalmente. Stavo attraversando un momento molto difficile. E a volte penso, no, quando voi pensate dell'Apostolo Paolo, no, cosa vedete? Un credente così cos'ha? Un credente debole? Io, cioè, quando penso dell'Apostolo Paolo, io penso di un rambo per Gesù, no, uno che quando si taglia senza anestesia, no, si cuce le ferite, un uomo di acciaio, un guerriero veramente per Dio. Ma noi scopriamo che anche qui Paolo aveva i suoi momenti, quando lui sentiva giù, come il canto che ha fatto Luca, no, nel momento del buio Paolo aveva i suoi momenti di buio. E dice, fratelli, dovete sapere, io stavo malissimo in Macedonia, fisicamente, spiritualmente, mentalmente. Ma in versetto 6, questa frase che troviamo molte volte nella Bibbia, ma Dio. Perché può sembrare tutto buio, può sembrare che non c'è verso o una situazione impossibile, ma Dio. Quando noi mettiamo Dio nell'equazione, allora tutto cambia. Mi piace la frase che ha detto Babbo alla conferenza, che io dico spesso anche ai fratelli, quanto grande è tuo Dio? No, noi veniamo in chiesa, grande sei tu, giusto? Lo proclamiamo con la bocca, ma poi quando viene un problema, Signore dove sei? No, poi il nostro Dio diventa molto piccolo, molto impotente. Quanto è grande tuo Dio? Vi voglio chiedere questa mattina. Anche in questa conferenza un fratello si è arrabbiato con me per la settimana che ho scelto, perché lui non riusciva a prendere le ferie. Non ho scelto io, era la settimana che poteva venire questo pastore a ministrarci. E io ho detto, fratello, ma tuo Dio è molto piccolo, fratello,
perché il tuo datore di lavoro è più potente del tuo Dio. Comprendete, noi dobbiamo avere una veduta biblica sulla vita, che il nostro Dio è grande e non c'è niente di impossibile per Lui. E quando mettiamo Dio in mezzo, allora cambia tutta la situazione. E quando noi non mettiamo Dio, ok, sembra impossibile. E quindi Paolo, nella sua situazione disperata, dice: ma Dio, che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito. Io stavo malissimo in Macedonia. Avevo paura, fisicamente stavo soffrendo, ma Tito, mio fratello, è venuto e mi ha consolato. Quando ho visto Tito, era come acqua fresca. Voi sapete che in Giovanni 14 Gesù ha detto: non vi lascerò orfani, ma vi manderò un altro consolatore. E lui vi parlerà di me, lui vi guiderà nella verità. E lo Spirito Santo è il nostro consolatore. Noi come credenti in qualunque momento possiamo chiamare il Signore, il consolatore. Però sapete che il Signore ci consola anche attraverso i fratelli. Noi siamo consolatore per gli altri o siamo rompescatole? Siamo quelli che abbiamo sempre male da dire o siamo quelli che hanno una parola di incoraggiamento? Se avete una parola buona, dillo. Una parola di edificazione, una parola di consolazione. Ed è bello e incoraggiante di sapere che l'Apostolo Paolo, l'uomo di acciaio, aveva bisogno di altre persone. Anche se lui aveva un rapporto col Signore intimissimo, eppure lui aveva bisogno di altri fratelli che lo ministravano, che lo consolavano. E non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito alla vostra bramosia, del vostro pianto, del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Quindi ho ricevuto consolazione non solo dalla visita di mio fratello, ma anche dalla notizia che voi veramente camminate nella luce. Sapete, per me come pastore non c'è più grande gioia di vedere voi prosperare spiritualmente. E di vedere la vostra vita, vedere il Signore che cambia la vostra vita. Magari di vedere un fratello o una sorella che ha tanti problemi e vedere la grazia di Dio che trasforma questa persona per la gloria di Dio. È l'unica ricompensa che ha un ministro di Dio sulla terra. Perché anche se vi ho contristato con quella epistola, quindi riferisce alla prima lettera ai Corinzi, e se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quella pistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siate stati rattristati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa avete a ricevere alcun danno da parte nostra. Quindi Paolo ha scritto Primo Corinzi, una lettera quasi interamente di riprensione a questa chiesa, tutte le cose che non andavano. C'era peccato in mezzo alla chiesa, Paolo dice: cacciate questa persona fuori dalla chiesa. Infatti qua in capitolo 7 lui riferisce proprio a questa storia. Ho scritto questa lettera dura e mi era molto dispiaciuto a scrivere questa lettera interamente di riprensione. Però adesso sono contento perché ho visto che ha portato un vero frutto di ravvedimento nella vostra vita. Che veramente avete accolto la parola di Dio e avete agito. La tristezza secondo Dio infatti produce il ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte.
Vogliamo vedere un secondo la differenza fra la tristezza secondo Dio o il ravvedimento secondo Dio. È un falso ravvedimento, perché c'è, secondo me, nella Chiesa c'è tanto falso ravvedimento, c'è tanto malcomprensione di cos'è veramente il ravvedimento. Guardiamo un secondo nel libro di Ebrei, capitolo 12, perché vediamo il falso ravvedimento prima, poi vedremo quello vero. In Ebrei, capitolo 12, versetto 14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcun radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. E non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Quindi la parola di Dio qui ci dà l'esempio di Esaù come esempio di un falso ravvedimento. E qui la scrittura dichiara che lui addirittura pianto. Era molto triste, ma non una tristezza secondo Dio o secondo il cuore di Dio. Lui è venuto all'altare alla fine del culto. Mamma mia, ha bagnato tutto il tappeto con le sue lacrime. Ma sapete perché Esaù piangeva? Piangeva perché aveva offeso Dio? No? Perché ha pianto? Perché lui ha perso l'eredità. Lui aveva perso la ricchezza. E anche tanti di noi credenti, io confesso che anche io qualche volta ho avuto un ravvedimento così, detto così. Ho fatto qualcosa, ho creato danno, e poi, come mi ero dispiaciuto per quel danno, ho anche io pianto e anche io ho confessato, io non lo farò mai più questa cosa. Però sapete quanto è durato questo ravvedimento? Niente, zero. Era solo un'emozione, perché non ero veramente rattristato perché ho offeso Dio con il mio comportamento. Io ero dispiaciuto per le conseguenze del mio peccato. E quante volte magari persone anche non della Chiesa vengono da me perché hanno problemi familiari, anche non credenti, che non frequentano questa Chiesa. Mio marito è alcolizzato, mio figlio è drogato, il nostro matrimonio è a sfascio, aiutaci, no, piangono. Perché sono dispiaciuto per le conseguenze del loro peccato, ma non sono dispiaciuto perché hanno offeso Dio. E quindi non c'è un vero cambiamento nella loro vita. E molti di noi credenti, no? Sentiamo un messaggio, siamo toccati, lo Spirito Santo ci parla, magari veniamo avanti alla chiamata all'altare, piangiamo, Signore, non voglio più. Però la nostra vita non cambia. Perché? Perché non è una tristezza secondo Dio. Non è un vero ravvedimento. Adesso guardiamo un vero ravvedimento biblico. Guardate nel libro di Giona, il profeta Giona, capitolo 3. Perché qui vediamo che Dio stesso si è riveduto. Riveduto, sapete, vuol dire rivedere, cambiare direzione. Biblicamente la parola in greco vuol dire letteralmente questo, di girare 180 gradi. Stavi andando verso di là, giri e torni indietro. Voi conoscete già la storia di Giona, giusto? Dio ha chiamato Giona a predicare il ravvedimento al popolo di Ninive. Giona non voleva andare. Alla fine Dio ha convinto, e sapete, Dio sa convincerci. Avete scoperto questo?
No? Noi possiamo prendere la nave verso Tarso. Ma Dio sa scoprirci, Dio sa farci cambiare idea, sempre. E quindi dopo il pentimento o il ravvedimento del popolo di Ninive, in versetto 10 di capitolo 3, quando Dio vide ciò che facevano e ciò che si convertivano dalle loro vie malvagia, Dio si pentì del male che ho detto di far loro e non lo fece. Questo è un ravvedimento biblico. Questa è una tristezza secondo Dio. Quando quella tristezza porta un cambiamento nella tua vita, un cambio di direzione. Noi vediamo qui il pentimento di Dio. Dio ha cambiato il scopo, le sue intenzioni e alla fine le sue azioni. E secondo me Dio è stanco del popolo evangelico, che magari veniamo avanti, piangiamo, e poi la nostra vita non cambia per niente. Dio è stanco. E Dio dice, io voglio un vero ravvedimento. Io voglio veramente che tu guardi la tua vita e cambi le cose. Guardiamo un secondo nel Vangelo di Matteo, capitolo 4. Scusate, Marco, capitolo 4. In Marco 4, versetto 3, una storia che conosciamo tutti. Ascoltate che il seminatore uscì a seminare e avviene che mentre seminava una parte del seme cade lungo la strada, gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. E un altro cade in luogo roccioso dove non c'era molto terra e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole fu riarsa e poiché non aveva radici si seccò. Un altro cade tra le spine crebbero, lo soffocarono, non diede frutto. E un altro cade in buona terra e portò frutto che crebbe e si sviluppò e rese l'uno 30, l'altro 60 e un altro 100. Poi gli disse a loro, chi ha orecchi da udire oda. Quindi cerchiamo di ascoltare bene. Poi i discepoli non capivano di cosa stava parlando il Signore, quindi in versetto 13 il Signore lì spiega chiaramente il significato di questa parabola. Non comprendete questa parabola e come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore è colui che semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. E dopo aver udito, subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. E quindi per questo voglio anche dire ai fratelli che erano in Toscana di riascoltare i studi che abbiamo ascoltato tante volte. E paramente quelle che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che quando hanno udito la parola subito lo ricevono con gioia, ma non hanno se radice, sono di corta durata. Quando sopravviene la tribolazione, la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Quindi questa è una conversione emotiva, in cui le emozioni sono toccate, ma veramente l'anima dentro non è mai trasformata. E quelli invece che ricevono il seme fra le spine, sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e la cupidigia di altre cose che sopravvengono soffocano la parola e questo rimane infruttuoso. E questo è un grande pericolo per noi occidentali, perché noi viviamo in una cultura materialista in cui tutta la nostra vita siamo stati inculcati che ricchezza è uguale valore del tuo essere. No? Più ricco sei, più importante sei. Più ricco sei, più potere hai. Più ricco sei, più sei una persona giusta.
E quindi anche noi credenti, no? Possiamo ascoltare la parola, lo Spirito ci può parlare. Ma poi, il lavoro, soldi. Devo avere quel nuovo schermo a 152 pollici. Perché quello di 99 pollici non basta più. Tutti questi tre tipi sono infruttuosi, quindi non c'è un cambiamento. C'è gioia, c'è tante cose, ma alla fine non c'è un vero cambiamento nella loro vita. E l'ultimo, in versetto 20, e quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto, chi il 30, chi il 60, chi il 100. Allora, un buon terreno, abbiamo già visto il cattivo terreno era pieno di che cosa? Il terzo terreno. Zizzane. Vuol dire che è un terreno non preparato, giusto? Uno ha seminato seme in un terreno che era pieno di erbaccia. E l'erbaccia è cresciuta più forte e ha soffocato il buon seme. Ma un buon terreno cosa bisogna fare prima di seminare? Bisogna preparare la terra, bisogna zappare, bisogna filtrare, no? Io ogni volta che mio orto, quando ho cominciato, quando abbiamo comprato casa, la terra era piena di pietre e quindi tutto l'orto l'ho zappato, l'ho raggirato, poi avevo una rete sopra il carriola, buttavo la terra sopra e facevo così, così la terra andava giù e le pietre, no, rimanevano fuori, anche l'erbaccia. Perché per avere un buon orto fruttifero bisogna avere un buon terreno, un terreno preparato. Allora, quelli di voi che eravate in Toscana, ricordate cosa ha detto Bob? Prima che noi possiamo costruire le mura demolite di Gerusalemme o della nostra vita, cosa dobbiamo prima fare, prima di costruire? Dobbiamo togliere le macerie. E come lui giustamente ha detto, molti vogliono venire all'altare, vogliono il tocco magico e tutta la vita, no? Invece non è così. Dio richiede da noi di prendere decisione, di portare cambiamenti nella nostra vita. E quando lo Spirito Santo dice, Craig, questo deve andare via dalla tua vita. Non solo un'emozione, ma una decisione. Ora io ho deciso, come Giosuè, no? Quando molti israeliti volevano correre indietro gli idoli, cosa ha detto Giosuè? Io e casa mia, noi seguiremo l'Eterno. Gli altri possono fare quello che vogliono, ma io, papà Giosuè, e mia moglie e i miei figli, noi saremo una casa consacrata al Signore. E anche questi fratelli a Corinto, torniamo lì in capitolo 7, versetto 11, Paolo usa tante parole per descrivere un vero ravvedimento. È importante, esamineremo per qualche minuto queste parole perché è molto importante che anche noi comprendiamo cosa dobbiamo avere per avere una vera svolta nella nostra vita. È sempre per la grazia di Dio, ma noi dobbiamo disporci alla grazia di Dio. Quando lo Spirito Santo ci parla e dice, no? Cosa ha detto il Signore? Se il tuo occhio ti fa peccare, cavolo! No? E chiaramente non stava parlando letteralmente dell'occhio fisico, per carità. Ma se quella televisione nella tua vita ti porta a peccare, o se quell'internet, o se quella compagnia che tu frequenti ti porta sempre al compromesso, al peccato, il Signore dice toglielo dalla tua vita, sradicala, sia violento con quella cosa. E infatti Paolo in un certo senso sta lodando i Corinzi perché quando hanno ricevuto la prima lettera c'era questo peccato in mezzo. C'era un uomo che andava a letto con sua madrigna. E non solo non c'era tristezza nella chiesa, si vantavano
Siamo nella grazia di Dio. Ma dopo quella lettera di riprensione dove Paolo ha detto togli il levito dalla vostra casa, togli il peccato, hanno agito con un vero ravvedimento, una vera tristezza secondo Dio. Infatti ecco quanto premura ha prodotto in voi. Premura, voi siete italiani, sapete meglio cosa significa premura, ha due significati, giusto? Premura vuol dire che tu, se fai una cosa con tanta premura, vuol dire che lo fai con tanta cura, lo fai veramente bene, lo fai veramente con concentrazione, lo fai fino in fondo. E cos'è l'altro significato del premura? In fretta. Non perdere tempo. Oggi è il giorno. Oggi è il giorno di decidere. Questa cosa basta. Questa cosa che mi porta a portare dispiacere a mio padre deve andare via dalla mia vita. Quindi si sono riveduti con premura. La seconda parola, infatti ecco quanto premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio, anzi quale scusa. E non so se in italiano fa veramente significato, per voi cosa significa questo, con quale scusa? Ha un significato in italiano? Allora, la parola in greco è apologia, quando tu chiedi scusa, no? E quindi quello che Paolo sta comunicando a Corinzi è come avete supplicato per perdono in modo genuino. Avete chiesto veramente scusa davvero per questa offesa che avete fatto a Dio. E non so se è mia comprensione di italiano, perché Dio dati, comunque, quale sdegno? Sdegno è un sinonimo indignazione. Così dovremmo noi credenti vedere il peccato. Così dovremmo vedere qualunque cosa che compromette il nostro cammino con Cristo. O compromette il cammino con Cristo di qualunque altro membro della Chiesa, della nostra famiglia. Se tu vieni in camera di tuoi figli e vedi un Doberman rabbiosa, no, con gli occhi del diavolo, e sbava, e sta sopra tuo figlio, cosa fai? Cucciolo, vieni qua. Fai così. No, prendi un fucile, no? Con un bastone, via dalla mia famiglia. Abbiamo compreso che il peccato è così per noi. Tempo fa, quando c'erano i problemi in chiesa, una sorella ha fatto un sogno. E in questo sogno lei ha visto diversi della chiesa e correvano intorno ai loro piedi questi ratti. Sì, non era un bel sogno. Infatti, quando lei me l'ha raccontato, lei disse, ho fatto questo sogno, alcuni di noi alla chiesa, c'erano questi ratti che correvano in mezzo ai nostri piedi, però era come noi, non davamo tanto peso a questo fatto. E mi ha turbato tantissimo questo sogno. Mi ha detto, ma che significa questo? Poi sono venuti fuori certe cose e ho anche pregato, ho detto, Signore, ma cos'è? Che sogno schifoso, non mi piace questo sogno. Io sono pastore della chiesa. Cosa sono questi topi? E ho chiesto allo Spirito Santo e il Signore mi ha risposto. E il Signore mi ha detto, questi ratti sono le chiacchiere, sono il criticismo, sono il sparlare, sono il sussurrare che c'è nella Chiesa. Che ormai molti evangelici siamo talmente abituati a avere questi ratti intorno a noi, sono diventati animali domestici.
E il Signore mi disse così: tanti credenti sono talmente abituati a sussurrare e a parlare che sono abituati a avere, ma il Signore ha detto per me che sono ratti, infetti, velenosi, schifosi. E tante volte noi pensiamo, no, adulterio, il drogato, quello è un grande peccatore. Ma sai, un po' con le sorelle, un po', sai, visto come era vestito con l'altra sorella? No, noi pensiamo che, vabbè, quello, sì, non è giusto, però, sai, è un piccolo peccato. E coccoliamo il nostro ratto. Abbiamo sdegno? Che schifo. Questa è una cosa che uccide la mia vita spirituale. Questa è una cosa che uccide la vita della mia famiglia, della mia chiesa. Ma i corinzi avevano sdegno. Timore. Quale timore? Chiaro, reverenza. No, rispetto per Dio. Dio mi ha parlato, adesso devo agire. Grande affezione, quindi un grande desiderio. Quale zelo? Questa è una parola molto bella, in greco zeo, quasi uguale a zelo in italiano. E zeo è la parola che usavano quando l'acqua bolliva. No? Quindi mettete in mente una figura di acqua bollente, sai? E quindi zelo descrive proprio il furore di quell'acqua che bolle. Quindi non un ravvedimento a metà, una cosa furiosa era il ravvedimento dei corinzi. Quale punizione? Anche qui secondo me Diodati non ha avuto una parola tanto, perché cosa è corretto in italiano, quale punizione, cosa significa per voi in italiano? Cioè letteralmente è seguire giustizia, perché c'era un male nella chiesa e quindi loro velocemente hanno eseguito giustizia, hanno portato la giustizia, quello che era sbagliato hanno corretto. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puro in questo affare, affinché se vi ho scritto non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi in lui, non sono stato confuso, ma vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui eravamo gloriati davanti a Tito, risultato verità. Egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare in voi. E quindi io voglio veramente chiedere a tutti i membri della Chiesa di ascoltare i studi che abbiamo avuto lì, che è veramente un messaggio profetico, non solo per qui, noi a Montebelluna, ma per la Chiesa evangelica, secondo me, in tutto il mondo, in questi tempi. E di riflettere. Noi tante volte, se io vi dico adesso, quanti di voi volete vedere risveglio? Solo Giovanni? Quanti di voi volete vedere il risveglio? Ancora debole. No, veramente? Veramente voi? Io guardo nello specchio e lo dico, veramente Craig vuoi vedere il risveglio? Allora devi cominciare da me. Devi cominciare che magari io guardo la mia vita, non guardo la vostra vita, magari sbagliate se tu adesso pensi, eh sì, quel fratello deve ravvedersi.
Spero che mia moglie sta ascoltando bene, o mio marito. No, signore. Prima me. Spirito Santo, mostrami quello che io devo rimuovere, le macerie.

0: Chiesa. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di due argomenti: il predominio del Vescovo di Roma e la formazione della liturgia. Cominceremo dal primo argomento, il predominio del Vescovo di Roma. Nella Chiesa primitiva, ogni vescovo era considerato uno dei molti vescovi uguali tra loro per grado, poteri e funzioni. Ma a partire dall'ascensione di Gregorio al trono di quella sede episcopale, nel 590, il vescovo romano cominciò ad avanzare pretese di supremazia sugli altri vescovi. La necessità di efficienza e coordinazione portò per forza di cose alla centralizzazione del potere. Il vescovo veniva anche considerato difensore della dottrina ortodossa. Per di più, alcuni vescovi romani erano uomini che non perdevano alcuna occasione per accrescere il loro potere. Gli eventi storici di questo periodo contribuirono ad accrescere la reputazione del vescovo di Roma. Per mezzo millennio la città era stata centro tradizionale di autorità per il mondo romano ed era la più grande metropoli dell'Occidente. Dopo però che Costantino ebbe trasferita la capitale dell'impero da Roma a Costantinopoli nel 330, il centro di gravità politico si spostò da Roma a quella città. Ciò fece sì che il vescovo fosse la persona più potente per lunghi periodi di tempo e che in periodi di crisi la popolazione del luogo dipendesse da lui per una guida temporale oltre che spirituale. Egli fu un vero baluardo durante il sacco di Roma del 410 ad opera di Alarico e dei Visigodi e la sua abile diplomazia era riuscita a salvare la città dall'incendio. L'imperatore ora a Costantinopoli sembrava lontano da Roma e dai suoi problemi, ma il vescovo era vicino, pronto ad esercitare efficace autorità per affrontare tanto le crisi spirituali come quelle politiche. Quando dopo il 476 il trono imperiale d'Occidente cadde nelle mani dei barbari e il potere temporale trasferì la sua sede in altre città italiane, il popolo d'Italia prese a dipendere dal vescovo di Roma per aiuto politico oltre che spirituale. Nel 381 il concilio di Costantinopoli riconosceva il primato della sede romana secondo quanto stabilisce il terzo canone del concilio di Costantinopoli ed il patriarca di Costantinopoli riceveva il primato di onore secondo a quello del vescovo di Roma. Questo era un riconoscimento pratico del primato

del Vescovo di Roma da parte di un gruppo di personalità ecclesiastiche influenti. In un editto emanato nel 445, l'imperatore Valentiniano III riconosceva il primato dei Vescovi di Roma negli affari spirituali. Quanto decretava quel Vescovo doveva essere legge per tutti. In tal maniera, le pretese del Vescovo di Roma al primato della Chiesa ricevettero la sanzione nel IV e V secolo tanto dalle autorità ecclesiastiche che da quelle temporali.

L'afflusso dei pagani nella Chiesa attraverso i movimenti di conversione di massa di quel periodo contribuì alla paganizzazione del culto, poiché la Chiesa tendeva di far sentire quei barbari a proprio agio nel suo seno. Questo afflusso di pagani, la cui maggioranza non divenne che di nome cristiana, spinse la Chiesa a richiedere l'aiuto del potere temporale, per esempio, per punire i reati ecclesiastici. Nel frattempo la disciplina nella Chiesa si indeboliva perché le sue risorse erano troppo impegnate ad occuparsi dei numerosi barbari che erano stati solo parzialmente convertiti dal paganesimo. L'influsso dei barbari e lo svilupparsi del potere episcopale portò mutamenti nel culto della Chiesa. Molti capi religiosi ritenevano che se si voleva che i barbari, che erano stati abituati ad adorare immagini, trovassero vero aiuto nella Chiesa, sarebbe stato necessario materializzare la liturgia per far sembrare i Dio più accessibile a questi adoratori. La logica conseguenza di tale atteggiamento fu la venerazione di angeli, l'introduzione anche di statue. Dopo la decisione di Costantino di farne giorno di celebrazione civica e religiosa, la domenica divenne uno dei giorni più importanti del calendario della Chiesa. Verso la metà del IV secolo incominciò a celebrarsi la festività del Natale, adottando per esso la data di dicembre, precedentemente usata dagli adoratori di Mitra, e nel calendario venne introdotta anche la festa dell'Epifania, che celebrava la venuta dei Magi. Aggiunte dal calendario religioso giudaico, dalla storia evangelica e dalla vita dei santi e dei martiri, portarono ad un costante aumento del numero delle festività nel calendario ecclesiastico.

Aumentò inoltre il numero di cerimonie che potevano essere considerate sacramento. Agostino era incline a credere nella natura sacramentale del matrimonio. Cipriano sosteneva la necessità della penitenza per la vita cristiana. Con l'accrescersi del divario tra clero e laicato, fu quasi necessario considerare l'ordinazione di un sacramento. La cresima e l'estrema unzione cominciarono ad essere considerati aventi tale valore verso il 400. Il primo sviluppo teologico della dottrina del peccato originale contribuì all'importanza attribuita al battesimo degli infanti, che agli inizi del III secolo Cipriano considerava fatto riconosciuto. Agostino in particolare attribuiva ad esso grande importanza. La cena del Signore occupava il posto centrale nel pensiero dell'adoratore e nell'ordine della liturgia. Infatti essa era in procinto di divenire sacrificio oltre che sacramento. Cipriano pensava che alla comunione il sacerdote agisse al posto di Cristo e che offrisse un vero e completo sacrificio a Dio Padre. Il canone della messa, leggermente modificato da Gregorio I, metteva in risalto la natura sacrificale del servizio della comunione. Alla fine del VI secolo erano in uso ed avevano una posizione di rilievo nel culto tutti i 7 atti considerati sacramento nella Chiesa cattolica. Il sacerdotalismo, il pensiero che la sostanza del rito acquista efficacia solo attraverso la celebrazione fatta dal sacerdote, guadagnava mano a mano terreno e ciò accentuò sempre più la separazione tra clero e laicato. La venerazione di Maria, Madre di Gesù, che avrebbe condotto all'adozione delle dottrine dell'Immacolata Concezione nel 1854 e della sua miracolosa assunzione in cielo nel 1950, si era rapidamente sviluppata entro il 590. La falsa interpretazione delle scritture e la massa di miracoli collegati a Maria nei Vangeli apocrifi le fecero acquistare grande riverenza presso i fedeli. La controversia nestoriana e le altre controversie cristologiche del IV secolo portarono ad accettarla come madre di Dio e le diedero diritto a speciali onori nella liturgia.

C'è da dire inoltre della venerazione dei santi, che fu conseguenza del desiderio naturale della Chiesa di onorare quelli che avevano subito il martirio nei giorni della dura persecuzione da parte dello Stato. Inoltre i pagani erano stati abituati a venerare i loro eroi e al momento del loro ingresso nella Chiesa in gran numero fu quasi naturale per loro sostituire ai propri eroi i santi e rendere loro onori semidivini. Fino al 300 le cerimonie sulle tombe comprendevano solo preghiere per il riposo dell'anima del santo, ma entro il 590 la preghiera per essi era divenuta preghiera a Dio attraverso di essi. Sulle loro tombe vennero costruite chiese e cappelle e le festività collegate alla loro morte acquistarono un posto nel calendario ecclesiastico, dando così rapido avvio alla formazione di leggende e di miracoli loro attribuiti. Nel 381, essendo il traffico delle reliquie come corpi, denti, capelli o ossa divenuto un problema di grave importanza, ne venne ordinata la cessazione. L'uso delle immagini e dei quadri si allargò rapidamente con l'accrescersi del numero dei barbari ignoranti che entravano a far parte della Chiesa. Per questi adoratori le immagini e i quadri materializzavano l'invisibile realtà della divinità, oltre che ad abbellire la Chiesa. I padri della Chiesa tentarono di operare una distinzione tra il servizio offerto a queste immagini che faceva parte della liturgia e il culto a Dio, ma si dubita che questa sottile distinzione impedisse al normale adoratore di offrire loro il culto che i padri volevano riservato solo a Dio. Gli aiuti del governo e la libertà di culto sotto Costantino portarono alla costruzione di gran numero di chiese. Questa fu anche era di grandi predicatori, con Ambrogio in Occidente e Crisostomo in Oriente, dei quali abbiamo già parlato in una precedente trasmissione. Fino a quel momento questi predicatori non indossavano particolari indumenti. Speciali vestiti per i preti sarebbero venuti a mano che si abbandonava il tipo di abito romano che il clero continuò invece ad usare nelle funzioni religiose. I cristiani presero a praticare il tipo di architettura della basilica ideato dai romani per gli uffici pubblici destinati ad affari e al divertimento. Una lunga costruzione rettangolare cruciforme con un portico all'estremità occidentale per i non battezzati, una navata per i battezzati e il coro all'estremità orientale, dove durante la funzione officiavano il coro, i presbiteri e, nel caso di una cattedrale, il vescovo. Ad Antiochia sorse il canto antifonico, nel quale due cori separati cantavano alternandosi, che Ambrogio poi introdusse a Milano, da dove si sparse successivamente in tutta la Chiesa d'Occidente. L'importanza di questa era sta nel fatto che nel corso di essa sorsero una speciale gerarchia sacerdotale sotto l'autorità del Vescovo di Roma, la tendenza ad accrescere il numero dei sacramenti facendone il principale mezzo di grazia e il movimento di elaborazione della liturgia. Queste cose contribuirono a porre i fondamenti della Chiesa cattolica romana. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi salutiamo e vi invitiamo al prossimo numero. Iddio vi benedica.

0: Cari ascoltatori, qui è la rubrica Radio Evangelo risponde, che si accinge a rispondere alla domanda di una nostra ascoltatrice che ci chiede il significato della espressione biblica timore di Dio. Questa espressione, timore di Dio, è molto familiare e molto comune, specialmente nel Vecchio Testamento, ma la ritroviamo anche nel Nuovo Testamento. Ed è interessante approfondirne il significato, limitatamente allo scopo che si propone questa trasmissione, che è quello di dare delle risposte abbastanza sintetiche e che non assomiglino troppo ad un vero e proprio studio biblico, essendo questo invece lo scopo di altre rubriche di Radio Evangelo. L'amore di Dio è compiutamente rivelato nell'Evangelo di Gesù Cristo, mentre il Vecchio Testamento privilegia, anziché l'immagine di un Dio di amore, l'immagine di un Dio santo, di un Dio potente ed inflessibile, di un Dio, insomma, che va temuto e riverito. Questo è il motivo per cui così di frequente troviamo questa espressione in quasi tutti i libri della Sacra Scrittura, specialmente, come abbiamo già detto, nel Vecchio Testamento. Ma a questo punto vorrei che Roberto prendesse la parola per approfondire questo importante argomento e per entrare proprio nel merito del suo significato. Prego, Roberto.
1: Ora, giustamente, io credo che la stragrande maggioranza delle persone abbiano un concetto errato intorno al timore di Dio. Molti pensano che il timore sia quello stato d'animo che riflette un sentimento di paura o di ansia provocato da un male imminente, vero o creduto tale, e dal quale ci si vorrebbe sottrarre. E questo viene messo anche in riferimento, come ho detto, al timore di Dio, ma non c'è niente di più errato, di più sbagliato, proprio alla luce della scrittura, della parola del Signore che ci parla del timore di Dio, e quindi del timore di Dio nel senso biblico di questo termine, come quel rispetto, quella soggezione che è dovuta a Dio, ma nel senso filiale di questo termine. Il credente che vede in Dio non solo il creatore di ogni cosa, quindi la sua potenza, la sua maestà, ma vede in Dio anche e soprattutto il Padre Celeste, colui che non solo l'ha creato, ma che soprattutto in Cristo Gesù l'ha rigenerato, e di conseguenza è portato a prendere spontaneamente, possiamo dire naturalmente, quella posizione di rispetto filiale, di soggezione, che lo spinge non solo ad assumere una posizione chiara, una posizione precisa e nei confronti del male, del peccato, quel male e quel peccato che offendono Dio, offendono il suo amore, offendono la sua grazia, ma che soprattutto lo spinge ad onorarlo con la propria vita, con la propria testimonianza, attraverso degli esempi che riflettono la sua natura, il suo carattere, e che non è altro che amore, che è grazia, che è benignità. E tant'è vero che l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, precisa il tipo di timore che Dio ha messo nel cuore dei suoi figli, nel cuore dei credenti, quando dice a Timoteo: Dio non ci ha dato uno spirito di timore, e di timore proprio in questo senso, nel senso di paura, nel senso di spavento, di terrore, ma Dio ci ha dato uno spirito di amore, di correzione, uno spirito di forza.
0: E quindi l'amore è visto non già come lo spavento di Dio, ma piuttosto come il timore, diciamo, reverenziale del figlio rispetto al padre. Io così prospetto per un momentino, vedendo se questo è possibile, l'idea che il timore di Dio sia assente in un credente, e mi domando se questa potrebbe essere una posizione normale, cioè un credente che non ha il timore di Dio nel cuore. Io credo che se questo per caso si verificasse, non sarebbe una posizione giusta, cioè sarebbe una grave carenza nel credente non avere nel suo cuore il timore di Dio, cioè quel timore di cui abbiamo detto che non è spavento ma è riverenza. Perché sarebbe una grave carenza? Perché in fondo il timore di Dio è il risultato, il frutto dell'amore di Dio in noi. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se abbiamo l'amore di Dio, l'amore che Egli ha messo nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, se abbiamo, dico, questo amore, abbiamo anche il timore di Dio. E se non abbiamo invece questo amore, non abbiamo neppure il timore di Dio, perché l'una cosa è conseguenza dell'altra. Come tu giustamente hai detto, cioè io non dispiaccio Iddio. Perché non dispiaccio Iddio? Non perché Egli può punirmi con la spada della sua giustizia, ma non dispiaccio Iddio perché questo offenderebbe proprio il suo sentimento di padre, il suo amore che Egli ha per me. Ed io, come credente che teme Iddio, non voglio offendere questo amore. Perciò dico che un credente in cui non vi sia il timore di Dio, non c'è neppure l'amore di Dio. Non sei d'accordo tu intorno a questo, Roberto?
1: Non solo vorrei dire di essere d'accordo, di condividere quanto tu hai detto, ma vorrei aggiungere qualche altra cosa, che il timore di Dio, visto sotto questo profilo, sotto questo aspetto, è da considerare come addirittura un dono di Dio. Tant'è vero che nella parola del Signore c'è un bellissimo verso in proposito che dice, è il Signore che parla, ed io metterò il mio timore nel loro cuore, quel timore che vuole in ultima analisi preservarci dal male e quindi da quelle conseguenze che risulterebbero disastrose per la nostra vita, per la nostra anima e per noi stessi. E mi vengono in questo momento le parole di Davide quando affermava io riposto la tua parola nel mio cuore affinché io non pecchi contro di te.
0: Io penso che questo concetto vada ulteriormente sviluppato, cioè è Dio stesso che genera in noi il suo timore, come tu hai giustamente citato il verso in cui Dio stesso dice io metterò in loro il mio timore. Da che cosa viene? Da che cosa è partorito questo timore di Dio in noi? Ma è partorito dalla sua presenza, cioè un credente, una comunità, un popolo, diciamo, un popolo di credenti in cui non si manifesta la presenza viva e operante del Signore, non può avere il timore di Dio, non può realizzare il timore di Dio, non si può temere una realtà che è assente, ma piuttosto si temerà una realtà che è presente. Ora noi sappiamo che il popolo di Dio, secondo proprio la definizione che ne dà la Scrittura, è proprio il depositario della presenza di Dio, come d'altronde anche il credente medesimo, i figliuoli di Dio sono depositari della presenza di Dio nel loro cuore. Ora, quanto più stazionerà questa presenza di Dio nel cuore del credente e nell'ambito della comunità, tanto più il timore di Dio regnerà nei cuori. E qui io credo che dobbiamo ancora dire dell'altro, cioè il timore di Dio ci fa avere il giusto concetto che noi dobbiamo avere della santità di Dio. Perché altrimenti noi prenderemmo, diciamo, sotto gamba sia la volontà di Dio sia il rispetto che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio e della sua santità, mentre appunto nutrendo questo giusto e sano timore nei nostri cuori noi dimostriamo di avere questo concetto esatto della sua santità. Ma quando diciamo il timore di Dio non è nei nostri cuori, non c'è neppure questa giusta visione. E allora la parola di Dio ci insegna che Dio stesso interviene perché questo giusto concetto che dobbiamo avere della sua santità venga a crearsi nell'ambito del suo popolo. E qui debbo presentare una testimonianza biblica che io prenderò dai Fatti degli Apostoli, l'episodio molto famoso del giudizio che è caduto purtroppo sui coniugi Anania e Saffira. Noi sappiamo che era il momento in cui la Chiesa viveva un grandissimo momento di entusiasmo e tutti portavano i loro beni ai piedi degli Apostoli, e tra questi si presentarono anche Anania e Saffira per presentare i loro beni, le loro possessioni ai piedi degli Apostoli. Ma purtroppo dobbiamo dire questa loro donazione non fu sincera, perché non fu completa, mentirono contro lo Spirito Santo, e l'Apostolo Pietro si deve incaricare, per rivelazione sempre dello Spirito Santo, di portare loro un triste messaggio, il messaggio con cui diceva loro che avevano mentito contro lo Spirito Santo. A questo messaggio seguì purtroppo una esecuzione dello spirito nei confronti di Anania e poi di Saffira, sua moglie, i quali caddero morti davanti alla presenza del Signore. A noi sembra questo un giudizio molto severo, diciamo a noi, ma noi non abbiamo la sapienza dello Spirito. Questo fatto non si ripeterà mai più nella Chiesa, non abbiamo menzione di un fatto analogo sia nei Fatti degli Apostoli che nella storia della Chiesa, e come fatto diciamo singolo sta lì a dimostrarci che Dio una volta per tutte ha voluto dire alla sua Chiesa che noi non dobbiamo e non possiamo mentirgli, perché così facendo offendiamo la sua santità, e ha voluto con questo portarci un esempio. E i Fatti degli Apostoli commentano, dopo questo avvenuto giudizio di Dio in mezzo della Chiesa nascente, ha voluto ricordarci che il timore di Dio cadde su tutta la comunità. Il timore di Dio, non dico lo spavento, ma il timore. E sicuramente quella fu una lezione salutare che doveva servire sia a quella Chiesa che a tutta la Chiesa poi sarebbe poi nata nel corso dei secoli. Quindi dico, il timore di Dio ha questo ufficio di creare in noi quel giusto concetto della sua santità e della sua maestà che noi dobbiamo avere del continuo presente davanti a noi. Non so se tu vuoi aggiungere qualche cosa.
1: No, io vorrei dire apposta che in ultima analisi qui si potrebbe parlare del timore come dell'amore, l'amore che si deve a Dio, a questo Dio così tanto buono, così tanto misericordioso, a questo Dio che ha offerto per noi, sue creature, quanto di meglio. Egli possedeva il suo figliuolo, e quindi questo Dio che non ha fatto altro che sin dal principio amarci, e tant'è vero che può essere proprio definita l'essenza della natura di Dio amore, il grande amore di Dio, quest'amore che vuole cattivarci al punto che ci spinge a non fare altro che amarlo, ubbidirlo, servirlo. Non si può non amare una persona che ci ha amato, e ci ha amato a tale livello che ha dato per noi, come ho detto poc'anzi, quanto di più caro, quanto di più prezioso egli aveva. Abbiamo tante volte detto che Dio non ha dato per l'uomo un angelo, e non ha dato una creatura celeste, ha dato il suo figliuolo, il suo unigenito figliuolo. E quindi di fronte a tale manifestazione così evidente, così chiara dell'amore di Dio, non possiamo non contraccambiarlo che con la dovuta riverenza, con quel dovuto rispetto, con quella dovuta sottomissione che in ultima analisi non fa altro che beneficare la nostra anima, il nostro spirito, la nostra vita.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

La seconda epistola ai Corinzi è un'epistola molto intensa e personale, in cui Paolo parla molto di sé e è costretto a difendere la sua autorità apostolica, perché ci sono diversi oppositori nella stessa Chiesa che sono contro lui, probabilmente giudaizzanti, persone che vogliono portare i credenti alla legge. E anche abbiamo accennato al fatto possibile che lui nel lasso di tempo tra la prima e la seconda epistola sia andato a Corinto effettivamente a visitarli e poi avesse promesso di ritornare, però quella visita non è andata tanto bene, c'è stata tanta discussione, tanto scontro, e quindi lui, andando via, era scosso e ha scritto subito un'altra epistola che ha mandato con Tito, molto dura, molto forte, e quindi quest'altra lettera viene ancora dopo queste circostanze. Vedremo come Paolo dà spiegazioni a loro del perché non sia andato ancora a trovarli. Come vi ho detto, è andato una volta, ma aveva detto che sarebbe riandato, poi non è andato. Quindi dà loro spiegazioni del perché ha cambiato questo piano, perché c'erano alcuni che se ne erano approfittati per offendere Paolo, dire: guarda, non è una persona attendibile, cambia sempre idea, non fate affidamento su di lui, va detto una cosa e ne fa un'altra. Ora, il fatto che Paolo dia spiegazioni a loro del perché non sia andato è una cosa che fa onore a lui, è un atto di umiltà. Non fa tanto onore a loro il fatto che l'apostolo Paolo, che ha fondato la Chiesa, che ha sempre mostrato cura, attenzione, amore, lo mettano nelle condizioni di doversi giustificare. Comunque, leggiamo dal versetto 12. Il nostro vanto, infatti, è questo: la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente verso di voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Questo versetto è forte, molto potente da solo. Quali sono le cose di cui i ministri di Dio generalmente si vantano? I convertiti, o i membri, o la spiritualità, anche se non lo si dice, o la santità, o la saggezza, o la potenza, no? Di che cosa si vanta Paolo? Di due cose apparentemente piccole. Dice di come ci siamo comportati con voi con la semplicità e la sincerità di Dio. Queste sono piccole cose, ma sono grandi valori in realtà. La semplicità di Dio. La semplicità è un grande valore. Noi tendiamo come uomini in tutto a complicare le cose, e anche nella Chiesa, chi è un po' nella Chiesa da più tempo, la Chiesa tende a iniziare in maniera semplice e poi man mano a complicarsi, a diventare qualcosa di pieno di forme, di tradizioni, di metodi, e li sviluppiamo senza accorgercene, in maniera abbastanza naturale. Il Signore ha operato in una determinata maniera e quindi opererà sempre così nella nostra mente, ci ha benedetto in quel modo e quindi ci benedirà sempre uguale, e quindi piano piano iniziamo a perdere la semplicità dei primi giorni, dei primi momenti, l'entusiasmo, ma il fatto che ci esprimavamo come sentivamo e c'era quel rapporto veramente semplice, senza troppe cose, e piano piano iniziamo a sviluppare anche i nostri modi particolari di pregare. Infatti, se ci fate caso, una persona che è convertita da poco prega un po' diversamente da noi altri, invece che siamo in chiesa da tanto, e quando lo sentiamo diciamo: però che bella spontaneità, che bella semplicità, non siamo abituati a quel modo di pregare, però in qualche modo ci affascina, perché parla di un cuore che semplicemente si rivolge al Signore, e un po' ci rendiamo conto che abbiamo perso di quella semplicità. Ma questo si applica a tutti, anche all'insegnamento, anche all'uso dei doni. Ci abituiamo a essere usati in una determinata maniera e perdiamo la semplicità. L'evangelizzazione. Ora sembra che se non si organizza un evento, una cosa particolare, o se non si va in quella determinata maniera, non si è efficaci. E invece succede come magari è successo la domenica al The Village l'altra volta, vi ricordate?
siamo andati là, non sapevamo quello che cosa volevamo fare, e forse è stato un bene, perché siamo andati in debolezza e Dio ha usato quello, perché sono aperte opportunità di parlare, di condividere, e è stato molto bello, forse la riunione più bella che abbiamo avuto, la riunione, ma non so come definirla, è quel qualcosa. E sviluppiamo le nostre complessità, no? E c'è un gruppo per fare questo, c'è un gruppo per fare quello, c'è uno specializzato in quell'altro. Abbiamo la tendenza a complicare le cose semplici, e purtroppo anche la salvezza nella Chiesa piano piano si complica. E quindi alla domanda come posso essere salvato, bah, prima di tutto devi, secondo poi, allora però non vale se, poi si deve vedere, poi dobbiamo aspettare, poi devi fare il corso, eccetera, eccetera. Posso battezzarmi? No, prima di tutte queste cose, cosa, no? La salvezza, il cammino spirituale, il servizio a Dio, le complichiamo. E dopo un po', a un certo punto, non so se capita anche a voi, abbiamo voglia di tornare alla semplicità. Signore, toglici un sacco di cose inutili, vogliamo tornare al cuore. E Paolo, questo è un suo vanto. Il modo in cui abbiamo camminato tra voi, con la semplicità di Dio. Ora, se c'era un uomo che poteva essere complicato e non semplice per nulla, era Paolo, ma lui amava la semplicità, e anche noi dobbiamo amare la semplicità di Dio, ovviamente. La sincerità, anche qui ci sono tanti modi per non essere sinceri, oltre al modo più semplice, che è dire bugie, capita anche questo, ma ci sono anche altri modi. Non essere sinceri significa mostrare qualcosa che non siamo, anche questo è non essere sinceri. Oppure dire qualcosa che non pensiamo. Per chi serve il Signore in qualsiasi campo potrebbe essere manipolare le persone, cercare di portare le persone a fare quello che tu vuoi che facciano, senza che loro se ne rendano conto pienamente. E purtroppo, di nuovo, nella Chiesa e anche nel ministero c'è tanta manipolazione, tanta strumentalizzazione, e questo è non sincerità, questo è inganno, questo non è. Ci sono quelli che mostrano miracoli finti e dicono: ma io mostro miracoli finti in maniera da suscitare la fede nelle persone. Ci sono quelli che raccontano storie inventate perché devo far piangere la gente, devo portare alla commozione perché così accetteranno il Signore. E ci sono quelli che raccontano le storie che non sono inventate, ma le ingigantiscono, le abbelliscono, e diventa un film, diventa una scenetta, no? Paolo non era così. Paolo parlava chiaramente, diceva la verità, amava la sincerità. E dice: tutte queste cose non vengono dalla sapienza di Dio, ma da una sapienza, come la definisce? Carnale. Questa è la carne, chiamiamola com'è. Questa è carne. E quindi dice: noi non ci siamo comportati così, con la sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Quindi qui il contrasto è tra la sapienza carnale e la grazia di Dio. Da un lato c'è l'uomo che opera con i suoi schemi, i suoi stratagemmi, le sue invenzioni, dall'altra parte c'è semplicemente l'opera di Dio, che è l'opera della grazia di Dio. Non ci sono schemi, non ci sono stratagemmi, non ci sono macchinazioni in Dio. C'è la verità. La vuoi prendere? La vuoi accettare? Bene, non la vuoi accettare? Però è la verità, ed è chiara, è limpida. Ed è la verità della grazia di Dio. Questo è il modo di operare di Dio. La grazia è il modo di operare di Dio. Ora, qui, semplicità di Dio e sincerità di Dio. Non sta dicendo semplicità come essere un po' stupidini, o ingenui, o sciocchini, ma lo sta dicendo come una cosa che viene dalla grazia di Dio, qualcosa di divino. E anche sincerità non è la cattiveria, l'offendere, ma io sono sincero perché ti devo dire quello che penso di te, no? Questa non è la sincerità di Dio, che viene dalla grazia di Dio, che Dio agisce sempre per amore e nella sua grazia. L'atteggiamento che sta alla base di tutto questo è la grazia, e spingeva anche Paolo, e dice che loro si sono comportati così nel mondo e nella Chiesa. Ecco, questo è un altro modo per riconoscere l'inganno: quando una persona si comporta diversamente quando sta in Chiesa rispetto a quando è nel mondo. Noi dovremmo essere in grado di parlare nella stessa maniera,
pensare nella stessa maniera, agire nella stessa maniera e fare le cose esattamente come facciamo fuori, le facciamo dentro, se siamo persone trasparenti. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere. E io spero che le comprenderete fino in fondo. Vi scriviamo solo le cose che potete leggere o comprendere. Vi scriviamo solo le cose che sono chiare, sono palesi. E in altre parole, non usano un linguaggio complicato. Ci sono persone che usano un linguaggio complicato in maniera che tu non capisci bene quello che ti stanno dicendo. E rimane una cosa ambigua. E tu la capisci un po' come la vuoi capire. E lui dice, no, noi non abbiamo parlato in questa maniera. E, o peggio ancora, ci sono quelli che dicono una cosa e ne intendono un'altra. Questo tipo di comunicazione, che è molto frequente e naturale, è sbagliata. La dobbiamo abbandonare. Se siamo di queste persone che diciamo, poi facciamo, e l'altro dice, ma che dici? Che cosa avrà voluto intendere? Avete mai lasciato una discussione, una comunicazione con qualcuno stringendovi la mano, andando a casa e poi dire, ma che cosa avrà voluto dire con quello che ha detto? Avete l'impressione che dietro quelle parole c'era un altro significato, vi capita? Questa è una forma di comunicazione distorta, sbagliata, e non deve essere la nostra forma di comunicazione. Dobbiamo essere chiari, schietti, dire quello che pensiamo e pensare quello che diciamo. Non c'è bisogno di fare sotterfugi, perché poi lasciamo sempre le altre persone nell'incertezza di che cosa mi ha voluto dire, o nel dubbio, o nella paura, o nella preoccupazione, e bisogna sempre riparlarne, e poi ci sono i fraintesi. È una cosa brutta. Lui dice, noi siamo stati sempre diretti e chiari quando abbiamo parlato, e quindi le cose le potete comprendere. Quello che scriviamo è quello che vogliamo dire. Certe volte questo può spaventare e mettere a disagio le persone quando tu sei diretto. Avete mai provato ad essere molto diretti, molto schietti, e dall'altra parte mettiamo a disagio? Oppure succede a noi quando qualcuno ci parla in maniera, sembra quasi che è un attacco personale, ma in realtà non è questo. È semplicemente il desiderio di dire, guarda, io non voglio dirti una cosa per intenderti un'altra, perché tu devi capire, io ti dico le cose come penso, cerco di farlo con amore, cerco di farlo con saggezza, cerco di farlo con tatto, ma io voglio che tu hai sempre la sensazione che quello che ti sto dicendo è quello che in realtà stai ascoltando con le tue orecchie. Quindi certe volte può sembrare duro, allora noi tendiamo a non farlo, perché abbiamo paura che faccia male agli altri, ma sarebbe un errore, e ripeto, dobbiamo farlo con dolcezza e con amore, ma dobbiamo parlare in maniera diretta e chiara. Ovviamente quando sei diretto e chiaro l'altra persona ci può rimanere così per un po', però se è una persona che ama il Signore, che ama la verità e ama e anche accetta di essere, di mettersi in discussione, magari dopo quella prima mezz'oretta o mezza giornata o mezza settimana, quello che sia, in cui ci sta là un po' di mi ha fatto un po' male, è stata una puncicata, poi dice, ma però è stato sincero e forse mi fa bene, e c'è quel passo che dice mi percuota pure il giusto, sarà un favore. Quando prendi la botta non è proprio così che sembra un favore, perché però poi riconosci nell'altro il desiderio di parlare chiaro, di aiutare, ed è un modo di amare, non è un rispetto. E così dice, spero che lo comprendete fino in fondo, Paolo, spero che lo comprendete fino in fondo, questo desiderio di mostrare l'amore in maniera diretta, non è detto, ma spero che comprendiate, come in parte ci avete già compreso. Paolo ricorda che tra loro c'è un rapporto, non sono sconosciuti, e loro già hanno gustato e beneficiato della parola, dell'insegnamento di Paolo, quindi hanno già compreso molto nel passato, e lui sta dicendo avete compreso nel passato, adesso non sono cambiate le cose tra di noi, non è cambiato il mio cuore verso di voi, che noi siamo il vostro vanto come anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Che vuol dire? Di nuovo qui sta parlando di un rapporto. Dice, c'era un tempo in cui voi dicevate con orgoglio, quello è il mio pastore,
E questo dovrebbe essere il rapporto che c'è sempre nella Chiesa, quello è il mio pastore. E lui dice, spero che sia ancora così, deve essere ancora così, perché noi dal nostro canto vogliamo essere orgogliosi di dire voi siete i nostri, siete il nostro frutto, e il giorno in cui andremo dal Signore lui dirà, ma in che chiesa andavate?

Ah, figlio nostro? Poi invece quando fa una marachella, ma di chi è figlio? Questa lì, ehi, ehi! Questo è un po' quello che lui sta dicendo qui. Noi vogliamo, voi siete il nostro vanto e vogliamo che siate il nostro vanto davanti al Signore, cioè il frutto della nostra fatica, della nostra opera, ma vogliamo anche che voi sentite la stessa cosa di noi, che potete vantarvi di noi e non vergognarvi di noi. Questo presuppone, non stiamo parlando di cose carnali, questo sta parlando di un rapporto di amore, di rispetto, di stima reciproca. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi affinché riceveste un secondo beneficio e passando da voi andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea. Prendendo dunque questa decisione ho agito con leggerezza? O le cose che io decido le decido io secondo la carne? Di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì e il no no. Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Ora, di nuovo, per capire quello che sta dicendo qui Paolo, dobbiamo ricordare questo contesto. Inizialmente in lui c'era il desiderio, l'intenzione di andarli a trovare e passare un bel po' di tempo con loro, in maniera che fosse un tempo di grande benedizione, di condivisione. E poi voleva anche quindi andare una volta e poi voleva andare da un'altra parte e ritornare. Per questo parla di un duplice beneficio, di un secondo beneficio, perché voleva che ci fosse questa opportunità di stare insieme per ben 2 volte. Ma quando è andato la prima volta, è stato drammatico lo scontro a Corinto e quindi ha dovuto rinunciare a ritornare. E invece di ritornare di persona ha mandato questa lettera forte che vi stavo dicendo. Quindi adesso sta dicendo: non è che io ho cambiato piano perché sono mosso dalla carne o perché il mio sì è no e il mio no è sì, e quindi hanno ragione quelli di voi che dicono è un tipo inaffidabile, non è serio. Non è questa la motivazione. L'ho fatto per altre ragioni che tra un po' spiegherà. Quindi non è che ha agito con leggerezza quando ha preso la sua decisione. Non è che dice: ma io volevo venire, poi non mi andava più e quindi ho mandato un SMS, guarda, c'ho mal di testa, stasera non ci sto. E tu dici: no, per peccato, abbiamo organizzato tutto quanto bene, abbiamo fatto venire un sacco di gente, però. Non è questo, non è che sono un tipo inaffidabile o volubile, c'era un motivo, ma quello che sta dicendo qui è che lui aveva intenzione di venire e l'ha fatto sinceramente, era nelle sue intenzioni. Adesso una breve digressione sull'affidabilità, sull'essere fedele. Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Che vuol dire sì e no? Contemporaneamente, ma che cosa vuole dire? Sì e no insieme? O è sì o è no? Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in lui, poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Quindi adesso sta parlando di fedeltà, di affidabilità. Affidabilità significa che tu sei, che mantieni la parola, che prendi un impegno e lo porti avanti. Allora, dove stiamo? Dio è fedele. Parlando di fedeltà, prende l'esempio per eccellenza. Dio è fedele, no? Dio mantiene la sua parola e anche Paolo e gli altri che sono ministri di Dio sono altrettanto fedeli. E poi parla di Gesù. Gesù è stato predicato tra voi in che maniera? In Gesù si manifesta la fedeltà di Dio, giusto? Perché Dio aveva promesso che avrebbe mandato la salvezza. E tutte le promesse trovano la loro realizzazione nella persona di Gesù Cristo. Quindi Gesù è l'adempimento delle promesse di Dio. Ora, che esempio è Gesù rispetto a questo argomento dell'affidabilità?
Dio non ha detto

0: forse vi salverò e forse no. Magari un giorno sì, il giorno in cui erano bravi sì, il giorno in cui erano cattivi e ribelli no. Dio non ha detto forse manderò il Messia o forse no. Dio non ha detto forse è per grazia, ma forse è per opere. E poi no, ma forse è per grazia. Dio non fa questi discorsi, capito? Sarebbe, ci metterebbe in confusione, sarebbe pazzesco. Dio ha parlato e ha mantenuto la sua, però, la sua parola, ha detto sì, ha detto l'amen. Che cosa significa amen? Così sì, è il timbro, boom. È la mia promessa, ci ho messo il mio sì. E quindi Gesù è la conferma. In Gesù c'è la conferma di Dio, la realizzazione di Dio. Gesù è il sì di tutte le promesse di Dio. E poi parla dello Spirito Santo. Dice, quindi c'è il Padre, c'è il Figlio e c'è lo Spirito Santo, il quale c'è anche sigillati. Quando si parla del sigillo si parla dell'opera dello Spirito Santo. Che cos'è il sigillo? Il sigillo è un'altra certezza. È un'altra certezza che Dio mantiene la sua parola. Il sigillo è il timbro, dichiara la garanzia di una determinata cosa, ma anche la proprietà di una determinata cosa. Il sigillo veniva messo sulle merci, che significava questo è mio. Il sigillo veniva messo sulle lettere, significava che questa l'ho scritta io. Anche oggi si usa in questo senso. Ma parlava anche di proprietà, è mio, non è di qualcun altro. C'è il mio timbro, c'è la mia iniziale, è il mio sigillo. E quindi se parla di garanzia di proprietà parla anche di protezione. Voi siete protetti perché Dio ha messo il sigillo dello Spirito Santo in voi. Potete stare tranquilli che Dio mantiene la sua parola. E poi dice ci ha dato la caparra, quindi sigillo ma anche caparra. Che cos'è la caparra? È un anticipo. Che cosa significa quando dai l'anticipo? Significa che tu sei più che intenzionato a comprare quella cosa, anzi l'hai già mezza comprata. Perché se hai dato un anticipo, evidentemente non vuoi perderci e quindi darai anche il saldo. E quindi chi ha creduto in Gesù Cristo, chi è nato di nuovo, ha lo Spirito Santo dimorante dentro di sé, e quello è l'anticipo che staremo con il Signore per l'eternità. Quindi è l'anticipo di questo meraviglioso rapporto che abbiamo con Dio attraverso Dio, Spirito Santo, dentro di noi. Non è ancora un rapporto pieno e completo che ci sarà un giorno, è un anticipo, però possiamo stare sicuri che arriverà anche il saldo, arriverà anche il nostro futuro che sarà definitivo e glorioso in cielo. Di nuovo l'anticipo è la garanzia. Dio ha davvero intenzione di finire quello che ha iniziato, di comprare quello che ha bloccato, e quindi siamo stati acquistati. Questa è la garanzia che Dio mantiene la sua parola. E poi dice, versetto 23, ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita che per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. Adesso entra, dopo aver fatto tutta questa digressione che però era la premessa al fatto che quello che vi sto per dire è la verità, non è una invenzione, sono una persona attendibile. Dice è per risparmiarvi che non sono venuto ancora a Corinto. Che vuol dire? Che il mio ritardo aveva una motivazione e anche forte. Non sono venuto per non essere obbligato a usare il bastone quando sarei venuto. Non sono ancora venuto perché non siete ancora pronti, perché ancora non avete sistemato le cose, ancora non siete cambiati. Quindi vi voglio dare ancora tempo, perché voglio che quando vengo abbiate risolto queste cose e non sarà di nuovo uno scontro, ma sarà un momento di benedizione e di gioia insieme. Come quando avverti un figlio, guarda Matteo, hai fatto il letto? Sto per venire? Sì, sì, ho fatto. Sicuro? Ma ancora manca. Ok, allora aspetto un altro po'. E aspetti, aspetti, perché quando vai vuoi essere sicuro che è tutto in ordine, perché quando vai e non è tutto in ordine, allora... E non è quello che sta facendo il Signore? In seconda Pietro, Pietro dà questa spiegazione, dice il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, quando parla del ritorno di Gesù, no? Ma lui è paziente perché desidera che più persone siano salvate. Ora, questo probabilmente non è l'unico motivo della tempistica di Dio, ma è un motivo che è buono che ci dà Pietro. E noi diciamo, ah, meno male che il Signore ha parlato un altro po', perché c'è entrato Andrea, c'è entrato Cristian, e speriamo che riusciamo a far entrare anche qualche fratello, qualche sorella, qualche amico. Capite qual è l'ottica? Non è l'unico motivo, ma probabilmente un motivo forte che il Signore aspetta prima di riversare il suo giudizio. Non so bene quanto ancora aspetterà, e non so bene neanche chi sta aspettando, ma forse nella mente di Dio, nella prescienza di Dio, lui sta aspettando qualcuno, qualcosa, un poco, non lo so, però sta aspettando per avere misericordia, perché lui non ama giudicare. Quindi, in sostanza, cosa sta dicendo Paolo? Non è per qualcosa che era legato a me che sto tardando, non è per me che tardo, perché è comodo per me, ma è per voi che sto tardando, perché abbiate il tempo di ravvedervi. Infatti, dice, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state salvi per fede. Che cosa significa? Di nuovo parla di sé, come ministro, come apostolo. Lui dice, non siamo qui a fare i despoti, i tiranni, a signoreggiare sopra di voi. Il vero leader cristiano non signoreggia, ma serve, è un servitore. Non comanda, ma guida, essendo l'esempio. Non è lì per prendere dagli altri, è lì per dare agli altri. E tutto questo ci deve far riflettere sui veri leader cristiani e quelli che invece non lo so. Attenti alla tirannia nella Chiesa, ok? Siamo molto attenti. Lui come si definisce? Un collaboratore. Dice, noi non dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori. Che cosa vuol dire collaborare? Lavorare insieme a qualcun altro. Quindi lui dice, noi come ministri di Dio stiamo qui per voi, ma per collaborare insieme a voi. Noi facciamo qualcosa, ma voi anche dovete fare qualcosa. È una collaborazione. Per quale fine? Per la vostra. Bella la definizione di ministero, come collaborare, collaboratore della vostra gioia. Collaboratore della vostra gioia. Però ripeto, ci vogliono due persone per collaborare. Io non posso fare molto per la tua gioia e tu non puoi fare tanto per la mia gioia se non siamo in sintonia, se non lavoriamo insieme, se non collaboriamo insieme. Purtroppo, ma è la verità. Quindi ci vogliono due persone per collaborare. Perché voi state saldi per fede. Il leader cristiano non è lì perché tutte le persone dipendono da lui e senza lui non si fa nulla. Il leader cristiano, il ministro cristiano, è lì perché le persone crescano e cresca la loro fede e la loro fede sia salda nel Signore, non in lui. Capite? E di nuovo è un servizio, e questa è la vera gioia. Che gusto ci sarebbe ad essere dipendenti? Attenzione, anche qui l'essere eccessivamente dipendenti dai ministri, dai pastori, dai responsabili, ma quel libro, ma quel movimento, ma quella chiesa. È giusto che ci sia rispetto, stima si riconoscano i doni e le chiamate e il ruolo degli altri nella nostra vita, ma non è giusto che noi dipendiamo da loro. Sei d'accordo? Capitolo 2. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza. Di nuovo lo stesso concetto. La visita precedente non era stata molto piacevole, c'era stata tensione e scontro, aveva dovuto riprenderli duramente e quindi rattristarli. Ma è la tristezza secondo Dio, di cui parlerà al capitolo 7, cioè che cos'è la tristezza secondo Dio? È quando tu ti senti male perché ti rendi conto che hai peccato, che sei un peccatore, però puoi ravvederti e quindi dopo sei contento. Questa è la tristezza secondo Dio. La tristezza secondo il mondo invece è quando non ammetti di essere un peccatore o non vuoi ravvederti di essere peccatore, quindi sei triste, ma non ti cambia nulla. E quindi lui dice: io ho dovuto essere duro con voi e quindi avevo deciso di non venire per essere ulteriormente duro e quindi aggiungere altra tristezza. Perché se io vi rattristo, dice il versetto 2, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà se non colui che sarà stato da me rattristato? Ora questi sono i modi che usa spesso Paolo per dire, per portare avanti il suo punto. Dice: perché se io vi rattristo, lui sta dicendo è duro, è stato duro, è stato difficile per me rattristarvi, non è quello che voglio, non è quello che mi piace fare, ma c'è solo un modo per me di trovare sollievo e gioia, è sapere che il mio avervi rattristato vi ha portato al ravvedimento, al pentimento e quindi poi a un frutto benedetto. Questo mi darà tanta gioia, sapere che vi ho rattristato ma per un breve tempo e vi siete ravveduti e quindi il vostro rientrare in voi stessi mi darà tanta gioia. E poi dice: io vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Di nuovo il concetto però è questo. C'è questa speranza che la sua lettera dura avrebbe portato ravvedimento e cambiamento. E quindi quando sarebbe finalmente andato, dopo un po' avrebbe trovato le cose in una condizione migliore, quindi in maniera che potevano rallegrarsi insieme. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Questo è un versetto chiave. Lui ha dovuto applicare la disciplina, lui ha dovuto correggere duramente, ma nel farlo c'era questa sofferenza in lui. Le lacrime, l'angoscia, il dolore, la grande afflizione. Perché? Perché li ama. Perché li ama tanto. E quindi c'è questo dolore dentro di sé. L'amore era la motivazione e l'amore deve essere sempre la motivazione che sta dietro alla disciplina, anche per i genitori. In qualsiasi contesto l'amore deve essere sempre alla base e la motivazione della disciplina. Se io disciplino mosso da qualsiasi altra cosa, quali potrebbero essere altre cose che mi muovono nella disciplinare?
1: L'insoddisfazione.
0: Oppure?
2: La cattiveria.
0: Pensate a voi genitori, disciplinare i figli. Certe volte la spinta è la rabbia. Non ce la faccio più! La rabbia, la frustrazione. Adesso ti appendo al muro! Adesso ti, come diceva mia madre, ti pista di botte. Dobbiamo essere onesti. Certe volte c'è quella leva e potremo scattare, ma non è la motivazione giusta. E infatti, quando riesco a disciplinare, quando sono riuscito a disciplinare nel modo giusto, ero fuori di me, ho detto: Matteo, andiamo in camera, ci sediamo, tu stai calmo, io sto calmo, parliamo. Io ti avevo chiesto di fare una cosa, tu non l'hai fatta, hai ubbidito o non hai ubbidito? Non ho ubbidito. E quindi che cosa ti ho detto? Se non ubbidivo, e quindi adesso devi prendere questi totò. Io non sono contento di farlo, mi fa male farlo, però sono obbligato a farlo perché è giusto così, va bene? E poi si fa dolore, piange lui, piango io, e poi... Però papà ti vuole ancora bene, ti abbracciamo, lagrimuccia e finisce lì, giusto? Un paio di volte è come un paio di volte ci sono riuscito. Voglio dire, questo dovrebbe essere il modo di disciplinare, giusto? Per far comprendere all'altro dove ha sbagliato, perché ha sbagliato, perché le sta prendendo. Ma se tu vai da gesso, ti prendo di vista, cioè, che cosa può capire mentre tu fai? Che cosa può capire? È solo uno sfogo. E noi come genitori dobbiamo stare attenti perché la nostra autorità ci consente di fare cose che vanno al di là della nostra autorità. e tutte le persone che sono in autorità, non solo i genitori, ma tutte le altre persone in autorità, qual è il loro problema, il loro rischio? È quello di abusare dell'autorità. E quindi dobbiamo stare molto molto attenti. L'unica motivazione per disciplinare legittima dovrebbe essere, deve essere, l'amore. Io piangevo mentre scrivevo queste parole, perché già mi immaginavo quanto avrebbero fatto soffrire. E quindi piangevo ed ero lacerato, però vi amo e questo mi ha dato il coraggio e la forza per farlo, e quindi l'amore. Quindi non dovremmo disciplinare per rabbia, per frustrazione, non dovremmo disciplinare neanche per un generale senso di giustizia, o perché siamo stati offesi, o perché ci hanno messo in imbarazzo. Parlavo del parco, capita che un figlio mette in imbarazzo un genitore. Ma non è che perché io mi sento in imbarazzo, perché adesso tutti gli altri mi stanno guardando e io dico adesso devo picchiare perché tutti quanti mi stanno guardando. Vieni qua! Ma tu mi picchi mai? Zitto! Perché gli altri mi stanno guardando. Capite quello che sto dicendo? Di nuovo, non è per queste motivazioni. Non sono legittime. E dobbiamo stare attenti. E infatti non è giusto correggere davanti alle altre persone normalmente. E dici, ma quando siamo a casa ne parliamo. Parlo sempre del rapporto genitori-figli perché è la cosa, quotidiana, ma ci sono tante altre cose in cui questo può essere applicato, come nel caso di Paolo, nel ministero o nelle altre cose della vita. Un indicatore per sapere se lo sto facendo per amore o no, quale potrebbe essere, alla luce di tutto quello che abbiamo detto?
1: Il sentimento con cui lo fai.
0: Ad esempio?
1: Se provi sofferenza.
0: O se provi, o se godi, se stai godendo della sofferenza dell'altro, o se stai soffrendo, ti fa capire qual è la vera motivazione. Dice versetto 5, se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova, per mettere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Ora chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo. Affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. E adesso sta parlando di un caso particolare, di un qualcuno che gli ha causato tristezza, e non dice chi è, non dice il suo nome, però loro lo sapevano. E chi è questa persona che gli ha causato tristezza? Secondo alcuni è il fratello di 1 Corinzi 5, quello che viveva nell'immoralità, che Paolo ha detto di disciplinare. Secondo altri si tratterebbe di un'altra persona, che non sappiamo, uno che era un oppositore di Paolo e che in qualche modo l'ha offeso, o davanti a loro o direttamente in faccia a Paolo, mentre si trovava là. Ma ad ogni modo, che cosa è successo? È successo che loro lo hanno disciplinato, lo hanno corretto, lo hanno punito. E Paolo dice, adesso basta però, è sufficiente, si è pentito. Quindi non esagerate con la disciplina e con la correzione. Adesso dovete perdonarlo e confermargli il vostro amore. Di nuovo, la disciplina serve per il bene dell'altro, non per devastarlo o per ucciderlo. Quindi quando si è pentito, significa che la disciplina ha fatto il suo corso. Quando si è ravveduto e ha cambiato atteggiamento, cuore, azione, eccetera, significa che la disciplina non ha più motivo di essere. A questo punto ci vuole l'abbraccio, ci vogliono le coccole, ci vogliono l'amore, perché deve essere questa persona riabilitata, riaccolta nella fratellanza. Tante volte nella disciplina che ho visto nella Chiesa si è falliti in questo. Quando una persona sbaglia nella Chiesa, tante volte, o almeno le cose che ho visto io, tutti a accusare, tutti a colpire, tutti a far male, e poi quella persona in qualche modo si è ritrovata bastonata, ferita, rovinata per il resto della sua vita, mentre non è lo scopo della disciplina rovinare, adesso te la facciamo pagare. come ti sei permesso? Lo scopo è quello di aiutare e risollevare, perché la persona possa essere completamente riabilitata. Non è quello che fa il Signore con noi, meno male. E quello dovrebbe essere lo scopo della disciplina nella Chiesa. Quindi dice, perché vi ho anche scritto, questo è un altro motivo per cui scrive, proprio per questo. Lui aveva chiesto di usare la mano pesante con questa persona, di disciplinarla, loro l'hanno fatto, e quindi lui dice, bravi, avete ubbidito a quello che vi ho chiesto. Vi ho anche scritto per questo, per sapere, per mettere alla prova se siete stati ubbidienti in ogni cosa. E poi dice, a chi voi perdonate qualche cosa perdono anch'io. Quindi chi era che ha ricevuto l'offesa? Loro avevano ricevuto l'offesa e lui si è sentito legato a loro, quindi loro perdonano e anche lui perdona, o lui aveva ricevuto l'offesa, per cui lui dice adesso se lo perdonate lo perdono anch'io. Pazienza, no, no, non sappiamo chi è questo tizio, però c'è questa sintonia. Voi avete perdonato? Lo perdono anch'io. Finisce là. Adesso dobbiamo amare questa persona che è caduta, che però si era creduta, affinché non siamo sopraffatti da Satana. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Se non ci fosse riabilitazione e perdono, chi vince? Dio, misericordioso, benigno, salvatore, o Satana, che ci vuole vedere morti e distrutti? Se non c'è perdono, se non c'è amore e riabilitazione, vince Satana. Lo capite chiaramente? E lui approfitta molto di queste situazioni. Lui approfitta del peccato per rendere schiava la persona che ci cade, ma approfitta anche della disciplina nella Chiesa per dire, vedi, non ti vogliono bene, vedi come ti stanno trattando, non ti amano, non ti vogliono, e Dio non ti ama. E Satana usa queste cose per portare la colpa, per rovinare, per distruggere, per separare. Dice, noi non ignoriamo le sue macchinazioni, sappiamo come opera, sappiamo che lui si infiltra, usa queste piccole situazioni o grandi situazioni, ma in modo subdolo si infila, e una volta che ha un piccolo spazietto poi si fa varco, lo apre. Perché conosciamo le sue macchinazioni? Perché sappiamo come lui è bugiardo. Non dice la verità. La disciplina che è motivata dall'amore, lui dice, vedi, ti odiano. Ricordate come ha tentato Adamo ed Eva? Dio ti ha detto che se mangiate dell'albero e tutte queste cose, ma no, ma Dio voleva privarvi di qualcosa di bellissimo, dovete proprio assaggiare per essere come lui, no? E questa è stata la macchinazione, agire in maniera subdola, essere bugiardi. Guardate, state attenti, perché il diavolo ingigantisce le cose insignificanti che non hanno nessuna importanza e sminuisce quelle veramente importanti. Ha questa capacità di annebbiare, perché è subito alle sue macchinazioni, e dice non ignorare l'opera di Satana. E noi dobbiamo essere attenti. Satana è all'opera, Satana non solo agisce a macchina, e Satana approfitta dell'occasione. Appena tu fai un errore, lui è lì. Appena tu rimetti da fondo campo male, lui è l'attaccante lì che è pronto a segnare, e lui se ne approfitterà. E quindi dobbiamo stare attenti. Quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbi alcune requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò, congedandomi da loro, me ne andai in Macedonia. Quindi il piano era questo: Tito doveva andare a Corinto a consegnare questa lettera e poi doveva incontrare Paolo a Troas e dirgli, guarda, ho consegnato la lettera, hanno reagito così e così. E invece quando Paolo è arrivato a Troas non l'ha trovato Tito. E questo che cosa ha provocato ovviamente in Paolo? Tanta preoccupazione, tanta agitazione, perché dirà, come sarà andata? Perché Tito non c'è? Allora è andata male, l'hanno presa male questa lettera, hanno capito veramente, hanno frainteso. Ora, sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Ha parlato adesso delle macchinazioni del diavolo, del modo in cui lui opera per sopraffare e distruggere, e adesso ringrazia Dio e loda Dio perché lui ci fa non solo vincere, ma trionfare in Cristo Gesù. È bellissimo. Quindi, che cosa sta dicendo Paolo? È stata durissima, c'è stato tanto dolore, tante lacrime, abbiamo pianto io mentre scrivevo la lettera, voi mentre la ricevevate, è stato tanto dolore, ma Dio alla fine l'ha usato e alla fine ha vinto Dio, per la grazia di Dio. Nonostante le macchinazioni di Satana, Dio ci fa trionfare in Cristo. Dobbiamo essere felici di questo. Deve essere la nostra lode che il Signore ci dà la vittoria. Ma dobbiamo anche stare attenti. E dice, attraverso di noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. La Chiesa non è e non sarà mai un luogo perfetto. Ve ne siete resi conto? Non è e non sarà mai un luogo perfetto, ma deve essere il luogo in cui c'è verità, amore e perdono. Queste cose ci devono essere. Verità, la verità della parola, dirsi le cose in faccia, direttamente, senza sotterfugi. Ci deve essere l'amore, che è tenero, che coccola, che fa crescere, ma che certe volte è anche duro e disciplina, ma ci deve essere sempre, sempre, il perdono. Se non ci sono queste tre cose, Satana riuscirà nel suo tempo. Quindi queste cose ci devono stare, se vogliamo il trionfo in Cristo. Attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. È un profumo, quello della conoscenza di Dio. Perché? Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, i primi, un odore di morte a morte, cioè i secondi, scusate, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma come in sincerità, ma come da parte di Dio parliamo davanti a Dio in Cristo. Qual è il profumo di Cristo? Qual è il buon profumo della conoscenza di Dio? Gesù, Gesù stesso. Gesù è la verità, è vero? E noi dobbiamo dire la verità. Noi siamo per Dio il buon odore di Cristo. Gesù diceva che il mondo avrebbe saputo che noi siamo suoi discepoli da cosa? Dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Questo è il buon profumo. Ed è veramente un buon profumo. Parla di verità. La gente non deve guardare la nostra Chiesa e dire che sono persone perfette, ma deve guardare la nostra Chiesa e dire che sono persone che si amano, si perdonano, si dicono la verità, si disciplinano, ma si amano. Questo è un profumo. E questo è inequivocabile. Non puoi far finta, non lo puoi costruire così. Ovviamente questo non significa che tutti sentendo questo profumo saranno salvati. Questa però è una loro libera scelta. L'importante è che lo capiscano, che abbiano chiaro il messaggio. Quindi loro avranno libertà di scelta e saranno giudicati per questo. Ma l'importante è che noi emaniamo questo profumo, che riflettiamo il vero carattere di Cristo. Sarebbe un dramma se una persona dice no, non lo voglio, preferisco andarmene per la mia vita, non davanti alla realtà, ma a un'immagine che noi abbiamo dato del cristianesimo che non è reale. Dare un'immagine di Dio che è sbagliata agli altri e poi gli altri non si convertono perché noi abbiamo presentato un Dio non vero, un Dio arrabbiato, un Dio... Questo è un dramma. E ci sono tante persone purtroppo che si allontanano dalla Chiesa, si allontanano dal Signore o non si avvicinano proprio per una cattiva rappresentazione della Chiesa, che anziché parlare e dire la verità in amore, anziché amarsi gli uni gli altri e perdonarsi gli uni gli altri, sono lì a litigare, a discutere, a gli ipocriti, a guardarsi le scarpe, il colore della camicia, la lunghezza dei capelli, eccetera, eccetera. Capite quello che sto dicendo? Il profumo di Cristo. Quando tu entri in una stanza, sono un po' strano, perché riconosco spesso le persone dal loro profumo. Ah, è entrata Samantha, ah, è entrata Anna, perché arriva la persona, entra il profumo, no? È entrato Gesù. Come te ne accorgi? Perché ci sono queste cose, queste evidenze. e quando noi entriamo, la gente dovrebbe dire che è entrato Gesù, sente lo stesso aroma, lo stesso profumo, e chiediamo allo Spirito Santo di fare questa opera in noi. Va bene? Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore. Grazie perché siamo incoraggiati da tutto questo. Siamo incoraggiati nel vedere il cuore di Paolo. Siamo incoraggiati nel vedere questi nostri fratelli che, pieni di problemi, però anche pronti a ravvedersi e a pentirsi. Siamo incoraggiati da questa parola dove tu ci parli di trionfo e di vittoria, e che questo è quello che tu hai in mente per noi. Non hai in mente di distruggerci, di annientarci, ma hai in mente di darci una vita abbondante di trionfo, di vittoria. Aiutaci a farlo, Signore. Aiutaci a coltivare nel nostro cuore questi sentimenti: la semplicità, la sincerità, l'affidabilità, l'amore, tutte queste cose di cui abbiamo parlato. La capacità di perdonare. Sono cose che vengono da te, Signore, non sono doti naturali, vengono dalla tua grazia. Aiutaci a portare il buon profumo di Cristo dovunque ci troviamo, non a fingere in chiesa o quando ci guardano le persone, ma in ogni momento, a casa, al lavoro, per strada, sulla metro, sull'autobus, al parco, alla posta, alla fila, anche nelle circostanze più difficili. Fai quest'opera, Signore, riempici del tuo spirito, nel nome di Gesù.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, siamo ben lieti di essere di nuovo insieme per trarre dalla parola di Dio una meditazione che possa essere utile per la nostra vita. A questo scopo, Patrizia ci leggerà dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni i versetti da 41 a 44.

Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

0: Lazzaro, vieni fuori. In questo grido, in questa chiamata, in questo ordine così potente, troviamo la dimostrazione di quanto il Signore aveva precedentemente dichiarato. Quelli che sono nelle tombe udranno la mia voce e ne verranno fuori. Il Signore annunciò allora un avvenimento futuro, la resurrezione dei morti in vista del giudizio finale, ma volle fornire una prova della verità di quanto affermava, chiamando un morto alla vita. Il fatto evidenzia la potenza della parola di Gesù, che è parola di creazione, di rivelazione, di rigenerazione, e certamente sarà parola di giudizio. Solo con la potenza e l'autorità della parola divina, un uomo già morto da 4 giorni fu chiamato ad uscire dal sepolcro. Gesù non compì dei riti magici, non espresse parole dal significato oscuro, non si avvalse di strumenti misteriosi, non fece assolutamente nulla di ciò che fanno coloro che esercitano le scienze magiche. Dichiarò semplicemente ciò che voleva. Ordinò che Lazzaro uscisse dalla tomba e la cosa avvenne. La chiamata divina raggiunge l'individuo e il volere di Dio si compie facendolo ubbidire suo malgrado. La chiamata alla vita che fu rivolta a Lazzaro illustra la vocazione alla salvezza che il Signore rivolge all'uomo. Ogni vero cristiano, ogni vero credente è una persona che ha udito con le orecchie del cuore la voce del Signore chiamarlo a Lui, chiamarlo per nome. Una voce che si è indirizzata a lui mentre era nella morte spirituale, chiuso nel sepolcro dell'indifferenza, dell'egoismo e pretesa sufficienza, prigioniero e schiavo del peccato, di una mentalità contorta, di idee sbagliate e di una natura corrotta. La chiamata alla vita da parte del Signore ha fatto tacere ogni altra voce, ha echeggiato nell'intimo del cuore, ha risvegliato la coscienza e ha donato una nuova visione della vita. Ogni vero cristiano ha fatto questa esperienza fondamentale, anche se in modi e in circostanze diverse, ma è pur sempre la stessa esperienza. Si tratta in fondo di una resurrezione parziale, o meglio di un anticipo di resurrezione, quella di cui godremo nell'aldilà. A differenza della resurrezione di Cristo, quando la pietra del sepolcro fu tolta per permettere ai discepoli di entrare al fine di constatare il fatto avvenuto, in questo caso la pietra fu rimossa per permettere a Lazzaro di uscire, perché non ancora in possesso di un corpo spirituale. Ancora in questa natura, ancora peccatori, ma perdonati e indirizzati ad una nuova vita. Lazzaro, vieni fuori. Puoi porre il tuo nome al posto di quello di Lazzaro e per la fede risorgere dai morti e iniziare da oggi una nuova vita, una vita che sarà eterna. Lo vuoi?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'odierna rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi desidero iniziare questo studio con la lettura di due versetti. Esattamente nella prima lettera di Paolo ai Corinti, leggerò nel capitolo 2 i versetti 13 e 14. L'Apostolo così scriveva: «Noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché per lui sono pazzia, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente». Questo è un grande principio posto in evidenza dall'Apostolo Paolo e valido ancora oggi. Infatti possiamo usare qualsiasi mezzo per cercare di far capire alle persone determinate verità spirituali, ma è necessario che esse vogliano comprenderle prima che tali verità divengano per loro vive e reali. In altre parole, affermo che se il cuore e gli occhi di una persona sono aperti ad essa, e la persona vuole conoscere la verità, soltanto allora lo Spirito di Dio verrà incontro al desiderio di quella persona. A volte ripetiamo come un ritornello che se uno non accetta Cristo come proprio Salvatore è perduto, ma questo in un certo modo non è esatto. La realtà è che tutte le persone sono già perdute. Si deve quindi piuttosto dire che se uno vuole continuare a vivere nel suo stato di perdizione, non deve accettare Cristo come proprio Salvatore. È così, cari amici. Se siete perduti, siete perduti e basta. Il verdetto è stato già pronunziato. Ora però sarà il vostro atteggiamento dinanzi alla parola di Dio a determinare se sarete salvati oppure no. Volete dunque accettare Cristo come vostro Salvatore? Questo è il nocciolo della questione. Alcuni possono pensare che qui cominciamo a muoverci su un terreno filosofico, lontano dalla realtà dei fatti. Io non la penso affatto così e vorrei illustrare il mio pensiero con un esempio. Supponete che dobbiate fare un viaggio in treno. Una delle cose che dovete sapere è quando ci sia un treno che vi porti in un determinato posto. Consultate quindi un orario ferroviario oppure chiedete informazioni direttamente alla stazione. Poi vi presentate alla stazione ferroviaria supponendo che ci sia il treno ad aspettarvi oppure che arriverà all'ora stabilita, tranne qualche ritardo che ovviamente non dipende né dall'orario ferroviario né dall'impiegato che vi ha dato quell'informazione. In altri termini, voi avete fiducia nell'orario ferroviario e nell'impiegato della stazione, senza fare ulteriori indagini. Quando poi il treno arriva, vi trovate dinanzi a una realtà, non davanti a un sogno. Se dunque si esercita una tale fiducia in questioni terrene, materiali e diciamolo così semplici, Dio non vi chiede nulla di straordinario se vi esorta, se vi incoraggia ad avere fiducia nel suo figliuolo Gesù Cristo.

La parola di Dio è dunque il seme che viene sparso. Oggi, voi che mi ascoltate, che tipo di terreno siete? Siete il terreno con le spine, al punto che il seme della parola di Dio viene soffocato nella vostra vita dalle spine stesse? Oppure siete un terreno, diciamo, roccioso, con poca terra, ove il seme della parola di Dio non riesce ad attecchire? Oppure la parola di Dio cade su un buon terreno? Questo è ciò che conta. Amici, tutti noi siamo perduti, ed è la nostra accettazione, come dicevo prima, è la nostra accettazione o meno di Cristo Gesù che determina se siamo salvati o se rimaniamo nel nostro stato di perdizione, di condanna. Ma ascoltiamo ora da Gesù stesso la spiegazione della parabola, e questo lo leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 20. Gesù disse: «Non intendete voi questa parabola? E come capirete voi tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada, disse Gesù, sono coloro nei quali è seminata la parola. Ma quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Nello stesso modo, quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando hanno udito la parola di Dio, la ricevono subito con allegrezza, però non hanno in sé radici e sono quindi di breve durata. Poi, disse ancora Gesù, quando viene la tribolazione, la persecuzione, a causa della parola di Dio, questo tipo di persona si scandalizza subito. E altri, disse ancora il Signore, sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè sono coloro che hanno udita la parola di Dio, ma poi le cure mondane, l'inganno delle ricchezze, le cupidigie delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola di Dio, che diventa così infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme nella buona terra, disse ancora Gesù, sono coloro che odono la parola di Dio, la colgono e fruttano chi il 30, chi il 60, chi il 100. Il seminatore dunque è il figliuolo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, e il seme è la parola di Dio. Gli uccelli lungo i margini della strada rappresentano Satana. Il terreno roccioso rappresenta gli ascoltatori dell'Evangelo che a causa di afflizioni e persecuzioni si allontanano da Dio. Questo è un atteggiamento carnale e molti oggi lasciano che il loro benessere fisico ed economico li tenga lontani da Dio. Il terreno pieno di spine, poi, rappresenta quegli ascoltatori che si lasciano distrarre dagli affari e dalle persecuzioni proprie della vita, dalle preoccupazioni proprie della vita mondana. E anche questo oggi accade fin troppo spesso. Infine, il buon terreno, disse Gesù, rappresenta gli ascoltatori che si convertono sinceramente a Cristo, accettando la parola di Dio. Questi, nel senso della spiegazione di Gesù, producono frutti in quantità diverse e solo un terzo produce il 100% rispetto al seme ricevuto. Qui dunque ci troviamo dinanzi a una parabola drammatica, possiamo dire, che ben si inserisce nel Vangelo di Marco che, come abbiamo già detto altre volte, è il Vangelo dell'azione per eccellenza. Abbiamo ora la parabola del candeliere e del moggio. La leggo nei versetti 21 e 22. Gesù disse ancora: «Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non è essa portata per essere posta sul candeliere? Poiché non c'è nulla che sia nascosto se non in vista di essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce».

La luce, amici miei, comporta delle responsabilità. Infatti chi viene a conoscenza della verità deve agire di conseguenza. Noi siamo responsabili dinanzi a Dio nella misura

l'Apostolo Paolo, nel primo capitolo della lettera ai Romani, afferma che gli uomini hanno avuto la possibilità di conoscere Dio, ma non lo hanno adorato come tale. L'uomo quindi è peccatore per colpa sua e tutti gli esseri umani sono peccatori per colpa propria. Noi dunque siamo tutti perduti se non accettiamo Gesù quale Signore e Salvatore. Perciò Gesù disse ancora a quelli che l'ascoltavano: se uno ha orecchi da udire, oda. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco al capitolo 4, versetto 23. Dio vuole che noi reagiamo alla sua luce. Dio cioè vuole che noi abbiamo fede, e la fede porta all'azione. Infatti avere fede significa agire in base a ciò che Dio ci ha detto. E a tale proposito torniamo di nuovo all'esempio che abbiamo già fatto del viaggio in treno. Voi dovete agire in base al fatto che avete un biglietto. Dovete credere che c'è il treno che vi condurrà nella destinazione che volete. Però se ve ne state seduti nella sala di aspetto della stazione, voi non arriverete mai a destinazione. Non c'è altra via di uscita. Dovete salire sul treno. Ecco che cosa significa credere. Fede e azione sono inscindibilmente legati l'una all'altra. Ora, nel Vangelo di Marco al capitolo 4, versetto 26 a 29, troviamo la parabola del seme che germoglia e cresce da sé. Infatti Gesù disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme in terra e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora, cioè che quell'uomo non sa. La terra da se stessa, disse Gesù, dà il suo frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato, e quando il frutto è maturo, subito egli vi mette la falce perché la mietitura è venuta. Questa particolare parabola si trova solo nel Vangelo di Marco. È anch'essa una parabola che potremmo definire drammatica e che ha a che fare con il regno di Dio. A questo punto però ci dobbiamo fermare nuovamente perché il tempo a disposizione è terminato. Io vi saluto, vi auguro tanto bene nel Signore e vi do appuntamento per la prossima trasmissione.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Cari amici e ascoltatori, siamo di nuovo qui con voi per darci ad esaminare personaggi che passarono su questa terra migliaia di anni fa, per cercare di imparare dalle loro esperienze, metodi e maniere che ci permettino di arrivare ad un incontro personale con Dio. È questo possibile? Sì, lo è, e ne parleremo fra poco, ma prima diamoci all'ascolto di questo nostro inno.
1: Un giorno Gesù incontrò

scriveteci se poi avete qualche domanda, informazioni che volete da noi, qualche cosa, menzionatelo, noi cercheremo di fare il nostro meglio per accontentarvi. Ed ora passiamo di nuovo alla musica.

Ed ora per nostra edificazione apriamo di nuovo la parola di Dio al Nuovo Testamento, Libro degli Atti, capitolo 8. Leggeremo dal 26esimo versetto fino al 39esimo. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare attenzione a questa interessante storia che il Libro degli Atti ci porta davanti quest'oggi. Libro degli Atti, capitolo 8, cominciamo col 26esimo versetto. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: «Levati, vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta». Ed egli levatosi andò, ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, ed era venuto a Gerusalemme per adorare. E stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: «Accostati e raggiungi codesto carro». Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: «Intendi tu le cose che leggi?» Ed egli rispose: «E come potrei intenderle se qualcuno non mi guida?» E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: «Egli è stato menato all'uccisione come una pecora e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?» E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: «Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure d'un altro?» E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua e l'eunuco disse: «Ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato?» E Filippo disse: «Se tu credi con tutto il cuore, è possibile». E l'eunuco rispose: «Io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio». E comandò che il carro si fermasse. E discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola.

Mentre continuiamo a indagare le interessanti pagine del libro degli Atti, noi veniamo confrontati con differenti individui. Nel corso delle nostre meditazioni abbiamo già discusso il mendicante zoppo, Pietro nel suo primo sermone, Anania, Saffira, Stefano, Simone. Quest'oggi, dall'ottavo capitolo, pure ci viene davanti un altro individuo strano, differente, esotico, un individuo di cui non sappiamo neppure il nome. La Sacra Scrittura ce lo presenta come un eunuco, il tesoriere della regina Candace. Quest'uomo è in verità un uomo del tutto particolare e ci accorgiamo che è un uomo turbato e lo troviamo che è alla ricerca di qualche cosa che gli manca, che egli desidera ad ogni costo. E non è, come si supporrebbe subito, qualche cosa di fisico o di materiale affatto. Il suo bisogno, la sua ricerca è diretta invece a qualche cosa di invisibile, a qualche cosa di spirituale. Abbiamo detto che è un uomo particolare poiché egli racchiude in sé così tante buone qualità da renderlo davvero invidiabile. La prima cosa che notiamo è che egli ha un'eminente posizione, è il tesoriere di tutti i tesori del gran regno etiopico. Al suo comando stanno le immense fortune della regina Candace. Questo di conseguenza ci rivela che egli è pure stimato nella sua terra dalla regina stessa, la quale lo onora riponendo in lui tutta la sua assoluta fiducia. Poi vediamo che egli è pure assai ricco. Il passaggio biblico ce lo mostra con un lungo seguito di servi e di carri, e se questo non bastasse ci accorgiamo che egli è pure una persona assai colta, poiché benché etiopico egli è abile di comprendere Filippo che gli parla in ebraico o in aramico, e in più vediamo che stava leggendo le sacre scritture che a quel tempo erano in voga trascritte in greco in una traduzione chiamata la Settuagesima. Ora ascoltatore, dimmi, se tu avessi anche una sola di queste qualità non saresti contento? E se poi tu le avessi tutte, non credi che la tua vita potrebbe allora scorrere davvero serena e felice? Pure è evidente che tutte queste belle cose non sono capaci di far contento quest'uomo, perché ancora gli manca qualche cosa. Ed ecco che gli sta attivamente cercandola, e qui è, dopo averlo invidiato, che noi cominciamo ad ammirarlo, perché vediamo che egli è anche sincero. Oh, se pure noi fossimo come lui, così sinceri verso noi stessi da ammettere che nessuna delle cose materiali ci soddisfa. Quest'uomo aveva tutto, ma non era contento. Tutto quello che aveva non gli dava pace all'anima sua. E così egli si volge verso le cose spirituali, verso la religione. Ora, non è che gli mancasse religione, la religione l'aveva, aveva la sua religione, quella in cui era nato, la religione della sua terra, la religione dei suoi avi. Senza dubbio, egli era membro onorato della sua chiesa, godeva ivi di particolare posizione e prestigio. Egli però sentiva e si rendeva conto che quella sua religione non lo soddisfaceva. Quella religione non era abile di sfamare la sua fama spirituale, di colmare il suo vuoto che sentiva dentro, di dare risposta a tutte le incognite che costantemente gli venivano nella mente. E qui è dove la nostra ammirazione cresce verso di lui, poiché vediamo che egli era pure coraggioso. No, egli non ebbe paura a guardare al di là del suo naso, ad indagare la religione degli altri, e così varcò nella sua onesta ricerca per la verità i confini della sua terra, i limiti della sua religione, le barriere della sua lingua, della sua razza, e lo troviamo a Gerusalemme, ben 2500 miglia lontano dalla sua terra. Chissà, avrà pensato, può darsi che nel bel tempio di Gerusalemme, là fra le sfarzose funzioni sacre agli ebrei, fra i loro sacrifici,
egli potesse trovare l'appagamento spirituale, qualche cosa che gli mancava, e così attraversò deserti e montagne, sfidò pericoli e disagi e con carri e cavalli percorse quelle enormi distanze impiegando giorni e settimane, e venne a Gerusalemme e portò le sue offerte, partecipò nella corte dei gentili ai riti del tempio, ma ancora non si sentì soddisfatto, e così provò un'altra cosa ancora, e a caro prezzo comprò un manoscritto, un papiro voluminoso che conteneva le antiche leggi della religione ebraica. Comprò, insomma, quello che noi chiamiamo le sacre scritture. Chissà, forse qui vi c'era il segreto di come trovare la contentezza e la verità. E così è dove noi lo troviamo nel nostro episodio, che se ne ritorna verso la sua terra, verso l'Etiopia, sul carro, leggendo le sacre scritture, ancora scontento, ancora bramoso di sapere la verità. E ora, amico ascoltatore, presta bene la tua attenzione. Osserva qui che Dio ha sempre onorato le sue promesse. La sua parola non ha mai fallito. Quest'uomo stava sinceramente cercando, bussava alla porta della verità, e Dio, che non ha riguardi personali ma che è pronto a farsi conoscere da chiunque che con sincerità lo cerca, proprio quando sembrava che tutto ormai era inutile, mentre proprio era sulla via di ritorno, ecco che egli mandò a lui l'evangelista Filippo. Sì, chi cerca trova, e a chi bussa verrà sempre aperto. Amico, noi vorremmo che ora tu cominciassi a paragonare te stesso con questo rimarcabile uomo. Forse non avrai le sue ricchezze, la sua posizione, nella sua cultura. Questi sono doni individuali che Dio nella sua saggezza dispensa come egli crede bene. Ma tu però puoi avere, come quell'uomo, doni assai più preziosi e più profittevoli. Hai tu dentro di te un sincero desiderio di ricerca verso la verità? Senti tu dentro di te un altro io che esige da te una certa attenzione? Senti dentro di te la tua anima che ti disturba e che ti spinge verso la verità, verso la ricerca del tuo creatore? Sei tu sincero come quell'eunuco da ammettere a te stesso che la felicità non può essere trovata nelle cose materiali e che devi ricercarla fra le cose interiori dello spirito? E in più, e più importante, hai tu il coraggio di dubitare almeno per un momento la tua religione, quelle tradizioni che ti sono state tramandate e che tu hai sempre ritenute per vere senza mai investigarne l'origine? Osi tu oggi varcare i proibiti confini della tua chiesa nella tua onesta ricerca per la verità e per un genuino incontro col tuo creatore? O ascoltatore, se come l'eunuco sinceramente cerchi, tu pure troverai, tu pure verrai a credere che quell'agnello muto che senza dir parola fu condotto allo scannatoio è Cristo Gesù, che sulla croce innocente egli appunto morì per pagare quivi le tue colpi e i tuoi peccati e per riscattarti dalla condanna di essi e per riconciliarti per sempre con il Dio Padre. L'eunuco udì il Vangelo, credé a quel messaggio e si affidò completamente per la sua salvezza al sangue di Cristo, e così sentì germogliare in lui, mentre ancora Filippo parlava, una nuova vita. Sentì una solenne pace inondarlo, si accorse che l'enorme peso dei suoi peccati era ad un tratto caduto dalle sue spalle, e così, mentre ancora Filippo gli parlava di ravvedimento e di battesimo, egli notò là vicino, forse in un'oasi, dell'acqua, e così, interrompendo l'esortazione di Filippo, gli chiese: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Cosa impedisce? Oh, che bella domanda, che bel soggetto da esplorare. Oggi, specie che si continua a battezzare non persone che professano fede in Cristo, ma addirittura si battezzano dei bambini che non sanno neppure quello che sta a loro succedendo.
cosa mi impedisce? Vedete, ci sono degli impedimenti al battesimo, sì che ci sono. Secondo il Vangelo, nessuno può essere battezzato se non prima ha udito il Vangelo, lo ha creduto e con tutto il cuore ha fatto professione di Cristo Gesù. E questo fu appunto la risposta che Filippo cercava dall'Eunuco e che l'Eunuco gli dette. Lui credé in Cristo Gesù con tutto il cuore ed ecco che allora il battesimo fu possibile. Ecco il segreto della felicità, ecco la chiave della salvezza, Cristo Gesù. In Lui c'è pace, in Lui c'è la rivelazione della verità, in Lui c'è completa salvezza della nostra anima. Contentezza, tranquillità spirituale mai potranno essere raggiunte al di fuori di un'esperienza personale con Cristo, al di fuori di una decisione nostra che ci porti a Lui e che a Lui ci leghi per tutta la nostra vita. Così vediamo che Filippo e l'Eunuco scesero ambedue nell'acqua. E questo è importante. Se tu, amico, ti curi di investigare la differenza fra la vera chiesa di Gesù e quella di oggi. E nell'acqua l'Eunuco fu da Filippo battezzato o immerso, come appunto significa la parola, e lo fu nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Ed ecco che la nostra storia qui finisce e la pagina si chiude facendoci vedere l'Eunuco che continua il suo cammino tutto allegro. O ascoltatore, se tu pure vuoi continuare il cammino della tua vita tutto allegro, imita l'esempio di quest'uomo, accetta la predicazione evangelica che ti viene rivolta direttamente da quelle stesse pagine della parola di Dio che l'Eunuco leggeva, obbediscila e sottomettiti in obbedienza ai comandi di essa e tu troverai la via del ravvedimento e della conversione dalle cose del mondo a quelle di Dio e con esse la salvezza dell'anima tua. E nota che benché l'Eunuco fosse un uomo ricchissimo, la salvezza egli la riceve senza pagare un soldo. Benché fosse di alta posizione, egli fu istruito da un semplice discepolo come Filippo. Benché avesse tanta istruzione, la salvezza la riceve nella semplicità del messaggio evangelico. E così, amico, questo è per te. Il Dio ti ama, il suo Figliuolo è morto per redimerti. E non hai bisogno né di denaro, né di teologia, né di insegnamenti di dottori, ma hai solo da accettare quello che il Nuovo Testamento ti dice. Non vorresti far questo? Non vorresti pure tu cominciare ora a leggere, a investigare la parola di Dio? E se in essa tu trovi qualche cosa che non comprendi, resta pure sicuro che Dio manderà qualcuno che verrà e ti spiegherà la tua difficoltà. L'Eunuco trovò in essa tutto quello che le sue ricchezze nella sua chiesa, nella sua posizione, poteva dargli. Tu troverai la stessa cosa. Resta per certo che Dio ti esaudirà, ma prima sta a te. Tu devi iniziare la ricerca, tu devi renderti conto che sei perduto, che sei separato da Dio e che necessiti la sua comunione e la sua salvezza. Ed ecco che allora il Signore manderà il suo Spirito, il quale ti aiuterà e ti porterà alla convinzione dei tuoi peccati. Esamina ora te stesso e se ti accorgi che questo scontentezza non può essere appagata dalle cose del mondo e quantomeno dalla tua chiesa, lascia allora da parte queste cose, prendi il Nuovo Testamento e da te leggi quello che la parola di Dio ti dice. Tu conoscerai la verità e la tua ricerca verrà portata a termine dallo Spirito di Dio stesso che interverrà nella tua vita e ti rivelerà Cristo Gesù glorioso e vivente, e in Lui la tua salvezza. Noi abbiamo fatto questa decisione, abbiamo trovato il Signore, siamo stati redenti ed è
che per esperienza che noi ti parliamo. Ti esortiamo ora a fare la stessa cosa. Accetta Cristo e sarai anche tu salvato. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari che ci hanno ascoltato, in modo particolare per quest'anima che ti sta cercando e che vuole arrenderti a te. Aiutalo col tuo Spirito Santo. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

Cari amici, siamo giunti al termine di questa trasmissione ed ora dobbiamo salutarvi. È stato nostro privilegio presentarvi il messaggio della parola di Dio ed è ora nostra preghiera che voi possiate accettarlo. Se c'è qualcosa che vi sembra difficile, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente. Siamo qui a vostra disposizione, pronto a fare quello che possiamo per aiutarvi. Qui Eros Bacoccida che vi saluta invocando su di voi la pace del Signore Gesù Cristo.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: I discepoli che non ti aspetti. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 38 a 42. Dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anche egli, portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Il sentimento antisemita che ha attraversato i secoli si riassume in un concetto che in varie forme capita di sentire di frequente anche ai giorni nostri, persino per bocca di persone che si dicono discepoli di Gesù. Il popolo di Israele ha rifiutato Gesù e lo ha ucciso. I giudei hanno rifiutato il loro Messia. Leggendo l'Evangelo di Giovanni, abbiamo visto invece che Gesù è stato vittima di un complotto politico perpetrato da alcuni membri tra i più importanti della società giudaica, in particolare dai capi dei sacerdoti appartenenti al Sinedrio. L'assemblea, il consiglio, la grande assemblea, l'organo di Gerusalemme preposto alla gestione della giustizia durante quel periodo. Fu quel gruppo di uomini a manipolare una parte del popolo giudaico, come si legge in Matteo 27:20. Per spingerla a liberare Barabba, lasciando che Gesù venisse condannato. Sappiamo però che non tutti i membri del Sinedrio furono d'accordo sulla linea da tenere nei confronti di Gesù. Ad esempio in Giovanni 7:50-51 avevamo letto che proprio Nicodemo, quello che era andato da Gesù di notte per parlargli, fariseo e membro del Sinedrio, aveva espresso un parere contrario, attirando su di sé parecchie critiche da parte di altri membri del Sinedrio. Anche di Giuseppe d'Arimatea è scritto in Luca 23:50-51 che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo sono quelli che molti di noi a priori collocherebbero tra i cattivi, gli ultimi che ci saremmo aspettati di vedere tra i seguaci di Gesù. Eppure furono proprio le mani di quei discepoli, che non ti aspetti, a prendersi cura del corpo di Gesù prima di collocarlo nella tomba. È piuttosto significativo che a reclamare il corpo di Gesù da Pilato per dargli sepoltura si presentò proprio un membro del consiglio, quel medesimo consiglio che lo aveva condannato. Questo evidenzia in modo chiaro che non tutto il popolo giudaico e neanche tutti i capi dei giudei avevano condiviso la condanna a morte di Gesù. Anzi, anche tra i notabili del popolo c'erano persone che erano divenuti suoi discepoli. Come abbiamo letto, Giuseppe era un discepolo in segreto per timore dei giudei. D'altra parte era comprensibile che egli temesse ritorsioni da parte dei suoi colleghi del Sinedrio, considerato il modo in cui avevano gestito la questione Gesù. Ma dopo la morte di Gesù, qualcosa aveva spinto quell'uomo a trovare il coraggio di andare a reclamare il corpo del maestro, venendo quindi allo scoperto. Nicodemo è presentato da molti commentatori come una figura negativa, come un fariseo che era andato da Gesù di notte per paura di essere visto dagli altri e che alla fine non aveva capito nulla dei discorsi di Gesù. Ma questo non è vero. Quando si legge tutto il Vangelo ci rendiamo conto che Giovanni lo presenta come un uomo che ha fatto un percorso significativo a partire dal suo incontro con Gesù, descritto in Giovanni 3. Tale percorso lo ha portato a difendere Gesù nei confronti del Sinedrio, come abbiamo già ricordato, e poi a mostrare in maniera pratica quanto fosse legato a Gesù, occupandosi personalmente di preparare il corpo di Gesù per la sepoltura con una quantità di mistura di mirra ed aloe degna della sepoltura di un re. Il giorno di preparazione per i giudei era un giorno che precedeva un sabato settimanale o un altro appuntamento sacro del calendario giudaico. Gli studiosi hanno sempre dibattuto sul giorno specifico in cui Gesù è stato crocifisso, ovvero se quel sabato fosse il sabato settimanale o un'altra festività all'interno della settimana degli azimi. Ma questa discussione esula dagli scopi di questi brevi pensieri. Ciò che ci preme notare è che comunque Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo lavorarono con impegno per poter terminare in fretta e seppellire Gesù prima di entrare nel giorno festivo, in cui non era possibile svolgere quel tipo di attività. Ci riuscirono anche grazie alla vicinanza della tomba al luogo dell'esecuzione. Questo non avvenne per caso. Infatti, operando in quel modo, inconsapevoli, essi favorirono la realizzazione di un'altra profezia che Gesù stesso aveva fatto, ovvero che egli, analogamente a Giona, nel ventre del pesce, sarebbe rimasto nella tomba 3 giorni e 3 notti prima di risorgere. Si legga Matteo 12,40. Quindi, possiamo dire che è vero che molti giudei, spinti da una parte importante dei loro capi, rifiutarono Gesù. Ma non è vero che tutti i giudei lo fecero. Se così fosse stato, la buona notizia inerente a Gesù non sarebbe mai giunta fino a noi. Se non ci fossero stati degli ebrei che hanno accolto il loro Messia Gesù, come sarebbe mai arrivata la luce del Vangelo fino a noi stranieri, che non potevamo neanche sapere cosa fosse il Messia? Ci avete mai pensato? Avete pensato al fatto che lo scrittore di questo Evangelo, Giovanni, fosse un ebreo? Avete mai pensato al fatto che tutti gli apostoli di Gesù fossero ebrei e che il famoso apostolo dei gentili, Paolo, fosse addirittura un fariseo? Mentre penso a ciò che hanno fatto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, i discepoli che non ti aspetti, prendendosi cura del corpo di Gesù per seppellirlo, non posso fare a meno di pensare alla grande quantità di ebrei che, come loro, aspettavano il regno di Dio e, anche se con grande difficoltà e timore, negli anni a seguire riconobbero che Gesù era proprio quello che diceva di essere, il Messia, il re dei giudei. Molti di loro nei decenni seguenti furono perseguitati ed uccisi affinché il messaggio dell'Evangelo giungesse fino a noi stranieri, anche a distanza di 20 secoli. Non dimentichiamolo.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ci sono dubbi sull'esistenza di Gesù? Molti si sorprenderanno di questa domanda. In effetti, perché qualcuno dovrebbe mettere in dubbio l'esistenza di un personaggio come Gesù? Per quanto possa sembrare strano, esiste una minoranza di persone che ancora oggi è convinta che Gesù non sia mai esistito. Ma perché la stragrande maggioranza degli storici contemporanei, anche non cristiani, non è d'accordo con loro? Cominciamo con una piccola serie in cui affronteremo questo tema. Prima di addentrarci nel tema, voglio chiarire che anche se io sono cristiano, non parlerò di Gesù come oggetto della mia fede o come Dio. Di questo spero che avremo occasione, di parlare in futuro. Parlerò di Gesù esclusivamente come persona storicamente esistita. Perché faccio questa distinzione? Perché credere nel Gesù storico è indipendente dal fatto di essere cristiano o ateo. Io, ad esempio, credo che Hitler sia un personaggio storicamente esistito, ma di certo non sono un suo estimatore. Allo stesso modo, ci sono moltissime persone che, analizzando ciò che dicono gli storici, basandosi sui dati a disposizione, prendono atto dell'esistenza di Gesù, ma non credono che egli sia risorto e non lo adorano come Dio. Quindi, che siate cristiani o di qualunque altra religione, o agnostici o atei, dovete avvicinarvi a questo tema applicando a Gesù gli stessi metodi che gli storici utilizzano per parlare di qualunque altro personaggio storico. Tornando alla domanda iniziale, ci sono ancora dubbi sull'esistenza di Gesù oggi? Sì, ci sono persone che nutrono ancora dei dubbi. Si tratta dei cosiddetti miticisti. Cosa significa miticismo? Non voglio dare io una definizione, ma leggo la definizione di un miticista stesso, il saggista contemporaneo canadese Earl Doherty. È la teoria secondo cui nessun Gesù storico è esistito, che la cristianità cominciò con un credo in una figura mitica, spirituale, che i Vangeli sono essenzialmente allegoria o finzione e che nessuna persona realmente identificabile stia alla radice della tradizione cristiana. Sostanzialmente non esiste un Gesù storico e se è esistito non aveva nulla a che vedere con il fondamento della cristianità. Mi limito a rispondere a questa domanda. Il miticismo è una teoria che gode del consenso degli studiosi più accreditati su questi argomenti? In campo accademico, come è considerato il miticismo? Allora, perché non si dica che sono andato a cercarmi dei testimoni di parte? Utilizzerò alcune affermazioni dello studioso ateo, anzi agnostico tendente all'ateo, come lui stesso si definisce, Bart Ehrman, tratte da un suo libro del 2012, tradotto anche in italiano, con il titolo Gesù è davvero esistito? Un'inchiesta storica. Attenzione, Ehrman non è un cristiano.

biblista specializzato, tra le altre cose, in studi sul Gesù storico e in storia delle origini del cristianesimo. Pur essendo ateo, Herman, fin dall'inizio del libro, mette in chiaro che tutti i libri o articoli che promuovono il miticismo, ad eccezione di un paio di sua conoscenza, non sono stati scritti da studiosi accreditati e tradiscono una cattiva conoscenza della storia, non solo del Nuovo Testamento e della cristianità delle origini, ma anche delle religioni e del mondo antico in generale. Per togliere ogni dubbio, prima ancora di presentare le prove derivanti dai suoi studi, Herman, dopo poche pagine, afferma: «Non ho bisogno di sottolineare ciò che ho già suggerito. L'opinione che Gesù sia esistito è sostenuta praticamente da ogni esperto del pianeta. Questo di per sé non è una prova, ovviamente. L'opinione degli esperti è, in fin dei conti, sempre un'opinione. Ma perché non vuoi sapere cosa hanno da dire gli esperti? Quando prendi un appuntamento dal dentista, vuoi che il tuo dentista sia un esperto o no? Se costruisci una casa, vuoi un architetto professionista o chiedi semplicemente al tuo vicino di fare i progetti? Si potrebbe essere tentati di dire che nel caso del Gesù storico è diverso, perché dopo tutto si tratta solo di storia. Gli esperti non hanno accesso al passato più di chiunque altro. Ciò, tuttavia, semplicemente non è vero». Questo è un punto importante. Perché Herman ritiene che sia essenziale fare riferimento agli esperti? Egli sottolinea quanti studi sono necessari per chi si occupa di questi temi per diventare esperto in questo campo. A dispetto di quanto si possa credere, avere a che fare con la storia richiede tante competenze e l'acquisizione di metodi per stabilire, ad esempio, l'autenticità e il valore dei reperti esaminati. E che cosa pensano normalmente gli esperti, cristiani o atei che siano, intorno al miticismo? Cito ancora Herman. «È sorprendente che praticamente tutti coloro che hanno speso tutti gli anni necessari per ottenere queste qualifiche è convinto che Gesù di Nazareth fosse una vera figura storica». Siccome Herman fa queste affermazioni nelle prime pagine, prima di addentrarsi nell'analisi delle prove a disposizione, qualcuno potrebbe sospettare che si tratti di uno studioso di parte. Allora Herman, per togliere ogni dubbio circa le sue motivazioni nella ricerca storica su Gesù, afferma: «Non sono un cristiano e non ho alcun interesse a promuovere una causa cristiana o un programma cristiano. Sono un agnostico con tendenze atee. E la mia vita e le mie visioni del mondo sarebbero approssimativamente le stesse, indipendentemente dal fatto che Gesù sia esistito o meno. Le mie convinzioni varierebbero di poco. La risposta alla domanda sull'esistenza storica di Gesù non mi renderà più o meno felice, contento, speranzoso, simpatico, ricco, famoso o immortale. Ma come storico, penso che le prove siano importanti e il passato conta. E per chiunque pensi che sia le prove che il passato contino, una considerazione spassionata del caso in esame porta a una conclusione abbastanza chiara: Gesù è esistito». Ho citato di proposito uno studioso ateo perché troppo spesso molti approcciano questo tema dando per scontato che ci siano chissà quali dubbi sull'esistenza di Gesù e che siano solo i cristiani a credere che Gesù sia un personaggio storico realmente esistito. Ma non è così. Si noti che se date un'occhiata al sito dell'UAAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, le opere di Herman sono tenute in grande considerazione anche da loro, soprattutto quelle che gettano dubbi sulla divinità di Gesù e che i cristiani ovviamente non condividono. Ma occorre riconoscere che con una certa coerenza
Anche il libro di cui vi ho parlato è da loro recensito positivamente,

Ed è chiaro che chi fa la recensione non ritenga valida la posizione miticista, pur essendo dell'UAAR. D'altra parte, le persone informate, che siano agnostici, atei o cristiani, oggi sanno che sulla base dei dati a disposizione il dibattito tra atei e cristiani deve proseguire su altri temi, non sull'esistenza di Gesù. Gli atei hanno altre argomentazioni che possono utilizzare per il dibattito, ma non questa. Ecco uno stralcio interessante che leggo proprio dalla recensione dell'UAAR. I miticisti sono tutti non credenti e, circostanza grave, quasi tutti privi di credenziali. Comprendiamo il problema. Anche l'UAAR riceve con una certa frequenza proposte editoriali che si spacciano per la verità definitiva su Gesù. Sono generalmente basate sulla rimasticatura di vecchi testi superati e sulla consultazione di una traduzione italiana della Bibbia, quasi sempre, per quanto incredibile possa sembrare, nella versione curata dalla CEI. Nessuno degli autori sembra conoscere Herman e nemmeno altri autorevoli esperti contemporanei, quali per esempio Sanders, Vermes, Crossan, Thyssen. E da un certo punto di vista è anche un vantaggio, perché rende più facile identificare la pochezza del testo e respingerlo al mittente. Capite? Neanche all'UAAR prendono in considerazione seriamente le varie teorie miticiste, perché sostanzialmente si rendono conto che tali teorie non aiutano la loro causa. Se fate le vostre ricerche, andando a cercare tra i lavori degli accademici, tra coloro che si occupano di queste cose per professione, vedrete che la tesi di Herman è in effetti largamente condivisa. Perché allora, a dispetto di ciò che dicono gli storici, anche atei, queste idee miticiste si diffondono ancora? Se si naviga un po' sulla rete, si vanno a leggere forum o si leggono anche i commenti su Facebook o su alcuni video YouTube dedicati alla persona di Gesù, ci si rende conto che queste idee, sebbene portate avanti da persone che non hanno alcuna qualifica in questi campi di ricerca, hanno ancora molto seguito. Su vari siti internet si leggono affermazioni incredibili. Sembrerebbe quasi che non ci siano basi storiche per affermare l'esistenza di Gesù, che Gesù sia stato semplicemente copiato e adattato da qualche antica religione, e quindi il cristianesimo sarebbe la più grande truffa della storia dell'umanità. Sono tutte argomentazioni che sono state smontate e hanno ricevuto adeguata spiegazione dagli esperti, e in futuro avremo modo di commentarne qualcuna. Eppure molti prendono per buone quelle informazioni e le fanno proprie, come accade oggi per molti altri argomenti. Così le riportano su altri siti, su pagine Facebook, su commenti di YouTube, e queste voci, che in un'altra epoca si sarebbero esaurite a fine serata in una taverna davanti ad un buon bicchiere di vino, diventano improvvisamente autorevoli, anche se in realtà non hanno alcun fondamento. Come accade ad esempio anche per le teorie complottiste di ogni genere, che oggi spopolano grazie al tantam su internet. Ma quando mi trovo di fronte a questo tipo di informazioni, come faccio per qualunque altro argomento, mi chiedo sempre che cosa ne pensino gli studiosi più accreditati. Non voglio basare le mie credenze su ciò che dice il primo tipo che ho incontrato in un bar, o l'unica voce fuori dal coro. Come spesso accade con materiale che si trova su internet, coloro che scrivono spesso non sono degli esperti. Ora, intendiamoci. Questo non è un problema. Tutti noi ogni giorno facciamo affermazioni su vari temi, senza essere degli esperti. Lo sto facendo anche io in questo momento. Io non sono un esperto di storia, ma un ingegnere elettronico. E allora? Non posso parlare di storia del cristianesimo se ne sono appassionato? Certo che posso farlo, ma è necessario
che sia umile e mi basi su ciò che dicono gli esperti, con una metodologia corretta. È necessario che faccia delle ricerche accurate che trovino riscontro non su siti internet, ma tra libri scritti da autorità in questo campo. Se non sono uno storico e faccio un'affermazione che nessuno storico avvalorerebbe, per quale motivo dovreste credermi? Se parliamo di storia, dobbiamo affidarci a coloro che fanno questo mestiere e vedere quali strumenti hanno a disposizione per le loro indagini. Ad esempio, tra le varie tesi miticiste c'è quella secondo cui le fonti che attesterebbero l'esistenza di Gesù sono troppo poche e poco affidabili, perché troppo lontane dai fatti narrati. Ma è vero? Perché allora gli storici non la pensano così? Semplice. Gli storici sanno bene quali e quante sono le fonti che loro usano abitualmente per stabilire l'esistenza di qualunque altra persona dell'antichità. E sanno che ci sono personaggi molto famosi, personaggi di cui nessuno metterebbe in dubbio l'esistenza, le cui fonti sono ancora meno rispetto a Gesù e soprattutto sono molto più tardive. Mi viene in mente una risposta molto veloce che lo storico Alessandro Barbero, che forse avete visto in diverse trasmissioni sulla Rai, spesso ospite di Piero Angela, ha dato alla domanda ricevuta da uno spettatore che insinuava dubbi sul fatto che ci fossero prove storiche accertate dell'esistenza di Gesù. Se non lo hanno tolto, su YouTube trovate questa risposta in un video dal titolo Alessandro Barbero sulla reale esistenza di Gesù di Nazareth, della durata di pochi minuti. Barbero è un esperto medievalista, non un esperto di storia del cristianesimo, ma è pur sempre uno storico e conosce come gli storici lavorano. Ha spiegato in pochi minuti ciò che fanno gli storici per determinare se una persona dell'antichità è realmente esistita e applicando la stessa metodologia a Gesù, riferendosi alle testimonianze del primo secolo, conclude: ma come si fa a pensare a una congiura internazionale per inventarsi che pochi anni prima è vissuto quest'uomo straordinario che chi lo aveva conosciuto ricordava ancora e che ha fondato un movimento che stava avendo un grande successo? Come si fa a immaginare che ci sia stata una congiura per inventarselo? L'ipotesi più economica è che Gesù sia esistito. Per ipotesi più economica si intende quella più plausibile, basandosi sui mezzi e le risorse a disposizione. Diventa interessante, quindi, conoscere quali sono i mezzi e le risorse a disposizione degli storici per affermare che l'ipotesi più economica è che Gesù sia esistito. Per ora, però, ci fermiamo qui. Oggi abbiamo preso atto del fatto che la posizione miticista non è normalmente accreditata tra gli esperti, siano essi cristiani o non cristiani. In seguito ci addentriamo un po' di più nel tema e vedremo quali sono i metodi e le risorse che gli storici hanno o non hanno a disposizione quando indagano sull'esistenza di qualunque personaggio storico dell'antichità. In seguito vedremo perché le fonti a disposizione per Gesù sono ritenute sufficienti da studiosi come Bart Ehrman o Alessandro Barbero o tanti altri per dire che l'ipotesi più logica, più economica, come direbbe Barbero, è che Gesù sia esistito. Purtroppo nulla basterà a convincere chi vuole pensarla diversamente. Non illudiamoci, come accade per la maggior parte delle teorie più stravaganti che sentiamo in giro, continueranno ad esserci persone che affermeranno che Gesù non è mai esistito, a dispetto di ciò che gli storici affermano. E a quel punto, nella libertà, non potremo fare altro che lasciarglielo credere. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

In questa nostra conversazione vogliamo trattare un soggetto che può essere definito appassionante e che infatti è stato al centro dell'attenzione di molti studiosi sempre, ma particolarmente nella nostra generazione, forse per delle ragioni che potremo anche tenere in considerazione nel corso della stessa conversazione. Il soggetto è quello del ritorno del Signore.

0: Questo soggetto è appassionante perché attraverso le pagine della scrittura ci fornisce tanti di quegli elementi che realmente raggiungono il nostro sentimento nei recessi più profondi della nostra personalità e quindi suscitano un interesse, un vero interesse che ci spinge ad esaminarlo, ad approfondirne i contenuti, specialmente in questa generazione, perché giustamente è stato osservato che in gran parte della cristianità questo soggetto è stato del tutto dimenticato e anche nella predicazione del messaggio cristiano, anche nell'insegnamento della dottrina cristiana viene facilmente obliato, mentre questo soggetto deve essere considerato tra quelli fondamentali della buona novella del messaggio cristiano, perché la speranza cristiana si fonda sul ritorno del Signore. Di conseguenza, se noi crediamo che una vita spirituale non può essere vissuta senza il calore della speranza, senza la luce della speranza, noi dobbiamo concludere che questo argomento è un argomento che deve stare continuamente al centro della predicazione dell'Evangelo, il ritorno del Signore. Noi, attraverso la lettura della parola di Dio, lo studio della parola di Dio, troviamo che il ritorno del Signore è annunziato in una maniera inequivocabile, in un modo chiaro, tanto chiaro da suscitare un senso di sorpresa, di meraviglia, il fatto che sia stato dimenticato o che venga dimenticato così facilmente quando viene predicata la parola di Dio. Dobbiamo prima di tutto ricordarci che Gesù stesso ha parlato del suo ritorno. Sono molte le parole del Maestro che si riferiscono direttamente a questa meravigliosa realtà spirituale, ma forse basterebbe ricordare quella frase altrettanto meravigliosa: e nella casa di mio padre vi sono molte stanze, io vado ad apparecchiarvi il luogo e quando avrò preparato un luogo tornerò di nuovo. Queste parole del Signore ci parlano del suo ritorno, ma non sono le sole parole pronunziate da Gesù relative al suo ritorno, e possiamo aggiungere che oltre alle parole del Signore noi troviamo altre parole contenute sempre nella parola di Dio che si riferiscono in maniera esplicita al ritorno del Signore.
1: E mi sembra che infatti in tutto il Nuovo Testamento, quando si parla di Gesù che diciamo che è andato in cielo, se ne parla diciamo come di una assenza momentanea, cioè non si ha mai l'idea di una partenza definitiva, è proprio diciamo evidente l'idea di qualcosa di provvisorio, e che quindi anche se non si conosce la data del suo ritorno, però questo avverrà senza dubbio.
0: Fa parte della dottrina cristiana e noi dobbiamo solennemente affermare che se mutiliamo la dottrina cristiana di questa verità, quella che presentiamo non può essere più considerata la dottrina cristiana, il messaggio della buona novella. Dicevo poco fa che abbiamo altre frasi del Maestro, ma potrei anche aggiungere che c'è persino la testimonianza degli angeli, c'è la testimonianza di tutta la scrittura. Adesso mi riferisco a quella parte della scrittura che noi ravvisiamo nelle epistole degli apostoli. Anche gli apostoli hanno esplicitamente parlato del ritorno del Signore. E in relazione agli angeli ricordo la testimonianza nel giorno dell'ascensione, quando Gesù si accomiatò e quindi si separò definitivamente dai suoi. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che i discepoli del Signore stavano intorno a lui quando egli ascese al cielo, e naturalmente lo seguirono in questa sua ascesa, o almeno lo seguirono fino a tanto che fu nelle loro possibilità di seguirlo, perché a un certo momento apparve una nuvola che lo tolse dagli occhi loro. Noi crediamo ad una teofania in questa circostanza, ma i discepoli continuavano a guardare in alto, forse nella speranza che la nuvola fosse rimossa dal vento e potessero continuare a seguire capire l'ascensione del Maestro, ma mentre erano con gli occhi fissi verso il cielo, ci fu appunto questa apparizione angelica e sentirono l'annunzio degli angeli, perché guardate verso il cielo, uomini Galilei, questo Gesù che è stato tolto da presso a voi ritornerà nella medesima maniera. E ancora una volta la parola ritornerà. Mi sono riferito anche agli scritti degli apostoli, nell'epistola di Paolo per esempio, nell'epistola di Pietro, nell'epistola di Giovanni. Ricordiamo le parole meravigliose di Giovanni: noi siamo figliuoli di Dio, ma non è ancora apparso ciò che saremo, ma quando sarà apparso, e anche qui c'è un riferimento diretto al ritorno del Signore, noi saremo simili a Lui. Perché? Perché lo vedremo come Egli è, un ritorno visibile. Anche l'apostolo Paolo, scrivendo ai Colossesi, dopo aver esortato a cercare le cose di sopra, dove Cristo è a sedere alla destra del Padre, conclude: perché voi siete morti e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, apparirà, allora apparirete anche voi con Lui in gloria. Quindi le citazioni bibliche neotestamentarie su questo soggetto sono tante, sono così chiare da suscitare veramente, lo ripeto ancora una volta, un senso di sorpresa e di meraviglia per il fatto che in gran parte della cristianità questa verità fondamentale della dottrina sia ignorato.
1: E forse uno dei motivi, e dico, lo dico perché ho avuto anche delle esperienze al riguardo, uno dei motivi per i quali appunto la maggior parte della cristianità ha dimenticato questo fatto perché da quando Gesù è venuto la prima volta sulla terra fino ad oggi sono passati 2000 anni, e 2000 anni, diciamo, per la nostra capacità di comprensione sono tanti, tantissimi. E forse qualcuno appunto si chiede, ma non qualcuno, molti si chiedono, ma ormai dopo 2000 anni ancora pensare al ritorno di Gesù, cioè è una cosa che praticamente passa nel dimenticatoio, come si suol dire.
0: E la parola di Dio aveva previsto anche questa eventualità, infatti proprio l'apostolo Pietro nella sua epistola parla di schernitori che si sarebbero proprio riferiti a questo lungo tempo per dire che questo ritardo del Signore poteva essere una dimostrazione abbastanza chiara, esplicita, che la sua promessa non era una promessa valida, una promessa da tenersi in considerazione. Ma lo stesso apostolo precisa che quando il Signore ha pronunziato e pronuncia una parola, quella parola è ferma, anche perché il Signore non ha stabilito, come hai detto poco fa, la data del suo ritorno. E c'è da aggiungere qualche altra cosa di non lieve importanza, che la misura del tempo davanti al Signore è completamente diversa da quella che lo è per noi. Infatti, e continuo a riferirmi all'epistola di Pietro, lo stesso apostolo ricorda che presso il Dio un giorno è come 1000 anni e 1000 anni è come un giorno. Quindi questo lungo spazio di tempo non può avere né annullata né anche sbiadita la parola del Signore, che rimane fermo. Ma io continuo a parlare di meraviglia e di sorpresa anche perché c'è da ricordare che in una gran parte della cristianità viene recitato proprio come una preghiera quello che chiamiamo comunemente il credo degli apostoli. E anche nel credo che viene, ci tengo a precisarlo, proprio usato e recitato come una preghiera, il ritorno del Signore è menzionato in una maniera inequivocabile: di là ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Sono parole contenute in questo antichissimo credo, e proprio coloro che lo recitano regolarmente, evidentemente senza porci mente, senza coglierne il significato, senza approfondirlo nel suo contenuto, è proprio da parte di questi che il ritorno del Signore è completamente dimenticato.
2: Comunque, nonostante la scrittura avvisi contro diciamo il passare del tempo, perché il trascorrere del tempo dà all'uomo la sensazione appunto che Gesù non debba più ritornare, e questo si verifica lo stesso purtroppo, come stavamo dicendo prima, ed è successo anche nella parabola delle 10 vergini, quando 5 credevano che lo sposo non ritornasse più, tardava a venire. E ci sono anche invece un'altra categoria di persone, gli schernitori, no? Quelli che approfittano di questo lasso di tempo per scoraggiare i cristiani e dirgli appunto che è una delusione, la loro un'illusione, che Gesù non ritornerà. Invece non sanno che se Gesù dovesse ritornare in quel periodo, cioè quando loro assumono questo atteggiamento, ritorna per i cristiani a salvezza e per loro a perdizione. Forse valutano ben poco questa categoria di persone.
0: Ma io penso che individui che assumono una posizione di questo genere non si rendano affatto conto delle responsabilità che si assumono nel cospetto del Signore, e noi dobbiamo considerare questi individui come persone che devono essere evangelizzate, persone alle quali dobbiamo far pervenire la luce della verità, la conoscenza della parola di Dio. Quindi intorno a questo argomento noi siamo impegnati a dare tutte quelle notizie che la parola di Dio dà e che in fondo sono una componente del messaggio cristiano.

0: Abbiamo detto poco fa che il Signore non ha precisato la data del suo ritorno, anzi ha messo proprio in guardia perché nessuno tenti di precisare una data. È uno di quei misteri riservati a Dio e noi dobbiamo rispettare anche quelli che sono i preordinamenti di Dio a questo riguardo. Ma se non ha dato la data del suo ritorno, ha indicato però alcuni eventi come segni del suo ritorno, e noi possiamo ricordare e ricordare sempre alla luce della parola di Dio alcuni di questi eventi, e in questi giorni lo facciamo in maniera particolare proprio perché noi constatiamo che molte delle cose annunziate dal Signore stanno avendo il loro compimento proprio ai nostri giorni, sono l'annunzio del suo ritorno. Qualcuno ha detto che è il grido della mezzanotte, lo sposo viene, uscite gli incontro, e quel grido che annuncia il ritorno del Signore. E intanto comincio con ricordare uno di questi segni che evidenziano gli ultimi tempi. Quando l'Evangelo sarà predicato in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. La fine non può venire, il ritorno del Signore non si può verificare se prima l'Evangelo non è predicato in testimonianza a tutte le genti. E noi constatiamo una cosa che in fondo la constatiamo non solo in riferimento alla predicazione dell'Evangelo, ma alla diffusione delle notizie in generale, che oggi la società è fornita di mezzi che consentono con rapidità di raggiungere tutte le parti della terra. Nonostante però l'esistenza di questi mezzi, sappiamo che ancora ci sono delle zone nel mondo che non sono state raggiunte dalla predicazione dell'Evangelo, ma naturalmente il numero di queste zone è notevolmente diminuite, non solo rispetto all'antichità ma anche rispetto agli ultimi anni. Noi vediamo che la parola di Dio corre velocemente sopra la faccia della terra, proprio come scritto in un salmo, e noi pensiamo che ben presto si raggiungerà proprio la condizione che il Signore ha precisato a mezzo della sua parola, che l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti e quindi questo evento sarà compiuto.
1: E ha risposto proprio ad una domanda che io ti stavo per fare, appunto, se il ritorno del Signore, se prima che il Signore ritornasse si dovevano compiere delle opere sulla terra, e in un certo senso possiamo dire che il ritorno del Signore è condizionato da questo proclamare, sì, appunto, da questa serie di eventi, e soprattutto da quello che tu dicevi, quando l'Evangelo sarà sparso su tutta la terra, allora ritornerà, altrimenti no. E questo ci dimostra ancora una volta che il Signore, lui ritornerà, vuole ritornare, ma vuole ritornare per salvare, non per giudicare. Anche questo fatto che lui aspetta che tutte le persone ascoltino la parola di Dio, perché vuole dare a ciascuno, ad ognuno di noi, a tutti gli abitanti della terra, la possibilità di essere salvati.
0: Beh, a questo riguardo l'apostolo Pietro è estremamente chiaro: il Signore non ritarda l'adempimento del suo ritorno, anzi è paziente verso noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti siano salvati. Purtroppo dobbiamo aggiungere che la predicazione dell'Evangelo non significa la salvezza totale dell'umanità. Noi facciamo la nostra esperienza quotidianamente e constatiamo che, pur accostando le persone, evangelizzandole, rendendo testimonianza della grazia di Dio, non otteniamo il risultato che desidereremmo ottenere, cioè la conversione di tutti coloro con i quali noi entriamo in contatto. Ma noi sappiamo una cosa: che tutti devono ricevere la testimonianza dell'Evangelo, tutti devono essere evangelizzati. La parola di Dio è una parola di amore, una parola di misericordia. In fondo è proprio l'espressione dell'amore di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ancora una volta cito un passo della scrittura: ma l'uomo poi è libero, c'ha una facoltà decisionale che lo mette di fronte alle proprie responsabilità. Comunque, ritornando proprio proprio a quello che è il soggetto immediato della nostra conversazione, cioè il ritorno del Signore, un fatto è certo, che tutto il mondo deve essere raggiunto dalla testimonianza dell'Evangelo.
2: Ma per quanto riguarda appunto i segni che precederanno il ritorno del Signore, diciamo che questo è un segno positivo in un certo senso, perché la proclamazione dell'Evangelo a tutto il mondo appunto è una buona possibilità per ogni persona, però in generale diciamo quello che si nota di più leggendo la parola di Dio è che il ritorno del Signore sarà preceduto da eventi abbastanza
0: drammatici. Esatto.
2: E come mai questo?
0: Beh, ma diciamo, più che cercare una spiegazione intorno al carattere dei fenomeni, noi, proprio per rimanere nell'ambito del nostro soggetto, dobbiamo notare la necessità che si verificano certi fenomeni. Potremmo anche spiegare naturalmente sempre alla luce della parola di Dio quelle che sono le cause, per spiegare quelli che sono gli effetti, in quanto che il ritorno del Signore è preceduto da tutte quelle cose che manifestano gli ultimi assalti dell'inferno, le ultime manifestazioni colleriche del diavolo, il diavolo che sta per essere sconfitto definitivamente, lo è stato già in potenza attraverso il sacrificio del Calvario, ma vede l'accocciarsi del suo tempo, manifesta la sua collera, la sua ira. Ma noi appunto ci riferiamo a tanti eventi drammatici, come tu giustamente hai detto, anche ad eventi calamitosi, anche ad eventi che procureranno una tribolazione nel mondo, e noi constatiamo che ai giorni nostri realmente questi fenomeni si verificano, e si verificano in maniera accentuata. Le calamità si succedono con rapidità una dopo l'altra, noi non facciamo a tempo a volgere l'attenzione verso una determinata località geograficamente parlando, che immediatamente siamo attirati da un'altra località dove altri drammi esplodono in una maniera veramente impressionante. Ma quello che c'è di più impressionante, anche questo è un segno che evidenzia proprio il tempo nel quale noi stiamo vivendo, che possiamo definire l'ultimo tempo, è il crescere del male, il crescere del peccato. Gesù dice che la carità di molti si raffredderà. Naturalmente si riferisce a coloro che posseggono la carità, che posseggono l'amore, e che sotto l'incalzare di questi eventi, sotto possiamo dire la spinta di questi avvenimenti, vengono meno persino nella carità, nell'amore, e quindi nella fede. Quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà pur la fede in terra? Sono tutte cose descritte chiaramente dalla parola di Dio.
2: Quindi in un certo senso si potrebbe dire che questi avvenimenti costituiscono anche un po' la prova del fuoco per i cristiani, cioè in quel modo si saprà veramente, cioè risalterà diciamo in modo lampante quelli che sono diciamo i cristiani veri, cioè che sanno resistere appunto anche alle tentazioni più forti, e quelli che invece avevano fatto una decisione superficiale. E forse questo diciamo rientra anche nel piano di Dio appunto per come si può dire, per raccogliere diciamo la scelta diciamo dei suoi fedeli.
0: Io ho ricordato le parole del Signore: la carità di molti si raffredderà. Ma il Signore non mette un punto dopo queste parole, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E queste parole che seguono sono appunto corrispondenti a quello che tu hai detto, alla tua osservazione. La prova, la prova spinta fino alle estreme conseguenze, la prova manifestata ad oltranza, rappresenterà per i cristiani la prova del fuoco. Non so se a questo punto possiamo ricordare le parole dell'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Corinti: il fuoco farà prova qualsia l'opera di ciascuno, se l'opera che egli avrà edificato rimarrà salda, egli ne riceverà premio. E naturalmente l'Apostolo Paolo in quel passo dell'epistola si riferisce ad una circostanza diversa, diversa da quella del ritorno del Signore, ma è una parola che noi possiamo applicare anche al nostro soggetto, perché attraverso la tribolazione, attraverso la persecuzione, attraverso tutti gli avvenimenti che si manifestano anche nel seno della società, gli individui personalmente e collettivamente come comunità vengono messi alla prova per vedere se sono pronti per il ritorno del Signore, perché appunto a questo punto c'è da sviluppare l'argomento in un'altra direzione e dire, proprio in relazione a quello che diceva Vincenzo poco fa, e dire che il ritorno del Signore è un ritorno di gloria, di benedizione per una categoria di individui, ma è un ritorno che si manifesterà come giudizio per un'altra categoria di individui.
1: Comunque i segni che precedono il ritorno del Signore, i segni che noi vediamo, la Bibbia non ci dà nessuna data e a noi non interessa, perché sta scritto nella Bibbia che ritornerà come un ladro di notte e vuole che i veri fedeli siano sempre pronti. Ma questi avvenimenti, diciamo anche negativi, come abbiamo già ricordato, ci fanno capire che siamo agli ultimi tempi, cioè che c'è rimasto poco tempo. Almeno questo, noi non vogliamo azzardare date come qualcuno osa fare, però almeno possiamo renderci conto che il ritorno del Signore è vicino.
0: Certo,
1: è vicinissimo.
0: Certo, infatti è proprio il messaggio che noi predichiamo e proclamiamo. Se noi con calore esortiamo gli uomini a ravvedersi e quindi ad aprire il cuore al messaggio di Dio, è proprio perché sappiamo che il tempo a disposizione è un breve tempo. Volevi dire qualche cosa?
2: Sì, volevo dire appunto in riferimento a quello che avevi detto proprio pochissimo fa, e cioè che il ritorno del Signore tornerà, diciamo, a giudizio di coloro che non l'hanno accettato. Volevo dire che molti purtroppo riceveranno delle amare sorprese, come si potrebbe dire proprio così, in quanto che, e mi riferisco appunto a quelle persone, cioè, che pensano di stare a posto e pensano, credo con superficialità purtroppo, che al ritorno del Signore saranno, diciamo, pronte, come ho detto prima, a posto per andare con Lui. Mentre è Gesù stesso, mi sembra, che ci mette in guardia anche contro questo pericolo con la parabola, diciamo, dei capretti e delle pecore, anche a questo riguardo.
0: Ma non soltanto questa, possiamo dire che gli ultimi sermoni di Gesù si sono soffermati particolarmente su questo argomento, e nell'illustrare le manifestazioni escatologiche, quelle relative al suo ritorno, ha sempre evidenziato la differenza che c'è e che ci sarà tra coloro che vivono in fede e coloro che non vivono in fede. Quando Gesù dice due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato, e si riferisce a due congiunti, a due che potendo pernottare in un medesimo letto devono avere sicuramente un vincolo di intimità, una relazione strettissima, eppure l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata, due uomini lavoreranno assieme ai campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. In fondo noi rivediamo in piccolo, diciamo in dimensioni individuali, quello che collettivamente vediamo nelle parole che tu hai ricordato, la separazione dai capretti e dagli agnelli, i capretti posti alla sinistra, gli agnelli alla destra, i capretti per udire una parola di giudizio e gli agnelli per udire una parola di consolazione e di gloria. E infatti al ritorno del Signore noi sappiamo che ci sarà salute eterna per coloro che lo aspettano, e sappiamo altresì che lo aspettano soltanto che coloro che vivono con la sua presenza nel cuore e con la sua fede nell'anima. E credo che ancora una volta abbiamo concluso a questo punto la nostra conversazione. È un soggetto che ci sollecita, è un soggetto, direi quasi, che ci provoca. Vorremmo forse svilupparlo ulteriormente, ma potremo farlo in un'altra circostanza. Per questa volta separiamoci da amici e fratelli, indirizzando a tutti il nostro saluto cristiano. La pace di Gesù Cristo sia con voi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: La speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede perché lo spererebbe ancora. Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 24 e 25.
3: A volte si ha la sensazione che nulla stia cambiando. Ci sembra come se avessimo perduto la strada e perduto anche la speranza di ritrovarla. Stranamente spesso abbiamo sperimentato l'impressione di esserci bloccati in tempi e occasioni che più tardi sembrano essere stati i più dinamici in termini di cambiamento. Forse quando il cambiamento è rapido siamo tanto disorientati da non poter percepirlo con chiarezza. Sono tempi in cui non sappiamo vedere che tutto sta cambiando e abbiamo difficoltà a credere che tutto il nostro lavoro e tutti i nostri sforzi valgano la pena di essere fatti. Sono i momenti in cui siamo tentati di cedere. È una verità riconosciuta il desiderio di un cambiamento realizzato in tempi più rapidi di quanto non avvenga nella realtà. Sopporteremo con più facilità la sofferenza del cambiamento richiesto dalla guarigione e dalla crescita se solamente potessimo essere certi che avverrà rapidamente. Ma se insistiamo nel volere un cambiamento tanto rapido da poterlo vedere ogni giorno, diminuirà gradualmente in noi la capacità di sperare. Se insistiamo nel volere che la guarigione abbia la drammaticità e l'immediatezza del miracolo, non costruiremo quella speranza profonda necessaria per i momenti veramente duri della vita. La speranza per qualcosa che si vede, dice Paolo, non è affatto vera speranza. La vera speranza è quella che ci sostiene quando non vediamo il cambiamento. La speranza è la convinzione che Dio non ha smesso di interessarsi di noi. Fin tanto che Dio si prende la responsabilità di noi, la speranza di un cambiamento sussiste.
2: A volte mi blocco, Signore. Quando ciò avviene voglio disperatamente un miracolo. Voglio cambiare in fretta, molto in fretta. Ma non è questo ciò di cui ho veramente bisogno. Ciò di cui ho realmente bisogno sei tu, Signore. Se tu non hai smesso di curarti di me, allora in realtà io non sono bloccata. C'è speranza. Rinnova la mia visione di te, Signore. Aiutami a vedere di nuovo la speranza che tu nutri nei miei riguardi e il tuo amore per me. Fa che questo possa di nuovo costruire in me la capacità di sperare.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Come un'effervescenza soprannaturale, la lode a volte scaturisce semplicemente dalla gioia di conoscere Cristo. Una lode simile è una delizia, puro piacere. Come puoi definire il flusso di parole di adorazione che sgorgano dalle tue labbra arrivando al trono di Dio? Come puoi spiegarlo? Non è possibile sezionarlo e analizzarlo. Gioire in Lui è il tipo di lode che parla da sé. Ma la lode può anche essere un atto di determinazione soprannaturale, un'azione decisa. Una simile lode è frutto di una tranquilla risoluzione, una devozione decisa, autentica forza di spirito. Forse è necessario spiegare questo tipo di lode. Quando ci risolviamo a lodare Dio, compiamo, per così dire, uno sforzo. Un sacrificio di lode ci costerà sempre qualcosa, sarà difficile da offrire. Rifletti per un momento sulle crisi più spaventose della tua vita o della vita dei tuoi familiari. Il cancro, una malattia debilitante, un'emergenza finanziaria, una gravidanza interrotta a causa della morte del bimbo che tanto aspettavi, la ribellione di un figlio. Se durante questi momenti hai risolutamente concentrato il tuo cuore nella lode a Dio, allora hai offerto un sacrificio. Se con il salmista hai detto al Signore: «Ma io spererò del continuo e a tutte le tue lodi ne aggiungerò delle altre», hai offerto parole che ti sono costate qualcosa. Un sacrificio di lode costerà sempre qualcosa. Significa sacrificare il nostro orgoglio, la nostra rabbia e, cosa ancor più preziosa, la nostra logica umana. Saremo tentati di pensare che il nostro Dio intruso stia oltrepassando ogni logica, chiedendoci di esprimere lode quando sembrerebbe più ragionevole abbandonarci al dubbio. Saremo costretti a pronunciare le nostre parole di lode con fermezza e precisione, anche se la nostra logica urla dentro di noi che Dio non sa cosa sta facendo. Nel Salmo 65, verso 1, Davide canta: «A te, o Dio, s'addice la lode, a te il compimento dei voti». Mi è stato detto che il termine ebraico tradotto con «si addice» significa fiducia tranquilla. Tale fiducia potrebbe essere espressa così: «Ho pregato per questo peso, per questa emergenza, ed ora, Signore, concentrerò deliberatamente il mio cuore nella lode, ancor prima di vedere la risposta. L'esaudimento alla mia preghiera non è ancora arrivato, ma io l'aspetto, e il sacrificio della mia lode lo offro a te, come prova della mia piena fede e fiducia». Penso che Dio venga onorato in modo particolare quando offriamo a Lui un sacrificio di lode. Lo glorifichiamo quando gli offriamo parole di adorazione strappate ad un cuore dolorante. Forse è proprio perché il Signore sa apprezzare il valore prezioso di ogni parola di lode che gli è stata sacrificata. Gran parte dei versi di lode nella parola di Dio furono scritti da persone che sperimentarono grandi angosce, ingiustizie, tradimenti, calunnie e molte altre situazioni insopportabili. C'è poco da meravigliarsi che Ebrei 13, verso 15, ci ricordi l'importanza di lodare Dio perfino quando fa male. Per mezzo di Lui, di Gesù, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il Suo nome. È unicamente per mezzo di Gesù che siamo in grado di offrire un sacrificio di lode, perché Gesù è il sacrificio di Dio per noi. Ci chiede troppo invitandoci a sacrificare delle semplici parole? No, Dio non sta assolutamente oltrepassando i limiti della ragionevolezza quando ci chiede di offrirgli un sacrificio di lode. Egli è stato più che generoso con noi. Noi possiamo essere altrettanto generosi con le nostre parole di lode. Qualunque sia il tipo di lode che riesci ad offrire, gioiosa effervescenza o tranquilla determinazione, spero che le riflessioni

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno.

0: e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi di nuovo con un'altra esperienza. Devo avere proprio l'aria di una vecchia signora stanca quando vado in autobus o sulla metro. Qualcuno si alza sempre per offrirmi il posto, che lo accetto con molta gratitudine. Viaggiare in piedi è scomodo, soprattutto se c'è molta gente che ti pigia da tutti i lati. Ho notato che di solito le persone che mi cedono il posto sono extracomunitari o donne e uomini che hanno, mi pare, superato di un bel po' i 30 anni. I ragazzi adolescenti se ne stanno belli seduti guardando nel vuoto, magari ascoltando la musica con le cuffiette, e fanno finta che non ci sia nessuno nell'autobus. Se poi sono in piedi e si libera un posto, sono i primi a buttarcisi come siluri. Mi sono fatta una piccola teoria in proposito, dato che alla mia età si fanno teorie su tutto. Gli extracomunitari vengono spesso da paesi in cui i vecchi sono più rispettati. Ricordo un signore che era vissuto molti anni in Oriente che mi diceva: lì è più facile essere vecchi. Perciò è normale che gli extracomunitari pensino a far sedere un vecchio al loro posto, dando una lezione importante a chi si crede superiore per razza e educazione. La gente che ha oltrepassati i 30 anni ha avuto probabilmente genitori che ancora alla buona educazione ci tenevano e certe cortesie le praticavano. Per cui alcune buone abitudini le hanno assorbite. Oggi i genitori in genere non insegnano ai figli le buone maniere. Non lo so perché, ma i ragazzi ti passano davanti quando c'è una porta aperta. Non ce ne sono molti che a tavola non si servano per primi, o ti passino il pane o ti versino l'acqua nel bicchiere. E poi che non si alzino appena finito di mangiare senza neppure chiedere il permesso. Sono ragazzi, non ci pensano, si dice. Verissimo, ma nessuno pensa a niente se non gli viene insegnato come si vive da persone civili. Le buone maniere sono importanti. Ti fanno bene, ti fanno sentire a tuo agio fra gente che non conosci, per cui ti senti accolto e apprezzato. E aiutano anche la persona che le usa. Tuo papà deve essere stato un uomo gentile, ha detto una ragazza anni fa a uno dei nostri figli. Lo è, ha detto lui, ma perché lo dici? Mica lo conosci. Perché tu sei uno dei pochi che mi regge la porta per farmi passare. E tu devi averlo imparato da tuo padre. Non c'è da illudersi. I nostri figli nascono e restano peccatori, a meno che non diventino dei veri credenti in Cristo e non ricevano dal Signore la forza di comportarsi bene. Il loro peccato di fondo, come del resto il nostro, è l'egoismo, che cerca il proprio interesse, vuole il meglio per sé, vuole avere il primo posto e essere servito. Se lo si lascia sviluppare questa tendenza, senza mettere dei paletti alla condotta dei figli, contribuiremo a popolare la terra di generazioni di gente violenta e crudele. Ma se la buona condotta non viene dal cuore, mi ha detto una mamma, rischiamo di avere una massa di ipocriti, belli di fuori e marci di dentro. In quello che diceva c'era del vero. È importantissimo anche prendere cura del cuore del bambino e dei nostri figli e nutrirlo con la parola di Dio. Ma è anche vero che la Bibbia dice: inculca al fanciullo la condotta, e questo parla di azioni. E della buona condotta fa parte anche il non servirsi per primi del pezzo più grosso di torta e permettere al fratellino più piccolo di giocare col proprio Game Boy.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Libro di Geremia, capitolo 13, versetto 23. Può un cusita, cioè etiope, cambiare la sua pelle o un leopardo le sue macchie? Libro di Isaia, capitolo 44, versetto 22. Dio dice: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Il titolo del messaggio di oggi è Azzerare il contatore. Nella vita di ognuno di noi vi sono episodi di cui non siamo orgogliosi, delle colpe di cui ci vergogniamo quando ci troviamo soli con noi stessi e che ci fanno soffrire. Allora cerchiamo di dimenticare e di respingere tali ricordi. Quello che è chiamato complesso di colpa a volte è proprio la giusta percezione del peccato. Come essere liberati da quel rimorso che ci ossessiona o da una colpa che ci turba? Sappiamo molto bene che non possiamo cancellare i peccati commessi e sappiamo anche che non possiamo essere sicuri di non commetterne altri. Nessuno può da solo azzerare il contatore della propria coscienza. Le colpe e i peccati sono scritti nella coscienza in modo indelebile, come le macchie di colore sul pelame di un animale. Nessuno può cancellare le colpe passate, né per sé né per altri, come troviamo nel Salmo 49 al versetto 7. Solo Dio lo può fare. Infatti, Egli fa questa promessa che troviamo nel libro di Isaia al capitolo 1, versetto 18. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Com'è possibile? Perché il suo figlio Gesù Cristo è stato dato a causa delle nostre offese. Queste parole le troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 25. E ancora nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, versetto 24, troviamo: Egli ha portato i nostri peccati, ossia il castigo che questi meritavano, nel suo corpo, sul legno della croce. Il suo sangue sparso, il dono della sua vita, rendono giusto chiunque crede in Lui e lo accetta come suo Salvatore. Il credente è così un colpevole graziato, un peccatore perdonato, in pace con Dio e con se stesso. I suoi peccati sono cancellati per sempre, come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 22. E ancora terminiamo con la lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 7, che dice: Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani, capitolo 13. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena, poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Fai quel che è bene e avrai lode da essa, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai quel che è male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza, poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a questo ufficio. Rendete a tutti quel che è dovuto loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiam dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e in lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitivi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è felicissimo di darti un altro benvenuto, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora. Benvenuto all'ascolto, in modo particolare se questa è la prima volta che ci trovi.

Lo so che lo dico praticamente ogni volta e rischio di essere ripetitivo e noioso, ma devo ringraziare, devi lasciarmi che io ringrazi chi scrive, chi ci ha scritto magari una sola volta tanto tempo fa, però è rimasto fedele compagno di viaggio. Beh, ovviamente se tu riscrivessi ancora una volta ci farebbe di nuovo piacere. Se invece ci hai scritto di recente, se continui a scriverci, beh, grazie. Grazie e ancora grazie.

Interessante che alcuni scrivono e dicono: c'è troppa musica nei tuoi programmi, devi parlare di più, mettere meno musica e parlare di più, perché a noi interessa quello che dici. Ma ovviamente questo mi fa più che piacere. Però poi ci sono altri che dicono: però chiacchieri un po' troppo, dovresti mettere qualche brano musicale in più. Come si fa ad accontentare tutti? Non si può, non si può. Faccio del mio meglio, cerco di trovare il giusto equilibrio fra contenuto parlato e contenuto musicale. Scusami se sei fra coloro che non riesco ad accontentare, ma grazie che, nonostante questo, tu continui a passeggiare insieme a noi. Grazie della tua comprensione.

Ricorderai che siamo alle prese con il sesto capitolo del Vangelo di Marco. Un Vangelo svelto, un Vangelo dinamico, un Vangelo breve, se vogliamo. Ma la sua brevità non ha nulla a che vedere con la qualità del contenuto. Marco, è vero, non ci dà tanti particolari quanti ne fornisce Matteo o Luca, per esempio. Ciò nonostante, il messaggio di Marco è profondo. A volte, forse proprio per la brevità, anche tagliente. Ci troviamo davanti ad un episodio, per esempio, nel sesto capitolo, che mette in rilievo proprio la sveltezza di Marco nel fornire informazioni. Sesto capitolo che spazia dal momento in cui Gesù si trova a Nazareth e lì viene rigettato, viene rifiutato, disprezzato dalla sua gente. Poi Gesù procede, va in altri villaggi e si trova poi a che fare con Erode, quello stesso Erode che aveva ucciso Giovanni Battista, non Giovanni l'Evangelista. Erode aveva sentito parlare di Gesù, e qui Marco aggiunge una parentesi, poiché la fama di Gesù si era sparsa. Quindi anche il re Erode aveva sentito parlare di Gesù. Abbiamo detto la volta scorsa che Gesù non disdegnava di andare in giro per i piccoli villaggi e parlare ai paesani. Ma la sua fama, quello che egli diceva e faceva, per forza di cose si era sparsa, era giunta voce appunto anche al re Erode. Re Erode, che aveva avuto a che fare indirettamente con Gesù. Indirettamente con Gesù, come? Attraverso Giovanni Battista. E qui Erode dice, quando sente parlare di Gesù, è Giovanni Battista che è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Questo è Giovanni che io ho fatto decapitare. È lui che è risuscitato. E Marco non lo dice, ma sembra quasi esserci il senso che Erode dica e senta nel suo intimo: questo è Giovanni Battista che è tornato per perseguitarmi. Lo sapevo io che avevo commesso un grosso errore nel farlo uccidere. E ecco, adesso mi trovo davanti a questa situazione. Il Battista è tornato perché ce l'ha con me. Ripeto, tutto questo non è nel testo. Attenzione, questi pensieri che io sto mettendo nella mente di Erode non sono nel testo, è una mia interpretazione, è un mio modo di leggere il testo. Quindi, se non sei d'accordo, va benissimo. Può darsi benissimo che io che abbia torto, insomma, che stia leggendo più di quello che il testo vuole trasmetterci. Ma, ripeto, sembra esserci questo sentimento da parte di Erode. D'altra parte, l'azione da lui commessa è stata un'azione deplorevole, un'azione bassa. Aveva preso la moglie di suo fratello, Erodiade, moglie di Filippo appunto, e l'aveva sposata. Giovanni, il Battista, un uomo onesto, integro, aveva detto ad Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Ma Erodiade ovviamente se ne infischiava di quello che pensava Giovanni. Anzi, no, chiedo scusa, non se ne infischiava, le dava molto fastidio. Al punto che voleva togliere di mezzo sto Giovanni, ma non sapeva come fare. Giovanni, per quanto riguardava Erodiade, era il tipico tizio che rompeva le uova nel paniere. Probabilmente Erodiade si trovava molto meglio con Erode che non con Filippo. Probabilmente aveva accesso ad una vita più agiata. Insomma, non sappiamo, queste sono speculazioni che facciamo. Sta di fatto che Erodiade non apprezzava i commenti di Giovanni Battista. Erode invece aveva soggezione di Giovanni. Il testo ci dice: sapendo che era uomo giusto e santo.
Non solo aveva soggezione, ma lo proteggeva addirittura. Dopo aver udito il messaggio di Giovanni, era molto perplesso. Erode l'ascoltava volentieri. In altre parole, Erode non disdegnava il messaggio di questo strano individuo. Sicuramente, un individuo strano, un individuo fuori dal normale. Eppure ciò che Giovanni diceva aveva senso. Suscitava sì dei quesiti, delle domande nella mente di Erode. Ma nonostante tutto questo, Erode l'ascoltava volentieri. Erodiade non sapeva come fare per portare a termine questo suo progetto di morte per Giovanni Battista. Queste parole del Battista devono essere state pronunciate in più di un'occasione, se Erodiade era veramente scocciata a questo punto. Voleva la morte del Battista, quindi probabilmente era qualcosa che si ripeteva. Oppure era la coscienza di Erodiade che non le dava pace. Magari Giovanni l'aveva detto una volta sola, ma quell'unica volta era stata sufficiente per aver tolto, per togliere la pace dalla coscienza di Erodiade. Sta di fatto che Erodiade dice: senti, qui è la prima occasione, io quello lì lo tolgo di mezzo. E l'occasione si presentò. Cosa accadde? Accadde che un giorno Erode, al suo compleanno, diede una festa, invitò i grandi della sua corte, invitò i capitani e i notabili della Galilea, insomma, gente importante. E durante questa festa la figlia di Erodiade danzò, e ad Erode e a tutti gli altri la figlia di Erodiade piacque, al punto che Erode, magari anche un po' alticcio, preso dall'entusiasmo della festa e cose varie, dice: senti, io ti do tutto quello che mi chiedi, mi sei talmente piaciuta che voglio farti un regalo talmente grande che basta che tu mi dica ciò che desideri ed io te lo darò.

La testa di Giovanni Battista. Chiedi la testa di Giovanni Battista e fornisce anche i particolari. Al che la figlia di Erodiade torna dal re e fa questa richiesta. Voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu molto rattristato, dice Marco. Sfido io. Non si aspettava certo una richiesta del genere. Questo ci lascia intendere che probabilmente Erode non era neanche a conoscenza dei piani, dei progetti di Erodiade. Ma adesso non può tirarsi indietro. Ha prestato giuramento davanti ai notabili, davanti alle autorità. Non può tirarsi indietro. Nonostante ascoltasse volentieri il messaggio di Giovanni, nonostante la protezione che gli forniva a Giovanni, davanti a questa situazione Erode non se la sente di tirarsi indietro. Ora, come re, avrebbe, penso, potuto dire no, Giovanni non si tocca. Ma probabilmente, anzi, senza probabilmente, qui vediamo un Erode che teme più la presenza e la bella figura davanti alla propria famiglia, davanti ai suoi colleghi, davanti alle autorità, piuttosto che davanti a Giovanni. L'interesse, la protezione che egli volle dare a Giovanni non è sufficiente. Erode si ferma troppo presto. E questa è un'azione che gli costerà cara. Sta di fatto, insomma, che Erode mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa in un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora su questa emittente, Maurizio, felicissimo e grato di essere in tua compagnia, grato del tuo paziente ascolto e ancora una volta grato delle lettere che continuano ad arrivare con apprezzamenti e segni di affetto, di calore, di simpatia.

Abbiamo detto che l'evento descritto da Marco in questo sesto capitolo, che ha a che fare con il re Erode, era accaduto un po' di tempo prima. Ma credo che Marco ci fornisca i dettagli a questo punto per spiegare la strana reazione di Erode davanti a Gesù. Rileggo proprio quella parte. Il re Erode udì parlare di Gesù, perché la sua fama si era sparsa, e diceva: Giovanni Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è lui che è risuscitato. Perché Erode aveva fatto appunto arrestare Giovanni, l'aveva fatto incatenare in prigione e poi aveva dato ordine di ucciderlo. Questo appunto spiega il perché Erode ha questa strana reazione davanti a Gesù. Era stato tanto preso dalla persona di Giovanni, dal messaggio di Giovanni, dal trasporto di quest'uomo così singolare, così diverso dalla norma, che non riesce a toglierselo dalla mente. Molto probabilmente la coscienza non lo lascia in pace. Molto probabilmente sente il rimorso, il giusto rimorso davanti alla bassezza della sua azione. Preso dalla lussuria, dalla lascivia, davanti alla danza della figlia di Erodiade, la moglie di suo fratello, che aveva preso a vivere con sé, fa questa promessa, una promessa assurda: ti do tutto quello che chiederai, perfino metà del mio regno. Sarà sicuramente stato mezzo ubriaco, mezzo alticcio e preso appunto dal desiderio carnale nei confronti di questa giovane, si dà a questa promessa assurda. Poi non se la sente di tirarsi indietro e deve mantenere la propria promessa. Vuole fare bella figura davanti alle autorità che aveva invitato alla sua festa e davanti alla donna con la quale viveva in uno stato di adulterio. Cosa possiamo imparare tu ed io da questa situazione? È una situazione talmente rimossa da noi che, insomma, sembra, non ha nulla a che vedere con la mia situazione. Ma pensaci un attimo.

Ci troviamo senz'altro davanti ad un assassinio a sangue freddo. Pur tenendo presente il giuramento fatto da Erode, quest'uomo in preda ai fumi dell'alcol e della presenza dei commensali perde proprio il senso delle proporzioni, preferisce sacrificare la vita di un uomo piuttosto che appunto rimangiarsi un po' la parola. Cosa abbiamo, tu ed io, a che vedere con una situazione del genere? Innanzitutto non siamo né re né regine, e poi non abbiamo mai dato ordine di uccidere nessuno, non viviamo in adulterio, quindi cosa possiamo imparare noi da tutto questo? Innanzitutto una lezione che spesso e volentieri io sottolineo, un principio che così ripresento di tanto in tanto. Tutti noi, prima o poi, dovremo rendere conto delle nostre azioni. Le conseguenze delle nostre azioni, pure se al presente apparentemente non sembra, possono andare molto al di là di quello che noi immaginiamo o pensiamo. Inoltre, facciamo molta attenzione quando diamo la nostra parola. Pensiamo molto bene prima di dire a qualcuno: te lo giuro, farò questo o farò quello, o ti prometto. Facciamo molta molta attenzione. Teniamo presente la coscienza. Teniamo presente che l'Iddio Santo e giusto, colui che ha dato una legge e un'etica da osservare e da seguire, ci ritiene responsabili ogni volta che infrangiamo quella legge. Non possiamo farla franca, non possiamo far finta che non sia accaduto nulla. Nel caso di Erode passò del tempo, non sappiamo quanto tempo, non ci viene detto, ma ad un certo punto Erode dovette far fronte alla situazione. Si presenta Gesù ed Erode pensa che sia Giovanni, il Battista che aveva fatto uccidere, tornato, chissà per quale ragione. Forse per dar fastidio proprio a lui. Erode non riconosce, mette da parte la realtà. Ha infranto la legge di Dio e adesso dovrà pagare serie conseguenze. E così come è accaduto per Erode, accade per noi.

Purtroppo dobbiamo lasciarci qui. Ancora una volta ti dico grazie, ancora una volta ti dico quanto ti sia riconoscente per la compagnia e il cortese ascolto, e appuntamento alla prossima passeggiata, appuntamento al prossimo incontro con il Vangelo di Marco, con il libro più letto. Un abbraccio forte come sempre e a presto. Ciao, grazie.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

dal libro di Giobbe, capitolo 40, 15, 19 e 40, 25 a 41, 26, viene magnificata la creazione di alcune specie di animali. L'ippopotamo viene considerato un capolavoro dell'opera di Dio. Per me veramente lo sono tutti in un modo uguale, dalla più semplice forma di vita alla più complessa. Trovo veramente contrastante tutto ciò. Da una parte viene evidenziata l'assoluta ed anche irrispettosa inferiorità rispetto all'uomo, dall'altra sono posti ad esempio come massimi capolavori. Non essendo un profondo e attento lettore della Bibbia, forse non ho afferrato l'essenza di questo contrasto. In ogni caso, come si concilia tutto ciò? Questa è una lettera molto interessante, a cui ora vogliamo dare risposta, ed eccovi qui la risposta che abbiamo dato. Caro amico, io ho voluto scriverti per cercare di rispondere almeno brevemente alla domanda che ci fai circa gli animali e quello che tu hai letto nel libro del Levitico nel capitolo 11. Come sai, questo libro fu scritto al principio dell'esistenza della nazione di Israele. Mosè, sotto l'ispirazione di Dio, cercava di dare un codice di legge a questo popolo che per secoli era stato schiavo in Egitto. Qui Mosè insegna al popolo quali sono gli animali che si possono mangiare e quali sono quelli che non si possono mangiare, e ci sono certe ragioni per tale ordine. A me sembra, dal tono della tua lettera, che tu sii una persona che ama gli animali e li rispetta. E questo parla molto bene di te, perché dimostra un'anima che ha amore e rispetto verso la creazione divina, cosa oggi rara in un mondo di crudeltà e violenza. Si deve dire che al principio, quando Dio creò il mondo, gli animali furono resi soggetti all'uomo. Va detto che c'è una grande differenza fra l'uomo e gli animali. Dio creò l'uomo nella sua immagine e somiglianza e dette a lui il dominio su tutti gli animali, dominio benevolo sul principio. Gli animali erano tutti domestici, tutti si nutrivano di vegetali, come pure l'uomo, e fra l'uomo e gli animali c'era amicizia, e leggiamo nella Genesi che gli animali venivano all'uomo perché li nominasse. Poi successe una cosa orrenda, una grande tragedia. L'uomo si ribellò a Dio, trasgredì il suo ordine, peccò contro di lui. Dio si ritirò dall'uomo e maledì la terra. Da quel momento la natura, la vegetazione e gli animali divennero i nemici dell'uomo. Troviamo che la natura, la vegetazione diventò maledetta, rovi e sterpi infestarono il terreno, gli animali divennero feroci, lo stesso fino al diluvio l'uomo rimase vegetariano, e fu solo dopo tale occasione, e forse perché la terra distrutta non forniva più cibo a sufficienza, che l'uomo divenne carnivoro. Qui nel libro del Levitico si cerca di dare un po' di ordine a ciò che è commestibile e ciò che non lo è, e questo specie in riguardo alle conseguenze di certe carni, come per esempio il maiale, che portavano dei guai in climi piuttosto caldi come nel Medio Oriente. Su questo soggetto va pure detto che anche Gesù mangiava carne e pesce, e che nel libro degli Atti troviamo le restrizioni imposte nel Levitico un qualche rimosse. Quello che si legge in Giobbe circa l'ippopotamo come il capolavoro di Dio va tenuto ristretto nel suo contesto. L'ippopotamo è il capolavoro fra gli animali, ma non lo è fra tutte le creature, se si vuole includere l'uomo in tale categoria. L'uomo resta sempre superiore. La Bibbia però insegna rispetto e cura verso gli animali, e infatti insegnava come ad ucciderli, facendo sì che la morte fosse inflitta con meno pena possibile.
Caro amico, ti ringrazio per avermi concesso la possibilità di rispondere a queste domande e spero che tu vorrai riscrivermi. Continua a leggere la Bibbia. E non te ne fare troppo se sul principio ti rende un po' confuso. È un linguaggio a cui uno si deve abituare, ma se tu persisti, vedrai che piano piano, da questa strana narrazione, Dio comincerà a parlarti al tuo cuore. Questa è la nostra risposta a questa interessante lettera. Abbiamo qui delle altre domande che ci sono pervenute attraverso la posta e nel limite di tempo che abbiamo cercheremo di leggervene alcune. Questa prima ha a che fare con Romani 9, 18, 19 e si domanda: questi versetti non hanno a che fare con la predestinazione? E per i nostri ascoltatori vogliamo rileggere questi due versetti. Romani 9, 18, 19. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Tu allora mi dirai: e perché si lagna? Poiché chi può resistere alla sua volontà? E vedete, se si prendesse questi due versetti così fuori dal contesto biblico o fuori dal contesto dell'epistola stessa, sì, si riceverebbe tale impressione, ed è in questo modo che le eresie vengono fuori e così le diverse sette. Ma noi dobbiamo interpretare la Bibbia sempre nel suo contesto, ed ecco che sappiamo che Dio ha tanto amato il mondo, tutto il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedete, tutto il mondo, tutti. Qui in questa stessa epistola, nel capitolo seguente, 10, versetto 13, lo stesso Paolo ci dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e chiunque preclude ogni tipo di predestinazione. Chi vuole essere salvato non ha a che far niente se non che credere ed accettare la salvezza. Inoltre, in tutta la Bibbia mai leggiamo che Dio ha voluto alcun uomo, alcuna donna perduta, ma leggiamo invece che Dio vuole che tutti si ravvedano e raggiungano la salvezza. E Dio indurisce solo coloro che, avendo rifiutato la sua misericordia, non vogliono ubbidirlo. Inoltre, ricordiamoci che predestinazione non ha a che fare con la parola destino, che non trovate mai nella Bibbia, solo appena appena due volte, ma ha a che fare invece con la parola destinazione. E sì, noi tutti in tal senso siamo predestinati, noi tutti abbiamo una destinazione. Chi crede è destinato alla salvezza e la sua destinazione è al paradiso, chi non crede è destinato alla perdizione e la sua destinazione è l'inferno. Seconda domanda: nei capitoli 9, 10 e 11 dell'Epistola ai Romani si parla della reiezione. Potreste dirmi qualche cosa? Di che cosa si tratta? Ebbene, in questi tre capitoli l'Apostolo Paolo discute come Dio, che aveva scelto il popolo di Israele come un popolo suo particolare, attraverso il quale avrebbe portato il Messia e la sua salvezza nel mondo, avendo tale popolo rigettato il patto fatto con Dio sul Monte Sinai, avendo tale popolo rigettato il Messia, egli pure ha reietto o rigettato tale popolo scegliendone un altro. Nel capitolo 9 Paolo discute il fatto che Dio è onnisciente e, sapendo dal principio quello che avviene alla fine, ha prescelto chi lui sapeva avrebbe risposto al suo appello di grazia. E infatti l'Apostolo va più avanti e dice che Dio in fondo può fare quello che vuole, può anche salvare o perdere se volesse chi vuole, perché lui è Dio. Nel capitolo 10 Paolo dice che anche lui vorrebbe che il suo popolo, cioè Israele, fosse salvato, e infatti prega costantemente per loro, ma avendo essi, gli ebrei, zelo senza conoscenza, hanno rigettato la giustificazione che Dio aveva provveduto loro in Cristo Gesù per stabilire la propria, fatta di precetti e di buone opere. Per tale ragione Dio li ha rigettati.
Nell'undicesimo capitolo egli descrive l'avvenire di Israele dicendo che ci sarà un residuo di tale razza che verrà alla salvezza e che infatti se il Dio innesta i gentili nell'antica pianta può per certo reinnestarci i rami della pianta stessa se questi si ravvedono. In poche parole, Israele ha reietto l'Eterno e lui ha reietto Israele. La stessa cosa vale pure per noi, anzi in modo più particolare. Egli ha dato per noi il suo figliuolo, se noi non lo riconosciamo per il Salvatore, se non lo accettiamo per il Signore e Maestro, anche lui rigetterà pure noi. Un'altra domanda ancora. Si passa alla prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 10, e si domanda che differenza passa fra ladri e rapaci. Ebbene, un ladro è colui che va e ruba, possibilmente quando non è visto e senza violenza. Un rapace è uno che vive di rapina, di preda e ovviamente lo fa con minacce o violenza verso la vittima. Per esempio, si dice che la gazza è ladra, ma l'avvoltoio è un uccello rapace. Fra i due, insomma, c'è la differenza che esiste fra furto e rapina. E non abbiamo più tempo, cari amici. Grazie per il vostro ascolto e leggete le scritture. E se trovate qualcosa che non capite, mandatecelo, ne parleremo qui su questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta.

Nel libro del profeta Isaia, capitolo 10, dal verso 20, leggiamo: «In quel giorno il residuo di Israele e gli scampati della casa di Giacobbe cesseranno d'appoggiarsi su colui che li colpiva e s'appoggeranno con sincerità sull'Eterno, sul Santo di Israele. Un residuo, il residuo di Giacobbe, tornerà all'Iddio potente, poiché quand'anche il tuo popolo Israele fosse come l'arena del mare, un residuo soltanto ne tornerà. Uno sterminio è decretato che farà traboccare la giustizia, poiché lo sterminio che ha decretato il Signore, l'Eterno degli eserciti, si effettuerà in mezzo a tutta la terra. Così dice il Signore, l'Eterno degli eserciti: o popolo mio, che abiti in Sion, non temere l'Assiro, benché ti batta di verga e alzi su te il bastone come fece l'Egitto, ancora un breve, brevissimo tempo, e la mia indignazione sarà finita e l'ira mia si volgerà alla loro distruzione. L'Eterno degli eserciti leverà contro di lui la frusta, come quando colpì Madian alla roccia d'Oreb, e come alzò il suo bastone sul mare, così l'alzerà ancora come in Egitto, e in quel giorno il suo carico ti cadrà dalle spalle e il suo giogo d'in sul collo, il giogo sarà scosso dalla tua forza rigogliosa». Queste parole sono parole di incoraggiamento ad un popolo perseguitato, ad un popolo che è sotto la sferza dell'avversario crudele, ma che deve continuare a sperare in Dio, nell'Eterno degli eserciti. Sì, in quel giorno, quando Dio interverrà, e che a causa stessa del peccato e dell'arroganza dei suoi avversari permetterà che la rovina cada su loro, in quel giorno tutto il residuo di Israele, tutti coloro che sono rimasti ancora, che ancora riconoscono Dio nonostante la loro debolezza, tutti coloro che scamperanno alla grande prova e difficoltà, cesseranno d'appoggiarsi su colui che li colpiva. È comune che spesso coloro che sono oppressi chiedono all'oppressore misericordia e grazia, ma i derelitti non possono sperare grazia e benignità dagli oppressori. La storia antica e recente purtroppo ci ricorda che gli arroganti e superbi oppressori non mantengono mai le loro parole, non sono sinceri, seguono le loro strade e i loro tristi disegni e confondono e illudono gli oppressi. Ma in quel giorno, quando Dio interverrà, allora coloro che hanno sperato in Lui nonostante la loro debolezza e la loro delusione s'appoggeranno interamente su quel Dio che è fedele, che non viene meno, su quel Signore che è l'unico Signore degno di lode e di gloria, colui che assolutamente farà giustizia, colui che è l'unico Dio potente, colui che opererà fedelmente il suo piano e il suo disegno.

e allora Dio interverrà. Egli potrà operare in una maniera grande e potente, perché egli ripeterà i miracoli del passato. Tutto quello che Dio ha fatto nel passato, nella storia degli uomini e nella storia di Israele, non è altro che un esempio ed un ricordo di quello che Dio è pronto a fare per coloro che sperano in Lui e pongono in Lui totalmente la loro fiducia. La Bibbia non viene a parlarci di fatti mitici o di leggende, ma ci parla delle opere miracolose di Dio compiute nella storia degli uomini per ricordarci che Egli è ancora oggi pronto a compiere le stesse opere, a fare gli stessi miracoli, a concedere la stessa liberazione, perché Egli è l'Eterno. E come Dio spezzò la verga e il bastone che umiliava Israele in Egitto, come Dio colpì gli avversari del suo popolo al passato, come Dio aperse il Mar Rosso e dimostrò la sua potenza, Egli è pronto ancora oggi a compiere la stessa opera, perché la sua forza e la sua energia sono eterne. Dio non viene meno. Gli uomini possono venir meno e vengono meno, ma Dio rimane il fedele. Egli interverrà, e interverrà con la potenza del suo spirito. Infatti l'ultimo verso che abbiamo letto, il verso 27, dice: e in quel giorno il suo carico ti cadrà dalle spalle, cioè tu otterrai la liberazione completa e il suo giogo sul collo, e il giogo sarà scosso a causa dell'unzione, dice un'altra versione. E è molto bello pensare come Dio intervenga a favore dei suoi mediante un'opera eccezionale che non è certamente compiuta dalle potenze degli uomini, ma è compiuta mediante l'unzione. È l'opera dello Spirito Santo che rende attuale la potenza di Dio nella vita degli uomini, e se noi siamo disposti a lasciare operare il Signore per la potenza del suo spirito, se siamo disposti a credere che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno, e che quindi è il divino Signore, è Yahweh, l'Eterno, che si è rivelato nell'Antico Testamento, ma che si rivela ancora oggi mediante la potenza dell'unzione, cioè del suo spirito, noi otterremo qualunque liberazione, qualunque miracolo, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, eccoci insieme, buon inizio settimana. Se sei nuovo, resta con noi. Ed ecco che Enzo presenterà l'Evangelo di Marco scritto per gli italiani. A te, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Prima di cominciare con il primo capitolo, vorrei darvi una introduzione su questo libro. Sarà un aiuto per noi per capire meglio tutto ciò che leggeremo nelle prossime trasmissioni. Allora, quando è stato scritto questo libro, questo Vangelo di Marco? Questo Vangelo è cronologicamente il primo Vangelo scritto. Veramente è uno dei primi libri scritti del Nuovo Testamento. Probabilmente è stato scritto da Roma, prima del 63 d.C. Che cosa possiamo dire dell'autore? Marco è uno degli autori biblici che non era apostolo. Matteo e Giovanni erano apostoli e Luca era un intimo amico dell'apostolo Paolo. Giovanni Marco. Giovanni era il suo nome giudeo e Marco il suo secondo nome latino. Atti 12, versetto 12, ci riporta queste parole. Pietro, dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Questo si riferisce al tempo in cui Simon Pietro venne rilasciato dalla prigione. È il primo riferimento storico che abbiamo di lui nelle scritture. Ovviamente sua madre era una credente benestante e anche importante nella chiesa di Gerusalemme, ed evidentemente la chiesa si riuniva in casa sua. Marco accompagnò Paolo nel suo primo viaggio missionario. Era un nipote di Barnaba. Paolo ce lo dice in Colossesi, al capitolo 4, nel versetto 10. Era il figlio spirituale di Simon Pietro, perché questi, dice nella sua prima epistola, al capitolo 5, versetto 13, «La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta». Il Vangelo di Marco è considerato il Vangelo di Simon Pietro e penso ci siano le prove per sostenerlo.

Giovanni Marco si unì a Paolo e Barnaba prima del primo viaggio missionario. Ci viene detto in Atti 13, versetto 5, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Ma quest'uomo tornò indietro a Perga, in Panfilia, e a noi potrebbe sembrare che fosse una debolezza quella di andarsene. Poteva avere una scusa valida, ma Paolo non lo voleva portare nel suo secondo viaggio, al contrario di Barnaba. Lui era un grande uomo, pronto a perdonare, ma Paolo in quel caso no. In Atti, nel capitolo 15, nei versetti 37 e 38, leggiamo: Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Al versetto 39 dello stesso capitolo leggiamo: nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Conosciamo molto poco del ministero di Giovanni Marco. Sappiamo che fece qualcosa di buono, perché Paolo dice in Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 11: solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministerio.

chi è scritto il Vangelo di Marco? Perché ci sono quattro Vangeli? Una ragione è che vennero scritti a differenti gruppi di persone. Matteo è stato scritto per la nazione di Israele, per persone religiose. Marco venne scritto in maniera specifica per i romani ed era studiato per quei tempi. Era scritto per persone forti. I romani governarono il mondo per un millennio. Il Vangelo di Marco è stato scritto per queste persone. I romani avevano soggiogato il mondo, avevano portato pace e giustizia, buone strade, legge ed ordine, protezione, ma era una pace forzata. La ruota d'acciaio di Roma era sull'umanità, ma c'era un prezzo da pagare per questo tipo di pace. Roma era una forte dittatura. Il dottor Robert Culver, nel suo libro su Daniele, dice che Roma ha dato al mondo il tipo di pace che la Lega delle Nazioni e ora le Nazioni Unite provano a dare. Questo tipo di pace deve essere imposta, mantenuta a forza e deve essere nelle mani di un uomo molto forte. Il mondo ancora oggi sta aspettando l'arrivo di quell'uomo. Roma rappresentava il potere umano nel mondo antico e portò alla dittatura. Il potere era tutto in mano di un solo uomo e questa era la cosa pericolosa. È un pericolo ancora oggi e ci stiamo muovendo in quella direzione. Vorrei citare il dottor Gregory. Il più grande romano, l'uomo ideale della razza, era il più potente lavoratore, conquistatore, organizzatore e governatore. L'uomo che, come Cesare, poteva far oscillare lo scettro dell'impero universale. Cesare e il cesarismo erano il risultato inevitabile dello sviluppo romano. Oggi ci stiamo muovendo verso una situazione in cui ci sarà uno stato di polizia governato da un solo uomo. Sarà diabolico, regnerà sugli uomini fino a che chiederanno di essere liberati. Il solo che potrà liberare sarà il Signore Gesù Cristo quando verrà.

Paolo scrisse ai Romani: «Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Quel potere è quello che può portare la grazia. Nei giorni in cui regnavano i Cesari, il mondo desiderava grazia e tutto ciò che aveva era potere. Resistere a quel potere era fatale, liberarsene era impossibile e nessuno lo poteva scavalcare. È in quei giorni che Dio mandò un messaggio a quella parte della popolazione e Giovanni Marco è l'autore. Giovanni Marco sta dando un resoconto del Vangelo secondo la veduta di Pietro. La Chiesa primitiva sentì che era la verità e prese quella posizione. Per esempio, Papias, uno dei padri della Chiesa primitiva, scrisse: «Marco, l'interprete di Pietro, scrisse attentamente tutto ciò che lui ricordava, ma non secondo l'ordine del racconto delle opere di Cristo. Eusebio disse che una tale luce di pietà splendeva nelle menti di coloro che ascoltarono Pietro, che non soddisfatti di averlo ascoltato una volta, chiesero a Marco di scrivere per loro quelle cose che avevano udite».

0: Vediamo ora alcune caratteristiche del Vangelo di Marco. È un Vangelo d'azione, perché Simon Pietro era un uomo d'azione. Anche i Romani, per i quali è scritto, erano uomini d'azione. Nel Vangelo di Marco, Gesù depone le vesti regali e si cinge dell'asciugatoio del servizio. È il re nel Vangelo di Matteo, è il servo nel Vangelo di Marco. Ma non è un servo degli uomini, è un servo di Dio. Marco lo esprime citando le parole del Signore. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco, capitolo 10, versetto 45. Nel Vangelo di Marco, Gesù si è presentato come il servo di Dio. Questo adempie la profezia di Isaia, al capitolo 42. «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Un certo Bernard, nel 1864, disse del Vangelo di Marco: «Ciò che Pietro disse a Cornelio può essere considerato come il motto di questo Vangelo. Dio ha unto Gesù di Nazaret con lo Spirito Santo e con potenza. Lui fece del bene e guarì tutti quelli che erano oppressi dal maligno». Oggi leggiamo molto su proteste e marce e sentiamo di persone che fanno del bene. Tutti parlano di fare del bene, ma spesso ne parlano soltanto. Il Signore Gesù venne nell'amabilità della sua umanità e nella pienezza della sua deità per fare del bene. Questo è stato solo l'inizio del Vangelo. Morì e risorse, poi disse ai suoi: «Andate». In questo modo il Vangelo è completato.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Lo stile di Marco è breve e schietto, pertinente ed efficace, conciso e dolce. Marco va dritto al punto senza tante parole. Questo è un Vangelo di azioni portate a compimento. Marco è scritto in uno stile semplice. È stato creato per la gente comune. È interessante notare che la congiunzione «e» appare più spesso di ogni altra parola nel Vangelo. Appare 1331 volte. «E» è una parola potente quando è usata correttamente. È una parola d'azione e significa che qualcosa deve seguire. Credo che Marco abbia scritto questo Vangelo a Roma, evidentemente per i Romani, perché erano persone molto occupate e credevano nel potere e nell'azione. Volevano la risposta a questa domanda: Gesù è in grado di fare il suo lavoro? Il suo Vangelo è abbastanza breve ed anche un uomo molto occupato può leggerlo. Sono citati pochi passi del Vecchio Testamento ed i costumi giudaici sono spiegati, e questa è una ulteriore prova del fatto che sia stato scritto per degli stranieri. Matteo ci dà una genealogia, perché un re deve averla. Marco in questo caso no, perché un servo non deve avere una genealogia, ma delle credenziali. Un servo deve fare del lavoro. Vedremo questo nel Vangelo di Marco, perché è in questo modo che Gesù è presentato.

Alla fine di questa introduzione sul Vangelo di Marco, vi posso dare un piccolo sommario che ci permette di inquadrare come Gesù, il Cristo, è il servo. Possiamo notare come Giovanni Marco introduce il servo, poi Dio Padre identifica il servo, poi la tentazione prepara il servo e ci sono delle opere e parole che illustrano il servo. Infatti vedremo in questo Vangelo dei miracoli fisici, delle guarigioni, dei miracoli naturali, poi miracoli spirituali verso demoni e miracoli soprannaturali nella resurrezione dei morti. Anche le parabole o gli insegnamenti e certi avvenimenti dimostrano come Cristo è il servo. La morte, la sepoltura e la resurrezione confermano l'opera del servo di Dio.

E così arriviamo a questo primo capitolo del nuovo libro che stiamo studiando, ossia il Vangelo di Marco. Probabilmente c'è più contenuto in questo primo capitolo di Marco che in qualsiasi altro capitolo della Bibbia. Copre il ministero di Giovanni il Battista, dopo essere passato dalle profezie di Isaia e Malachia. Inizia con il primo anno di ministero di Gesù e descrive un sabato molto intenso. Vi ricordo che il sabato era il giorno di riposo tradizionale per gli ebrei. Si conclude questo primo capitolo con la guarigione di un lebbroso. Ci presenta un Gesù che, nonostante le pressioni di una vita impegnata, si prese del tempo per pregare. Questo capitolo così pieno di contenuto è singolare per l'assenza di genealogie che, come già detto, è così prominente in Matteo. La domanda importante è non chi sono i suoi antenati, ma quali sono le sue azioni. Il servo di Dio è contrassegnato da ciò che ha realizzato. Mentre iniziamo il suo Vangelo, chiediamo a Dio di portarci a una relazione vitale con Gesù. Vedremo il Signore Gesù Cristo. Leggiamo dunque i primi tre versetti. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo non è l'inizio né di Giovanni né di Gesù. È l'inizio del Vangelo quando il Signore Gesù venne su questa terra, morì sulla croce e risorse. Quello è il Vangelo.

Ci sono tre inizi riportati nella scrittura. Vediamoli in ordine cronologico. Primo, nel principio era la parola. Giovanni, capitolo 1, primo versetto. Questo va indietro ad un inizio senza data, un inizio prima dei tempi. Qui la mente umana può solo brancolare. È logico, più

0: è che in quel luogo c'è un Dio. Ma non so nulla di quell'inizio. Dio esce dall'eternità per incontrarci. Devo solo mettere un punto di inizio dove Lui ci incontra, nel posto più lontano a cui posso pensare e capire che Lui era presente prima di allora. Secondo inizio. Al principio Dio creò i cieli e la terra. Questo ci viene riportato nel primo versetto della Bibbia, in Genesi 1:1. E a questo punto lasciamo l'eternità per entrare nel tempo. Molti hanno cercato di datare l'universo, ma nessuno lo sa con precisione. Sappiamo così poco, ma quando veniamo alla sua presenza e cominciamo a conoscere così come siamo conosciuti, allora realizziamo che abbiamo sempre guardato attraverso un vetro scuro. Terzo, il principio del Vangelo, Marco 1:1, è lo stesso di quel che era dal principio che troviamo in Prima Giovanni 1:1. Questo è datato, va indietro a Gesù Cristo nel momento preciso in cui prese sembianze umane. Gesù Cristo è il Vangelo. Qui Marco, che cita molto poco il Vecchio Testamento, cita due profezie. I Romani sapevano molto poco delle profezie, ma così Marco mostra le sue credenziali andando ad Isaia e Malachia. Sia Giovanni che Marco dichiarano che la venuta di Giovanni Battista compì la profezia di colui che doveva venire prima di Cristo. E nell'appuntamento di domani inizieremo a parlare proprio di questo nuovo personaggio, Giovanni Battista. Bene, io vi ringrazio per essere stati al nostro ascolto e vi invito proprio a risentirci nella puntata di domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, siamo ben lieti di essere di nuovo insieme per trarre dalla parola di Dio una meditazione che possa essere utile per la nostra vita. A questo scopo Patrizia ci leggerà dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni i versetti da 41 a 44.

Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

Lazzaro, vieni fuori. In questo grido, in questa chiamata, in questo ordine così potente, troviamo la dimostrazione di quanto il Signore aveva precedentemente dichiarato. Quelli che sono nelle tombe udranno la mia voce e ne verranno fuori. Il Signore annunciò allora un avvenimento futuro, la resurrezione dei morti in vista del giudizio finale, ma volle fornire una prova.

0: prova della verità di quanto affermava chiamando un morto alla vita. Il fatto evidenzia la potenza della parola di Gesù, che è parola di creazione, di rivelazione, di rigenerazione, e certamente sarà parola di giudizio. Solo con la potenza e l'autorità della parola divina, un uomo già morto da 4 giorni fu chiamato ad uscire dal sepolcro. Gesù non compì dei riti magici, non espresse parole dal significato oscuro, non si avvalse di strumenti misteriosi, non fece assolutamente nulla di ciò che fanno coloro che esercitano le scienze magiche. Dichiarò semplicemente ciò che voleva. Ordinò che Lazzaro uscisse dalla tomba e la cosa avvenne. La chiamata divina raggiunge l'individuo e il volere di Dio si compie facendolo ubbidire suo malgrado. La chiamata alla vita che fu rivolta a Lazzaro illustra la vocazione alla salvezza che il Signore rivolge all'uomo. Ogni vero cristiano, ogni vero credente è una persona che ha udito con le orecchie del cuore la voce del Signore chiamarlo a Lui, chiamarlo per nome. Una voce che si è indirizzata a lui mentre era nella morte spirituale, chiuso nel sepolcro dell'indifferenza, dell'egoismo e pretesa sufficienza, prigioniero e schiavo del peccato, di una mentalità contorta, di idee sbagliate e di una natura corrotta. La chiamata alla vita da parte del Signore ha fatto tacere ogni altra voce, ha echeggiato nell'intimo del cuore, ha risvegliato la coscienza e ha donato una nuova visione della vita. Ogni vero cristiano ha fatto questa esperienza fondamentale, anche se in modi e in circostanze diverse, ma è pur sempre la stessa esperienza. Si tratta in fondo di una resurrezione parziale, o meglio di un anticipo di resurrezione, quella di cui godremo nell'aldilà. A differenza della resurrezione di Cristo, quando la pietra del sepolcro fu tolta per permettere ai discepoli di entrare al fine di constatare il fatto avvenuto, in questo caso la pietra fu rimossa per permettere a Lazzaro di uscire, perché non ancora in possesso di un corpo spirituale. Ancora in questa natura, ancora peccatori, ma perdonati e indirizzati ad una nuova vita. Lazzaro, vieni fuori. Puoi porre il tuo nome al posto di quello di Lazzaro e per la fede risorgere dai morti e iniziare da oggi una nuova vita, una vita che sarà eterna. Lo vuoi?
1: Avete ascoltato il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Non conosco nulla tranne il fatto della mia ignoranza. Questo è Socrate, vissuto dal 470 al 399 avanti Cristo, un filosofo greco. E conosciamo questo filosofo, forse ce lo ricordiamo dai libri di storia, ce lo ricordiamo dalle scuole che abbiamo fatto tanti anni fa. E la sua saggezza l'ha portato a riconoscere: non conosco nulla tranne il fatto della mia ignoranza, non conosco nulla tranne il fatto che più so e più mi rendo conto di non sapere. E questa è una condizione importante, interessante, perché chi è disposto ad imparare qualcosa dalla vita ha bisogno di questo atteggiamento. E credo che tutti noi abbiamo bisogno di tenere un atteggiamento di umiltà di fronte alla vita, pur sapendo tante cose. Noi abbiamo nozioni di tante cose e in teoria conosciamo tante cose, ma in realtà abbiamo bisogno di sapere, di conoscere in maniera più profonda, di conoscere quello che si nasconde dietro l'apparenza. E così che anche Davide diceva nei Salmi: o Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Anche Davide diceva: ma io ho bisogno di qualcosa di più profondo. Eppure anche lui era un re, era una persona istruita, era una persona che sapeva tante cose, ma pure aveva un bisogno profondo di conoscere e di imparare. E nei suoi salmi troviamo spesso questa richiesta: insegnami. Nel Salmo 27 di nuovo dice: o Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Guidami per una strada sicura, per una strada serena, perché ci sono tante difficoltà, ci sono tanti nemici, e a volte i nemici sono esterni, a volte sono interni, ma abbiamo bisogno di saggezza, abbiamo bisogno di sapienza, abbiamo bisogno di imparare a muoverci. E così anche quando sbagliamo possiamo chiedere perdono a Dio e possiamo riconoscere che è Lui che ci insegna nell'intimo, nel nostro segreto, nella nostra vita interiore. E nel Salmo 51 dice: tu mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Questa relazione con Dio ci porta a sapere di più della teoria, a sapere di più del semplice sapere e conoscere le teorie di come funzionano le cose, ma avere la percezione esatta di come stanno le cose, in modo che la nostra sapienza non sia solo un sapere, ma sia qualcosa di più, quella sete di sapere le cose nel modo giusto. Come diceva Socrate: non conosco nulla tranne il fatto che sono ignorante. E questa nostra ignoranza, questa nostra mancanza di sapienza e di conoscenza ci porta a gridare a Dio e dirgli: dammi sapienza, dammi intelligenza, fammi capire. Perché a volte noi sappiamo e conosciamo tante cose, ma non troviamo la soluzione ai problemi. Sappiamo che non dovremmo arrabbiarci, eppure ci arrabbiamo. Sappiamo che non dovremmo perdere la pazienza, eppure la perdiamo. Sappiamo che se avessimo una risposta dolce non scateneremmo l'ira, eppure abbiamo una risposta a volte acida, a volte velenosa. E allora abbiamo bisogno di sapienza, abbiamo bisogno di imparare a cambiare i nostri atteggiamenti, le nostre azioni. E questo è possibile. Se chiediamo a Dio, Dio è capace di darci questa sapienza che viene dall'alto, che è mite, è pacifica, è arrendevole, è piena di buoni frutti. Tutto questo Dio ce lo vuole regalare, e questa non è sapienza umana, ma è grazia di Dio. Che Dio vi benedica. Un abbraccio da Giacomo.

Cari amici ascoltatori, siamo di nuovo qui con voi per darci ad esaminare personaggi che passarono su questa terra migliaia di anni fa, per cercare di imparare dalle loro esperienze, metodi e maniere che ci permettono di arrivare ad un incontro personale con Dio. È questo possibile? Sì, lo è, e ne parleremo fra poco, ma prima diamoci all'ascolto di questo nostro inno.

scriveteci se poi avete qualche domanda, informazioni che volete da noi, qualche cosa, menzionatelo, noi cercheremo di fare il nostro meglio per accontentarvi. Ed ora passiamo di nuovo alla musica.

Ed ora per nostra edificazione apriamo di nuovo la parola di Dio al Nuovo Testamento, Libro degli Atti, capitolo 8. Leggeremo dal 26esimo versetto fino al 39esimo. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare attenzione a questa interessante storia che il Libro degli Atti ci porta davanti quest'oggi. Libro degli Atti, capitolo 8, cominciamo col 26esimo versetto. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati, vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levatosi andò, ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, ed era venuto a Gerusalemme per adorare. E stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: e come potrei intenderle se qualcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? E Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse, e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola.

Mentre continuiamo a indagare le interessanti pagine del libro degli Atti, noi veniamo confrontati con differenti individui. Nel corso delle nostre meditazioni abbiamo già discusso il mendicante Zoppo, Pietro nel suo primo sermone, Anania, Saffira, Stefano, Simone. Quest'oggi, dall'ottavo capitolo, pure ci viene davanti un altro individuo strano, differente, esotico, un individuo di cui non sappiamo neppure il nome. La Sacra Scrittura ce lo presenta come un eunuco, il tesoriere della regina Candace. Quest'uomo è in verità un uomo del tutto particolare e ci accorgiamo che è un uomo turbato e lo troviamo che è alla ricerca di qualche cosa che gli manca, che egli desidera ad ogni costo, e non è, come si supporrebbe subito, qualche cosa di fisico o di materiale affatto. Il suo bisogno, la sua ricerca è diretta invece a qualche cosa di invisibile, a qualche cosa di spirituale. Abbiamo detto che è un uomo particolare poiché egli racchiude in sé così tante buone qualità da renderlo davvero invidiabile. La prima cosa che notiamo è che egli ha un'eminente posizione, è il tesoriere di tutti i tesori del Gran Regno Etiopico. Al suo comando stanno le immense fortune della regina Candace. Questo di conseguenza ci rivela che egli è pure stimato nella sua terra dalla regina stessa, la quale lo onora riponendo in lui tutta la sua assoluta fiducia. Poi vediamo che egli è pure assai ricco. Il passaggio biblico ce lo mostra con un lungo seguito di servi e di carri, e se questo non bastasse ci accorgiamo che egli è pure una persona assai colta, poiché benché etiopico egli è abile di comprendere Filippo che gli parla in ebraico o in aramico, e in più vediamo che stava leggendo le sacre scritture che a quel tempo erano in voga trascritte in greco in una traduzione chiamata la Septuagesima. Ora ascoltatore, dimmi, se tu avessi anche una sola di queste qualità non saresti contento? E se poi tu le avessi tutte, non credi che la tua vita potrebbe allora scorrere davvero serena e felice? Pure è evidente che tutte queste belle cose non sono capaci di far contento quest'uomo, perché ancora gli manca qualche cosa. Ed ecco che egli sta attivamente cercandola, e qui è, dopo averlo invidiato, che noi cominciamo ad ammirarlo, perché vediamo che egli è anche sincero. Oh, se pure noi fossimo come lui, così sinceri verso noi stessi da ammettere che nessuna delle cose materiali ci soddisfa. Quest'uomo aveva tutto, ma non era contento. Tutto quello che aveva non gli dava pace all'anima sua. E così egli si volge verso le cose spirituali, verso la religione. Ora, non è che gli mancasse religione, la religione l'aveva, aveva la sua religione, quella in cui era nato, la religione della sua terra, la religione dei suoi avi. Senza dubbio, egli era membro onorato della sua chiesa, godeva ivi di particolare posizione e prestigio. Egli però sentiva e si rendeva conto che quella sua religione non lo soddisfaceva. Quella religione non era abile di sfamare la sua fama spirituale, di colmare il suo vuoto che sentiva dentro, di dare risposta a tutte le incognite che costantemente gli venivano nella mente. E qui è dove la nostra ammirazione cresce verso di lui, poiché vediamo che egli era pure coraggioso. No, egli non ebbe paura a guardare al di là del suo naso, ad indagare la religione degli altri, e così varcò nella sua onesta ricerca per la verità i confini della sua terra, i limiti della sua religione, le barriere della sua lingua, della sua razza, e lo troviamo a Gerusalemme, ben 2500 miglia lontano dalla sua terra. Chissà, avrà pensato, può darsi che nel bel tempio di Gerusalemme, là fra le sfarzose funzioni sacre agli ebrei, fra i loro sacrifici,
egli potesse trovare l'appagamento spirituale, qualche cosa che gli mancava. E così attraversò deserti e montagne, sfidò pericoli e disagi e con carri e cavalli percorse quelle enormi distanze impiegando giorni e settimane, e venne a Gerusalemme e portò le sue offerte, partecipò nella corte dei gentili ai riti del tempio, ma ancora non si sentì soddisfatto. E così provò un'altra cosa ancora, e a caro prezzo comprò un manoscritto, un papiro voluminoso che conteneva le antiche leggi della religione ebraica. Comprò, insomma, quello che noi chiamiamo le sacre scritture. Chissà, forse qui vi c'era il segreto di come trovare la contentezza e la verità. E così è dove noi lo troviamo nel nostro episodio, che se ne ritorna verso la sua terra, verso l'Etiopia, sul carro, leggendo le sacre scritture, ancora scontento, ancora bramoso di sapere la verità. E ora, amico ascoltatore, presta bene la tua attenzione. Osserva qui che Dio ha sempre onorato le sue promesse. La sua parola non ha mai fallito. Quest'uomo stava sinceramente cercando, bussava alla porta della verità, e Dio, che non ha riguardi personali ma che è pronto a farsi conoscere da chiunque che con sincerità lo cerca, proprio quando sembrava che tutto ormai era inutile, mentre proprio era sulla via di ritorno, ecco che egli mandò a lui l'evangelista Filippo. Sì, chi cerca trova, e a chi bussa verrà sempre aperto. Amico, noi vorremmo che ora tu cominciassi a paragonare te stesso con questo rimarcabile uomo. Forse non avrai le sue ricchezze, la sua posizione, nella sua cultura. Questi sono doni individuali che Dio nella sua saggezza dispensa come egli crede bene. Ma tu però puoi avere, come quell'uomo, doni assai più preziosi e più profittevoli. Hai tu dentro di te un sincero desiderio di ricerca verso la verità? Senti tu dentro di te un altro io che esige da te una certa attenzione? Senti dentro di te la tua anima che ti disturba e che ti spinge verso la verità, verso la ricerca del tuo creatore? Sei tu sincero come quell'eunuco da ammettere a te stesso che la felicità non può essere trovata nelle cose materiali e che devi ricercarla fra le cose interiori dello spirito? E in più, e più importante, hai tu il coraggio di dubitare almeno per un momento la tua religione, quelle tradizioni che ti sono state tramandate e che tu hai sempre ritenute per vere senza mai investigarne l'origine? Osi tu oggi varcare i proibiti confini della tua chiesa nella tua onesta ricerca per la verità e per un genuino incontro col tuo creatore? O ascoltatore, se come l'eunuco sinceramente cerchi, tu pure troverai, tu pure verrai a credere che quell'agnello muto che senza dir parola fu condotto allo scannatoio è Cristo Gesù, che sulla croce innocente egli appunto morì per pagare quivi le tue colpe e i tuoi peccati e per riscattarti dalla condanna di essi e per riconciliarti per sempre con il Dio Padre. L'eunuco udì il Vangelo, credé a quel messaggio e si affidò completamente per la sua salvezza al sangue di Cristo. E così sentì germogliare in lui, mentre ancora Filippo parlava, una nuova vita. Sentì una solenne pace inondarlo. Si accorse che l'enorme peso dei suoi peccati era ad un tratto caduto dalle sue spalle. E così, mentre ancora Filippo gli parlava di ravvedimento e di battesimo, egli notò là vicino, forse in un'oasi, dell'acqua, e così, interrompendo l'esortazione di Filippo, gli chiese: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Cosa impedisce? Oh, che bella domanda, che bel soggetto da esplorare. Oggi, specie che si continua a battezzare non persone che professano fede in Cristo, ma addirittura si battezzano dei bambini che non sanno neppure quello che sta a loro succedendo.
cosa mi impedisce? Vedete, ci sono degli impedimenti al battesimo, sì che ci sono. Secondo il Vangelo, nessuno può essere battezzato se non prima ha udito il Vangelo, lo ha creduto e con tutto il cuore ha fatto professione di Cristo Gesù. E questo fu appunto la risposta che Filippo cercava dall'Eunuco e che l'Eunuco gli dette. Lui credé in Cristo Gesù con tutto il cuore ed ecco che allora il battesimo fu possibile. Ecco il segreto della felicità, ecco la chiave della salvezza, Cristo Gesù. In lui c'è pace, in lui c'è la rivelazione della verità, in lui c'è completa salvezza della nostra anima. Contentezza, tranquillità spirituale mai potranno essere raggiunte al di fuori di un'esperienza personale con Cristo, al di fuori di una decisione nostra che ci porti a Lui e che a Lui ci leghi per tutta la nostra vita. Così vediamo che Filippo e l'Eunuco scesero ambedue nell'acqua. E questo è importante. Se tu, amico, ti curi di investigare la differenza fra la vera chiesa di Gesù e quella di oggi. E nell'acqua l'Eunuco fu da Filippo battezzato o immerso, come appunto significa la parola, e lo fu nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Ed ecco che la nostra storia qui finisce e la pagina si chiude facendoci vedere l'Eunuco che continua il suo cammino tutto allegro. O ascoltatore, se tu pure vuoi continuare il cammino della tua vita tutto allegro, imita l'esempio di quest'uomo, accetta la predicazione evangelica che ti viene rivolta direttamente da quelle stesse pagine della parola di Dio che l'Eunuco leggeva, obbediscila e sottomettiti in obbedienza ai comandi di essa e tu troverai la via del ravvedimento e della conversione dalle cose del mondo a quelle di Dio e con esse la salvezza dell'anima tua. E nota che benché l'Eunuco fosse un uomo ricchissimo, la salvezza egli la riceve senza pagare un soldo. Benché fosse di alta posizione, egli fu istruito da un semplice discepolo come Filippo. Benché avesse tanta istruzione, la salvezza la riceve nella semplicità del messaggio evangelico. E così, amico, questo è per te. Il Dio ti ama, il suo Figliuolo è morto per redimerti. E non hai bisogno né di denaro, né di teologia, né di insegnamenti di dottori, ma hai solo da accettare quello che il Nuovo Testamento ti dice. Non vorresti far questo? Non vorresti pure tu cominciare ora a leggere, a investigare la parola di Dio? E se in essa tu trovi qualche cosa che non comprendi, resta pure sicuro che Dio manderà qualcuno che verrà e ti spiegherà la tua difficoltà. L'Eunuco trovò in essa tutto quello che le sue ricchezze nella sua chiesa, nella sua posizione, poteva dargli. Tu troverai la stessa cosa. Resta per certo che Dio ti esaudirà, ma prima sta a te. Tu devi iniziare la ricerca, tu devi renderti conto che sei perduto, che sei separato da Dio e che necessiti la sua comunione e la sua salvezza. Ed ecco che allora il Signore manderà il suo Spirito, il quale ti aiuterà e ti porterà alla convinzione dei tuoi peccati. Esamina ora te stesso e se ti accorgi che questo scontentezza non può essere appagata dalle cose del mondo e quantomeno dalla tua chiesa, lascia allora da parte queste cose, prendi il Nuovo Testamento e da te leggi quello che la parola di Dio ti dice. Tu conoscerai la verità e la tua ricerca verrà portata a termine dallo Spirito di Dio stesso che interverrà nella tua vita e ti rivelerà Cristo Gesù glorioso e vivente, e in lui la tua salvezza. Noi abbiamo fatto questa decisione, abbiamo trovato il Signore, siamo stati redenti ed è
che per esperienza che noi ti parliamo. Ti esortiamo ora a fare la stessa cosa. Accetta Cristo e sarai anche tu salvato. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari che ci hanno ascoltato, in modo particolare per quest'anima che ti sta cercando e che vuole arrenderti a te. Aiutalo col tuo Spirito Santo. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

cari amici, siamo giunti al termine di questa trasmissione ed ora dobbiamo salutarvi. È stato nostro privilegio presentarvi il messaggio della parola di Dio ed è ora nostra preghiera che voi possiate accettarlo. Se c'è qualcosa che vi sembra difficile, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente. Siamo qui a vostra disposizione, pronto a fare quello che possiamo per aiutarvi. Qui Eros Bacoccida che vi saluta invocando su di voi la pace del Signore Gesù Cristo.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Il quale, vale a dire il sottoscritto Mario Pieri, adesso con voi al microfono, vi dà il benvenuto. Secondo alcuni medici e psicologi, anche i bambini piccoli, molto piccoli, avrebbero bisogno di specifici farmaci per controllare la loro condotta. Ecco, è questo un po' il titolo, grosso modo, di un interessante articolo che ho trovato sul mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa, a firma di Guglielmo Stendrich. Ecco, questo vorrei condividere con voi quest'oggi, qui nel nostro programma, assieme ad altre proposte che spero incontrino il vostro gusto, come anche le proposte musicali, la prima delle quali sto per farvi adesso. Vi propongo, per iniziare il nostro programma, questa canzone. Tra l'altro è una registrazione dal vivo effettuata nel 2002 del gruppo Exequo, si intitola Stasera Esco. Noi l'ascoltiamo per iniziare il programma di oggi, voi però mi raccomando non uscite ma restate in mia compagnia, gli Esequo.

0: grazie.
1: Dagli Stati Uniti era arrivata la notizia, non poi così tanto tempo fa, che alcuni medici prescrivevano medicine psicotrope per i bambini dai 3 anni in poi. Una nonna aveva ricevuto una telefonata dal suo nipotino di 6 anni, affidato alle cure dello Stato, durante la quale lui le diceva che era chiuso in un ospedale psichiatrico perché aveva esagerato in una crisi di collera. Così lo tenevano calmo in uno stato di sottomissione con l'uso di 2 farmaci. In seguito poi un'inchiesta aveva rivelato che migliaia di bambini affidati allo Stato avevano ricevuto delle medicine che ne alteravano addirittura la personalità. Una notizia dall'Inghilterra presentava poi un altro quadro altrettanto preoccupante. In alcuni centri per la cura dei bambini si cominciavano dei trattamenti dai 3 anni in su per orientare i bambini verso l'eterosessualità o l'omosessualità. Se un maschietto gioca con le bambole oppure se una femminuccia gioca con compagni maschi, sono considerati tendenzialmente omosessuali. E quindi venivano seguiti, questo accadeva in Inghilterra, con consulenze e cure sociali fino ai 16 anni, quando cominciano sia i maschi che le femmine a ricevere cure ormonali per poi prepararli all'età di 18 anni ad un intervento per cambiare il loro sesso. Ecco, sicuramente è un concetto assurdo quello di curare dei bambini per problemi di identità sessuale quando non sono neanche arrivati alla pubertà. Questo lo ha dichiarato Hugh McKinney, presidente della National Family Campaign. Il governo dovrebbe fermare queste pratiche insensate prima che altri bambini vengano danneggiati. Il direttore di una casa famiglia in Texas confermava che quando 5 fratelli da 3 a 10 anni sono stati affidati alla sua casa, l'assistente sociale ha insistito che tutti e 5 facessero una visita psichiatrica. Risultato? Tutti e 5 sono ritornati con ricette per 2 o 3 medicine ciascuno. Ecco, ma quei bambini non avevano niente da curare, dichiara il direttore della casa famiglia. Il piccolino era un bambino particolarmente gioioso e tutto sommato anche tranquillo. Purtroppo, secondo i risultati delle indagini, molti dei ragazzini trattati con droghe psicoterapeutiche nel Texas sono bambini della scuola materna o addirittura ancora più piccoli. Ecco, questa invasione nella vita dei bambini, diagnosticando in loro gli stessi problemi dei grandi, è ovviamente molto pericolosa. I turbamenti psicologici e umani dei ragazzi ovviamente non sono colpa dei ragazzi stessi, ma dei grandi fra cui appunto questi ragazzi vivono. L'uso esagerato di tranquillanti, di antidepressivi e di altri medicinali che cambiano la personalità fra gli adulti può significare almeno un paio di cose. La prima è che piuttosto che cercare una soluzione dei loro problemi con la disciplina e il cambiamento delle loro abitudini, molte persone continueranno a cercare la pace, la felicità con le medicine, mentre continueranno a seguire uno stile di vita disordinato, uno stile di vita dannoso. E secondo, l'uso costante di droghe di diversi tipi non farà altro che rendere l'umanità più ammalata, più complessata e più instabile che mai. I bambini che vivono in famiglie infelici, famiglie divise, disadattate, sull'orlo della catastrofe, sono oggi sempre più numerosi e il loro futuro come parte della società futura in cui vivranno è ovviamente in grave pericolo. Il peccato, che è il vero nome del male della società, non nobilita l'uomo, ma piuttosto lo spinge sempre di più verso il basso, verso una vita non da uomo creato a immagine di Dio, ma piuttosto da animale. Senza principi morali, senza speranze, senza pace e senza quella felicità che invece l'uomo da sempre cerca. Ecco, noi che conosciamo il Vangelo e la salvezza dobbiamo ovviamente smetterla di predicare, di evangelizzare, di presentare il Vangelo solo in relazione alla salvezza delle anime in vista della vita eterna. Questo può diventare una specie di perversione del Vangelo. Quando invece Cristo ha annunciato invece che è venuto perché l'uomo possa conoscere la vita vera, una vita abbondante, una vita piena di gioia, di significato, di liberazione. Ecco che donare la propria vita a Cristo non può essere considerato solo come il passaggio da una religione ad un'altra, solo come una specie di assicurazione contro l'inferno o solo come una preferenza personale verso uno stile di vita piuttosto che un altro. Il pericolo estremo in cui si trovano i bambini sicuramente fa parte di un quadro molto più vasto che coinvolge bambini di tutto il mondo. Basti

salvare i nostri bambini, per salvare non solo la loro anima ma anche la loro vita. Ecco, la situazione è una situazione grave e come sempre vale la pena di pensarci. Ecco, fin qui l'articolo di Guglielmo Stendridge, tratto dal mensile La Voce del Vangelo. Noi adesso facciamo una pausa musicale.

È una bella canzone di Jeff Moore and The Distance, quella che vi propongo adesso si intitola The Keeper, cioè Il Guardiano. Adesso l'ascoltiamo insieme e dopo vedremo anche cosa dice la canzone.

0: È una sorta di testimonianza, uno spicchio di vita vissuta, il testo della canzone che vi ho appena proposto e che, come dicevo prima, vado adesso a leggere per voi. Ecco, la canzone si intitolava The Keeper, l'abbiamo ascoltata da Jeff Moore and the Distance. The Keeper vuol dire il guardiano, il custode. Un grande libro nero, dicono le parole, nelle sue piccole mani fragili. Ero troppo giovane per capire le parole che leggeva, ma in mezzo alle parole antiquate osservavo mia nonna mentre viveva la verità proprio davanti ai miei occhi. Un bambino si sveglia da un sonno durante la notte, corre giù in fondo al corridoio fino alla stanza dove lei aveva lasciato la luce accesa. Ma mi sono fermato quando l'ho vista in ginocchio, dove pregava per me tutte le notti, e la sentivo dire sottovoce: Gesù, guardiano di questa vita, tu sei il mio rifugio, il mio salvatore, la mia guida. Ti prego di vegliare su questo piccolo questa notte e di guardare ogni suo passo mentre viaggia in questa vita. E in un momento tranquillo chiamalo da parte, così che lui ti possa conoscere come il guardiano della sua vita. 20 anni sono passati da allora e vedo ancora adesso il volto della nonna attraverso gli occhi di quel bambino, e così stanotte mi troverai da qualche parte in ginocchio per ripetere sottovoce quella preghiera che una volta si faceva per me.
1: Contrappunti.

0: Contrapunti. Contrapunti prosegue adesso con questo breve racconto, che non è altro che una lezione, un'interessante lezione su come fissare le priorità in modo opportuno. L'autore è sconosciuto, è una lettera che circola in internet già da tempo e che appunto volevo condividere con voi adesso. Un giorno un esperto nella gestione del tempo faceva lezione ad un gruppo di studenti di economia e commercio. Per sottolineare un punto si servì della seguente illustrazione. Mentre stava davanti a questo gruppo di persone dinamiche, decise a sfondare, disse: «Bene, vi pongo adesso un quesito». E poi mise sul tavolo davanti a lui un contenitore di vetro da 4 litri dall'imboccatura larga. Poi mise sul tavolo anche una dozzina di sassi, grossi quanto un pugno, e li introdusse, facendo molta attenzione, ad uno nel vaso. Quando i sassi arrivarono fino all'orlo e non ce ne stavano più, chiese: «È pieno questo vaso?» E tutti risposero di sì. E lui replicò: «Ma davvero?» Poi si chinò, tirò fuori da sotto il tavolo un secchiello di ghiaia, mise la ghiaia nel vaso agitandolo in modo che riempisse gli spazi fra i sassi e chiese di nuovo al gruppo: «Adesso è pieno il vaso?» A questo punto la classe aveva capito l'antifona. «Probabilmente no», rispose uno studente. «Bravissimo», rispose l'insegnante sorridendo. Di nuovo infatti si chinò, tirò fuori da sotto il tavolo un secchiello di sabbia. Iniziò a introdurre la sabbia nel vaso finché questo non riempì gli spazi fra la ghiaia e i sassi. E ancora una volta chiese: «Adesso allora il vaso è pieno?» «No», gridò la classe. «Bravissimi», rispose ancora una volta l'insegnante. Quindi tirò fuori una caraffa d'acqua, ne versò finché il vaso non fu davvero pieno fino all'orlo. E infine, guardando la classe, chiese: «Cosa illustra questo esempio?» Un volontario alzò la mano e rispose: «Illustra il fatto che non importa quanto sia pieno il tuo programma, se insisti riuscirai sempre a farci entrare altre cose». «No», replicò l'oratore, «non è questo il punto. La verità che ci insegna questa illustrazione è che se non mettete per prima cosa i sassi grossi, non riuscirete ad introdurre nient'altro». Ecco, quali sono i sassi grossi nella nostra vita? Forse sono i nostri figli, i nostri cari, i nostri studi, i sogni, una buona causa, insegnare e guidare gli altri, forse fare le cose che amiamo fare, dare del tempo anche per servire gli altri, oppure pensare alla nostra salute, al nostro coniuge e chi più ne ha più ne metta. Ecco, ricordiamoci sempre di introdurre nel vaso per prima cosa i sassi grossi, altrimenti non ce la faremo a metterceli dopo. Se ci preoccupiamo troppo delle piccole cose, come la ghiaia, la sabbia, l'acqua, riempiremo la nostra vita delle piccole cose di cui ci preoccupiamo ma che non sono poi realmente sostanziali, importanti, e non avremo mai il tempo qualitativo di cui abbiamo bisogno per le questioni veramente importanti che erano rappresentate in questa illustrazione dai sassi grossi. Quindi stasera, o casomai domani mattina, mentre riflettiamo, ecco, su questo breve racconto, proviamo a chiederci questo: quali sono i sassi grossi della mia vita? E poi mettiamoli per primi nel vaso. C'è ancora spazio adesso per un ultimo brano musicale, un'ultima canzone. Con questa, però,
1: con questo vi salutiamo.
0: E loro sono gli Anno Domini Gospel Choir, 100% italiani, cantano però in inglese. La canzone si intitola He Reigns, cioè Egli, il Signore, regna.
2: Oh.

0: Grazie. Alla Domini Cosmo Choir.
1: Beh, me ne rendo conto solo adesso, ho iniziato con una canzone registrata dal vivo e termino con quest'altra canzone registrata dal vivo, erano gli Anno Domini Gospel Choir. Vi ringrazio intanto per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti in mia compagnia e come sempre vi invito a non mancare al prossimo appuntamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

In questa nostra conversazione vogliamo trattare un soggetto che può essere definito appassionante e che infatti è stato al centro dell'attenzione di molti studiosi sempre, ma particolarmente nella nostra generazione, forse per delle ragioni che potremo anche tenere in considerazione nel corso della stessa conversazione. Il soggetto è quello del ritorno del Signore.

0: Questo soggetto è appassionante perché attraverso le pagine della scrittura ci fornisce tanti di quegli elementi che realmente raggiungono il nostro sentimento nei recessi più profondi della nostra personalità e quindi suscitano un interesse, un vero interesse che ci spinge ad esaminarlo, ad approfondirne i contenuti, specialmente in questa generazione, perché giustamente è stato osservato che in gran parte della cristianità questo soggetto è stato del tutto dimenticato e anche nella predicazione del messaggio cristiano, anche nell'insegnamento della dottrina cristiana viene facilmente obliato, mentre questo soggetto deve essere considerato tra quelli fondamentali della buona novella del messaggio cristiano, perché la speranza cristiana si fonda sul ritorno del Signore. Di conseguenza, se noi crediamo che una vita spirituale non può essere vissuta senza il calore della speranza, senza la luce della speranza, noi dobbiamo concludere che questo argomento è un argomento che deve stare continuamente al centro della predicazione dell'Evangelo, il ritorno del Signore. Noi, attraverso la lettura della parola di Dio, lo studio della parola di Dio, troviamo che il ritorno del Signore è annunziato in una maniera inequivocabile, in un modo chiaro, tanto chiaro da suscitare un senso di sorpresa, di meraviglia, il fatto che sia stato dimenticato o che venga dimenticato così facilmente quando viene predicata la parola di Dio. Dobbiamo prima di tutto ricordarci che Gesù stesso ha parlato del suo ritorno. Sono molte le parole del Maestro che si riferiscono direttamente a questa meravigliosa realtà spirituale, ma forse basterebbe ricordare quella frase altrettanto meravigliosa: nella casa di mio padre vi sono molte stanze, io vado ad apparecchiarvi il luogo e quando avrò preparato un luogo tornerò di nuovo. Queste parole del Signore ci parlano del suo ritorno, ma non sono le sole parole pronunziate da Gesù relative al suo ritorno, e possiamo aggiungere che oltre alle parole del Signore noi troviamo altre parole contenute sempre nella parola di Dio che si riferiscono in maniera esplicita al ritorno del Signore.
1: E mi sembra che infatti in tutto il Nuovo Testamento, quando si parla di Gesù che diciamo che è andato in cielo, se ne parla diciamo come di una assenza momentanea, cioè non si ha mai l'idea di una partenza definitiva, è proprio diciamo evidente l'idea di qualcosa di provvisorio e che quindi, anche se non si conosce la data del suo ritorno, però questo avverrà senza dubbio.
0: Fa parte della dottrina cristiana e noi dobbiamo solennemente affermare che se mutiliamo la dottrina cristiana di questa verità, quella che presentiamo non può essere più considerata la dottrina cristiana, il messaggio della buona novella. Dicevo poco fa che abbiamo altre frasi del Maestro, ma potrei anche aggiungere che c'è persino la testimonianza degli angeli, c'è la testimonianza di tutta la scrittura. Adesso mi riferisco a quella parte della scrittura che noi ravvisiamo nelle epistole degli apostoli. Anche gli apostoli hanno esplicitamente parlato del ritorno del Signore. E in relazione agli angeli ricordo la testimonianza nel giorno dell'ascensione, quando Gesù si accomiatò e quindi si separò definitivamente dai suoi. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che i discepoli del Signore stavano intorno a lui quando egli ascese al cielo e naturalmente lo seguirono in questa sua ascesa, o almeno lo seguirono fino a tanto che fu nelle loro possibilità di seguirlo, perché a un certo momento apparve una nuvola che lo tolse dagli occhi loro. Noi crediamo ad una teofania in questa circostanza, ma i discepoli continuavano a guardare in alto, forse nella speranza che la nuvola fosse rimossa dal vento e potessero continuare a seguire l'ascensione del Maestro. Ma mentre erano con gli occhi fissi verso il cielo, ci fu appunto questa apparizione angelica e sentirono l'annunzio degli angeli, perché guardate verso il cielo, uomini Galilei, questo Gesù che è stato tolto da presso a voi ritornerà nella medesima maniera. E ancora una volta la parola ritornerà. Mi sono riferito anche agli scritti degli apostoli, nell'epistola di Paolo, per esempio, nell'epistola di Pietro, nell'epistola di Giovanni. Ricordiamo le parole meravigliose di Giovanni: noi siamo figliuoli di Dio, ma non è ancora apparso ciò che saremo, ma quando sarà apparso, e anche qui c'è un riferimento diretto al ritorno del Signore, noi saremo simili a Lui. Perché? Perché lo vedremo come Egli è, un ritorno visibile. Anche l'apostolo Paolo, scrivendo ai Colossesi, dopo aver esortato a cercare le cose di sopra, dove Cristo è a sedere alla destra del Padre, conclude: perché voi siete morti e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, apparirà, allora apparirete anche voi con Lui in gloria. Quindi le citazioni bibliche neotestamentarie su questo soggetto sono tante, sono così chiare da suscitare veramente, lo ripeto ancora una volta, un senso di sorpresa e di meraviglia per il fatto che in gran parte della cristianità questa verità fondamentale della dottrina sia ignorato.
1: E forse uno dei motivi, e lo dico perché ho avuto anche delle esperienze al riguardo, uno dei motivi per i quali appunto la maggior parte della cristianità ha dimenticato questo fatto è perché da quando Gesù è venuto la prima volta sulla terra fino ad oggi sono passati 2000 anni, e 2000 anni, diciamo, per la nostra capacità di comprensione sono tanti, tantissimi. E forse qualcuno appunto si chiede, ma non qualcuno, molti si chiedono, ma ormai dopo 2000 anni ancora pensare al ritorno di Gesù, cioè è una cosa che praticamente passa nel dimenticatoio, come si suol dire.
0: E la parola di Dio aveva previsto anche questa eventualità. Infatti proprio l'apostolo Pietro nella sua epistola parla di schernitori che si sarebbero proprio riferiti a questo lungo tempo per dire che questo ritardo del Signore poteva essere una dimostrazione abbastanza chiara, esplicita, che la sua promessa non era una promessa valida, una promessa da tenersi in considerazione. Ma lo stesso apostolo precisa che quando il Signore ha pronunziato e pronuncia una parola, quella parola è ferma, anche perché il Signore non ha stabilito, come hai detto poco fa, la data del suo ritorno. E c'è da aggiungere qualche altra cosa di non lieve importanza, che la misura del tempo davanti al Signore è completamente diversa da quella che lo è per noi. Infatti, e continuo a riferirmi all'epistola di Pietro, lo stesso apostolo ricorda che presso il Dio un giorno è come 1000 anni e 1000 anni è come un giorno. Quindi questo lungo spazio di tempo non può avere né annullata né anche sbiadita la parola del Signore, che rimane fermo. Ma io continuo a parlare di meraviglia e di sorpresa anche perché c'è da ricordare che in una gran parte della cristianità viene recitato proprio come una preghiera quello che chiamiamo comunemente il credo degli apostoli. E anche nel credo che viene, ci tengo a precisarlo, proprio usato e recitato come una preghiera, il ritorno del Signore è menzionato in una maniera inequivocabile: di là ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Sono parole contenute in questo antichissimo credo, e proprio coloro che lo recitano regolarmente, evidentemente senza porci mente, senza coglierne il significato, senza approfondirlo nel suo contenuto, è proprio da parte di questi che il ritorno del Signore è completamente dimenticato.
2: Comunque, nonostante la scrittura avvisi contro diciamo il passare del tempo, perché il trascorrere del tempo dà all'uomo la sensazione appunto che Gesù non debba più ritornare, e questo si verifica lo stesso purtroppo, come stavamo dicendo prima, ed è successo anche nella parabola delle 10 vergini, quando 5 credevano che lo sposo non ritornasse più, tardava a venire. E ci sono anche invece un'altra categoria di persone, gli schernitori, no? Quelli che approfittano di questo lasso di tempo per scoraggiare i cristiani e dirgli appunto che è una delusione, la loro un'illusione, che Gesù non ritornerà. Invece non sanno che se Gesù dovesse ritornare in quel periodo, cioè quando loro assumono questo atteggiamento, ritorna per i cristiani a salvezza e per loro a perdizione. Forse valutano ben poco questa categoria di persone.
0: Ma io penso che individui che assumono una posizione di questo genere non si rendano affatto conto delle responsabilità che si assumono nel cospetto del Signore, e noi dobbiamo considerare questi individui come persone che devono essere evangelizzate, persone alle quali dobbiamo far pervenire la luce della verità, la conoscenza della parola di Dio. Quindi intorno a questo argomento noi siamo impegnati a dare tutte quelle notizie che la parola di Dio dà e che in fondo sono una componente del messaggio cristiano.

0: Abbiamo detto poco fa che il Signore non ha precisato la data del suo ritorno, anzi ha messo proprio in guardia perché nessuno tenti di precisare una data. È uno di quei misteri riservati a Dio e noi dobbiamo rispettare anche quelli che sono i preordinamenti di Dio a questo riguardo. Ma se non ha dato la data del suo ritorno, ha indicato però alcuni eventi come segni del suo ritorno, e noi possiamo ricordare e ricordare sempre alla luce della parola di Dio alcuni di questi eventi, e in questi giorni lo facciamo in maniera particolare proprio perché noi constatiamo che molte delle cose annunziate dal Signore stanno avendo il loro compimento proprio ai nostri giorni, sono l'annunzio del suo ritorno. Qualcuno ha detto che è il grido della mezzanotte, lo sposo viene, uscite gli incontro, e quel grido che annuncia il ritorno del Signore. E intanto comincio con ricordare uno di questi segni che evidenziano gli ultimi tempi. Quando l'Evangelo sarà predicato in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. La fine non può venire, il ritorno del Signore non si può verificare se prima l'Evangelo non è predicato in testimonianza a tutte le genti. E noi constatiamo una cosa che in fondo la constatiamo non solo in riferimento alla predicazione dell'Evangelo, ma alla diffusione delle notizie in generale, che oggi la società è fornita di mezzi che consentono con rapidità di raggiungere tutte le parti della terra. Nonostante però l'esistenza di questi mezzi, sappiamo che ancora ci sono delle zone nel mondo che non sono state raggiunte dalla predicazione dell'Evangelo, ma naturalmente il numero di queste zone è notevolmente diminuite, non solo rispetto all'antichità ma anche rispetto agli ultimi anni. Noi vediamo che la parola di Dio corre velocemente sopra la faccia della terra, proprio come scritto in un salmo, e noi pensiamo che ben presto si raggiungerà proprio la condizione che il Signore ha precisato a mezzo della sua parola, che l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti e quindi questo evento sarà compiuto.
1: E ha risposto proprio ad una domanda che io ti stavo per fare, appunto, se il ritorno del Signore, se prima che il Signore ritornasse si dovevano compiere delle opere sulla terra. In un certo senso possiamo dire che il ritorno del Signore è condizionato da questo proclamare, sì, appunto, da questa serie di eventi, e soprattutto da quello che tu dicevi, quando l'Evangelo sarà sparso su tutta la terra, allora ritornerà, altrimenti no. E questo ci dimostra ancora una volta che il Signore, lui ritornerà, vuole ritornare, ma vuole ritornare per salvare, non per giudicare. Anche questo fatto che lui aspetta che tutte le persone ascoltino la parola di Dio, perché vuole dare a ciascuno, ad ognuno di noi, a tutti gli abitanti della terra, la possibilità di essere salvati.
0: Beh, a questo riguardo l'apostolo Pietro è estremamente chiaro: il Signore non ritarda l'adempimento del suo ritorno, anzi è paziente verso noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti siano salvati. Purtroppo dobbiamo aggiungere che la predicazione dell'Evangelo non significa la salvezza totale dell'umanità. Noi facciamo la nostra esperienza quotidianamente e constatiamo che, pur accostando le persone, evangelizzandole, rendendo testimonianza della grazia di Dio, non otteniamo il risultato che desidereremmo ottenere, cioè la conversione di tutti coloro con i quali noi entriamo in contatto. Ma noi sappiamo una cosa: che tutti devono ricevere la testimonianza dell'Evangelo, tutti devono essere evangelizzati. La parola di Dio è una parola di amore, una parola di misericordia. In fondo è proprio l'espressione dell'amore di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ancora una volta cito un passo della scrittura: ma l'uomo poi è libero, c'ha una facoltà decisionale che lo mette di fronte alle proprie responsabilità. Comunque, ritornando proprio a quello che è il soggetto immediato della nostra conversazione, cioè il ritorno del Signore, un fatto è certo, che tutto il mondo deve essere raggiunto dalla testimonianza dell'Evangelo.
2: Ma per quanto riguarda appunto i segni che precederanno il ritorno del Signore, diciamo che questo è un segno positivo in un certo senso, perché questa, la proclamazione dell'Evangelo a tutto il mondo, appunto, è una buona possibilità per ogni persona. Però in generale, diciamo, quello che si nota di più leggendo la parola di Dio è che il ritorno del Signore sarà preceduto da eventi abbastanza
0: drammatici. Esatto.
2: E come mai questo?
0: Beh, ma diciamo, più che cercare una spiegazione intorno al carattere dei fenomeni, noi, proprio per rimanere nell'ambito del nostro soggetto, dobbiamo notare la necessità che si verificano certi fenomeni. Potremmo anche spiegare naturalmente sempre alla luce della parola di Dio quelle che sono le cause, per spiegare quelli che sono gli effetti, in quanto che il ritorno del Signore è preceduto da tutte quelle cose che manifestano gli ultimi assalti dell'inferno, le ultime manifestazioni colleriche del diavolo, il diavolo che sta per essere sconfitto definitivamente, lo è stato già in potenza attraverso il sacrificio del Calvario, ma vede l'accocciarsi del suo tempo, manifesta la sua collera, la sua ira. Ma noi appunto ci riferiamo a tanti eventi drammatici, come tu giustamente hai detto, anche ad eventi calamitosi, anche ad eventi che procureranno una tribolazione nel mondo, e noi constatiamo che ai giorni nostri realmente questi fenomeni si verificano, e si verificano in maniera accentuata. Le calamità si succedono con rapidità una dopo l'altra, noi non facciamo a tempo a volgere l'attenzione verso una determinata località geograficamente parlando, che immediatamente siamo attirati da un'altra località dove altri drammi esplodono in una maniera veramente impressionante. Ma quello che c'è di più impressionante, anche questo è un segno che evidenzia proprio il tempo nel quale noi stiamo vivendo, che possiamo definire l'ultimo tempo, è il crescere del male, il crescere del peccato. Gesù dice che la carità di molti si raffredderà. Naturalmente si riferisce a coloro che posseggono la carità, che posseggono l'amore, e che sotto l'incalzare di questi eventi, sotto, possiamo dire, la spinta di questi avvenimenti, vengono meno persino nella carità, nell'amore, e quindi nella fede. Quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà pur la fede in terra? Sono tutte cose descritte chiaramente dalla parola di Dio.
2: Quindi in un certo senso si potrebbe dire che questi avvenimenti costituiscono anche un po' la prova del fuoco per i cristiani. Cioè, in quel modo si saprà veramente, cioè risalterà, diciamo, in modo lampante quelli che sono, diciamo, i cristiani veri, cioè che sanno resistere appunto anche alle tentazioni più forti, e quelli che invece avevano fatto una decisione superficiale. E forse questo, diciamo, rientra anche nel piano di Dio, appunto, per come si può dire, per raccogliere, diciamo, la scelta, diciamo, dei suoi fedeli.
0: Io ho ricordato le parole del Signore: la carità di molti si raffredderà. Ma il Signore non mette un punto dopo queste parole, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E queste parole che seguono sono appunto corrispondenti a quello che tu hai detto, alla tua osservazione. La prova è la prova spinta fino alle estreme conseguenze, la prova manifestata ad oltranza, rappresenterà per i cristiani la prova del fuoco. Non so se a questo punto possiamo ricordare le parole dell'apostolo Paolo nella sua epistola ai Corinti: il fuoco farà prova qualsia l'opera di ciascuno. Se l'opera che egli avrà edificato rimarrà salda, egli ne riceverà premio. E naturalmente l'apostolo Paolo in quel passo dell'epistola si riferisce ad una circostanza diversa. diversa da quella del ritorno del Signore, ma è una parola che noi possiamo applicare anche al nostro soggetto, perché attraverso la tribolazione, attraverso la persecuzione, attraverso tutti gli avvenimenti che si manifestano anche nel seno della società, gli individui personalmente e collettivamente come comunità vengono messi alla prova per vedere se sono pronti per il ritorno del Signore, perché appunto a questo punto c'è da sviluppare l'argomento in un'altra direzione e dire, proprio in relazione a quello che diceva Vincenzo poco fa, e dire che il ritorno del Signore è un ritorno di gloria e di benedizione per una categoria di individui, ma è un ritorno che si manifesterà come giudizio per un'altra categoria di individui.
1: Comunque i segni che precedono il ritorno del Signore, i segni che noi vediamo, la Bibbia non ci dà nessuna data e a noi non interessa, perché sta scritto nella Bibbia che ritornerà come un ladro di notte e vuole che i veri fedeli siano sempre pronti. Ma questi avvenimenti, diciamo anche negativi, come abbiamo già ricordato, ci fanno capire che siamo agli ultimi tempi, cioè che c'è rimasto poco tempo. Almeno questo, noi non vogliamo azzardare date come qualcuno osa fare, però almeno possiamo renderci conto che il ritorno del Signore è vicino.
0: Certo,
1: vicinissimo.
0: Certo, infatti è proprio il messaggio che noi predichiamo e proclamiamo. Se noi con calore esortiamo gli uomini a ravvedersi e quindi ad aprire il cuore al messaggio di Dio, è proprio perché sappiamo che il tempo a disposizione è un breve tempo. Volevi dire qualche cosa?
2: Sì, volevo dire appunto in riferimento a quello che avevi detto proprio pochissimo fa, e cioè che il ritorno del Signore tornerà, diciamo, a giudizio di coloro che non l'hanno accettato. Volevo dire che molti purtroppo riceveranno delle amare sorprese, come si potrebbe dire proprio così, in quanto che, e mi riferisco appunto a quelle persone, cioè, che pensano di stare a posto e pensano, credo con superficialità purtroppo, che al ritorno del Signore saranno, diciamo, pronte, come ho detto prima, a posto per andare con Lui. Mentre è Gesù stesso, mi sembra, che ci mette in guardia anche contro questo pericolo con la parabola, diciamo, dei capretti e delle pecore, anche a questo riguardo.
0: Ma non soltanto questa, possiamo dire che gli ultimi sermoni di Gesù si sono soffermati particolarmente su questo argomento, e nell'illustrare le manifestazioni escatologiche, quelle relative al suo ritorno, ha sempre evidenziato la differenza che c'è e che ci sarà tra coloro che vivono in fede e coloro che non vivono in fede. Quando Gesù dice due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato, e si riferisce a due congiunti, a due che potendo pernottare in un medesimo letto devono avere sicuramente un vincolo di intimità, una relazione strettissima, eppure l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata, due uomini lavoreranno assieme ai campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. In fondo noi rivediamo in piccolo, diciamo in dimensioni individuali, quello che collettivamente vediamo nelle parole che tu hai ricordato: la separazione dai capretti, dagli agnelli, i capretti posti alla sinistra, gli agnelli alla destra, i capretti per udire una parola di giudizio e gli agnelli per udire una parola di consolazione e di gloria. E infatti al ritorno del Signore noi sappiamo che ci sarà salute eterna per coloro che lo aspettano, e sappiamo altresì che lo aspettano soltanto che coloro che vivono con la sua presenza nel cuore e con la sua fede nell'anima. E credo che ancora una volta abbiamo concluso a questo punto la nostra conversazione. È un soggetto che ci sollecita, è un soggetto, direi quasi, che ci provoca. Vorremmo forse svilupparlo ulteriormente, ma potremo farlo in un'altra circostanza. Per questa volta separiamoci da amici e fratelli, indirizzando a tutti il nostro saluto cristiano. La pace di Gesù Cristo sia con voi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

delle cronache, capitolo 4. Leggiamo dal verso 9. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabez invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, fa che questa parola preziosa possa scendere come un dono dal cielo. Desideriamo, Signore, comprenderla, capirla, farla nostra, e desideriamo anche che questa parola arrivi a quei cuori che in questo momento si stanno aprendo davanti a te. Chissà quanti come Jabez si trovano nella sua stessa condizione, ma tu sei potente a garantire la tua benedizione, ad aprire loro le strade per poterli farli sentire amati da te. Signore, ti prego con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Questo è un personaggio molto predicato, molto anche testimoniato. Lo conosciamo, sebbene sia un personaggio che se ne parla poco nella Bibbia. Soltanto qui riusciamo a capire un po' la storia di questo ragazzo, di questo giovane che ancor prima di nascere è causa di sofferenza, è causa di dolore per la mamma. Ovviamente non è colpa sua che la mamma sia costretta a partorire con dolore, con sofferenza, ma questo ragazzo, la storia di questo giovane ci dice qualcosa di importante, che nonostante tutto Dio può benedire la tua vita. Forse ci sono delle storie che non conosciamo, ci sono delle situazioni che non viviamo direttamente, ma è altamente probabile che ci siano però dei credenti, forse anche dei simpatizzanti, che si stanno accostando al Signore soffrendo, si stanno accostando al Signore che hanno bisogno di sapere se c'è benedizione sulla loro vita. Sono arrivati fino a questo punto, forse fino a oggi, con un grande interrogativo nel loro cuore. Questo interrogativo probabilmente è questo: Signore, c'è o no possibilità che io venga benedetto? C'è o no possibilità che la mia vita venga toccata dalla tua presenza? Intanto il verso 9 dice che Jabez fu più onorato dei suoi fratelli, e poi in cosa fu onorato non lo possiamo certamente capire da quello che leggiamo successivamente, perché se un passo della scrittura dice, ci presenta un personaggio come il più onorato fra tutti i fratelli, e allora noi ci aspettiamo che i versi successivi ci dicano altro, piuttosto che parlarci di dolore, di preoccupazione, di sofferenza, di preghiera e di richiesta. Il Signore ha onorato questo Jabez più di tutti quanti i suoi fratelli, perché il Signore da una sofferenza, dal male, lo ha tratto con mano potente. Il fatto che la scrittura dica che il Signore gli aveva concesso quello che gli aveva chiesto, quello che lui aveva chiesto, significa che più grande è stata la sofferenza, maggiore è stata la benedizione. Più grande è stata la sete, il desiderio di vedere il Signore all'opera, e molto più grande deve essere stata la benedizione quando Dio ha risposto. Io stamattina voglio dirti una cosa importante: non deve pesare così tanto la sofferenza sulla tua vita al punto da non vedere più
quello che invece Dio sta per fare, quello che Dio vuole fare nella tua vita. È vero, quando si soffre, c'è poco da fare, no? Però anche la sofferenza noi possiamo decidere di gestirla o attraverso la fede, sapendo, sperando e pregando il Signore che Lui interverrà, o anche attraverso un'altra chiave che non apre però, chiude questa chiave, che è la rassegnazione. E quando arriva la rassegnazione, poi ci lamentiamo, ci guardiamo allo specchio, non ci sentiamo all'altezza, ci sentiamo vittime, ci sentiamo nel bisogno, gli altri vanno tutti bene, noi invece no. Jabez è cresciuto con questo ricordo. E non so effettivamente, fratelli, come può aver vissuto la sua fanciullezza e la sua adolescenza. Qual era il ricordo? Che la madre lo aveva partorito con gran dolore. Ora, permettetemi di fare un riferimento su questa definizione. Se viene detto che la mamma l'ha partorito con gran dolore, è probabile, è chiaro, che non fa riferimento semplicemente ad una questione di parto e di sofferenze e di doglie durante il parto. Perché? Perché è normale che le donne partoriscano con grande dolore. È normale. Questo principio era già stato stabilito dal Signore nell'Eden, e quindi da Eva, dopo il peccato, fino alla mamma di Jabez, fino al Nuovo Testamento, fino ai giorni nostri, la donna continua a partorire con gran dolore. Ma il fatto che qui venga menzionato questo dolore, chiaramente ci fa comprendere che questo dolore non deve essere stato soltanto fisico, ma probabilmente anche spirituale o addirittura psicologico. Che cosa aveva portato la mamma di Jabez a soffrire così tanto per la nascita di questo figlio? È probabile che lei abbia già sofferto durante la gravidanza. È probabile che lei abbia combattuto molto durante la gravidanza. È probabile che le cose non si siano sviluppate a suo favore. E forse è arrivata al giorno del parto che questa donna ha detto con gran dolore: non ce la faccio più, no? E lo ha messo ovviamente alla luce. Sembra quasi capire, sembra quasi, dico, poi soltanto quando saremo nell'eternità possiamo chiedere a Jabez di cosa si è trattato. Però sembra quasi capire che questo bambino tutt'altro che una gioia è stato. Non ha avuto questo significato di gioia profonda il suo arrivo, ma un significato di sofferenza, addirittura di dolore atroce, qualcosa che ha segnato la sua madre. E la madre lo ha chiamato Jabez, perché il significato, diciamo, di questo nome faceva riferimento proprio al dolore. È come dirvi che uno dei miei figli si chiama dolore, uno dei miei figli si chiama sofferenza, no? E ovviamente voi provate a immaginare, fratelli, non tanto la mamma che magari in un momento, oggi ci sono tanti bei nomi, no? Gloria, che indicano cose belle, no? Spiritualmente parlando, si cercano dei nomi, Dio l'ha ascoltato, dono di Dio per chi chiamerà Mattia. Andiamo alla ricerca di nomi che ci danno il senso di una benedizione. E chi riceve il nome, a parte il mio Gennaro che è orrendo, però chi riceve il nome può fare leva sul significato, è felice, no? Del significato. Prendete un nome come Emmanuel, Dio è con noi. Nei momenti difficili basterà guardare il suo nome e dire Dio è con noi. E quindi sono cose che ritengo anche belle, se possiamo usarle, se possiamo usufruirne dalla scrittura. Non è che sono necessariamente importanti. Non c'è un ordine da parte di Dio che ci venga detto che dobbiamo prendere i nomi dalla scrittura per darle ai nostri figli, ma se impariamo a guardare anche il significato non sbagliamo. Se avendo dei figli gli mettiamo dei nomi che
parlano di benedizione è meglio, e onoriamo anche il Signore, ovviamente. E il nome a me mi è stato

mondo. Questo ragazzo diventerà grande, giocherà, diventerà grande, diventerà adolescente, e tutte le volte che guarderà al suo nome si ricorderà di questa parola dolore, si ricorderà di questa parola sofferenza, e tutte le volte che guarderà indietro, forse anche nella sua famiglia, forse anche la mamma, si ricorderà che la sua nascita è stata causa di sofferenza per la mamma. La mamma ha sofferto per averlo, per partorirlo, e non potrà entrare fino in fondo nella sofferenza della mamma, ma questa sofferenza inizia a crescere nel cuore di Yabez, si fa spazio nel cuore di Yabez. Fratelli, noi non possiamo ignorare che il fatto che i nostri figli, per quando sono soprattutto piccoli, ricevano da noi stessi dei semi che poi diventeranno delle piante, che poi diventeranno degli alberi. Dio deve aiutarci e deve aiutare tutti quanti noi a seminare bene nel terreno dei cuori dei nostri figli. Questo ragazzo, questo giovane, e non apro, chiudo la parentesi, mi fermo, non vado avanti, e dobbiamo stare attenti che sul terreno del cuore dei nostri figli non ci siano altri seminatori che arrivano durante la notte, le tenebre, e seminano senza che noi ce ne rendiamo conto. A volte lasciamo il terreno, no, del cuore dei nostri figli aperto, come un campo aperto a visite di altri, no? E non sappiamo, certo, si devono confrontare, devono vivere in questa società, non dobbiamo temere il loro confronto con questa generazione, ma dobbiamo prepararli però. Non dobbiamo lasciare che altri arrivino e gettino piccoli semi che poi non si vedono, ma poi quando diventeranno grandi questi semi avranno messo delle radici, avranno fatto delle piante, avranno fatto degli alberi. Forse questi alberi, queste piante forse non produrranno i frutti per il quale noi abbiamo pregato, per il quale noi ci siamo impegnati e a volte abbiamo anche combattuto. Ma questo ci fa capire la scrittura stamattina, che anche il campo dei nostri figli è un campo che dobbiamo sorvegliare. È un campo che dobbiamo guardare con la preghiera, col digiuno, col combattimento spirituale, stabilendo anche con i nostri figli una relazione profonda, onesta, una relazione con loro familiare, una relazione che non proietti nel cuore dei nostri figli quello che noi vogliamo. Loro devono essere liberi di desiderare le cose migliori, ma le cose migliori loro le desidereranno dietro il nostro esempio. Non dobbiamo far crescere i nostri figli come se loro devono diventare le nostre copie, perché questo sarebbe una sofferenza atroce per loro. Quello che loro devono fare, quello che siamo noi, o fare quello che vedono in noi, come se noi fossimo necessariamente gli unici modelli da seguire. Il nostro insegnamento, la scrittura, la preghiera produrrà un effetto benefico, straordinario e miracoloso nella loro vita, lasciandoli crescere, ma lasciandoli crescere non con le nostre pressioni, ma con i nostri esempi, costringendoli, tra virgolette, come dice la scrittura, con l'amore. E l'amore vince ogni cosa. Yabez era cresciuto con questo ricordo, sofferenza, dolore, e ad un certo punto Yabez, nel momento in cui cresce, almeno questo è quello che io leggo tra le righe, è un ragazzo un po' stanco, è diventato un giovane stanco, ma forse anche preoccupato, forse addirittura impaurito. E infatti dice la scrittura, dice che lui invocò il Dio di Israele. Yabez invocò. Attenzione al termine invocare: non è pregò, non è cercò, invocò. Il termine invocare nella Bibbia

0: significa una preghiera che nasce da lacrime, da sofferenze. Ha invocato Dio con tutto il cuore. Forse i ricordi iniziavano a pesare, il suo passato iniziava a incidere, forse anche psicologicamente. Lui ad un certo punto ha invocato il Signore. Io non so in quale sofferenza tu ti stai venendo a trovare, forse anche abbastanza nascosta, chiusa, perché non hai magari anche il coraggio di dirlo, di rendere partecipe gli altri. Però puoi fare una cosa meravigliosa stamattina: puoi invocare il Dio di Israele. Non sono sicuro fino in fondo di quello che vi sto dicendo adesso, ma ho l'impressione che sia così. E sembra che questa preghiera che Yabez faccia al Dio di Israele sia una preghiera che gli permetta di realizzare personalmente la presenza di Dio. In questo momento Yabez sta invocando il Dio di Israele come se lui si sentisse staccato da Israele, fuori da Israele. La sofferenza a volte nel cuore ci fa sentire estranei anche alle promesse del Signore, ci fa sentire estranei alla presenza di Dio, alla comunità. Fratelli, a volte capita che noi possiamo essere presenti anche in una chiesa, ma lontani mentalmente, spiritualmente. La sofferenza diventa a volte così forte, così alta, così elevata, che il nostro cuore è diventato quasi una prigione, ci manca l'aria. Forse così era diventato per Yabez. E Yabez sapeva però di appartenere in mezzo, di stare in mezzo a un popolo, di appartenere a un popolo dove l'Iddio di Israele manifestava la sua bontà e la sua misericordia. Yabez non cercò aiuti dagli altri, non cercò di sfogarsi con gli altri e quindi di cercare di farsi capire dagli altri. Quante volte nella sofferenza una delle cose che ci viene da dire è: nessuno mi capisce, è vero? Nessuno mi comprende. Questo stato a volte, per quanto possa manifestare un bisogno, però un po' ci isola. Forse è anche vero che nessuno ci capisce, ma non è questa la chiave importante. La chiave importante per aprire la porta del nostro cuore non è stabilire se gli altri ci capiscano o no, perché la tua vita, che è unica davanti a Dio, non può dipendere dalla comprensione degli altri. E allora Yabez corre diritto alla soluzione. Forse non gliel'hanno neppure indicata, ma lui stesso si alza una mattina e dice: io voglio cambiare la mia vita, sto soffrendo, probabilmente ha detto: è ingiusta la mia infanzia così, è ingiusta la mia adolescenza. A volte ho letto queste frasi un po' ad effetto, no? Di adolescenti che magari scrivono: sono venuto al mondo senza chiederlo, no? Mamma mia. A volte tu leggi: poverino. E poi di fronte magari a delle morti difficili anche da comprendere, e ce ne siamo andati senza neppure chiederlo. Mi chiedono tutti questi commenti che vogliono dire una certa cosa, no? Un certo, un profondo bisogno, anche un certo smarrimento interiore. Yabez non vuole perdersi nella sofferenza, non vuole darla vinta alla sofferenza che gli sta creando delle circostanze amare. Lui ci prova: io voglio invocare il Dio di Israele. E quando lo invoca, gli chiede a Dio una cosa bellissima, è la chiave per risolvere tutto. Non gli chiede: perché sto soffrendo? Signore, fammi capire perché sono nato in una famiglia così, perché la mia vita è così. No. La chiave di tutto è essere benedetti. Benedicimi, ti prego. Yabez ha capito che la presenza di Dio è tutto, che il tocco di Dio è tutto. Yabez ha compreso che ogni sofferenza, ogni dolore, ogni incomprensione, ai piedi del Signore trova pace, trova serenità. La benedizione di Dio, fratelli, è quella che più di ogni altra cosa dobbiamo desiderare per i nostri figli. Ti prego, non confondere però la benedizione di Dio per i tuoi figli semplicemente con un successo lavorativo nel futuro, o scolastico, o universitario, o desiderare semplicemente che abbiano una posizione economica chissà di che livello. Non la confondere con queste cose, la benedizione di Dio. Potrebbe anche far parte della benedizione di Dio. Ma ciò che devi desiderare più di ogni altra cosa per i tuoi figli è che abbiano la presenza di Dio nella loro vita. Poi, da questa presenza arriva tutto, completamente tutto. Paolo dirà ai Colossesi: in Cristo abbiamo ricevuto tutto e tutto pienamente. Poi può darsi che avranno, attraverso la presenza di Dio, dei posti di lavoro meravigliosi, forse avranno come andare avanti nella loro vita e probabilmente potranno fare del bene anche agli altri, forse raggiungeranno dei bei traguardi, forse, non lo so, può darsi. Non te lo posso garantire, ma se è questo che desideri, potresti anche trovare questo nella benedizione di Dio. Ma non possiamo esimerci dal chiedere al Signore che la sua presenza abiti nei cuori, e fatemi dire anche questo, nelle menti dei nostri figli. Dobbiamo chiedere come Jabez: Signore, benedici, ti prego, i nostri figli. Amen. Quando i nostri figli verranno appagati dalla presenza di Dio, possiamo anche stare sereni, possiamo anche stare tranquilli, possiamo anche camminare a passo spedito. Jabez invocò il Dio di Israele chiedendo la benedizione. Fu la prima parola che gli chiese: benedicimi, ti prego. E poi la seconda richiesta che fa Jabez è questa: allarga i miei confini. Io stamattina voglio dire qualcosa su questa parola abbastanza diciamo importante, che magari possiamo anche semplicemente dargli una connotazione materiale. È chiaro che allarga i miei confini significa che Jabez riceverà tanta prosperità materiale, è chiaro, allarga i miei confini. Ma io vorrei che questo stamattina potesse significare anche qualcosa di spirituale. Fratelli, è necessario che il Signore butti a terra dei muri che la nostra religiosità si è creata, perché certi muri non ci permettono di vedere oltre casa nostra, oltre la nostra vita. Jabez non solo vuole essere benedetto, ma visto che ha sofferto tanto, non sta chiedendo a Dio di essere benedetto e una volta che è stato benedetto lui si godrà la vita. Non sta dicendo: ho sofferto tanto, adesso non me ne importa più di nessuno, quello che riceverò da Dio me lo tengo per me. No, no. Jabez sta chiedendo una cosa molto bella e molto profonda, ed è questa: siccome ho sofferto tanto, fammi raggiungere quei luoghi di sofferenza perché io possa, attraverso la benedizione che tu mi hai dato, benedire anche gli altri con la mia vita, con la mia testimonianza. Qualche domenica fa, per chi c'era all'odio, o meglio, più di qualche domenica fa, per la prima volta ho sentito una testimonianza che mi ha meravigliosamente impressionato. Faccio il suo nome perché tanto siamo abbastanza legati con questo fratello, il fratello Nico, che è membro attivo della Chiesa di Piacenza, e qualche domenica fa ha fatto una testimonianza sulla sua sofferenza causata dal bullismo nelle scuole. Sapete una cosa, fratelli? Il modo come l'ha raccontata, il modo come l'ha esposta, tra l'altro un ragazzo di una profonda serietà, mi ha fatto vivere prima la sua sofferenza, cioè mi ha fatto letteralmente entrare nella sua sofferenza. Se vi ricordate, il modo come lo raccontava ci rendeva quasi partecipe di quello che stava soffrendo, e di come il Signore ha cambiato la sua vita rispetto ad una vita che da 0 a 18 anni circa lo aveva completamente devastato dentro. Proprio così lui si è espresso: a causa del bullismo in tutte le sue forme, a partire dall'asilo elementare, persino quando è arrivato all'età di 18 anni. Talmente tanta era la sua sofferenza nel suo cuore che iniziavano a farsi pensieri nella mente sbagliati, pesanti, fino a che non ha incontrato il Signore. Quando ha raccontato del suo incontro con il Signore, credetemi, per me è stato quasi una liberazione interiore, perché seguivo attentamente tutto il racconto. Poi il momento in cui c'è stata la salvezza, ho riconosciuto questo miracolo vivendolo insieme a lui e probabilmente insieme a tanti di voi che magari in quella domenica erano presenti. Fratelli, non so precisamente quale poteva essere la sofferenza di Abez o quale può essere la sofferenza dei nostri figli o dei nostri ragazzi, però io so una cosa: che la presenza di Dio può cambiare la loro vita. E questo fratello, Nico, che adesso è abbastanza adulto, è sposato, il Signore ha costruito bellissimo la sua vita, un ragazzo completamente libero, racconta e testimonia. Chissà che un giorno magari il Signore non ci darà la possibilità di invitarlo, magari anche di fargli un'intervista, perché altri ragazzi che si trovano vittime di queste situazioni possano trovare la via come l'ha trovata Nico. Ma quello che mi ha colpito profondamente è che, come gli Abez, Nico ha invocato il Dio di Israele e adesso ha allargato i suoi confini. Cosa vuol dire allargato i suoi confini? È uscito fuori dal suo confine di sofferenza e sta raccontando altrove quello che Dio ha fatto nella sua vita. È probabile che Jabez chieda di essere allargato i confini per raggiungere quelli che forse si trovano nella sua stessa situazione, quelli che sono, fratelli, non so se comprendete fino in fondo quello che sto per dirvi, ma non potete immaginare quanti uomini e quante donne soffrono perché fanno parte di quella schiera di nati non voluti dai loro genitori. Io ho conosciuto un giovane ragazzo, che lo dico perché non è delle nostre chiese, che in uno dei suoi sfoghi, parlando, una cosa l'aveva tremendamente segnata nel suo cuore, poi è arrivata la salvezza, ma una frase del suo papà che gli aveva detto a questo ragazzo, gli aveva detto: tu sei arrivato che noi non ti volevamo. E il modo come è stato detto, il modo come gli è stato trasmesso, l'ha segnato, e l'ha segnato durante la sua vita. Questa frase ha vissuto tantissimi momenti anche belli, ma quella frase era sempre lì, quella parola è cresciuto, quel seme è diventato un albero, una radice che non gli ha permesso di amare fino in fondo i suoi genitori, fino a che non è arrivato il Signore, ha strappato la radice, lo ha liberato dalla sofferenza e gli ha fatto capire che quella brutta notizia, sei nato che noi non ti volevamo, è diventata, tra virgolette, una carta per giocarla per il regno di Dio. Io non dovevo nascere, ma Dio ha voluto questo e adesso lo voglio raccontare e lo voglio testimoniare. Signore, allarga i miei confini, sia la tua mano su di me. Bella preghiera fa Jabez. Dopo che hai allargato i miei confini, sia la tua mano su di me. Che cosa vuol dire la tua mano su di me? Semplicissimo. Jabez sta chiedendo: Signore, devi stare con me. La tua mano su di me è la mano del genitore che accompagna i figli lungo la strada. Jabez sta dicendo: non un giorno, Signore, non due giorni, sempre sia la tua mano su di me. Fratelli, questo dobbiamo chiedere per i nostri figli al Signore. Signore, fai sentire la tua mano su di loro. Non voglio, Signore, che sentano la tua mano attraverso le nostre parole. Sono loro stessi che devono sentire la tua mano sulla loro vita. E concludo, fratelli, sia la tua mano con me e preservami, guardami, liberami dal male. Eccola qua, la cicatrice, in modo che io non debba soffrire, in modo che io non debba soffrire. In poche parole, Jabez, avendo fatto adesso attraverso questa preghiera l'esperienza della gioia del Signore, tuttavia non può dimenticare quello che ha passato senza il Signore, senza l'opera del Signore. E adesso questo gli raccomanda a Dio: per favore, allarga i miei confini, la tua benedizione sia su di me, la tua presenza sia su di me, e infine ti chiedo di preservarmi dal male, affinché io non debba soffrire, non continui a soffrire anche da credente, non continui a soffrire anche da redenti. Fratelli, perché può succedere che durante il nostro cammino spirituale ombre del passato si ergono nella nostra vita, davanti alla nostra anima, ruggiscono, ci vogliono spaventare, ci vogliono far male, si vogliono avvicinare, ombre sto parlando, e fino a che noi rimarremo vicino al Signore saranno ombre che spariranno. Ciò che è importante però è che la sua mano sia sopra di noi, altrimenti c'è il rischio che queste ombre prendano forma di nuovo nella nostra vita e diventino poi delle forze che proveranno di nuovo a legarci, ad attaccarci e a gettarci nella sofferenza. Questo passo si conclude nel migliore dei modi: e Dio concesse quello che gli aveva chiesto. Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Invitiamo i nostri figli a pregare, invitiamo i nostri figli a invocare, invitiamo i nostri figli a chiedere, a parlare col Dio di Israele, che non resti per loro il Dio di Israele, ma che diventi il loro Dio e il loro Signore, che diventi la loro guida, che sia Dio e non noi ad allargare i loro confini. Tante volte ci preoccupiamo, i figli sono figli, a Napoli diciamo sono pezzi di cuore, a Napoli, però sono figli, dobbiamo dire il nostro amore per loro è fino in fondo, per loro faremmo di tutto, a volte facciamo anche quello che non dobbiamo fare per i nostri figli. Mi parla un padre di 4 figlie che se ne rende conto anche dei limiti genitoriali che ha. E a volte siamo noi che vorremmo allargare i confini, no? Siamo noi che per allargare i confini loro a volte trascuriamo la nostra vita spirituale, ci diamo tutto a loro, diventano tutto il motivo della nostra vita. Chiediamo a Dio di allargare i loro confini, preghiamo, stiamo vicino a loro, amiamoli, ma facciamogli capire fino in fondo ai nostri figli che una cosa è ricevere dai loro genitori, che oggi ci sono e domani non ci saranno più, una mano per allargare i loro confini, un'altra cosa è se è il Signore che allargherà i loro confini. Se li allarghiamo noi può andare anche bene, ma noi oggi ci siamo e domani non ci saremo più, e se il Signore ci chiamerà, potrebbe anche chiamarci prematuramente, così noi definiamo, no? I nostri figli devono aver già messo radici per continuare ad andare avanti. Siamo sotto il cielo, fratelli, i nostri nomi sono, le nostre date sono stabilite da Dio e non possiamo saperlo. Se vivremo tanti anni, bene, ma non possiamo saperlo, e noi ci dobbiamo comportare con loro in maniera tale che Dio abbia il primato nella loro vita. Ma se è Dio a benedirli, se è Dio ad allargare i loro confini, allora potremo essere sicuri anche quando noi ce ne saremo andati con il Signore. Perché? Perché colui che ha iniziato un'opera buona, per certo, la porta a compimento. Amen. Stamattina preghiamo per i nostri figli.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ci sono dubbi sull'esistenza di Gesù? Molti si sorprenderanno di questa domanda. In effetti, perché qualcuno dovrebbe mettere in dubbio l'esistenza di un personaggio come Gesù? Per quanto possa sembrare strano, esiste una minoranza di persone che ancora oggi è convinta che Gesù non sia mai esistito. Ma perché la stragrande maggioranza degli storici contemporanei, anche non cristiani, non è d'accordo con loro? Cominciamo con una piccola serie in cui affronteremo questo tema. Prima di addentrarci nel tema, voglio chiarire che, anche se io sono cristiano, non parlerò di Gesù come oggetto della mia fede o come Dio. Di questo spero che avremo occasione, di parlare in futuro. Parlerò di Gesù esclusivamente come persona storicamente esistita. Perché faccio questa distinzione? Perché credere nel Gesù storico è indipendente dal fatto di essere cristiano o ateo. Io, ad esempio, credo che Hitler sia un personaggio storicamente esistito, ma di certo non sono un suo estimatore. Allo stesso modo, ci sono moltissime persone che, analizzando ciò che dicono gli storici, basandosi sui dati a disposizione, prendono atto dell'esistenza di Gesù, ma non credono che egli sia risorto e non lo adorano come Dio. Quindi, che siate cristiani o di qualunque altra religione, o agnostici o atei, dovete avvicinarvi a questo tema applicando a Gesù gli stessi metodi che gli storici utilizzano per parlare di qualunque altro personaggio storico. Tornando alla domanda iniziale, ci sono ancora dubbi sull'esistenza di Gesù oggi? Sì, ci sono persone che nutrono ancora dei dubbi. Si tratta dei cosiddetti miticisti. Cosa significa miticismo? Non voglio dare io una definizione, ma leggo la definizione di un miticista stesso, il saggista contemporaneo canadese Earl Doherty. È la teoria secondo cui nessun Gesù storico è esistito, che la cristianità cominciò con un credo in una figura mitica, spirituale, che i Vangeli sono essenzialmente allegoria o finzione e che nessuna persona realmente identificabile stia alla radice della tradizione cristiana. Sostanzialmente non esiste un Gesù storico e se è esistito non aveva nulla a che vedere con il fondamento della cristianità. Mi limito a rispondere a questa domanda. Il miticismo è una teoria che gode del consenso degli studiosi più accreditati su questi argomenti? In campo accademico, come è considerato il miticismo? Allora, perché non si dica che sono andato a cercarmi dei testimoni di parte, utilizzerò alcune affermazioni dello studioso ateo, anzi agnostico tendente all'ateo, come lui stesso si definisce, Bart Ehrman, tratte da un suo libro del 2012, tradotto anche in italiano, con il titolo Gesù è davvero esistito? Un'inchiesta storica. Attenzione, Ehrman non è un cristiano. Nei suoi libri ci sono tantissime cose che non condivido. Egli ritiene ad esempio che Gesù sia solo un profeta ebreo apocalittico, che non sia risorto, che non sia il Messia e tantomeno Dio. Ma a noi, in questo momento, interessano le sue affermazioni come accademico, biblista specializzato, tra le altre cose, in studi sul Gesù storico e in storia delle origini del cristianesimo. Pur essendo ateo, Ehrman, fin dall'inizio del libro, mette in chiaro che tutti i libri o articoli che promuovono il miticismo, ad eccezione di un paio di sua conoscenza, non sono stati scritti da studiosi accreditati e tradiscono una cattiva conoscenza della storia, non solo del Nuovo Testamento e della cristianità delle origini, ma anche delle religioni e del mondo antico in generale. Per togliere ogni dubbio, prima ancora di presentare le prove derivanti dai suoi studi, Herman, dopo poche pagine, afferma: «Non ho bisogno di sottolineare ciò che ho già suggerito.
L'opinione che Gesù sia esistito è sostenuta praticamente da ogni esperto del pianeta. Questo di per sé non è una prova, ovviamente. L'opinione degli esperti è, in fin dei conti, sempre un'opinione. Ma perché non vuoi sapere cosa hanno da dire gli esperti? Quando prendi un appuntamento dal dentista, vuoi che il tuo dentista sia un esperto o no? Se costruisci una casa, vuoi un architetto professionista o chiedi semplicemente al tuo vicino di fare i progetti? Si potrebbe essere tentati di dire che nel caso del Gesù storico è diverso, perché dopo tutto si tratta solo di storia. Gli esperti non hanno accesso al passato più di chiunque altro. Ciò, tuttavia, semplicemente non è vero. Questo è un punto importante. Perché Hermann ritiene che sia essenziale fare riferimento agli esperti? Egli sottolinea quanti studi sono necessari per chi si occupa di questi temi per diventare esperto in questo campo. A dispetto di quanto si possa credere, avere a che fare con la storia richiede tante competenze e l'acquisizione di metodi per stabilire, ad esempio, l'autenticità e il valore dei reperti esaminati. E che cosa pensano normalmente gli esperti, cristiani o atei che siano, intorno al miticismo? Cito ancora Hermann. È sorprendente che praticamente tutti coloro che hanno speso tutti gli anni necessari per ottenere queste qualifiche è convinto che Gesù di Nazareth fosse una vera figura storica. Siccome Hermann fa queste affermazioni nelle prime pagine, prima di addentrarsi nell'analisi delle prove a disposizione, qualcuno potrebbe sospettare che si tratti di uno studioso di parte. Allora Hermann, per togliere ogni dubbio circa le sue motivazioni nella ricerca storica su Gesù, afferma: «Non sono un cristiano e non ho alcun interesse a promuovere una causa cristiana o un programma cristiano. Sono un agnostico con tendenze atee e la mia vita e le mie visioni del mondo sarebbero approssimativamente le stesse, indipendentemente dal fatto che Gesù sia esistito o meno. Le mie convinzioni varierebbero di poco. La risposta alla domanda sull'esistenza storica di Gesù non mi renderà più o meno felice, contento, speranzoso, simpatico, ricco, famoso o immortale. Ma come storico, penso che le prove siano importanti. E il passato conta. E per chiunque pensi che sia le prove che il passato contino, una considerazione spassionata del caso in esame porta a una conclusione abbastanza chiara. Gesù è esistito. Ho citato di proposito uno studioso ateo perché troppo spesso molti approcciano questo tema dando per scontato che ci siano chissà quali dubbi sull'esistenza di Gesù e che siano solo i cristiani a credere che Gesù sia un personaggio storico realmente esistito. Ma non è così. Si noti che se date un'occhiata al sito dell'UAAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, le opere di Hermann sono tenute in grande considerazione anche da loro, soprattutto quelle che gettano dubbi sulla divinità di Gesù e che i cristiani ovviamente non condividono. Ma occorre riconoscere che con una certa coerenza anche il libro di cui vi ho parlato è da loro recensito positivamente ed è chiaro che chi fa la recensione non ritenga valida la posizione miticista, pur essendo dell'UAAR. D'altra parte, le persone informate, che siano agnostici, atei o cristiani, oggi sanno che sulla base dei dati a disposizione, il dibattito tra atei e cristiani deve proseguire su altri temi, non sull'esistenza di Gesù. Gli atei hanno altre argomentazioni che possono utilizzare per il dibattito, ma non questa. Ecco uno stralcio interessante che leggo proprio dalla recensione dell'UAAR. I miticisti sono tutti non credenti e, circostanza grave, quasi tutti privi di credenziali. Comprendiamo il problema.
Anche l'UAAR riceve con una certa frequenza proposte editoriali che si spacciano per la verità definitiva su Gesù. Sono generalmente basate sulla rimasticatura di vecchi testi superati e sulla consultazione di una traduzione italiana della Bibbia, quasi sempre, per quanto incredibile possa sembrare, nella versione curata dalla CEI. Nessuno degli autori sembra conoscere Herman e nemmeno altri autorevoli esperti contemporanei, quali per esempio Sanders, Vermes, Crossan, Thyssen. E da un certo punto di vista è anche un vantaggio, perché rende più facile identificare la pochezza del testo e respingerlo al mittente. Capite? Neanche all'UAAR prendono in considerazione seriamente le varie teorie miticiste, perché sostanzialmente si rendono conto che tali teorie non aiutano la loro causa. Se fate le vostre ricerche, andando a cercare tra i lavori degli accademici, tra coloro che si occupano di queste cose per professione, vedrete che la tesi di Herman è in effetti largamente condivisa. Perché allora, a dispetto di ciò che dicono gli storici, anche atei, queste idee miticiste si diffondono ancora? Se si naviga un po' sulla rete, si vanno a leggere forum o si leggono anche i commenti su Facebook o su alcuni video YouTube dedicati alla persona di Gesù, ci si rende conto che queste idee, sebbene portate avanti da persone che non hanno alcuna qualifica in questi campi di ricerca, hanno ancora molto seguito. Su vari siti internet si leggono affermazioni incredibili. Sembrerebbe quasi che non ci siano basi storiche per affermare l'esistenza di Gesù, che Gesù sia stato semplicemente copiato e adattato da qualche antica religione, e quindi il cristianesimo sarebbe la più grande truffa della storia dell'umanità. Sono tutte argomentazioni che sono state smontate e hanno ricevuto adeguata spiegazione dagli esperti, e in futuro avremo modo di commentarne qualcuna. Eppure molti prendono per buone quelle informazioni e le fanno proprie, come accade oggi per molti altri argomenti. Così le riportano su altri siti, su pagine Facebook, su commenti di YouTube, e queste voci, che in un'altra epoca si sarebbero esaurite a fine serata in una taverna davanti ad un buon bicchiere di vino, diventano improvvisamente autorevoli, anche se in realtà non hanno alcun fondamento. Come accade ad esempio anche per le teorie complottiste di ogni genere, che oggi spopolano grazie al tantam su internet. Ma quando mi trovo di fronte a questo tipo di informazioni, come faccio per qualunque altro argomento, mi chiedo sempre che cosa ne pensino gli studiosi più accreditati. Non voglio basare le mie credenze su ciò che dice il primo tipo che ho incontrato in un bar, o l'unica voce fuori dal coro. Come spesso accade con materiale che si trova su internet, coloro che scrivono spesso non sono degli esperti. Ora, intendiamoci, questo non è un problema. Tutti noi ogni giorno facciamo affermazioni su vari temi, senza essere degli esperti. Lo sto facendo anche io in questo momento. Io non sono un esperto di storia, ma un ingegnere elettronico. E allora? Non posso parlare di storia del cristianesimo se ne sono appassionato? Certo che posso farlo, ma è necessario che sia umile e mi basi su ciò che dicono gli esperti, con una metodologia corretta. È necessario che faccia delle ricerche accurate che trovino riscontro non su siti internet, ma tra libri scritti da autorità in questo campo. Se non sono uno storico e faccio un'affermazione che nessuno storico avvalorerebbe, per quale motivo dovreste credermi? Se parliamo di storia, dobbiamo affidarci a coloro che fanno questo mestiere e vedere quali strumenti hanno a disposizione per le loro indagini. Ad esempio, tra le varie tesi miticiste c'è quella secondo cui le fonti che attesterebbero l'esistenza di Gesù sono troppo poche e poco affidabili, perché troppo lontane dai fatti narrati. Ma è vero? Perché allora gli storici non la pensano così? Semplice. Gli storici sanno bene quali e quante sono le fonti che loro usano abitualmente per stabilire l'esistenza di qualunque altra persona dell'antichità,
e sanno che ci sono personaggi molto famosi, personaggi di cui nessuno metterebbe in dubbio l'esistenza, le cui fonti sono ancora meno rispetto a Gesù e soprattutto sono molto più tardive. Mi viene in mente una risposta molto veloce che lo storico Alessandro Barbero, che forse avete visto in diverse trasmissioni sulla Rai, spesso ospite di Piero Angela, ha dato alla domanda ricevuta da uno spettatore che insinuava dubbi sul fatto che ci fossero prove storiche accertate dell'esistenza di Gesù. Se non lo hanno tolto, su YouTube trovate questa risposta in un video dal titolo Alessandro Barbero sulla reale esistenza di Gesù di Nazareth, della durata di pochi minuti. Barbero è un esperto medievalista, non un esperto di storia del cristianesimo, ma è pur sempre uno storico e conosce come gli storici lavorano. Ha spiegato in pochi minuti ciò che fanno gli storici per determinare se una persona dell'antichità è realmente esistita e applicando la stessa metodologia a Gesù, riferendosi alle testimonianze del primo secolo, conclude: ma come si fa a pensare a una congiura internazionale per inventarsi che pochi anni prima è vissuto quest'uomo straordinario che chi lo aveva conosciuto ricordava ancora e che ha fondato un movimento che stava avendo un grande successo? Come si fa a immaginare che ci sia stata una congiura per inventarselo? L'ipotesi più economica è che Gesù sia esistito. Per ipotesi più economica si intende quella più plausibile, basandosi sui mezzi e le risorse a disposizione. Diventa interessante, quindi, conoscere quali sono i mezzi e le risorse a disposizione degli storici per affermare che l'ipotesi più economica è che Gesù sia esistito. Per ora, però, ci fermiamo qui. Oggi abbiamo preso atto del fatto che la posizione miticista non è normalmente accreditata tra gli esperti, siano essi cristiani o non cristiani. In seguito ci addentriamo un po' di più nel tema e vedremo quali sono i metodi e le risorse che gli storici hanno o non hanno a disposizione quando indagano sull'esistenza di qualunque personaggio storico dell'antichità. In seguito vedremo perché le fonti a disposizione per Gesù sono ritenute sufficienti da studiosi come Bart Ehrman o Alessandro Barbero o tanti altri per dire che l'ipotesi più logica, più economica, come direbbe Barbero, è che Gesù sia esistito. Purtroppo nulla basterà a convincere chi vuole pensarla diversamente. Non illudiamoci, come accade per la maggior parte delle teorie più stravaganti che sentiamo in giro, continueranno ad esserci persone che affermeranno che Gesù non è mai esistito, a dispetto di ciò che gli storici affermano. E a quel punto, nella libertà, non potremo fare altro che lasciarglielo credere. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi di nuovo con un'altra esperienza. Devo avere proprio l'aria di una vecchia signora stanca quando vado in autobus o sulla metro. Qualcuno si alza sempre per offrirmi il posto, che lo accetto con molta gratitudine. Viaggiare in piedi è scomodo, soprattutto se c'è molta gente che ti pigia da tutti i lati. Ho notato che di solito le persone che mi cedono il posto sono extracomunitari o donne e uomini che hanno, mi pare, superato di un bel po' i 30 anni. I ragazzi adolescenti se ne stanno belli seduti guardando nel vuoto, magari ascoltando la musica con le cuffiette, e fanno finta che non ci sia nessuno nell'autobus. Se poi sono in piedi e si libera un posto, sono i primi a buttarcisi come siluri. Mi sono fatta una piccola teoria in proposito, dato che alla mia età si fanno teorie su tutto. Gli extracomunitari vengono spesso da paesi in cui i vecchi sono più rispettati. Ricordo un signore che era vissuto molti anni in Oriente che mi diceva: lì è più facile essere vecchi. Perciò è normale che gli extracomunitari pensino a far sedere un vecchio al loro posto, dando una lezione importante a chi si crede superiore per razza e educazione. La gente che ha oltrepassati i 30 anni ha avuto probabilmente genitori che ancora alla buona educazione ci tenevano e certe cortesie le praticavano. Per cui alcune buone abitudini le hanno assorbite. Oggi i genitori in genere non insegnano ai figli le buone maniere. Non lo so perché, ma i ragazzi ti passano davanti quando c'è una porta aperta, non ce ne sono molti che a tavola non si servano per primi, o ti passino il pane o ti versino l'acqua nel bicchiere. E poi che non si alzino appena finito di mangiare senza neppure chiedere il permesso. Sono ragazzi, non ci pensano, si dice. Verissimo, ma nessuno pensa a niente se non gli viene insegnato come si vive da persone civili. Le buone maniere sono importanti. Ti fanno bene, ti fanno sentire a tuo agio fra gente che non conosci, per cui ti senti accolto e apprezzato. E aiutano anche la persona che le usa. Tuo papà deve essere stato un uomo gentile, ha detto una ragazza anni fa a uno dei nostri figli. Lo è, ha detto lui, ma perché lo dici? Mica lo conosci. Perché tu sei uno dei pochi che mi regge la porta per farmi passare. E tu devi averlo imparato da tuo padre. Non c'è da illudersi, i nostri figli nascono e restano peccatori, a meno che non diventino dei veri credenti in Cristo e non ricevano dal Signore la forza di comportarsi bene. Il loro peccato di fondo, come del resto il nostro, è l'egoismo, che cerca il proprio interesse, vuole il meglio per sé, vuole avere il primo posto e essere servito. Se lo si lascia sviluppare questa tendenza, senza mettere dei paletti alla condotta dei figli, contribuiremo a popolare la terra di generazioni di gente violenta e crudele. Ma se la buona condotta non viene dal cuore, mi ha detto una mamma, rischiamo di avere una massa di ipocriti, belli di fuori e marci di dentro. In quello che diceva c'era del vero. È importantissimo anche prendere cura del cuore del bambino e dei nostri figli e nutrirlo con la parola di Dio. Ma è anche vero che la Bibbia dice inculca al fanciullo la condotta, e questo parla di azioni. E della buona condotta fa parte anche il non servirsi per primi del pezzo più grosso di torta e permettere al fratellino più piccolo di giocare col proprio Game Boy.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
5: Fa in una lontana terra dell'antica Grecia ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
6: Favole?
7: Favole.
6: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
8: Una favola attuale, quella di oggi, si intitola Il ragazzo ladro e la madre, una favola di Esopo. La ascoltiamo subito insieme, poi dopo faremo assieme le nostre consuete considerazioni. Intanto benvenuti a Favole alla Radio.
9: Il ragazzo ladro e la madre. Un ragazzo sottrasse un giorno a un suo compagno di classe la tavoletta e la portò alla madre. Questa non solo non lo rimproverò, ma lo lodò per ciò che aveva fatto. E il ragazzo allora, per la seconda volta, tornò a rubare e sottrasse un mantello che portò poi alla madre, la quale lo accettò ancora più volentieri. Passarono gli anni e, divenuto adolescente, cominciò a rubare oggetti di più valore. Ma un giorno fu colto in flagrante e allora, dopo avergli legato le braccia dietro la schiena, lo portarono dal carnefice. Alla madre, che lo seguiva e che si batteva il petto per la disperazione, il giovane disse che le voleva confidare qualcosa all'orecchio. Quella gli si accostò e il figlio con un morso glielo recise. Allora la donna cominciò ad accusare il figlio di mancanza di rispetto, rimproverandolo che, non contento dei reati che aveva commesso, avesse voluto ferire anche sua madre. Ma quello le rispose: «Se tu la prima volta che ti portai quella tavoletta che avevo rubata mi avessi castigato, non sarei arrivato a questo punto e non mi punirebbero ora con la morte». La favola insegna che se non vengono presi fin dall'inizio gravi provvedimenti contro coloro che commettono un crimine, essi continueranno nella loro attività disonesta.
8: La favola del ragazzo ladro e della madre è purtroppo, come dicevo in apertura, molto attuale. Infatti, le moderne teorie educative, secondo cui disciplinando un figlio gli si sciupa la personalità, unite poi al poco tempo che rimane ai genitori da dedicare ai figli e al concetto sbagliato secondo cui la scuola e non la famiglia dovrebbe pensare a formare i ragazzi, ecco, tutte queste cose messe insieme e altro anche hanno fatto sì che molti giovani crescano senza più valori, incapaci di sottostare a qualunque tipo di disciplina. Abituati ad avere fin da piccoli tutto quello che desiderano e non essendo in grado di distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è, non hanno alcuna remora a procurarsi quello che desiderano con mezzi anche disonesti, se quelli onesti non sono sufficienti. Ecco, ricordo un ragazzo, un fatto di cronaca, ma poi ce ne sarebbero tanti, che uccise i genitori perché rifiutavano di comperargli delle scarpe di marca. O la ragazza che indusse il fidanzato a uccidere la madre che non approvava il suo rapporto con quel giovane. Per non parlare poi di tanti di quei giovani che finiscono nelle catene della droga. Ecco, se queste cose accadono, ci chiediamo, ma di chi è la colpa? Soltanto dei ragazzi? Nella scrittura, precisamente nel libro dei Giudici, troviamo un passo che suona così. Quando tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, cioè la generazione che aveva visto le grandi opere fatte da Dio nei confronti di Israele per liberarlo dall'Egitto e introdurlo nella terra promessa, ecco, dopo di essa sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno né le opere che egli aveva compiute per Israele. Ecco, cosa vuol dire questo allora, se non che i genitori avevano trascurato l'ordine di Dio? E cioè Dio aveva detto che queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore e le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Ecco, quindi era mancato questo insegnamento da parte dei genitori. Venendo al lavoro qui in radio, in Corriera, ho spesso occasione di sentire i discorsi degli studenti. Ecco, ne ascoltavo uno qualche tempo fa che parlava di un amico che aveva trascorso tutta la domenica a guardare dei film dell'orrore. Ecco, tutta una giornata dedicata a riempirsi la mente di cose violente, volgari, oscene. Ecco, dove erano i genitori quella domenica? Dove erano i genitori mentre questo ragazzo di 15 anni trascorreva una giornata così? Come meravigliarsi, ecco, se i ragazzi poi prendono strade sbagliate quando permettiamo che nutrano la loro mente di cose di questo genere? Anche grandi uomini di Dio di cui parla la Bibbia caddero nel grave errore di non correggere i loro figli. Il sacerdote Eli, ad esempio, fu rimproverato da Dio perché i suoi figli si erano resi spregevoli ed egli non li aveva frenati. Questa mancanza di fermezza da parte del sacerdote portò alla morte prematura dei due giovani e attirò sulla sua casa e sul popolo che la loro condotta scandalosa aveva indotto a peccare il castigo, il terribile castigo di Dio. Anche il profeta Samuele, che succedette ad Eli e del quale Dio si servì per portare ad Eli quel messaggio di sventura, cadde nello stesso errore. Ecco, anche in questo caso è scritto che i suoi figli non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare da guadagni illeciti, accettavano regali, e qui possiamo intravedere la corruzione, potremmo dire le tangenti, e pervertivano la giustizia. Perfino il re Davide, che pure era l'uomo secondo il cuore di Dio, non fu immune da questo grave errore. Infatti nel primo libro dei re, dove si parla del tentativo di Adonia, uno dei suoi figli, di impadronirsi del trono, è scritto che ora Adonia, insuperbitosi, diceva: sarò io il re. Suo padre non lo aveva mai rimproverato in vita sua dicendogli: perché fai così? Adonia, lasciato a se stesso, non aveva imparato a rispettare suo padre ed era cresciuto con un concetto sbagliato di sé. Nel libro dei Proverbi è scritto che chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. E ancora La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Dio mette in evidenza in molte occasioni la responsabilità dei genitori nel guidare i figli e nel dare loro dei valori, delle basi solide. Trascurare i comandamenti di Dio in questo come in altri campi ha come conseguenza il caos e la sofferenza. Ecco, se davvero vogliamo bene ai nostri figli, allora non esitiamo a correggerli fin da piccoli. Ricordiamo che quando la pianta è cresciuta, se è storta, non è più possibile raddrizzarla. Gli anni più importanti per la formazione del bambino sono quelli che vanno da 0 a 6 anni, quindi è importante che le basi che diamo loro siano basi solide. Dio stesso mostra l'amore verso i suoi figli correggendoli. È scritto infatti nella lettera agli Ebrei: il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua eredità. Ogni correzione infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo, ci ricorda la scrittura. Ecco allora, anche se non è facile, anche se tante volte sbaglieremo, discipliniamo i nostri figli, non ovviamente motivati dall'ira ma piuttosto dall'amore. Discipliniamoli mentre siamo in tempo, altrimenti potrebbe accaderci come alla madre del ragazzo ladro che vide la rovina di suo figlio e fu da lui accusata di esserne stata la causa.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone.

0: FM 88 e 600 MHz, Cuneo. FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 42esima puntata.
4: Il lavoro medico ed evangelistico del signor Si prosperava sotto la guida sapiente di Dio, che mostrava sempre la sua fedeltà, specialmente per quanto riguarda la continua incertezza delle condizioni finanziarie. Ben lontano dall'arricchirsi, egli era molto spesso in uno stato di necessità e di bisogno, e in certi momenti sembrava che non ce la facesse a far quadrare il bilancio, ma poi gli si apriva sempre una via d'uscita, per cui non dovette mai fare dei debiti. Alcune delle esperienze che il pastore Si ebbe possono sembrare stravaganti se guardate superficialmente, ma saranno del tutto naturali se ci si ricorda che lui viveva la sua vita interamente con e per Dio. Il signor Host notò che talvolta capitava a Si di avere un improvviso e apparentemente inspiegabile calo delle sue forze fisiche, e fu il signor Si stesso a spiegargliene il significato. Quando si stanno per avvicinare delle prove o delle tentazioni speciali, un improvviso senso di debolezza del mio corpo mi avverte che io devo interrompere qualunque cosa che stia facendo e passare un po' di tempo in preghiera e in ascolto. Questa esperienza gli capitava spesso. Immerso come al solito nel suo lavoro di ogni giorno, ad un tratto le sue forze se ne andavano in maniera misteriosa. Non era propriamente uno svenimento, ma una debolezza che lo avvolgeva completamente. Non c'era niente da fare, cibo e riposo non lo risollevavano. Spesso però le preghiere riuscivano a fare qualcosa, ed era proprio la preghiera l'unica soluzione di questi problemi. Piano piano il signor Si capì che questi malori improvvisi erano proprio una chiamata alla preghiera, e perciò stava davanti al Signore finché non gli tornavano le forze. Così gli si chiariva quale pericolo si stava avvicinando, ed egli poteva lodare Dio per averlo liberato. Era meraviglioso come il Signore lo custodisse da vicino, risparmiandolo per altri servizi ancora. Uno solo di questi casi può bastare per rappresentarne molti. Nella provincia di Honan, dall'altra parte del fiume Giallo, si trova la città di Yongjing, nella quale Si aveva un rifugio. Arrivarci da casa sua voleva dire fare un viaggio estremamente disagevole, per strade solitarie di montagna. Un giorno, mentre Si stava pregando per il rifugio di Yongjing, gli maturò la convinzione che delle difficoltà minacciassero il rifugio e che ci fosse un urgente bisogno di cure particolari. Non poteva andarci lui stesso, ma ci mandò con urgenza un cristiano di nome Wang. Wang attraversò le montagne e il fiume grande e dopo un viaggio di una settimana raggiunse il rifugio, nel momento in cui il responsabile di quel rifugio stava accogliendo un nuovo paziente, desideroso di disintossicarsi dall'oppio. Wang esaminò attentamente l'uomo sofferente e nel fare ciò si sentì certo di avere trovato il pericolo che Si aveva previsto. L'uomo era già moribondo. Chang, così si chiamava l'uomo che teneva il rifugio, non si avvide di questo fatto e stava per accogliere il paziente. Ma Wang, autorizzato da Si a fare tutto ciò che riteneva necessario, prese la cosa nelle sue mani. Sapendo bene le complicazioni che avrebbe comportato l'eventuale morte del paziente dentro il rifugio, e nonostante che Chang lo volesse ammettere a tutti i costi, egli risolutamente glielo proibì. Il paziente e i suoi amici, vedendo che Wang era deciso, si ritirarono e riportarono l'uomo a casa, dove quella stessa notte morì. Questo suscitò una profonda impressione in città quando si seppe. Se l'uomo fosse morto dentro il rifugio, il lavoro sarebbe stato ostacolato per anni e anni, perché la gente là era piuttosto ostile e diffidente. Invece le cose andarono così bene che tutti furono pieni di meraviglia per la potenza del Dio cristiano e cominciarono a considerare gli operatori del rifugio come uomini di saggezza e preveggenza soprannaturali. Qualche tempo dopo anche Si in persona andò giù a Yongjing e raggiunse tranquillamente la città senza alcun pericolo e trovò buone opportunità per predicare il Vangelo. nella casa di uno dei cristiani.

cristiani incontrò un vecchio uomo che soffriva da 8 anni perché vittima dei demoni. Le sue condizioni erano veramente pietose e assì bastò uno sguardo per capire che lì c'era la presenza di Satana. C'era uno strano sguardo selvaggio negli occhi dell'indemoniato. I suoi gesti erano privi di armonia e si vedeva chiaramente la sua triste condizione, benché in quel momento egli non fosse vittima di uno dei suoi parossismi. Vicino all'uomo, sì, parlò di Gesù e della sua potenza come salvatore e liberatore. Poi, nel nome di quel meraviglioso salvatore, egli ordinò al maligno di andarsene e di non turbare più il vecchio uomo. Il cambiamento fu completo e istantaneo e riempì i credenti di gioia e gli osservatori di meraviglia. Durante il suo viaggio di ritorno, si pregò molto per la gente di Junjing. Qua e là, in paesetti isolati, egli trovò dei cristiani per i quali il suo passaggio costituì un momento di grande gioia. Per la maggior parte del viaggio non c'erano villaggi né case isolate ed egli fu contento che Wang viaggiasse con lui. Viaggiavano da qualche ora ed erano proprio in mezzo alle montagne quando videro 4 uomini dell'aspetto per niente incoraggiante che andavano verso di loro rapidamente. Una seconda occhiata bastò per dimostrare che erano dei ladri della peggiore specie. Armati di pistole straniere e con delle spade sguainate nelle mani, avevano di certo compiuto qualche rapina da qualche parte e si stavano allontanando con il bottino. Vedendo che fuggire era impossibile, si scese dalla sua cavalcatura e aspettò che si avvicinassero. Con grida selvagge la banda si gettò sui 2 viaggiatori. I malviventi presero il pacchetto del denaro e i pochi vestiti che i 2 viaggiatori avevano con sé. Il signor Si non si sentiva di avere altra risorsa che la preghiera. Si aspettava che gli uomini li avrebbero perquisiti, gli avrebbero tolto anche i vestiti che avevano addosso e li avrebbero picchiati o anche ammazzati per la delusione di non trovare oro e ricchezze. Senza offrire alcuna resistenza, lui e Wang rimasero tranquilli in attesa, coscienti della vicinanza di Dio. Improvvisamente quegli uomini si fermarono. Sembravano inquieti per qualche motivo. Quello che si era impossessato del sacchetto del denaro gridò a Si: «Vattene!» Poi, come se si fossero tutti messi d'accordo tra di loro, lasciarono cadere le cose che avevano preso e si allontanarono in fretta, sparendo tra le montagne. Il signor Si e Wang non compresero che cosa li avesse spaventati e temettero che avessero intenzione di tornare. Mentre si allontanavano, ringraziando Dio per la liberazione, giunsero presto al luogo in cui i ladri avevano compiuto il loro saccheggio e trovarono 2 uomini derubati di tutto e gravemente feriti. Soltanto qualche tempo dopo vennero a sapere che quella banda di malfattori era stata arrestata quel giorno stesso e che 2 di loro erano stati uccisi nello scontro.

0: La seconda epistola ai Corinzi è un'epistola molto intensa e personale, in cui Paolo parla molto di sé e è costretto a difendere la sua autorità apostolica, perché ci sono diversi oppositori nella stessa Chiesa che sono contro lui, probabilmente giudaizzanti, persone che vogliono portare i credenti alla legge. E anche abbiamo accennato al fatto possibile che lui nel lasso di tempo tra la prima e la seconda epistola sia andato a Corinto effettivamente a visitarli e poi avesse promesso di ritornare, però quella visita non è andata tanto bene, c'è stata tanta discussione, tanto scontro, e quindi lui, andando via, era scosso e ha scritto subito un'altra epistola che ha mandato con Tito, molto dura, molto forte, e quindi quest'altra lettera viene ancora dopo queste circostanze. Vedremo come Paolo dà spiegazioni a loro del perché non sia andato ancora a trovarli. Come vi ho detto, è andato una volta, ma aveva detto che sarebbe riandato, poi non è andato. Quindi dà loro spiegazioni del perché ha cambiato questo piano, perché c'erano alcuni che se ne erano approfittati per offendere Paolo, dire: guarda, non è una persona attendibile, cambia sempre idea, non fate affidamento su di lui, va detto una cosa e ne fa un'altra. Ora, il fatto che Paolo dia spiegazioni a loro del perché non sia andato è una cosa che fa onore a lui, è un atto di umiltà. Non fa tanto onore a loro il fatto che l'apostolo Paolo, che ha fondato la Chiesa, che ha sempre mostrato cura, attenzione, amore, lo mettano nelle condizioni di doversi giustificare. Comunque, leggiamo dal versetto 12. Il nostro vanto, infatti, è questo: la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente verso di voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Questo versetto è forte, molto potente da solo. Quali sono le cose di cui i ministri di Dio generalmente si vantano? I convertiti, o i membri, o la spiritualità, anche se non lo si dice, o la santità, o la saggezza, o la potenza, no? Di che cosa si vanta Paolo? Di due cose apparentemente piccole. Dice di come ci siamo comportati con voi con la semplicità e la sincerità di Dio. Queste sono piccole cose, ma sono grandi valori in realtà. La semplicità di Dio. La semplicità è un grande valore. Noi tendiamo come uomini in tutto a complicare le cose, e anche nella Chiesa, chi è un po' nella Chiesa da più tempo, la Chiesa tende a iniziare in maniera semplice e poi man mano a complicarsi, a diventare qualcosa di pieno di forme, di tradizioni, di metodi, e li sviluppiamo senza accorgercene, in maniera abbastanza naturale. Il Signore ha operato in una determinata maniera e quindi opererà sempre così nella nostra mente, ci ha benedetto in quel modo e quindi ci benedirà sempre uguale, e quindi piano piano iniziamo a perdere la semplicità dei primi giorni, dei primi momenti, l'entusiasmo, ma il fatto che ci esprimavamo come sentivamo e c'era quel rapporto veramente semplice, senza troppe cose, e piano piano iniziamo a sviluppare anche i nostri modi particolari di pregare. Infatti, se ci fate caso, una persona che è convertita da poco prega un po' diversamente da noi altri, invece che siamo in chiesa da tanto, e quando lo sentiamo diciamo: però che bella spontaneità, che bella semplicità, non siamo abituati a quel modo di pregare, però in qualche modo ci affascina, perché parla di un cuore che semplicemente si rivolge al Signore, e un po' ci rendiamo conto che abbiamo perso di quella semplicità. Ma questo si applica a tutti, anche all'insegnamento, anche all'uso dei doni. Ci abituiamo a essere usati in una determinata maniera e perdiamo la semplicità. L'evangelizzazione. Ora sembra che se non si organizza un evento, una cosa particolare, o se non si va in quella determinata maniera, non si è efficaci. E invece succede come magari è successo la domenica al The Village l'altra volta, vi ricordate? siamo andati là, non sapevamo quello che cosa volevamo fare, e forse è stato un bene, perché siamo andati in debolezza e Dio ha usato quello, perché sono certe opportunità di parlare, di condividere, e è stato molto bello, forse la riunione più bella che abbiamo avuto, la riunione, poi non so come definirla, è quel qualcosa. E sviluppiamo le nostre complessità, no? E c'è un gruppo per fare questo, c'è un gruppo per fare quello, c'è uno specializzato in quell'altro. Abbiamo la tendenza a complicare le cose semplici, e purtroppo anche la salvezza nella Chiesa piano piano si complica, e quindi alla domanda come posso essere salvato, bah, prima di tutto devi, secondo poi, allora però non vale se, poi si deve vedere, poi dobbiamo aspettare, poi devi fare il corso, eccetera, eccetera. Posso battezzarmi? No, prima di tutte queste cose, no? La salvezza, il cammino spirituale, il servizio a Dio, le complichiamo. E dopo un po', a un certo punto, non so se capita anche a voi, abbiamo voglia di tornare alla semplicità. Signore, toglici un sacco di cose inutili, vogliamo tornare al cuore. E Paolo, questo è un suo vanto. Il modo in cui abbiamo camminato tra voi, con la semplicità di Dio. Ora, se c'era un uomo che poteva essere complicato, e non semplice per nulla, era Paolo, ma lui amava la semplicità, e anche noi dobbiamo amare la semplicità di Dio, ovviamente. La sincerità, anche qui ci sono tanti modi per non essere sinceri, oltre al modo più semplice, che è dire bugie, capita anche questo, ma ci sono anche altri modi. Non essere sinceri significa mostrare qualcosa che non siamo, anche questo è non essere sinceri. Oppure dire qualcosa che non pensiamo. Per chi serve il Signore in qualsiasi campo potrebbe essere manipolare le persone, cercare di portare le persone a fare quello che tu vuoi che facciano, senza che loro se ne rendano conto pienamente. E purtroppo, di nuovo, nella Chiesa e anche nel ministero c'è tanta manipolazione, tanta strumentalizzazione, e questo è non sincerità, questo è inganno, questo non è. Ci sono quelli che mostrano miracoli finti e dicono: ma io mostro miracoli finti in maniera da suscitare la fede nelle persone. Ci sono quelli che raccontano storie inventate, perché devo far piangere la gente, devo portare alla commozione, perché così accetteranno il Signore. E ci sono quelli che raccontano le storie che non sono inventate, ma le ingigantiscono, le abbelliscono, e diventa un film, diventa una scenetta, no? Paolo non era così. Paolo parlava chiaramente, diceva la verità, amava la sincerità. E dice: tutte queste cose non vengono dalla sapienza di Dio, ma da una sapienza, come la definisce? Carnale. Questa è la carne, chiamiamola com'è. Questa è carne. E quindi dice: noi non ci siamo comportati così, con la sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Quindi qui il contrasto è tra la sapienza carnale e la grazia di Dio. Da un lato c'è l'uomo che opera con i suoi schemi, i suoi stratagemmi, le sue invenzioni, dall'altra parte c'è semplicemente l'opera di Dio, che è l'opera della grazia di Dio. Non ci sono schemi, non ci sono stratagemmi, non ci sono macchinazioni in Dio. C'è la verità. La vuoi prendere? La vuoi accettare? Bene, non la vuoi accettare? Però è la verità, ed è chiara, è limpida. Ed è la verità della grazia di Dio. Questo è il modo di operare di Dio. La grazia è il modo di operare di Dio. Ora, qui, semplicità di Dio e sincerità di Dio. Non sta dicendo semplicità come essere un po' stupidini, o ingenui, o sciocchini, ma lo sta dicendo come una cosa che viene dalla grazia di Dio, qualcosa di divino. E anche sincerità non è la cattiveria, l'offendere, ma io sono sincero perché ti devo dire quello che penso di te, no? Questa non è la sincerità di Dio, che viene dalla grazia di Dio, che Dio agisce sempre per amore e nella sua grazia. L'atteggiamento che sta alla base di tutto questo è la grazia, e spingeva anche Paolo, e dice che loro si sono comportati così nel mondo e nella Chiesa. Ecco, questo è un altro modo per riconoscere l'inganno: quando una persona si comporta diversamente quando sta in Chiesa rispetto a quando è nel mondo. noi dovremmo essere in grado di parlare nella stessa maniera, pensare nella stessa maniera, agire nella stessa maniera e fare le cose esattamente come facciamo fuori, le facciamo dentro, se siamo persone trasparenti. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere. E io spero che le comprenderete fino in fondo. Vi scriviamo solo le cose che potete leggere o comprendere. Vi scriviamo solo le cose che sono chiare, sono palesi. E in altre parole, non usano un linguaggio complicato. Ci sono persone che usano un linguaggio complicato in maniera che tu non capisci bene quello che ti stanno dicendo. E rimane una cosa ambigua. E tu la capisci un po' come la vuoi capire. E lui dice, no, noi non abbiamo parlato in questa maniera. E, o peggio ancora, ci sono quelli che dicono una cosa e ne intendono un'altra. Questo tipo di comunicazione, che è molto frequente e naturale, è sbagliata. La dobbiamo abbandonare. Se siamo di queste persone che diciamo, poi facciamo, e l'altro dice, ma che dici? Che cosa avrà voluto intendere? Avete mai lasciato una discussione, una comunicazione con qualcuno, stringendovi la mano, andando a casa e poi dire, ma che cosa avrà voluto dire con quello che ha detto? Avete l'impressione che dietro quelle parole c'era un altro significato, vi capita? Questa è una forma di comunicazione distorta, sbagliata, e non deve essere la nostra forma di comunicazione. Dobbiamo essere chiari, schietti, dire quello che pensiamo e pensare quello che diciamo. Non c'è bisogno di fare sotterfugi, perché poi lasciamo sempre le altre persone nell'incertezza di che cosa mi ha voluto dire, o nel dubbio, o nella paura, o nella preoccupazione, e bisogna sempre riparlarne, e poi ci sono i fraintesi. È una cosa brutta. Lui dice, noi siamo stati sempre diretti e chiari quando abbiamo parlato, e quindi le cose le potete comprendere. Quello che scriviamo è quello che vogliamo dire. Certe volte questo può spaventare e mettere a disagio le persone quando tu sei diretto. Avete mai provato ad essere molto diretti e molto schietti e dall'altra parte mettiamo a disagio? Oppure succede a noi quando qualcuno ci parla in maniera... sembra quasi che è un attacco personale, ma in realtà non è questo. È semplicemente il desiderio di dire, guarda, io non voglio dirti una cosa per intenderti un'altra, perché tu devi capire. Io ti dico le cose come penso. Cerco di farlo con amore, cerco di farlo con saggezza, cerco di farlo con tatto, ma io voglio che tu hai sempre la sensazione che quello che ti sto dicendo è quello che in realtà stai ascoltando con le tue orecchie. Quindi certe volte può sembrare duro, allora noi tendiamo a non farlo, perché abbiamo paura che faccia male agli altri. Ma sarebbe un errore, e ripeto, dobbiamo farlo con dolcezza e con amore, ma dobbiamo parlare in maniera diretta e chiara. Ovviamente quando sei diretto e chiaro l'altra persona ci può rimanere così per un po', però se è una persona che ama il Signore, che ama la verità e ama e anche accetta di essere, di mettersi in discussione, magari dopo quella prima mezz'oretta o mezza giornata o mezza settimana, quello che sia, in cui ci sta là un po' di mi ha fatto un po' male, è stata una puncicata, poi dice, ma però è stato sincero e forse mi fa bene, e c'è quel passo che dice mi percuota pure il giusto, sarà un favore. Quando prendi la botta non è proprio così che sembra un favore, perché però poi riconosci nell'altro il desiderio di parlare chiaro, di aiutare, ed è un modo di amare, non è un rispetto. E così dice, spero che lo comprendete fino in fondo, Paolo, spero che lo comprendete fino in fondo, questo desiderio di mostrare l'amore in maniera diretta, non è detto, ma spero che comprendiate, come in parte ci avete già compreso. Paolo ricorda che tra loro c'è un rapporto, non sono sconosciuti. E loro già hanno gustato e beneficiato della parola, dell'insegnamento di Paolo, quindi hanno già compreso molto nel passato. E lui sta dicendo, avete compreso nel passato, adesso non sono cambiate le cose tra di noi, non è cambiato il mio cuore verso di voi, che noi siamo il vostro vanto come anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Che vuol dire? Di nuovo qui sta parlando di un rapporto. Dice, c'era un tempo in cui voi dicevate con orgoglio: quello è il mio pastore. E questo dovrebbe essere il rapporto che c'è sempre, quello è il mio pastore. E lui dice: spero che sia ancora così, deve essere ancora così, perché noi dal nostro canto vogliamo essere orgogliosi di dire: voi siete i nostri, siete il nostro frutto. E il giorno in cui andremo dal Signore, lui dirà: ma in che chiesa andavate? Andavo in chiesa là. È incredibile quando stai al parco, no? Soprattutto quando i bambini sono piccoli, no? E magari stanno là a giocare, quando tuo figlio fa una cosa carina, forte, dici: bravo sto bambino, ma di chi è figlio? E tu dici: ah, figlio nostro. Poi invece quando fa una marachella, ma di chi è figlio? Sta lì, ehi ehi. Questo è un po' quello che lui sta dicendo qui. Noi vogliamo, voi siete il nostro vanto, e vogliamo che siate il nostro vanto davanti al Signore, cioè il frutto della nostra fatica, della nostra opera, ma vogliamo anche che voi sentite la stessa cosa di noi, che potete vantarvi di noi e non vergognarvi di noi. Questo presuppone, non stiamo parlando di cose carnali, questo sta parlando di un rapporto di amore, di rispetto, di stima reciproca. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi affinché riceveste un secondo beneficio, e passando da voi andare in Macedonia, e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi, e da voi essere accompagnato in Giudea. Prendendo dunque questa decisione, ho agito con leggerezza? O le cose che io decido le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no? Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Ora, di nuovo, per capire quello che sta dicendo qui Paolo, dobbiamo ricordare questo contesto. Inizialmente in lui c'era il desiderio, l'intenzione di andarli a trovare e passare un bel po' di tempo con loro, in maniera che fosse un tempo di grande benedizione, di condivisione. E poi voleva anche, quindi andare una volta, e poi voleva andare da un'altra parte e ritornare. Per questo parla di un duplice beneficio, di un secondo beneficio, perché voleva che ci fosse questa opportunità di stare insieme per ben due volte. Ma quando è andato la prima volta, è stato drammatico lo scontro a Corinto, e quindi ha dovuto rinunciare a ritornare, e invece di ritornare di persona ha mandato questa lettera forte che vi stavo dicendo. Quindi adesso sta dicendo: non è che io ho cambiato piano perché sono mosso dalla carne, o perché il mio sì è no e il mio no è sì, e quindi hanno ragione quelli di voi che dicono è un tipo inaffidabile, non è serio. Non è questa la motivazione. L'ho fatto per altre ragioni che tra un po' spiegherà. Quindi non è che ha agito con leggerezza quando ha preso la sua decisione. Non è che dice: ma io volevo venire, poi non mi andava più, e quindi ho mandato un SMS: guarda, c'ho mal di testa, stasera non ci sto. E tu dici: no, per peccato, abbiamo organizzato tutto molto bene, abbiamo fatto venire un sacco di gente, però... Non è questo, non è che sono un tipo inaffidabile o volubile, c'era un motivo. Ma quello che sta dicendo qui è che lui aveva intenzione di venire, e l'ha fatto sinceramente, era nelle sue intenzioni. Adesso una breve digressione sull'affidabilità, sull'essere fedele. Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Che vuol dire sì e no? Contemporaneamente, ma che cosa vuol dire? Sì e no insieme? O è sì o è no? Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Quindi adesso sta parlando di fedeltà, di affidabilità. Affidabilità significa che tu sei, che mantieni la parola, e prendi un impegno e lo porti avanti. Allora, dove stiamo? Dio è fedele. Parlando di fedeltà, prende l'esempio per eccellenza. Dio è fedele, no? Dio mantiene la sua parola. E anche Paolo e gli altri, che sono ministri di Dio, sono altrettanto fedeli. E poi parla di Gesù. Gesù è stato predicato tra voi in che maniera? In Gesù si manifesta la fedeltà di Dio, giusto? Perché Dio aveva promesso che avrebbe mandato la salvezza e tutte le promesse trovano la loro realizzazione nella persona di Gesù Cristo. Quindi Gesù è l'adempimento delle promesse di Dio. Ora, che esempio è Gesù rispetto a questo argomento dell'affidabilità? Dio non ha detto forse vi salverò e forse no. Magari un giorno sì, il giorno in cui erano bravi sì, il giorno in cui erano cattivi e ribelli no. Dio non ha detto forse manderò il Messia o forse no. Dio non ha detto forse è per grazia, ma forse è per opere. E poi no, ma forse è per grazia. Dio non fa questi discorsi, capito? Ci metterebbe in confusione. Sarebbe pazzesco. Dio ha parlato e ha mantenuto la sua parola. Ha detto sì. Ha detto l'amen. Che cosa significa amen? Così sì. È il timbro. Boom. È la mia promessa. Ci ho messo il mio sì. E quindi Gesù è la conferma. In Gesù c'è la conferma di Dio, la realizzazione di Dio. Gesù è il sì di tutte le promesse di Dio. E poi parla dello Spirito Santo. Dice... Quindi c'è il Padre, c'è il Figlio e c'è lo Spirito Santo, il quale c'è anche sigillati. Quando si parla del sigillo si parla dell'opera dello Spirito Santo. Che cos'è il sigillo? Il sigillo è un'altra certezza. È un'altra certezza che Dio mantiene la sua parola. Il sigillo è il timbro, dichiara la garanzia di una determinata cosa, ma anche la proprietà di una determinata cosa. Il sigillo veniva messo sulle merci, che significa questo è mio. Il sigillo veniva messo sulle lettere, significava che questa l'ho scritta io. Anche oggi si usa in questo senso. Ma parlava anche di proprietà, è mio, non è di qualcun altro. C'è il mio timbro, c'è la mia iniziale, è il mio sigillo. E quindi se parla di garanzia di proprietà, parla anche di protezione. Voi siete protetti perché Dio ha messo il sigillo dello Spirito Santo in voi. Potete stare tranquilli che Dio mantiene la sua parola. E poi dice ci ha dato la caparra, quindi sigillo ma anche caparra. Che cos'è la caparra? È un anticipo. Che cosa significa quando dai l'anticipo? Significa che tu sei più che intenzionato a comprare quella cosa, anzi l'hai già mezza comprata, perché se hai dato un anticipo evidentemente non vuoi perderci e quindi darai anche il saldo. E quindi chi ha creduto in Gesù Cristo, chi è nato di nuovo, ha lo Spirito Santo dimorante dentro di sé, e quello è l'anticipo che staremo con il Signore per l'eternità. Quindi è l'anticipo di questo meraviglioso rapporto che abbiamo con Dio attraverso Dio, Spirito Santo, dentro di noi. Non è ancora un rapporto pieno e completo che ci sarà un giorno, è un anticipo. Però possiamo stare sicuri che arriverà anche il saldo, arriverà anche il nostro futuro che sarà definitivo e glorioso in cielo. Di nuovo l'anticipo è la garanzia. Dio ha davvero intenzione di finire quello che ha iniziato, di comprare quello che ha bloccato e quindi siamo stati acquistati. Questa è la garanzia che Dio mantiene la sua parola. E poi dice, versetto 23, ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita che per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. Adesso entra, dopo aver fatto tutta questa digressione che però era la premessa al fatto che quello che vi sto per dire è la verità, non è una invenzione, sono una persona attendibile, dice è per risparmiarvi che non sono venuto ancora a Corinto. Che vuol dire? Che il mio ritardo aveva una motivazione, e anche forte. Non sono venuto per non essere obbligato a usare il bastone quando sarei venuto. Non sono ancora venuto perché non siete ancora pronti, perché ancora non vi siete, non avete sistemato le cose, ancora non siete cambiati. Quindi vi voglio dare ancora tempo, perché voglio che quando vengo abbiate risolto queste cose, e non sarà di nuovo uno scontro, ma sarà un momento di benedizione e di gioia insieme. Come quando avverti un figlio: guarda Matteo, hai fatto il letto? Sto per venire? Sì, sì, ho fatto. Sicuro? Ma ancora manca... Ok, allora aspetto un altro po'. E aspetti, aspetti, perché quando vai vuoi essere sicuro che è tutto in ordine, perché quando vai e non è tutto in ordine, allora... E non è quello che sta facendo il Signore? In Seconda Pietro, Pietro dà questa spiegazione, dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, quando parla del ritorno di Gesù, no? Ma lui è paziente, perché desidera che più persone siano salvate. Ora, questo probabilmente non è l'unico motivo della tempistica di Dio, ma è un motivo che è buono, che ci dà Pietro. E noi diciamo: ah, meno male che il Signore ha tardato un altro po', perché c'è entrato Andrea, c'è entrato Cristian, e speriamo che riusciamo a far entrare anche qualche fratello, qualche sorella, qualche amico. Capite qual è l'ottica? Non è l'unico motivo, ma probabilmente un motivo forte, che il Signore aspetta, aspetta, aspetta prima di riversare il suo giudizio. Non so bene quanto ancora aspetterà, e non so bene neanche chi sta aspettando, ma forse nella mente di Dio, nella prescienza di Dio, lui sta aspettando qualcuno, qualcosa, un poco, non lo so, però sta aspettando per avere misericordia, perché lui non ama giudicare. Quindi, in sostanza, cosa sta dicendo Paolo? Non è per qualcosa che era legato a me che sto tardando, non è per me che tardo, perché è comodo per me, ma è per voi che sto tardando, perché abbiate il tempo di ravvedervi. Infatti, dice, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Che cosa significa? Di nuovo parla di sé, come ministro, come apostolo. Lui dice: non siamo qui a fare i despoti, i tiranni, a signoreggiare sopra di voi. Il vero leader cristiano non signoreggia, ma serve, è un servitore. Non comanda, ma guida, essendo l'esempio. Non è lì per prendere dagli altri, è lì per dare agli altri. E tutto questo ci deve far riflettere sui veri leader cristiani e quelli che invece non lo so. Attenti alla tirannia nella Chiesa, ok? Siamo molto attenti. Lui come si definisce? Un collaboratore. Dice: noi non dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori. Che cosa vuol dire collaborare? Lavorare insieme a qualcun altro. Quindi lui dice: noi come ministri di Dio stiamo qui per voi, ma per collaborare insieme a voi. Noi facciamo qualcosa, ma voi anche dovete fare qualcosa, è una collaborazione. Per quale fine? Per la vostra. Bella la definizione di ministero, come collaborare, collaboratore della vostra gioia, collaboratore della vostra gioia. Però ripeto, ci vogliono due persone per collaborare. Io non posso fare molto per la tua gioia, e tu non puoi fare tanto per la mia gioia, se non siamo in sintonia, se non lavoriamo insieme, se non collaboriamo insieme, purtroppo, ma è la verità. Quindi ci vogliono due persone per collaborare, perché voi state saldi per fede. Il leader cristiano non è lì perché tutte le persone dipendono da lui, e senza lui non si fa nulla. Il leader cristiano, il ministro cristiano, è lì perché le persone crescano, e cresca la loro fede, e la loro fede sia salda nel Signore, non in lui. Capite? E di nuovo è un servizio, e questa è la vera gioia. Che gusto ci sarebbe ad essere dipendenti? Attenzione anche qui: l'essere eccessivamente dipendenti dai ministri, dai pastori, dai responsabili. Ma quel libro, ma quel movimento, ma quella chiesa. È giusto che ci sia rispetto, stima, e si, come dire, si riconoscano i doni e le chiamate e il ruolo degli altri nella nostra vita, ma non è giusto che noi dipendiamo da loro. Sei d'accordo? Capitolo 2. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza. Di nuovo lo stesso concetto. La visita precedente non era stata molto piacevole, c'era stata tensione e scontro, aveva dovuto riprenderli duramente e quindi rattristarli. Ma è la tristezza secondo Dio, di cui parlerà il capitolo 7. Cioè, che cos'è la tristezza secondo Dio? È quando tu ti senti male perché ti rendi conto che hai peccato, che sei un peccatore, però puoi ravvederti e quindi dopo sei contento. Questa è la tristezza secondo Dio. La tristezza secondo il mondo invece è quando non ammetti di essere un peccatore o non vuoi ravvederti di essere peccatore, quindi sei triste, ma non ti cambia nulla. E quindi lui dice, ho dovuto essere duro con voi e quindi avevo deciso di non venire per essere ulteriormente duro e quindi aggiungere altra tristezza. Perché se io vi rattristo, dice versetto 2, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà se non colui che sarà stato da me rattristato? Ora questi sono i modi che usa spesso Paolo per dire, per portare avanti il suo punto. Dice, perché se io vi rattristo, lui sta dicendo è stato duro, è stato difficile per me rattristarvi. Non è quello che voglio, non è quello che mi piace fare, ma c'è solo un modo per me di trovare sollievo e gioia, è sapere che il mio avervi rattristato vi ha portato al ravvedimento, al pentimento e quindi poi a un frutto benedetto. Questo mi darà tanta gioia, sapere che vi ho rattristato ma per un breve tempo e vi siete ravveduti e quindi il vostro rientrare in voi stessi mi darà tanta gioia. E poi dice, io vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Di nuovo il concetto però è questo. C'è questa speranza che la sua lettera dura avrebbe portato ravvedimento e cambiamento. E quindi quando sarebbe finalmente andato, dopo un po' avrebbe trovato le cose in una condizione migliore, quindi in maniera che potevano rallegrarsi insieme. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Questo è un versetto chiave. Lui ha dovuto applicare la disciplina, lui ha dovuto correggere duramente, ma nel farlo c'era questa sofferenza in lui. Le lacrime, l'angoscia, il dolore, la grande afflizione. Perché? Perché li ama. Perché li ama tanto. E quindi c'è questo dolore dentro di sé. L'amore era la motivazione e l'amore deve essere sempre la motivazione che sta dietro alla disciplina, anche per i genitori. In qualsiasi contesto l'amore deve essere sempre alla base e la motivazione della disciplina. Se io disciplino mosso da qualsiasi altra cosa, quali potrebbero essere altre cose che mi muovono nella disciplinare?
1: L'insoddisfazione.
0: Oppure?
2: La cattiveria.
0: Pensate a voi genitori, disciplinare i figli. Certe volte la spinta è la rabbia. Non ce la faccio più! La rabbia, la frustrazione. Adesso ti appendo al muro! Adesso ti, come diceva mia madre, ti pista di botte. Dobbiamo essere onesti. Certe volte c'è quella leva e potremo scattare, ma non è la motivazione giusta. E infatti, quando riesco a disciplinare, quando sono riuscito a disciplinare nel modo giusto, ero fuori di me, ho detto, Matteo, andiamo in camera, ci sediamo, tu stai calmo, io sto calmo, parliamo. Io ti avevo chiesto di fare una cosa, tu non l'hai fatta, hai ubbidito o non hai ubbidito? Non ho ubbidito. E quindi che cosa ti ho detto? Se non ubbidivi, e quindi adesso devi prendere questi totò. Io non sono contento di farlo, mi fa male farlo, però sono obbligato a farlo perché è giusto così. Va bene? E poi si fa dolore, piange lui, piango io. E poi, però papà ti vuole ancora bene. Ti abbracciamo, lagrimuccia, e finisce lì, giusto? Un paio di volte, ecco, un paio di volte ci sono riuscito. Voglio dire, questo dovrebbe essere il modo di disciplinare, giusto? Per far comprendere all'altro dove ha sbagliato, perché ha sbagliato, perché le sta prendendo. Ma se tu vai da gesso, ti prendo di pis... cioè, che cosa può capire mentre tu fai? Che cosa può capire? È solo uno sfogo. E noi come genitori dobbiamo stare attenti, perché la nostra autorità ci consente di fare cose che vanno al di là della nostra autorità. E tutte le persone che sono in autorità, non solo i genitori, ma tutte le altre persone in autorità, qual è il loro problema, il loro rischio? È quello di abusare dell'autorità. E quindi dobbiamo stare molto molto attenti. L'unica motivazione per disciplinare legittima dovrebbe essere, deve essere, l'amore. Io piangevo mentre scrivevo queste parole, perché già mi immaginavo quanto mi avrebbero fatto soffrire, e quindi piangevo ed ero lacerato, però vi amo, e questo mi ha dato il coraggio e la forza per farlo, e quindi l'amore. Quindi non dovremmo disciplinare per rabbia, per frustrazione, non dovremmo disciplinare neanche per un generale senso di giustizia, o perché siamo stati offesi, o perché ci hanno messo in imbarazzo. Parlavo del parco, capita che un figlio mette in imbarazzo un genitore, ma non è che perché io mi sento in imbarazzo, perché adesso tutti gli altri mi stanno guardando, e io dico adesso devo picchiare perché tutti quanti mi stanno guardando, vieni qua, ma tu mi picchi mai, zitto, perché gli altri mi stanno guardando, capite quello che sto dicendo? Di nuovo, non è per queste motivazioni, non sono legittime, e dobbiamo stare attenti. Infatti non è giusto correggere davanti alle altre persone normalmente, e dici, ma quando siamo a casa ne parliamo. Parlo sempre del rapporto genitori figli, perché è la cosa quotidiana, ma ci sono tante altre cose in cui questo può essere applicato, come nel caso di Paolo, nel ministero, nelle altre cose della vita. Un indicatore per sapere se lo sto facendo per amore o no, quale potrebbe essere, alla luce di tutto quello che abbiamo detto?
1: Il sentimento con cui lo fai.
0: Ad esempio?
1: Se provi sofferenza.
0: O se provi, sì. O se godi, senso di fiducia, e stai godendo della sofferenza dell'altro, o se stai soffrendo, ti fa capire qual è la vera motivazione. Dice versetto 5, se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova, per mettere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Ora, chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo. Affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Che adesso sta parlando di un caso particolare, di un qualcuno che gli ha causato tristezza, e non dice chi è, non dice il suo nome, però loro lo sapevano. E chi è questa persona che gli ha causato tristezza? Secondo alcuni è il fratello di 1 Corinzi 5, quello che viveva nell'immoralità, che Paolo ha detto di disciplinare. Secondo altri si tratterebbe di un'altra persona, che non sappiamo, uno che era un oppositore di Paolo e che in qualche modo l'ha offeso, o davanti a loro o direttamente in faccia a Paolo, mentre si trovava là. Ma ad ogni modo, che cosa è successo? È successo che loro lo hanno disciplinato, lo hanno corretto, lo hanno punito. E Paolo dice, adesso basta, però è sufficiente, si è pentito. Quindi non esagerate con la disciplina e con la correzione. Adesso dovete perdonarlo e confermargli il vostro amore. Di nuovo, la disciplina serve per il bene dell'altro, non per devastarlo o per ucciderlo. Quindi quando si è pentito, significa che la disciplina ha fatto il suo corso. Quando si è ravveduto e ha cambiato atteggiamento, cuore, azione, eccetera, significa che la disciplina non ha più motivo di essere. A questo punto ci vuole l'abbraccio, ci vogliono le coccole, ci vogliono l'amore, perché deve essere questa persona riabilitata, riaccolta nella fratellanza. Tante volte nella disciplina che ho visto nella Chiesa si è falliti in questo. Quando una persona sbaglia nella Chiesa, tante volte, o meno le cose che ho visto io, tutti a accusare, tutti a colpire, tutti a far male, e poi quella persona in qualche modo si è ritrovata bastonata, ferita, rovinata per il resto della sua vita, mentre non è lo scopo della disciplina rovinare, adesso te la facciamo pagare, come ti sei permesso. Lo scopo è quello di aiutare e risollevare, perché la persona possa essere completamente riabilitata. Non è quello che fa il Signore con noi, meno male. E quello dovrebbe essere lo scopo della disciplina nella Chiesa. Quindi dice, perché vi ho anche scritto, questo è un altro motivo per cui scrive, proprio per questo. Lui aveva chiesto di usare la mano pesante con questa persona, di disciplinarla, loro l'hanno fatto, e quindi lui dice, bravi, avete ubbidito a quello che vi ho chiesto. Vi ho anche scritto per questo, per sapere, per mettere alla prova se siete stati ubbidienti in ogni cosa. E poi dice, a chi voi perdonate, qualche cosa perdono anch'io. Quindi, chi era che aveva ricevuto l'offesa? Loro avevano ricevuto l'offesa e lui si è sentito legato a loro, quindi loro perdonano, anche lui perdona. O lui aveva ricevuto l'offesa, per cui lui dice, adesso se lo perdonate, lo perdono anch'io. Pazienza, non sappiamo chi è questo tizio, però c'è questa sintonia. Voi avete perdonato? Lo perdono anch'io. Finisce là. Adesso dobbiamo amare questa persona che è caduta, che però si era veduta, affinché non siamo sopraffatti da Satana. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Se non ci fosse riabilitazione e perdono, chi vince? Dio misericordioso, benigno, salvatore, o Satana che ci vuole vedere morti e distrutti? Se non c'è perdono, se non c'è amore e riabilitazione, vince Satana. Lo capite chiaramente? E lui approfitta molto di queste situazioni. Lui approfitta del peccato per rendere schiava la persona che ci cade, ma approfitta anche della disciplina della Chiesa per dire, vedi, non ti vogliono bene, vedi come ti stanno trattando, non ti amano, non ti vogliono, e Dio non ti ama. E Satana usa queste cose per portare la colpa, per rovinare, per distruggere, per separare. Dice, noi non ignoriamo le sue macchinazioni, sappiamo come opera, sappiamo che lui si infiltra, usa queste piccole situazioni o grandi situazioni, ma in modo subdolo si infila, e una volta che ha un piccolo spazietto poi si fa varco, lo apre. Perché conosciamo le sue macchinazioni? Perché sappiamo come lui è bugiardo. Non dice la verità. La disciplina che è motivata dall'amore, lui dice, vedi, ti odiano. Ricordate come ha tentato Adamo ed Eva? Dio ti ha detto che se mangiate dell'albero e tutte queste cose, ma no, ma Dio voleva privarvi di qualcosa di bellissimo, dovete proprio assaggiare per essere come lui, no? E questa è stata la macchinazione, agire in maniera subdola, essere bugiardo. Guardate, state attenti, perché il diavolo ingigantisce le cose insignificanti che non hanno nessuna importanza e sminuisce quelle veramente importanti. Ha questa capacità di annebbiare, perché è subdolo, ha le sue macchinazioni, e dice non ignorare l'opera di Satana. E noi dobbiamo essere attenti. Satana è all'opera, Satana non solo agisce a macchina, e Satana approfitta dell'occasione. Appena tu fai un errore, lui è lì. Appena tu rimetti da fondo campo male, lui è l'attaccante lì che è pronto a segnare, e lui se ne approfitterà. E quindi dobbiamo stare attenti. Quando giunsi a Troia,

ho consegnato la lettera, hanno reagito così e così. E invece quando Paolo è arrivato a Troas non l'ha trovato Tito. E questo che cosa ha provocato ovviamente in Paolo? Tanta preoccupazione, tanta agitazione, perché dirà, come sarà andata? Perché Tito non c'è? Allora è andata male, l'hanno presa male questa lettera, hanno capito veramente, hanno frainteso. Ora, sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Ha parlato adesso delle macchinazioni del diavolo, del modo in cui lui opera per sopraffare e distruggere, e adesso ringrazia Dio e loda Dio perché lui ci fa non solo vincere, ma trionfare in Cristo Gesù. È bellissimo. Quindi, che cosa sta dicendo Paolo? È stata durissima, c'è stato tanto dolore, tante lacrime, abbiamo pianto io mentre scrivevo la lettera, voi mentre la ricevevate, è stato tanto dolore, ma Dio alla fine l'ha usato e alla fine ha vinto Dio, per la grazia di Dio. Nonostante le macchinazioni di Satana, Dio ci fa trionfare in Cristo. Dobbiamo essere felici di questo. Deve essere la nostra lode che il Signore ci dà la vittoria. Ma dobbiamo anche stare attenti. E dice, attraverso di noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. La Chiesa non è e non sarà mai un luogo perfetto. Me ne siete resi conti? Conto? Non è e non sarà mai un luogo perfetto, ma deve essere il luogo in cui c'è verità, amore e perdono. Queste cose ci devono essere. Verità, la verità della parola, dirsi le cose in faccia, direttamente, senza sotterfugi. Ci deve essere l'amore, che è tenero, che coccola, che fa crescere, ma che certe volte è anche duro e disciplina, ma ci deve essere sempre, sempre il perdono. Se non ci sono queste tre cose, Satana riuscirà nel suo tempo. Quindi queste cose ci devono stare se vogliamo il trionfo in Cristo. Attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. È un profumo quello della conoscenza di Dio. Perché? Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, i primi, un odore di morte a morte, cioè i secondi, scusate, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma come in sincerità, ma come da parte di Dio parliamo davanti a Dio in Cristo. Qual è il profumo di Cristo? Qual è il buon profumo della conoscenza di Dio? Gesù, Gesù stesso. Gesù è la verità, è vero? E noi dobbiamo dire la verità. Noi siamo per Dio il buon odore di Cristo. Gesù diceva che il mondo avrebbe saputo che noi siamo suoi discepoli da cosa? Dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Questo è il buon profumo. Ed è veramente un buon profumo. Parla di verità. La gente non deve guardare la nostra Chiesa e dire sono persone perfette, ma deve guardare la nostra Chiesa e dire sono persone che si amano, si perdonano, si dicono la verità, si disciplinano, ma si amano. Questo è un profumo. E questo è inequivocabile. Non puoi far finta, non lo puoi costruire così. Ovviamente questo non significa che tutti sentendo questo profumo saranno salvati. Questa però è una loro libera scelta. L'importante è che lo capiscano, che abbiano chiaro il messaggio. Quindi loro avranno libertà di scelta e saranno giudicati per questo. Ma l'importante è che noi emaniamo questo profumo, che riflettiamo il vero carattere di Cristo. Sarebbe un dramma se una persona dice no, non lo voglio, preferisco andarmene per la mia vita, non davanti alla realtà, ma a un'immagine che noi abbiamo dato del cristianesimo che non è reale. Dare un'immagine di Dio che è sbagliata agli altri e poi gli altri non si convertono perché noi abbiamo presentato un Dio non vero, un Dio arrabbiato, un Dio... Questo è un dramma. E ci sono tante persone purtroppo che si allontanano dalla Chiesa, si allontanano dal Signore o non si avvicinano proprio per una cattiva rappresentazione della Chiesa, che anziché parlare e dire la verità in amore, anziché amarsi gli uni gli altri e

perdonarsi gli uni agli altri, che sono lì a litigare, a discutere, a fare gli ipocriti, a guardarsi le scarpe, il colore della camicia, la lunghezza dei capelli, eccetera, eccetera. Capite quello che sto dicendo? Il profumo di Cristo. Quando tu entri in una stanza, sono un po' strano, perché riconosco spesso le persone dal loro profumo. Ah, è entrata Samantha, ah, è entrata Anna, ah, è... perché arriva la persona, entra il profumo, no? È entrato Gesù. Come te ne accorgi? Perché ci sono queste cose, queste evidenze. E quando noi entriamo, la gente dovrebbe dire: è entrato Gesù. Sente lo stesso aroma, lo stesso profumo. E chiediamo allo Spirito Santo di fare quest'opera in noi, va bene? Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore. Grazie perché siamo incoraggiati da tutto questo. Siamo incoraggiati nel vedere il cuore di Paolo. Siamo incoraggiati nel vedere questi nostri fratelli che, pieni di problemi, però anche pronti a ravvedersi, a pentirsi. Siamo incoraggiati da questa parola dove tu ci parli di trionfo e di vittoria, e che questo tuo è quello che, questo è quello che tu hai in mente per noi. Non hai in mente di distruggerci, di annientarci, ma hai in mente di darci una vita abbondante di trionfo, di vittoria. Aiutaci a farlo, Signore. Aiutaci a coltivare nel nostro cuore questi sentimenti: la semplicità, la sincerità, l'affidabilità, l'amore, tutte queste cose di cui abbiamo parlato. La capacità di perdonare. Sono cose che vengono da te, Signore, non sono doti naturali, vengono dalla tua grazia. Aiutaci a portare il buon profumo di Cristo dovunque ci troviamo, non a fingere in chiesa o quando ci guardano le persone, ma in ogni momento, a casa, al lavoro, per strada, sulla metro, sull'autobus, al parco, alla posta, alla fila, anche nelle circostanze più difficili. Fai quest'opera, Signore, riempici del tuo spirito, nel nome di Gesù.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Cari ascoltatori, qui è la rubrica Radio Evangelo risponde, che si accinge a rispondere alla domanda di una nostra ascoltatrice che ci chiede il significato della espressione biblica timore di Dio. Questa espressione, timore di Dio, è molto familiare e molto comune, specialmente nel Vecchio Testamento, ma la ritroviamo anche nel Nuovo Testamento. Ed è interessante approfondirne il significato, limitatamente allo scopo che si propone questa trasmissione, che è quello di dare delle risposte abbastanza sintetiche e che non assomiglino troppo ad un vero e proprio studio biblico, essendo questo invece lo scopo di altre rubriche di Radio Evangelo. L'amore di Dio è compiutamente rivelato nell'Evangelo di Gesù Cristo, mentre il Vecchio Testamento privilegia, anziché l'immagine di un Dio di amore, l'immagine di un Dio santo, di un Dio potente ed inflessibile, di un Dio, insomma, che va temuto e riverito. Questo è il motivo per cui così di frequente troviamo questa espressione in quasi tutti i libri della Sacra Scrittura, specialmente, come abbiamo già detto, nel Vecchio Testamento. Ma a questo punto vorrei che Roberto prendesse la parola per approfondire questo importante argomento e per entrare proprio nel merito del suo significato. Prego, Roberto.
1: Ora, giustamente io credo che la stragrande maggioranza delle persone abbiano un concetto errato intorno al timore di Dio. Molti pensano che il timore sia quello stato d'animo che riflette un sentimento di paura o di ansia provocato da un male imminente, vero o creduto tale, e dal quale ci si vorrebbe sottrarre. E questo viene messo anche in riferimento, come ho detto, al timore di Dio, ma non c'è niente di più errato, di più sbagliato, proprio alla luce della scrittura, della parola del Signore che ci parla del timore di Dio, e quindi del timore di Dio nel senso biblico di questo termine, come quel rispetto, quella soggezione che è dovuta a Dio, ma nel senso filiale di questo termine. Il credente che vede in Dio non solo il creatore di ogni cosa, quindi la sua potenza, la sua maestà, ma vede in Dio anche e soprattutto il Padre Celeste, colui che non solo l'ha creato, ma che soprattutto in Cristo Gesù l'ha rigenerato, e di conseguenza è portato a prendere spontaneamente, possiamo dire naturalmente, quella posizione di rispetto filiale, di soggezione, che lo spinge non solo ad assumere una posizione chiara, una posizione precisa e nei confronti del male, del peccato, quel male quel peccato che offendono Dio, offendono il suo amore, offendono la sua grazia, ma che soprattutto lo spinge ad onorarlo con la propria vita, con la propria testimonianza, attraverso i propri degli esempi che riflettono la sua natura, il suo carattere, e che non è altro che amore, che è grazia, che è benignità. E tant'è vero che l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, precisa il tipo di timore che Dio ha messo nel cuore dei suoi figli, nel cuore dei credenti, quando dice a Timoteo: Dio non ci ha dato uno spirito di timore, e di timore proprio in questo senso, nel senso di paura, nel senso di spavento, di terrore, ma Dio ci ha dato uno spirito di amore, di correzione, uno spirito di forza.
0: E quindi l'amore è visto non già come lo spavento di Dio, ma piuttosto come il timore, diciamo, reverenziale del figlio rispetto al padre. Io così prospetto per un momentino, vedendo se questo è possibile, l'idea che il timore di Dio sia assente in un credente, e mi domando se questa potrebbe essere una posizione normale, cioè un credente che non ha il timore di Dio nel cuore. Io credo che se questo per caso si verificasse, non sarebbe una posizione giusta, cioè sarebbe una grave carenza nel credente non avere nel suo cuore il timore di Dio, cioè quel timore di cui abbiamo detto che non è spavento ma è riverenza. Perché sarebbe una grave carenza? Perché in fondo il timore di Dio è il risultato, il frutto dell'amore di Dio in noi. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se abbiamo l'amore di Dio, l'amore che Egli ha messo nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, se abbiamo, dico, questo amore, abbiamo anche il timore di Dio. E se non abbiamo invece questo amore, non abbiamo neppure il timore di Dio, perché l'una cosa è conseguenza dell'altra. Come tu giustamente hai detto, cioè io non dispiaccio il Dio. Perché non dispiaccio il Dio? Non perché Egli può punirmi con la spada della sua giustizia, ma non dispiaccio il Dio perché questo offenderebbe proprio il suo sentimento di padre, il suo amore che Egli ha per me. Ed io, come credente che teme il Dio, non voglio offendere questo amore. Perciò dico che un credente in cui non vi sia il timore di Dio, non c'è neppure l'amore di Dio. Non sei d'accordo tu intorno a questo, Roberto?
1: Non solo vorrei dire di essere d'accordo, di condividere quanto tu hai detto, ma vorrei aggiungere qualche altra cosa, che il timore di Dio, visto sotto questo profilo, sotto questo aspetto, è da considerare come addirittura un dono di Dio. Tant'è vero che nella parola del Signore c'è un bellissimo verso in proposito che dice, è il Signore che parla, ed io metterò il mio timore nel loro cuore, quel timore che vuole in ultima analisi preservarci dal male e quindi da quelle conseguenze che risulterebbero disastrose per la nostra vita, per la nostra anima e per noi stessi. E mi vengono in questo momento le parole di Davide quando affermava io ho riposto la tua parola nel mio cuore affinché io non pecchi contro di te.
0: Io penso che questo concetto vada ulteriormente sviluppato, cioè è Dio stesso che genera in noi il suo timore, come tu hai giustamente citato il verso in cui Dio stesso dice io metterò in loro il mio timore. Da che cosa viene? Da che cosa è partorito questo timore di Dio in noi? Ma è partorito dalla sua presenza, cioè un credente, una comunità, un popolo, diciamo, un popolo di credenti in cui non si manifesta la presenza viva e operante del Signore. Non può avere il timore di Dio, non può realizzare il timore di Dio, non si può temere una realtà che è assente, ma piuttosto si temerà una realtà che è presente. Ora noi sappiamo che il popolo di Dio, secondo proprio la definizione che ne dà la Scrittura, è proprio il depositario della presenza di Dio, come d'altronde anche il credente medesimo, i figliuoli di Dio sono depositari della presenza di Dio nel loro cuore. Ora, quanto più stazionerà questa presenza di Dio nel cuore del credente e nell'ambito della comunità, tanto più il timore di Dio regnerà nei cuori. E qui io credo che dobbiamo ancora dire dell'altro, cioè il timore di Dio ci fa avere il giusto concetto che noi dobbiamo avere della santità di Dio. Perché? Perché altrimenti noi prenderemmo, diciamo, sotto gamba sia la volontà di Dio sia il rispetto che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio e della sua santità, mentre appunto nutrendo questo giusto e sano timore nei nostri cuori noi dimostriamo di avere questo concetto esatto della sua santità. Ma quando diciamo il timore di Dio non è nei nostri cuori, non c'è neppure questa giusta visione. E allora la parola di Dio ci insegna che Dio stesso interviene perché questo giusto concetto che dobbiamo avere della sua santità venga a crearsi nell'ambito del suo popolo. E qui debbo presentare una testimonianza biblica che io prenderò dai Fatti degli Apostoli, l'episodio molto famoso del giudizio che è caduto purtroppo sui coniugi Anania e Saffira. Noi sappiamo che era il momento in cui la Chiesa viveva un grandissimo momento di entusiasmo e tutti portavano i loro beni ai piedi degli Apostoli, e tra questi si presentarono anche Anania e Saffira per presentare i loro beni, le loro possessioni ai piedi degli Apostoli. Ma purtroppo dobbiamo dire questa loro donazione non fu sincera, perché non fu completa, mentirono contro lo Spirito Santo, e l'Apostolo Pietro si deve incaricare, per rivelazione sempre dello Spirito Santo, di portare loro un triste messaggio, il messaggio con cui diceva loro che avevano mentito contro lo Spirito Santo. A questo messaggio seguì purtroppo una esecuzione dello Spirito nei confronti di Anania e poi di Saffira, sua moglie, i quali caddero morti davanti alla presenza del Signore. A noi sembra questo un giudizio molto severo, diciamo a noi, ma noi non abbiamo la sapienza dello Spirito. Questo fatto non si ripeterà mai più nella Chiesa, non abbiamo menzione di un fatto analogo sia nei Fatti degli Apostoli che nella storia della Chiesa, e come fatto, diciamo, singolo sta lì a dimostrarci che Dio una volta per tutte ha voluto dire alla sua Chiesa che noi non dobbiamo e non possiamo mentirgli, perché così facendo offendiamo la sua santità, e ha voluto con questo portarci un esempio. E i Fatti degli Apostoli commentano, dopo questo avvenuto giudizio di Dio in mezzo della Chiesa nascente, ha voluto ricordarci che il timore di Dio cadde su tutta la comunità, il timore di Dio, non dico lo spavento, ma il timore. E sicuramente quella fu una lezione salutare che doveva servire sia a quella Chiesa che a tutta la Chiesa poi sarebbe poi nata nel corso dei secoli. Quindi dico, il timore di Dio ha questo ufficio di creare in noi quel giusto concetto della sua santità e della sua maestà che noi dobbiamo avere del continuo presente davanti a noi. Non so se tu vuoi aggiungere qualche cosa.
1: No, io vorrei dire apposta che in ultima analisi qui si potrebbe parlare del timore come dell'amore, l'amore che si deve a Dio, a questo Dio così tanto buono, così tanto misericordioso, a questo Dio che ha offerto per noi, sue creature, quanto di meglio egli possedeva, il suo figliuolo. E quindi questo Dio che non ha fatto altro che sin dal principio amarci, e tant'è vero che può essere proprio definita l'essenza della natura di Dio amore, il grande amore di Dio, quest'amore che vuole cattivarci al punto che ci spinge a non fare altro che amarlo, ubbidirlo, servirlo. Non si può non amare una persona che ci ha amato e ci ha amato a tale livello che ha dato per noi, come ho detto poc'anzi, quanto di più caro, quanto di più prezioso egli aveva. Abbiamo tante volte detto che Dio non ha dato per l'uomo un angelo, non ha dato una creatura celeste, ha dato il suo figliuolo, il suo unigenito figliuolo. E quindi di fronte a tale manifestazione così evidente, così chiara dell'amore di Dio, non possiamo non contraccambiarlo che con la dovuta riverenza, con quel dovuto rispetto, con quella dovuta sottomissione che in ultima analisi non fa altro che beneficare la nostra anima, il nostro spirito, la nostra vita.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: I discepoli che non ti aspetti. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 38 a 42. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anche egli, portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Il sentimento antisemita che ha attraversato i secoli si riassume in un concetto che in varie forme capita di sentire di frequente anche ai giorni nostri, persino per bocca di persone che si dicono discepoli di Gesù. Il popolo di Israele ha rifiutato Gesù e lo ha ucciso. I giudei hanno rifiutato il loro Messia. Leggendo l'Evangelo di Giovanni, abbiamo visto invece che Gesù è stato vittima di un complotto politico perpetrato da alcuni membri tra i più importanti della società giudaica, in particolare dai capi dei sacerdoti appartenenti al Sinedrio. L'Assemblea, il Consiglio, la Grande Assemblea, l'organo di Gerusalemme preposto alla gestione della giustizia durante quel periodo. Fu quel gruppo di uomini a manipolare una parte del popolo giudaico, come si legge in Matteo 27:20, per spingerla a liberare Barabba, lasciando che Gesù venisse condannato. Sappiamo però che non tutti i membri del Sinedrio furono d'accordo sulla linea da tenere nei confronti di Gesù. Ad esempio in Giovanni 7:50-51 avevamo letto che proprio Nicodemo, quello che era andato da Gesù di notte per parlargli, fariseo e membro del Sinedrio, aveva espresso un parere contrario, attirando su di sé parecchie critiche da parte di altri membri del Sinedrio. Anche di Giuseppe d'Arimatea è scritto in Luca 23:50-51 che era membro del Consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo sono quelli che molti di noi a priori collocherebbero tra i cattivi, gli ultimi che ci saremmo aspettati di vedere tra i seguaci di Gesù. Eppure furono proprio le mani di quei discepoli, che non ti aspetti, a prendersi cura del corpo di Gesù prima di collocarlo nella tomba. È piuttosto significativo che a reclamare il corpo di Gesù da Pilato per dargli sepoltura si presentò proprio un membro del consiglio, quel medesimo consiglio che lo aveva condannato. Questo evidenzia in modo chiaro che non tutto il popolo giudaico e neanche tutti i capi dei giudei avevano condiviso la condanna a morte di Gesù. Anzi, anche tra i notabili del popolo c'erano persone che erano divenuti suoi discepoli. Come abbiamo letto, Giuseppe era un discepolo in segreto per timore dei giudei. D'altra parte era comprensibile che egli temesse ritorsioni da parte dei suoi colleghi del Sinedrio, considerato il modo in cui avevano gestito la questione Gesù. Ma dopo la morte di Gesù, qualcosa aveva spinto quell'uomo a trovare il coraggio di andare a reclamare il corpo del Maestro, venendo quindi allo scoperto. Nicodemo è presentato da molti commentatori come una figura negativa, come un fariseo che era andato da Gesù di notte per paura di essere visto dagli altri e che alla fine non aveva capito nulla dei discorsi di Gesù. Ma questo non è vero. Quando si legge tutto il Vangelo ci rendiamo conto che Giovanni lo presenta come un uomo che ha fatto un percorso significativo a partire dal suo incontro con Gesù, descritto in Giovanni 3. Tale percorso lo ha portato a difendere Gesù nei confronti del Sinedrio, come abbiamo già ricordato, e poi a mostrare in maniera pratica quanto fosse legato a Gesù, occupandosi personalmente di preparare il corpo di Gesù per la sepoltura con una quantità di mistura di mirra ed aloe degna della sepoltura di un re. Il giorno di preparazione per i giudei era un giorno che precedeva un sabato settimanale o un altro appuntamento sacro del calendario giudaico. Gli studiosi hanno sempre dibattuto sul giorno specifico in cui Gesù è stato crocifisso, ovvero se quel sabato fosse il sabato settimanale o un'altra festività all'interno della settimana degli azimi, ma questa discussione esula dagli scopi di questi brevi pensieri. Ciò che ci preme notare è che comunque Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo lavorarono con impegno per poter terminare in fretta e seppellire Gesù prima di entrare nel giorno festivo, in cui non era possibile svolgere quel tipo di attività. Ci riuscirono anche grazie alla vicinanza della tomba al luogo dell'esecuzione. Questo non avvenne per caso. Infatti, operando in quel modo, inconsapevoli, essi favorirono la realizzazione di un'altra profezia che Gesù stesso aveva fatto, ovvero che egli, analogamente a Giona, nel ventre del pesce, sarebbe rimasto nella tomba 3 giorni e 3 notti prima di risorgere. Si legga Matteo 12:40. Quindi, possiamo dire che è vero che molti giudei, spinti da una parte importante dei loro capi, rifiutarono Gesù, ma non è vero che tutti i giudei lo fecero. Se così fosse stato, la buona notizia inerente a Gesù non sarebbe mai giunta fino a noi. Se non ci fossero stati degli ebrei che hanno accolto il loro Messia Gesù, come sarebbe mai arrivata la luce del Vangelo fino a noi stranieri, che non potevamo neanche sapere cosa fosse il Messia? Ci avete mai pensato? Avete pensato al fatto che lo scrittore di questo Evangelo, Giovanni, fosse un ebreo? Avete mai pensato al fatto che tutti gli apostoli di Gesù fossero ebrei e che il famoso apostolo dei gentili, Paolo, fosse addirittura un fariseo? Mentre penso a ciò che hanno fatto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, i discepoli che non ti aspetti, prendendosi cura del corpo di Gesù per seppellirlo, non posso fare a meno di pensare alla grande quantità di ebrei che come loro aspettavano il regno di Dio e anche se con grande difficoltà e timore, negli anni a seguire riconobbero che Gesù era proprio quello che diceva di essere, il Messia, il re dei giudei. Molti di loro nei decenni seguenti furono perseguitati ed uccisi affinché il messaggio dell'Evangelo giungesse fino a noi stranieri, anche a distanza di 20 secoli. Non dimentichiamolo.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'odierna rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi desidero iniziare questo studio con la lettura di due versetti. Esattamente nella prima lettera di Paolo ai Corinti, leggerò nel capitolo 2 i versetti 13 e 14. L'Apostolo così scriveva: «Noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché per lui sono pazzia, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente». Questo è un grande principio posto in evidenza dall'Apostolo Paolo e valido ancora oggi. Infatti possiamo usare qualsiasi mezzo per cercare di far capire alle persone determinate verità spirituali, ma è necessario che esse vogliano comprenderle prima che tali verità divengano per loro vive e reali. In altre parole, affermo che se il cuore e gli occhi di una persona sono aperti ad essa, e la persona vuole conoscere la verità, soltanto allora lo Spirito di Dio verrà incontro al desiderio di quella persona. A volte ripetiamo come un ritornello che se uno non accetta Cristo come proprio Salvatore è perduto, ma questo in un certo modo non è esatto. La realtà è che tutte le persone sono già perdute. Si deve quindi piuttosto dire che se uno vuole continuare a vivere nel suo stato di perdizione, non deve accettare Cristo come proprio Salvatore. È così, cari amici. Se siete perduti, siete perduti e basta. Il verdetto è stato già pronunziato. Ora però sarà il vostro atteggiamento dinanzi alla parola di Dio a determinare se sarete salvati oppure no. Volete dunque accettare Cristo come vostro Salvatore? Questo è il nocciolo della questione. Alcuni possono pensare che qui cominciamo a muoverci su un terreno filosofico, lontano dalla realtà dei fatti. Io non la penso affatto così e vorrei illustrare il mio pensiero con un esempio. Supponete che dobbiate fare un viaggio in treno. Una delle cose che dovete sapere è quando ci sia un treno che vi porti in un determinato posto. Consultate quindi un orario ferroviario oppure chiedete informazioni direttamente alla stazione. Poi vi presentate alla stazione ferroviaria supponendo che ci sia il treno ad aspettarvi oppure che arriverà all'ora stabilita, tranne qualche ritardo che ovviamente non dipende né dall'orario ferroviario né dall'impiegato che vi ha dato quell'informazione. In altri termini, voi avete fiducia nell'orario ferroviario e nell'impiegato della stazione, senza fare ulteriori indagini. Quando poi il treno arriva, vi trovate dinanzi a una realtà, non davanti a un sogno. Se dunque si esercita una tale fiducia in questioni terrene, materiali e diciamolo così semplici, Dio non vi chiede nulla di straordinario se vi esorta, se vi incoraggia ad avere fiducia nel suo figliuolo Gesù Cristo.

La parola di Dio è dunque il seme che viene sparso. Oggi, voi che mi ascoltate, che tipo di terreno siete? Siete il terreno con le spine, al punto che il seme della parola di Dio viene soffocato nella vostra vita dalle spine stesse? Oppure siete un terreno, diciamo, roccioso, con poca terra, ove il seme della parola di Dio non riesce ad attecchire? Oppure la parola di Dio cade su un buon terreno? Questo è ciò che conta. Amici, tutti noi siamo perduti, ed è la nostra accettazione, come dicevo prima, è la nostra accettazione o meno di Cristo Gesù che determina se siamo salvati o se rimaniamo nel nostro stato di perdizione, di condanna. Ma ascoltiamo ora da Gesù stesso la spiegazione della parabola, e questo lo leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 20. Gesù disse: «Non intendete voi questa parabola? E come capirete voi tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada, disse Gesù, sono coloro nei quali è seminata la parola. Ma quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Nello stesso modo, quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando hanno udito la parola di Dio, la ricevono subito con allegrezza, però non hanno in sé radici e sono quindi di breve durata. Poi, disse ancora Gesù, quando viene la tribolazione, la persecuzione, a causa della parola di Dio, questo tipo di persona si scandalizza subito. E altri, disse ancora il Signore, sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè sono coloro che hanno udita la parola di Dio, ma poi le cure mondane, l'inganno delle ricchezze, le cupidigie delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola di Dio, che diventa così infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme nella buona terra, disse ancora Gesù, sono coloro che odono la parola di Dio, la colgono e fruttano chi il 30, chi il 60, chi il 100. Il seminatore dunque è il figliuolo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, e il seme è la parola di Dio. Gli uccelli lungo i margini della strada rappresentano Satana. Il terreno roccioso rappresenta gli ascoltatori dell'Evangelo che a causa di afflizioni e persecuzioni si allontanano da Dio. Questo è un atteggiamento carnale e molti oggi lasciano che il loro benessere fisico ed economico li tenga lontani da Dio. Il terreno pieno di spine, poi, rappresenta quegli ascoltatori che si lasciano distrarre dagli affari e dalle persecuzioni proprie della vita, dalle preoccupazioni proprie della vita mondana. E anche questo oggi accade fin troppo spesso. Infine, il buon terreno, disse Gesù, rappresenta gli ascoltatori che si convertono sinceramente a Cristo, accettando la parola di Dio. Questi, nel senso della spiegazione di Gesù, producono frutti in quantità diverse e solo un terzo produce il 100% rispetto al seme ricevuto. Qui dunque ci troviamo dinanzi a una parabola drammatica, possiamo dire, che ben si inserisce nel Vangelo di Marco che, come abbiamo già detto altre volte, è il Vangelo dell'azione per eccellenza. Abbiamo ora la parabola del candeliere e del moggio. La leggo nei versetti 21 e 22. Gesù disse ancora: «Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non è essa portata per essere posta sul candeliere? Poiché non c'è nulla che sia nascosto se non in vista di essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce».

La luce, amici miei, comporta delle responsabilità. Infatti, chi viene a conoscenza della verità deve agire di conseguenza. Noi siamo responsabili dinanzi a Dio nella misura in cui siamo stati illuminati. La luce della parola di Dio splende e sta a voi reagire ad essa. Il fatto è, cari amici, che voi e Dio stavamo nelle tenebre finché non abbiamo ricevuto la luce dell'Evangelo. Ora si può avere l'impressione che l'uomo sia peccatore per debolezza o per ignoranza, ma l'Apostolo Paolo, nel primo capitolo della lettera ai Romani, afferma che gli uomini hanno avuto la possibilità di conoscere Dio, ma non lo hanno adorato come tale. L'uomo quindi è peccatore per colpa sua e tutti gli esseri umani sono peccatori per colpa propria. Noi dunque siamo tutti perduti, se non accettiamo Gesù quale Signore e Salvatore. Perciò Gesù disse ancora a quelli che l'ascoltavano: se uno ha orecchi da udire, oda. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco al capitolo 4, versetto 23. Dio vuole che noi reagiamo alla sua luce. Dio cioè vuole che noi abbiamo fede, e la fede porta all'azione. Infatti avere fede significa agire in base a ciò che Dio ci ha detto. E a tale proposito, torniamo di nuovo all'esempio che abbiamo già fatto del viaggio in treno. Voi dovete agire in base al fatto che avete un biglietto. Dovete credere che c'è il treno che vi condurrà nella destinazione che volete. Però, se ve ne state seduti nella sala di aspetto della stazione, voi non arriverete mai a destinazione. Non c'è altra via di uscita. Dovete salire sul treno. Ecco che cosa significa credere. Fede e azione sono inscindibilmente legate l'una all'altra. Ora, nel Vangelo di Marco al capitolo 4, versetto 26 a 29, troviamo la parabola del seme che germoglia e cresce da sé. Infatti Gesù disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme in terra e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora, cioè che quell'uomo non sa. La terra da se stessa, disse Gesù, dà il suo frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato, e quando il frutto è maturo, subito egli vi mette la falce perché la mietitura è venuta. Questa particolare parabola si trova solo nel Vangelo di Marco. È anch'essa una parabola che potremmo definire drammatica e che ha a che fare con il regno di Dio. A questo punto però ci dobbiamo fermare nuovamente perché il tempo a disposizione è terminato. Io vi saluto, vi auguro tanto bene nel Signore e vi do appuntamento per la prossima trasmissione.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz

0: App gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Libro di Geremia, capitolo 13, versetto 23. Può un cusita, cioè etiope, cambiare la sua pelle o un leopardo le sue macchie? Libro di Isaia, capitolo 44, versetto 22. Dio dice: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Il titolo del messaggio di oggi è Azzerare il contatore. Nella vita di ognuno di noi vi sono episodi di cui non siamo orgogliosi, delle colpe di cui ci vergogniamo quando ci troviamo soli con noi stessi e che ci fanno soffrire. Allora cerchiamo di dimenticare e di respingere tali ricordi. Quello che è chiamato complesso di colpa a volte è proprio la giusta percezione del peccato. Come essere liberati da quel rimorso che ci ossessiona o da una colpa che ci turba? Sappiamo molto bene che non possiamo cancellare i peccati commessi e sappiamo anche che non possiamo essere sicuri di non commetterne altri. Nessuno può da solo azzerare il contatore della propria coscienza. Le colpe e i peccati sono scritti nella coscienza in modo indelebile, come le macchie di colore sul pelame di un animale. Nessuno può cancellare le colpe passate, né per sé né per altri, come troviamo nel Salmo 49 al versetto 7. Solo Dio lo può fare. Infatti, Egli fa questa promessa che troviamo nel libro di Isaia al capitolo 1 versetto 18. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Com'è possibile? Perché il suo figlio Gesù Cristo è stato dato a causa delle nostre offese. Queste parole le troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 25. E ancora nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, versetto 24, troviamo: Egli ha portato i nostri peccati, ossia il castigo che questi meritavano, nel suo corpo, sul legno della croce. Il suo sangue sparso, il dono della sua vita, rendono giusto chiunque crede in Lui e lo accetta come suo Salvatore. Il credente è così un colpevole graziato, un peccatore perdonato, in pace con Dio e con se stesso. I suoi peccati sono cancellati per sempre, come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 22. E ancora terminiamo con la lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 7, che dice: Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

dal libro di Giobbe, capitolo 40, 15, 19, 40, 25 a 41, 26, viene magnificata la creazione di alcune specie di animali. L'ippopotamo viene considerato un capolavoro dell'opera di Dio. Per me veramente lo sono tutti in un modo uguale, dalla più semplice forma di vita alla più complessa. Trovo veramente contrastante tutto ciò. Da una parte viene evidenziata l'assoluta ed anche irrispettosa inferiorità rispetto all'uomo, dall'altra sono posti ad esempio come massimi capolavori. Non essendo un profondo e attento lettore della Bibbia, forse non ho afferrato l'essenza di questo contrasto. In ogni caso, come si concilia tutto ciò? Questa è una lettera molto interessante, a cui ora vogliamo dare risposta, ed eccovi qui la risposta che abbiamo dato. Caro amico, io ho voluto scriverti per cercare di rispondere almeno brevemente alla domanda che ci fai circa gli animali e quello che tu hai letto nel libro del Levitico nel capitolo 11. Come sai, questo libro fu scritto al principio dell'esistenza della nazione di Israele. Mosè, sotto l'ispirazione di Dio, cercava di dare un codice di legge a questo popolo che per secoli era stato schiavo in Egitto. Qui Mosè insegna al popolo quali sono gli animali che si possono mangiare e quali sono quelli che non si possono mangiare, e ci sono certe ragioni per tale ordine. A me sembra, dal tono della tua lettera, che tu sii una persona che ama gli animali e li rispetta. E questo parla molto bene di te, perché dimostra un'anima che ha amore e rispetto verso la creazione divina, cosa oggi rara in un mondo di crudeltà e violenza. Si deve dire che al principio, quando Dio creò il mondo, gli animali furono resi soggetti all'uomo. Va detto che c'è una grande differenza fra l'uomo e gli animali. Dio creò l'uomo nella sua immagine e somiglianza e dette a lui il dominio su tutti gli animali, dominio benevolo sul principio. Gli animali erano tutti domestici, tutti si nutrivano di vegetali, come pure l'uomo, e fra l'uomo e gli animali c'era amicizia, e leggiamo nella Genesi che gli animali venivano all'uomo perché li nominasse. Poi successe una cosa orrenda, una grande tragedia. L'uomo si ribellò a Dio, trasgredì il suo ordine, peccò contro di lui. Dio si ritirò dall'uomo e maledì la terra. Da quel momento la natura, la vegetazione e gli animali divennero i nemici dell'uomo. Troviamo che la natura, la vegetazione diventò maledetta, rovi e sterpi infestarono il terreno, gli animali divennero feroci, lo stesso fino al diluvio, l'uomo rimase vegetariano. E fu solo dopo tale occasione, e forse perché la terra distrutta non forniva più cibo a sufficienza, che l'uomo divenne carnivoro. Qui nel libro del Levitico si cerca di dare un po' di ordine a ciò che è commestibile e ciò che non lo è, e questo specie in riguardo alle conseguenze di certe carni, come per esempio il maiale, che portavano dei guai in climi piuttosto caldi come nel Medio Oriente. Su questo soggetto va pure detto che anche Gesù mangiava carne e pesce, e che nel libro degli Atti troviamo le restrizioni imposte nel Levitico un qualche rimosse. Quello che si legge in Giobbe circa l'ippopotamo come il capolavoro di Dio va tenuto ristretto nel suo contesto. L'ippopotamo è il capolavoro fra gli animali, ma non lo è fra tutte le creature, se si vuole includere l'uomo in tale categoria. L'uomo resta sempre superiore. La Bibbia però insegna rispetto e cura verso gli animali, e infatti insegnava come ad ucciderli, facendo sì che la morte fosse inflitta con meno pena possibile.
Caro amico, ti ringrazio per avermi concesso la possibilità di rispondere a queste domande e spero che tu vorrai riscrivermi. Continua a leggere la Bibbia e non te ne fare troppo se sul principio ti rende un po' confuso. È un linguaggio a cui uno si deve abituare, ma se tu persisti, vedrai che piano piano, da questa strana narrazione, Dio comincerà a parlarti al tuo cuore. Questa è la nostra risposta a questa interessante lettera. Abbiamo qui delle altre domande che ci sono pervenute attraverso la posta e nel limite di tempo che abbiamo cercheremo di leggervene alcune. Questa prima ha a che fare con Romani 9, 18, 19 e si domanda: questi versetti non hanno a che fare con la predestinazione? E per i nostri ascoltatori vogliamo rileggere questi due versetti. Romani 9, 18, 19. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Tu allora mi dirai, e perché si lagna? Poiché chi può resistere alla sua volontà? E vedete, se si prendesse questi due versetti così fuori dal contesto biblico o fuori dal contesto dell'epistola stessa, sì, si riceverebbe tale impressione, ed è in questo modo che le eresie vengono fuori e così le diverse sette. Ma noi dobbiamo interpretare la Bibbia sempre nel suo contesto, ed ecco che sappiamo che Dio ha tanto amato il mondo, tutto il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedete, tutto il mondo, tutti. Qui in questa stessa epistola, nel capitolo seguente, 10, versetto 13, lo stesso Paolo ci dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e chiunque preclude ogni tipo di predestinazione. Chi vuole essere salvato non ha a che far niente se non che credere ed accettare la salvezza. Inoltre, in tutta la Bibbia mai leggiamo che Dio ha voluto alcun uomo, alcuna donna perduta, ma leggiamo invece che Dio vuole che tutti si ravvedano e raggiungano la salvezza. E Dio indurisce solo coloro che, avendo rifiutato la sua misericordia, non vogliono ubbidirlo. Inoltre, ricordiamoci che predestinazione non ha a che fare con la parola destino, che non trovate mai nella Bibbia, solo appena due volte, ma ha a che fare invece con la parola destinazione. E sì, noi tutti in tal senso siamo predestinati, noi tutti abbiamo una destinazione. Chi crede è destinato alla salvezza e la sua destinazione è al paradiso, chi non crede è destinato alla perdizione e la sua destinazione è l'inferno. Seconda domanda: nei capitoli 9, 10 e 11 dell'Epistola ai Romani si parla della reiezione. Potreste dirmi qualche cosa? Di che cosa si tratta? Ebbene, in questi tre capitoli l'Apostolo Paolo discute come Dio, che aveva scelto il popolo di Israele come un popolo suo particolare, attraverso il quale avrebbe portato il Messia e la sua salvezza nel mondo, avendo tale popolo rigettato il patto fatto con Dio sul Monte Sinai, avendo tale popolo rigettato il Messia, egli pure ha reietto o rigettato tale popolo scegliendone un altro. Nel capitolo 9 Paolo discute il fatto che Dio è onnisciente e, sapendo dal principio quello che avviene alla fine, ha prescelto chi lui sapeva avrebbe risposto al suo appello di grazia. E infatti l'Apostolo va più avanti e dice che Dio in fondo può fare quello che vuole, può anche salvare o perdere se volesse chi vuole, perché lui è Dio. Nel capitolo 10 Paolo dice che anche lui vorrebbe che il suo popolo, cioè Israele, fosse salvato, e infatti prega costantemente per loro, ma avendo essi, gli ebrei, zelo senza conoscenza, hanno rigettato la giustificazione che Dio aveva provveduto loro in Cristo Gesù per stabilire la propria, fatta di precetti e di buone opere. Per tale ragione Dio li ha rigettati.
Nell'undicesimo capitolo egli descrive l'avvenire di Israele dicendo che ci sarà un residuo di tale razza che verrà alla salvezza e che infatti se Dio innesta i gentili nell'antica pianta può per certo reinnestarci i rami della pianta stessa se questi si ravvedono. In poche parole, Israele ha reietto l'Eterno e lui ha reietto Israele. La stessa cosa vale pure per noi, anzi in modo più particolare. Egli ha dato per noi il suo figliolo, se noi non lo riconosciamo per il Salvatore, se non lo accettiamo per il Signore e Maestro, anche lui rigetterà pure noi. Un'altra domanda ancora. Si passa alla prima Epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 10, e si domanda che differenza passa fra ladri e rapaci. Ebbene, un ladro è colui che va e ruba, possibilmente quando non è visto e senza violenza. Un rapace è uno che vive di rapina, di preda e ovviamente lo fa con minacce o violenza verso la vittima. Per esempio, si dice che la gazza è ladra, ma l'avvoltoio è un uccello rapace. Fra i due, insomma, c'è la differenza che esiste fra furto e rapina. E non abbiamo più tempo, cari amici. Grazie per il vostro ascolto e leggete le scritture. Se trovate qualcosa che non capite, mandatecelo, ne parleremo qui su questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta.

ascoltatori, anche oggi giungiamo puntualmente al vostro apparecchio radio con un nuovo numero dei Pionieri della Fede. Speriamo che le considerazioni sinora fatte sulla vita di Davide abbiano incontrato il vostro interesse. Nel corso del precedente programma abbiamo visto l'invidia e la gelosia di Saul sfociare in un'astuta persecuzione contro Davide. Eppure, nonostante tutti gli intrighi macchinati da Saul, Davide continuava a collezionare successi militari, conquistandosi sempre di più la stima e l'affetto di tutto il popolo. Anche il principe Jonathan, il figlio maggiore di Saul, gli era molto legato. La loro amicizia nacque il primo giorno che si conobbero, quando Davide, trionfante per la vittoria riportata su Goliath, si presentò dinanzi a Saul. Jonathan, che era presente, restò molto attratto dalla sua semplicità e dalla sua fede. Quindi si tolse il mantello, le sue vesti regali, la sua spada, il suo arco, la sua cintura e ne fece dono a Davide come segno del suo affetto per lui. Questi sentimenti di amicizia che Jonathan nutriva per Davide ci appaiono ancora più belli se pensiamo che egli, come erede naturale di Saul, aveva tutte le buone ragioni per odiare Davide. Oltretutto, fino alla comparsa di Davide, era stato lui l'eroe nazionale, grazie ad alcune imprese pericolose che aveva compiuto contro i nemici di Israele. Eppure nel suo cuore non c'era la minima traccia di invidia o di gelosia verso Davide. È possibile provare dei sentimenti così nobili e disinteressati soltanto quando si ama sinceramente Dio e si mettono i suoi piani al di sopra dei nostri interessi personali. Jonathan amava profondamente Dio e quindi non vedeva Davide come un rivale, come qualcuno che veniva ad intaccare la sua popolarità presso la corte, ma lo vedeva come un giovane che come lui amava sinceramente Dio e desiderava servirlo con tutto il cuore. Nella società odierna sentiamo spesso parlare del problema della solitudine, dell'importanza di socializzare con i propri simili, poiché nessuno vive per se stesso. Ma l'amicizia più bella e più vera è quella che si instaura tra fratelli in Cristo, quando si è uniti da uno spirito di collaborazione nel servizio cristiano. Il canto che ascolteremo tra qualche istante si intitola Welcome to the Family of God, benvenuto nella famiglia di Dio.

L'amicizia che Jonathan provava per Davide non si limitò soltanto nei momenti di gloria, quando tutto andava per il meglio, ma anche quando Saul, suo padre, gli confidò il proprio intento di uccidere Davide, Jonathan restò fedele al suo amico. Non ebbe timore di andare contro la volontà di suo padre, ma corse subito ad informare Davide e a suggerirgli di nascondersi in un luogo segreto, mentre lui si sarebbe recato da suo padre per tentare di intercedere in suo favore. Jonathan esortò suo padre a non macchiarsi di un peccato simile nei confronti di Davide. Gli ricordò come egli si fosse sempre dimostrato un servitore leale e fedele. Un giorno aveva messo persino a repentaglio la propria vita, uccidendo il Filisteo, e fu proprio grazie a lui che l'Eterno operò una grande liberazione a favore di tutto Israele. A queste parole Saul si convinse e giurò a suo figlio che non avrebbe più tentato di far morire Davide. Quindi Jonathan ricondusse il suo amico a corte, che ricominciò normalmente il suo servizio presso il re. Per un po' le cose andarono bene, poi ci fu una nuova guerra contro i Filistei e il successo che Davide riportò suscitò nuovamente l'invidia di Saul. Un giorno, mentre Davide suonava l'arpa, Saul tentò nuovamente di ucciderlo con la sua lancia. Davide riuscì fortunatamente anche questa volta a schivare il colpo e fuggì. Saul inviò dei soldati a casa sua per sorvegliarlo e ucciderlo la mattina dopo, ma Michal, sua moglie, lo aiutò a fuggire da una finestra. Davide, ormai disorientato e confuso, andò a rifugiarsi dal profeta Samuele, ma Saul non si diede per vinto e inviò degli uomini per prenderlo. Ma quando questi videro i profeti mentre profetizzavano, lo spirito dell'Eterno investì gli uomini di Saul, che si misero a profetare anche loro. Saul allora mandò degli altri uomini, ma si ripeté la stessa cosa per altre due volte e quindi decise di andare di persona. Ma quando si recò da Samuele, lo spirito di Dio investì anche lui, che profetò tutto il giorno e tutta la notte. In questa circostanza abbiamo visto in che modo sovrannaturale lo Spirito Santo impedì a Saul di uccidere Davide. Anche se Dio permetteva quell'aspra persecuzione, era sempre lui ad avere il pieno controllo della situazione ed era sempre pronto ad intervenire per proteggere Davide. Davide aveva trovato in Jonathan un amico sincero, ma c'era un amico che lo amava ancora di più. Anche per noi oggi ci sono delle situazioni in cui le nostre amicizie umane, per quanto sincere e leali, non possono fare nulla per aiutarci, ma fortunatamente abbiamo trovato in Gesù, il Figlio di Dio, un amico sincero sempre pronto ad ascoltarci e a intervenire in nostro favore. A questo proposito ascolteremo un canto dal titolo «A chi ti rivolgi?»

Dopo essere stato raggiunto da Saul a casa del profeta Samuele, Davide fu costretto ad abbandonare anche quel rifugio. In quel momento di crisi andò a cercare l'aiuto del suo amico Jonathan, che già una volta, grazie alla sua mediazione, era riuscito a far riconciliare Saul con Davide e a farlo tornare nell'ambiente di corte. Quando Jonathan udì il suo amico Davide disperarsi a casa a causa dei nuovi attacchi di Saul, cercò di rassicurarlo dicendogli che se suo padre aveva realmente intenzione di ucciderlo, avrebbe dovuto esserne a conoscenza, poiché suo padre non faceva nulla senza farlo partecipe dei suoi programmi. Davide gli fece però notare che Saul era a conoscenza della loro profonda amicizia e quindi si sarebbe guardato bene dal confidargli una tale cosa. I due escogitarono un piano per conoscere le vere intenzioni di Saul. Il giorno dopo ci sarebbe stata una festa per celebrare l'inizio del nuovo mese. Davide non vi avrebbe partecipato e se Saul non avesse dato peso alla sua assenza, Davide avrebbe potuto tranquillizzarsi, mentre se Saul si fosse adirato, ciò significava che i timori di Davide erano fondati. Il primo giorno della festa, Saul notò l'assenza di Davide, ma non disse nulla. Il secondo giorno, vedendo che il posto di Davide era ancora vuoto, chiese a suo figlio: «Perché il figliuolo di Isai non è venuto a mangiare né ieri né oggi?» E Jonathan rispose che Davide era andato a Betlem per offrire un sacrificio insieme alla sua famiglia. A quel punto l'ira di Saul si accese contro suo figlio e lo accusò di parteggiare per Davide. Gli ricordò che se la loro amicizia continuava, sarebbe stato controproducente per lui, poiché finché Davide fosse stato in vita sulla terra non vi sarebbe stata stabilità per il loro regno. Quindi gli ordinò di mandarlo a cercare per ucciderlo. Jonathan cercò di far ragionare suo padre, ma quest'ultimo, accecato dall'ira, brandì la lancia contro di lui.

padre. I due si salutarono e si abbracciarono tra le lacrime e prima di lasciarsi rinnovarono il loro patto di amicizia, quell'amicizia così profonda che aveva alle radici il loro sincero amore per il Signore. Cari amici in ascolto, la nostra sigla ci sta ricordando che il tempo a nostra disposizione è per oggi terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di due argomenti: il predominio del Vescovo di Roma e la formazione della liturgia. Cominceremo dal primo argomento, il predominio del Vescovo di Roma. Nella Chiesa primitiva, ogni vescovo era considerato uno dei molti vescovi uguali tra loro per grado, poteri e funzioni. Ma a partire dall'ascensione di Gregorio al trono di quella sede episcopale, nel 590, il vescovo romano cominciò ad avanzare pretese di supremazia sugli altri vescovi. La necessità di efficienza e coordinazione portò per forza di cose alla centralizzazione del potere. Il vescovo veniva anche considerato difensore della dottrina ortodossa. Per di più, alcuni vescovi romani erano uomini che non perdevano alcuna occasione per accrescere il loro potere. Gli eventi storici di questo periodo contribuirono ad accrescere la reputazione del vescovo di Roma. Per mezzo millennio la città era stata centro tradizionale di autorità per il mondo romano ed era la più grande metropoli dell'Occidente. Dopo però che Costantino ebbe trasferita la capitale dell'impero da Roma a Costantinopoli nel 330, il centro di gravità politico si spostò da Roma a quella città. Ciò fece sì che il vescovo fosse la persona più potente per lunghi periodi di tempo e che in periodi di crisi la popolazione del luogo dipendesse da lui per una guida temporale oltre che spirituale. Egli fu un vero baluardo durante il sacco di Roma del 410 ad opera di Alarico e dei Visigodi e la sua abile diplomazia era riuscita a salvare la città dall'incendio. L'imperatore ora a Costantinopoli sembrava lontano da Roma e dai suoi problemi, ma il vescovo era vicino, pronto ad esercitare efficace autorità per affrontare tanto le crisi

spirituali come quelle politiche. Quando dopo il 476 il trono imperiale d'Occidente cadde nelle mani dei barbari e il potere temporale trasferì la sua sede in altre città italiane, il popolo d'Italia prese a dipendere dal vescovo di Roma per aiuto politico oltre che spirituale. Nel 381 il Concilio di Costantinopoli riconosceva il primato della sede romana, secondo quanto stabilisce il terzo canone del Concilio di Costantinopoli, ed il patriarca di Costantinopoli riceveva il primato di onore secondo a quello del vescovo di Roma. Questo era un riconoscimento pratico del primato del vescovo di Roma da parte di un gruppo di personalità ecclesiastiche influenti. In un editto emanato nel 445, l'imperatore Valentiniano III riconosceva il primato dei vescovi di Roma negli affari spirituali. Quanto decretava quel vescovo doveva essere legge per tutti. In tal maniera, le pretese del vescovo di Roma al primato della Chiesa ricevettero la sanzione nel IV e V secolo tanto dalle autorità ecclesiastiche che da quelle temporali.

L'afflusso dei pagani nella Chiesa attraverso i movimenti di conversione di massa di quel periodo contribuì alla paganizzazione del culto, poiché la Chiesa tendeva di far sentire quei barbari a proprio agio nel suo seno. Questo afflusso di pagani, la cui maggioranza non divenne che di nome cristiana, spinse la Chiesa a richiedere l'aiuto del potere temporale, per esempio, per punire i reati ecclesiastici. Nel frattempo la disciplina nella Chiesa si indeboliva perché le sue risorse erano troppo impegnate ad occuparsi dei numerosi barbari che erano stati solo parzialmente convertiti dal paganesimo. L'influsso dei barbari e lo svilupparsi del potere episcopale portò mutamenti nel culto della Chiesa. Molti capi religiosi ritenevano che se si voleva che i barbari, che erano stati abituati ad adorare immagini, trovassero vero aiuto nella Chiesa, sarebbe stato necessario materializzare la liturgia per far sembrare il Dio più accessibile a questi adoratori. La logica conseguenza di tale atteggiamento fu la venerazione di angeli, l'introduzione anche di statue. Dopo la decisione di Costantino di farne giorno di celebrazione civica e religiosa, la domenica divenne uno dei giorni più importanti del calendario della Chiesa. Verso la metà del IV secolo incominciò a celebrarsi la festività del Natale, adottando per esso la data di dicembre, precedentemente usata dagli adoratori di Mitra, e nel calendario venne introdotta anche la festa dell'Epifania, che celebrava la venuta dei Magi. Aggiunte dal calendario religioso giudaico, dalla storia evangelica e dalla vita dei santi e dei martiri, portarono ad un costante aumento del numero delle festività nel calendario ecclesiastico.

Aumentò inoltre il numero di cerimonie che potevano essere considerate sacramento. Agostino era incline a credere nella natura sacramentale del matrimonio. Cipriano sosteneva la necessità della penitenza per la vita cristiana. Con l'accrescersi del divario tra clero e laicato, fu quasi necessario considerare l'ordinazione di un sacramento. La cresima e l'estrema unzione cominciarono ad essere considerati aventi tale valore verso il 400. Il primo sviluppo teologico della dottrina del peccato originale contribuì all'importanza attribuita al battesimo degli infanti, che agli inizi del III secolo Cipriano considerava fatto riconosciuto. Agostino in particolare attribuiva ad esso grande importanza. La cena del Signore occupava il posto centrale nel pensiero dell'adoratore e nell'ordine della liturgia. Infatti essa era in procinto di divenire sacrificio oltre che sacramento. Cipriano pensava che alla comunione il sacerdote agisse al posto di Cristo e che offrisse un vero e completo sacrificio a Dio Padre. Il canone della messa, leggermente modificato da Gregorio I, metteva in risalto la natura sacrificale del servizio della comunione. Alla fine del VI secolo erano in uso ed avevano una posizione di rilievo nel culto tutti i 7 atti considerati sacramento nella Chiesa Cattolica. Il sacerdotalismo, il pensiero che la sostanza del rito acquista efficacia solo attraverso la celebrazione fatta dal sacerdote, guadagnava mano a mano terreno e ciò accentuò sempre più la separazione tra clero e laicato. La venerazione di Maria, Madre di Gesù, che avrebbe condotto all'adozione delle dottrine dell'Immacolata Concezione nel 1854 e della sua miracolosa assunzione in cielo nel 1950, si era rapidamente sviluppata entro il 590. La falsa interpretazione delle scritture e la massa di miracoli collegati a Maria nei Vangeli apocrifi le fecero acquistare grande riverenza presso i fedeli. La controversia nestoriana e le altre controversie cristologiche del IV secolo portarono ad accettarla come madre di Dio e le diedero diritto a speciali onori nella liturgia.

C'è da dire inoltre della venerazione dei santi, che fu conseguenza del desiderio naturale della Chiesa di onorare quelli che avevano subito il martirio nei giorni della dura persecuzione da parte dello Stato. Inoltre i pagani erano stati abituati a venerare i loro eroi e al momento del loro ingresso nella Chiesa in gran numero fu quasi naturale per loro sostituire ai propri eroi i santi e rendere loro onori semidivini. Fino al 300 le cerimonie sulle tombe comprendevano solo preghiere per il riposo dell'anima del santo, ma entro il 590 la preghiera per essi era divenuta preghiera a Dio attraverso di essi. Sulle loro tombe vennero costruite chiese e cappelle e le festività collegate alla loro morte acquistarono un posto nel calendario ecclesiastico, dando così rapido avvio alla formazione di leggende e di miracoli loro attribuiti. Nel 381, essendo il traffico delle reliquie come corpi, denti, capelli o ossa divenuto un problema di grave importanza, ne venne ordinata la cessazione. L'uso delle immagini e dei quadri si allargò rapidamente con l'accrescersi del numero dei barbari ignoranti che entravano a far parte della Chiesa. Per questi adoratori le immagini e i quadri materializzavano l'invisibile realtà della divinità, oltre che ad abbellire la Chiesa. I padri della Chiesa tentarono di operare una distinzione tra il servizio offerto a queste immagini che faceva parte della liturgia e il culto a Dio, ma si dubita che questa sottile distinzione impedisse al normale adoratore di offrire loro il culto che i padri volevano riservato solo a Dio. Gli aiuti del governo e la libertà di culto sotto Costantino portarono alla costruzione di gran numero di chiese. Questa fu anche era di grandi predicatori, con Ambrogio in Occidente e Crisostomo in Oriente, dei quali abbiamo già parlato in una precedente trasmissione. Fino a quel momento questi predicatori non indossavano particolari indumenti. Speciali vestiti per i preti sarebbero venuti a mano che si abbandonava il tipo di abito romano che il clero continuò invece ad usare nelle funzioni religiose. I cristiani presero a praticare il tipo di architettura della basilica ideato dai romani per gli uffici pubblici destinati ad affari e al divertimento. Una lunga costruzione rettangolare cruciforme con un portico all'estremità occidentale per i non battezzati, una navata per i battezzati e il coro all'estremità orientale, dove durante la funzione officiavano il coro, i presbiteri e, nel caso di una cattedrale, il vescovo. Ad Antiochia sorse il canto antifonico, nel quale due cori separati cantavano alternandosi, che Ambrogio poi introdusse a Milano, da dove si sparse successivamente in tutta la Chiesa d'Occidente. L'importanza di questa era sta nel fatto che nel corso di essa sorsero una speciale gerarchia sacerdotale sotto l'autorità del Vescovo di Roma, la tendenza ad accrescere il numero dei sacramenti facendone il principale mezzo di grazia e il movimento di elaborazione della liturgia. Queste cose contribuirono a porre i fondamenti della Chiesa cattolica romana. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi salutiamo e vi invitiamo al prossimo numero. Iddio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Come un'effervescenza soprannaturale, la lode a volte scaturisce semplicemente dalla gioia di conoscere Cristo. Una lode simile è una delizia, puro piacere. Come puoi definire il flusso di parole di adorazione che sgorgano dalle tue labbra arrivando al trono di Dio? Come puoi spiegarlo? Non è possibile sezionarlo e analizzarlo. Gioire in Lui è il tipo di lode che parla da sé. Ma la lode può anche essere un atto di determinazione soprannaturale, un'azione decisa. Una simile lode è frutto di una tranquilla risoluzione, una devozione decisa, autentica forza di spirito. Forse è necessario spiegare questo tipo di lode. Quando ci risolviamo a lodare Dio, compiamo, per così dire, uno sforzo. Un sacrificio di lode ci costerà sempre qualcosa, sarà difficile da offrire. Rifletti per un momento sulle crisi più spaventose della tua vita o della vita dei tuoi familiari. Il cancro, una malattia debilitante, un'emergenza finanziaria, una gravidanza interrotta a causa della morte del bimbo che tanto aspettavi, la ribellione di un figlio. Se durante questi momenti hai risolutamente concentrato il tuo cuore nella lode a Dio, allora hai offerto un sacrificio. Se con il salmista hai detto al Signore «Ma io spererò del continuo e a tutte le tue lodi ne aggiungerò delle altre», hai offerto parole che ti sono costate qualcosa. Un sacrificio di lode costerà sempre qualcosa. Significa sacrificare il nostro orgoglio, la nostra rabbia e, cosa ancor più preziosa, la nostra logica umana. Saremo tentati di pensare che il nostro Dio intruso stia oltrepassando ogni logica chiedendoci di esprimere lode quando sembrerebbe più ragionevole abbandonarci al dubbio. Saremo costretti a pronunciare le nostre parole di lode con fermezza e precisione, anche se la nostra logica urla dentro di noi che Dio non sa cosa sta facendo. Nel Salmo 65, verso 1, Davide canta «A te, o Dio, s'addice la lode, a te il compimento dei voti». Mi è stato detto che il termine ebraico tradotto con «si addice» significa fiducia tranquilla. Tale fiducia potrebbe essere espressa così. «Ho pregato per questo peso, per questa emergenza, ed ora, Signore, concentrerò deliberatamente il mio cuore nella lode, ancor prima di vedere la risposta. L'esaudimento alla mia preghiera non è ancora arrivato, ma io l'aspetto, e il sacrificio della mia lode lo offro a te», come prova della mia piena fede e fiducia. Penso che Dio venga onorato in modo particolare quando offriamo a Lui un sacrificio di lode. Lo glorifichiamo quando gli offriamo parole di adorazione strappate ad un cuore dolorante. Forse è proprio perché il Signore sa apprezzare il valore prezioso di ogni parola di lode che gli è stata sacrificata. Gran parte dei versi di lode nella parola di Dio furono scritti da persone che sperimentarono grandi angosce, ingiustizie, tradimenti, calunnie e molte altre situazioni insopportabili. C'è poco da meravigliarsi che Ebrei 13 verso 15 ci ricordi l'importanza di lodare Dio perfino quando fa male. Per mezzo di Lui, di Gesù, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. È unicamente per mezzo di Gesù che siamo in grado di offrire un sacrificio di lode, perché Gesù è il sacrificio di Dio per noi. Ci chiede troppo invitandoci a sacrificare delle semplici parole? No, Dio non sta assolutamente oltrepassando i limiti della ragionevolezza quando ci chiede di offrirgli un sacrificio di lode. Egli è stato più che generoso con noi. Noi possiamo essere altrettanto generosi con le nostre parole di lode. Qualunque sia il tipo di lode che riesci ad offrire, gioiosa effervescenza o tranquilla determinazione, spero che le riflessioni che faremo nei prossimi giorni possano aiutarti a concentrare la tua lode in Lui.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, in capitolo 7 Paolo ancora apre il suo cuore ai Corinzi. E in versetto 2: accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. È importante comprendere cosa sta dicendo qui Paolo a questi fratelli. Loro si erano chiusi, c'erano alcuni nella città di Corinto che prendevano in giro, ma chi è questo Paolo, ma chi lo conosce? Infatti lui prima ha detto, io devo avere una lettera di raccomandazione a voi, siete voi i miei figli nello spirito, sono stato io a fondare la chiesa in quella città. E quindi lui dice, aprite i vostri cuori a noi, accoglieteci. E poi in versetto 3, voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Quello che Paolo sta comunicando ai Corinzi è che voi veramente siete come i miei figli, anche carnale. Cioè, se voi morrete, io muoio. Se voi vivrete, io vivo. E io penso che solo un genitore può capire queste cose in pieno. Io prima di essere padre certamente capivo l'amore di Dio, in un certo senso. Anche come padre non dico che ho una comprensione totale dell'amore di Dio. Però mi ricordo quando è nato Abigail a Torino nel 95, sapete, i bambini i primi giorni magari hanno le coliche, magari tutta la notte stanno lì a piangere. E mi ricordo una notte Silvano era molto stanco perché doveva alzarsi a allattare Abigail. E lei piangeva e non c'era verso di farlo smettere di piangere e soffrire. E sapete, il primo genito, no, tu sei molto apprensivo. Mi ricordo, io mi svegliavo di notte per assicurare che respirava. Veramente, controllava. Con gli altri due dormivo. Ma lei piangeva e non c'era modo. Nessun modo che lo giravo, lo tenevo, lo coccolavo, lei piangeva. E io ho pregato e ho detto, Signore, fa che il suo dolore vieni su di me. Io posso portarlo. Fa che io posso portare il suo dolore. E in quel momento il Signore mi ha parlato, gli ho detto, Craig, così io sento verso di te, così io ho fatto per te. E Paolo sta dicendo ai Corinzi questo, io vi amo veramente. Se voi state male, io sto male. Se voi state bene, io sto bene. La mia vita è collegata, noi non siamo pace fratello, sai tante volte pace fratello, ma in realtà noi non siamo una famiglia veramente. Soffriamo quando gli altri soffrono, gioiamo quando gli altri gioiscono. Perché questo vuol dire essere una famiglia in Cristo, non uno che frequenta la chiesa domenica e poi non si fa più vedere. Non siamo chiamati ad essere frequentatori di chiesa, ma parte della famiglia di Dio. E Paolo era uno che ha compreso questo, lui amava veramente questa chiesa, questi fratelli, e lui dice, noi moriamo insieme e noi viviamo insieme, la mia vita è intimo, è collegato con voi. Quello che accade a voi cade a me. Ricordate quando Paolo perseguitava la Chiesa, cosa disse il nostro Signore? Perché fai male ai miei figli? Perché fai male a quelli che credono in me? Cosa ha detto Gesù? Perché fa male a me? Perché mi perseguiti? Questi sono i miei figli. Io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro. Quindi Paolo stava attraversando un momento molto difficile. Lui dice, non solo fisicamente stiamo soffrendo, ma anche emotivamente, anche mentalmente. Io stavo attraversando un momento molto difficile. E a volte penso, no, quando voi pensate dell'Apostolo Paolo, no, cosa vedete? Un credente così cos'ha? Un credente debole? Io, cioè, quando penso dell'Apostolo Paolo, io penso di un Rambo per Gesù. No, uno che quando si taglia senza anestesia, no, si cuce le ferite. Un uomo di acciaio, un guerriero veramente per Dio. Ma noi scopriamo che anche qui Paolo aveva i suoi momenti. Quando lui sentiva giù, come il canto che ha fatto Luca, no? Nel momento del buio, Paolo aveva i suoi momenti di buio. E dice, fratelli, dovete sapere, io stavo malissimo in Macedonia. Fisicamente, spiritualmente, mentalmente. Ma in versetto 6, questa frase che troviamo molte volte nella Bibbia, ma Dio. Perché può sembrare tutto buio, può sembrare che non c'è verso o una situazione impossibile, ma Dio. Quando noi mettiamo Dio nell'equazione, allora tutto cambia. Mi piace la frase che ha detto Babbo alla conferenza, che io dico spesso anche ai fratelli, quanto grande è tuo Dio? No, noi veniamo in chiesa, grande sei tu, giusto? Lo proclamiamo con la bocca, ma poi quando viene un problema, Signore dove sei? No, poi il nostro Dio diventa molto piccolo, molto impotente. Quanto è grande tuo Dio? Vi voglio chiedere questa mattina. Anche in questa conferenza un fratello si è arrabbiato con me per la settimana che ho scelto perché lui non riusciva a prendere le ferie. E non ho scelto io, era la settimana che poteva venire questo pastore a ministrarci. E io ho detto, fratello, ma tuo Dio è molto piccolo, fratello, perché tuo datore di lavoro è più potente del tuo Dio. Comprendete, noi dobbiamo avere una veduta biblica sulla vita, che il nostro Dio è grande e non c'è niente di impossibile per Lui. E quando mettiamo Dio in mezzo, allora cambia tutta la situazione. E quando noi non mettiamo Dio, che okay, sembra impossibile. E quindi Paolo, nella sua situazione disperata, dice, ma Dio che consoli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito. Io stavo malissimo in Macedonia. Avevo paura, fisicamente stavo soffrendo, ma Tito, mio fratello, è venuto e mi ha consolato. Quando ho visto Tito, era come acqua fresca. Voi sapete che in Giovanni 14 Gesù ha detto non vi lascerò orfani ma vi manderò un altro consolatore e lui vi parlerà di me, lui vi guiderà nella verità e lo Spirito Santo è il nostro consolatore. Noi come credenti in qualunque momento possiamo chiamare il Signore, il consolatore, però sapete che il Signore ci consola anche attraverso i fratelli. Noi siamo consolatori per gli altri o siamo rompescatole? Siamo quelli che abbiamo sempre male da dire o siamo quelli che hanno una parola di incoraggiamento? Se avete una parola buona, dillo. Una parola di edificazione, una parola di consolazione. Ed è bello e incoraggiante di sapere che l'Apostolo Paolo, l'uomo di acciaio, aveva bisogno di altre persone. Anche se lui aveva un rapporto col Signore intimissimo, eppure lui aveva bisogno di altri fratelli che lo ministravano, che lo consolavano. E non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito alla vostra bramosia, del vostro pianto, del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Quindi ho ricevuto consolazione non solo dalla visita di mio fratello, ma anche dalla notizia che voi veramente camminate nella luce. Sapete, per me come pastore non c'è più grande gioia di vedere voi prosperare spiritualmente. E di vedere la vostra vita, vedere il Signore che cambia la vostra vita. Magari di vedere un fratello o una sorella che ha tanti problemi e vedere la grazia di Dio che trasforma questa persona per la gloria di Dio. È l'unica ricompensa che ha un ministro di Dio sulla terra. Perché anche se vi ho contristato con quella epistola, quindi riferisce alla prima lettera ai Corinzi, e se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quella pistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siate stati rattristati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa avete a ricevere alcun danno da parte nostra. Quindi Paolo ha scritto Primo Corinzi, una lettera quasi interamente di riprensione a questa chiesa, tutte le cose che non andavano. C'era peccato in mezzo alla chiesa, Paolo dice cacciate questa persona fuori dalla chiesa. Infatti qua in capitolo 7 lui riferisce proprio a questa storia. Ho scritto questa lettera dura e mi era molto dispiaciuto a scrivere questa lettera interamente di riprensione. Però adesso sono contento perché ho visto che ha portato un vero frutto di ravvedimento nella vostra vita. Che veramente avete accolto la parola di Dio e avete agito. La tristezza secondo Dio infatti produce il ravvedimento a salvezza. Che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Vogliamo vedere un secondo la differenza fra la tristezza secondo Dio o il ravvedimento secondo Dio? È un falso ravvedimento, perché c'è, secondo me, nella Chiesa c'è tanto falso ravvedimento, c'è tanto malcomprensione di cos'è veramente il ravvedimento. Guardiamo un secondo nel libro di Ebrei capitolo 12, perché vediamo il falso ravvedimento prima, poi vedremo quello vero. In Ebrei capitolo 12, versetto 14, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcun radice di amarezza che vidi a molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. E non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Quindi la parola di Dio qui ci dà l'esempio di Esaù come esempio di un falso ravvedimento. E qui la scrittura dichiara che lui addirittura pianto. Era molto triste, ma non una tristezza secondo Dio o secondo il cuore di Dio. Lui è venuto all'altare alla fine del culto, Mamma mia ha bagnato tutto il tappeto con le sue lacrime. Ma sapete perché Esaù piangeva? Piangeva perché aveva offeso Dio? No? Perché ha pianto? Perché lui ha perso l'eredità. Lui aveva perso la ricchezza. E anche tanti di noi credenti, io confesso che anche io qualche volta ho avuto un ravvedimento così, detto così. Ho fatto qualcosa, ho creato danno, e poi, come mi ero dispiaciuto per quel danno, ho anche io pianto, e anche io ho confessato, io non lo farò mai più questa cosa. Però sapete quanto è durato questo ravvedimento? Niente, zero. Era solo un'emozione, perché non ero veramente rattristato perché ho offeso Dio con il mio comportamento. Ero dispiaciuto per le conseguenze del mio peccato. E quante volte magari persone anche non della Chiesa vengono da me perché hanno problemi familiari, anche non credenti, che non frequentano questa Chiesa. Mio marito è alcolizzato, mio figlio è drogato, il nostro matrimonio è a sfascio, aiutaci, no, piangono. Perché sono dispiaciuto per le conseguenze del loro peccato, ma non sono dispiaciuto perché hanno offeso Dio. E quindi non c'è un vero cambiamento nella loro vita. E molti di noi credenti, no, sentiamo un messaggio, siamo toccati, lo Spirito Santo ci parla. Magari veniamo avanti alla chiamata all'altare, piangiamo, Signore, non voglio più. Però la nostra vita non cambia. Perché? Perché non è una tristezza secondo Dio. Non è un vero ravvedimento. E adesso guardiamo un vero ravvedimento biblico. Guardate nel libro di Giona, il profeta Giona, capitolo 3. Perché qui vediamo che Dio stesso si è riveduto. Riveduto, sapete, vuol dire rivedere, cambiare direzione. Biblicamente la parola in greco vuol dire letteralmente questo, di girare 180 gradi. Stavi andando verso di là, giri e torni indietro. Voi conoscete già la storia di Giona, giusto? Dio ha chiamato Giona a predicare il ravvedimento al popolo di Ninive. Giona non voleva andare. Alla fine Dio ha convinto, e sapete, Dio sa convincerci. Avete scoperto questo? No? Noi possiamo prendere la nave verso Tarso, ma Dio sa scoprirci, Dio sa farci cambiare idea, sempre. E quindi dopo il pentimento, il ravvedimento del popolo di Ninive, in versetto 10 di capitolo 3, quando Dio vide ciò che facevano e ciò che si convertivano dalle loro vie malvagia, Dio si pentì del male che ho detto di far loro e non lo fece. Questo è un ravvedimento biblico. Questa è una tristezza secondo Dio. Quando quella tristezza porta un cambiamento nella tua vita, un cambio di direzione. Noi vediamo qui il pentimento di Dio. Dio ha cambiato il scopo, le sue intenzioni e alla fine le sue azioni. E secondo me Dio è stanco del popolo evangelico che magari veniamo avanti, piangiamo, e poi la nostra vita non cambia per niente. Dio è stanco. E Dio dice, io voglio un vero ravvedimento. Io voglio veramente che tu guardi la tua vita e cambi le cose. Guardiamo un secondo nel Vangelo di Matteo, capitolo 4. Scusate, Marco capitolo 4. In Marco 4, versetto 3, una storia che conosciamo tutti. Ascoltate che il seminatore uscì a seminare e avviene che mentre seminava una parte del seme cade lungo la strada, gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. E un altro cadde in luogo roccioso dove non c'era molto terra e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, fu riarsa e poiché non aveva radici, si seccò. Un altro cadde tra le spine crebbero, lo soffocarono, non diede frutto. E un altro cadde in buona terra e portò frutto che crebbe e si sviluppò e rese l'uno 30, l'altro 60 e un altro 100. Poi gli disse a loro, chi ha orecchi da udire oda. Quindi cerchiamo di ascoltare bene. Poi i discepoli non capivano di cosa stava parlando il Signore, quindi in versetto 13 il Signore lì spiega chiaramente il significato di questa parabola. Non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore è colui che semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola e dopo aver udito subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. E quindi per questo voi anche dei fratelli che erano in Toscana di riascoltare gli studi che abbiamo ascoltato. Tante volte. E paramente quelle che ricevono seme su un suolo roccioso sono coloro che quando hanno udito la parola subito lo ricevono con gioia, ma non hanno se radice, sono di corta durata. Quando sopravviene la tribolazione, la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Quindi questa è una conversione emotiva, in cui le emozioni sono toccate, ma veramente l'anima dentro non è mai trasformata. E quelli invece che ricevono il seme fra le spine sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e la cupidigia di altre cose che sopravvengono soffocano la parola e questo rimane infruttuoso. E questo è un grande pericolo per noi occidentali, perché noi viviamo in una cultura materialista, in cui tutta la nostra vita siamo stati inculcati che ricchezza è uguale valore del tuo essere, no? Più ricco sei, più importante sei. Più ricco sei, più potere hai. Più ricco sei, più sei una persona giusta. E quindi anche noi credenti, no? Possiamo ascoltare la parola, lo Spirito ci può parlare, ma poi, il lavoro, soldi, devo avere quel nuovo schermo a 152 pollici, perché quello di 99 pollici non basta più. Tutti questi tre tipi sono infruttuosi, quindi non c'è un cambiamento. C'è gioia, c'è tante cose, ma alla fine non c'è un vero cambiamento nella loro vita. E l'ultimo, in versetto 20, e quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto, chi il 30, chi il 60, chi il 100. Allora, un buon terreno, abbiamo già visto il cattivo terreno era pieno di che cosa? Il terzo terreno, zizzane, vuol dire che è un terreno non preparato, giusto? Uno ha seminato seme in un terreno che era pieno di erbaccia e l'erbaccia è cresciuta più forte e ha soffocato il buon seme. Ma un buon terreno cosa bisogna fare prima di seminare? Bisogna preparare la terra, bisogna zappare, bisogna filtrare, no? Io ogni volta che mio orto, quando ho cominciato, quando abbiamo comprato casa, la terra era piena di pietre e quindi tutto l'orto l'ho zappato, l'ho raggirato, poi avevo una rete sopra il carriola, buttavo la terra sopra e facevo così, così la terra andava giù e le pietre, no, rimanevano fuori, anche l'erbaccia, perché per avere un buon orto fruttifero bisogna avere un buon terreno. Un terreno preparato. Allora, quello di voi che eravate in Toscana, ricordate cosa ha detto Bob? Prima che noi possiamo costruire le mura demolite di Gerusalemme o della nostra vita, cosa dobbiamo prima fare, prima di costruire? Dobbiamo togliere le macerie. E come lui giustamente ha detto, molti vogliono venire all'altare, vogliono il tocco magico e tutta la vita, no? Invece non è così. Dio richiede da noi di prendere decisione, di portare cambiamenti nella nostra vita. E quando lo Spirito Santo dice, Craig, questo deve andare via dalla tua vita. Non solo un'emozione, ma una decisione. Ora io ho deciso, come Giosuè, no? Quando molti israeliti volevano correre indietro gli idoli, cosa ha detto Giosuè? Io e casa mia, noi seguiremo l'Eterno. Gli altri possono fare quello che vogliono, ma io, papà Giosuè, e mia moglie e i miei figli, noi saremo una casa consacrata al Signore. E anche questi fratelli a Corinto, torniamo lì in capitolo 7, versetto 11, Paolo usa tante parole per descrivere un vero ravvedimento. È importante, esamineremo per qualche minuto queste parole perché è molto importante che anche noi comprendiamo cosa dobbiamo avere per avere una vera svolta nella nostra vita. È sempre per la grazia di Dio, ma noi dobbiamo disporci alla grazia di Dio. Quando lo Spirito Santo ci parla e dice, no? Cosa ha detto il Signore? Se il tuo occhio ti fa peccare, cavolo! No? E chiaramente non stava parlando letteralmente dell'occhio fisico, per carità. Ma se quella televisione nella tua vita ti porta a peccare, o se quell'internet, o se quella compagnia che tu frequenti ti porta sempre al compromesso, al peccato, il Signore dice toglielo dalla tua vita, sradicala, sia violento con quella cosa. E infatti Paolo in un certo senso sta lodando i corinzi perché quando hanno ricevuto la prima lettera c'era questo peccato in mezzo. C'era un uomo che andava a letto con sua madrigna. E non solo non c'era tristezza nella chiesa, si vantavano. Siamo nella grazia di Dio. Ma dopo quella lettera di riprensione dove Paolo ha detto togli il levito dalla vostra casa, togli il peccato. Hanno agito con un vero ravvedimento, una vera tristezza secondo Dio. Infatti, ecco quanto premura ha prodotto in voi. Premura, voi siete italiani, sapete meglio cosa significa premura, ha due significati, giusto? Premura vuol dire che tu, se fai una cosa con tanta premura, vuol dire che lo fai con tanta cura, lo fai veramente bene, lo fai veramente con concentrazione, lo fai fino in fondo. E cos'è l'altro significato del premura? In fretta. Non perdere tempo. Oggi è il giorno. Oggi è il giorno di decidere. Questa cosa basta. Questa cosa che mi porta a portare dispiacere a mio padre deve andare via dalla mia vita. Quindi si sono riveduti con premura. La seconda parola, infatti ecco quanto premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio, anzi quale scusa. E non so se in italiano fa veramente significato. Per voi cosa significa questo? Con quale scusa? Ha un significato in italiano? Allora, la parola in greco è apologia. Quando tu chiedi scusa, no? E quindi quello che Paolo sta comunicando a Corinzi è: come avete supplicato per perdono in modo genuino? Avete chiesto veramente scusa davvero per questa offesa che avete fatto a Dio? E non so se è mia comprensione di italiano perché Dio dati comunque quale sdegno. Sdegno è un sinonimo indignazione. Così dovremmo noi credenti vedere il peccato. Così dovremmo vedere qualunque cosa che compromette il nostro cammino con Cristo. O compromette il cammino con Cristo di qualunque altro membro della Chiesa, della nostra famiglia. Se tu vieni in camera di tuoi figli e vedi un Doberman rabbiosa, no, con gli occhi del diavolo, e sbava, e sta sopra tuo figlio, cosa fai? Cucciolo, vieni qua. Fai così?
3: No.
2: No, prendi un fucile, no, un bastone, via dalla mia famiglia. Abbiamo compreso che il peccato è così per noi? Tempo fa, quando c'erano i problemi in chiesa, una sorella ha fatto un sogno e in questo sogno lei ha visto diversi della chiesa e correvano intorno ai loro piedi questi ratti. Sì, non era un bel sogno. Infatti, quando lei me l'ha raccontato, lei disse: ho fatto questo sogno, alcuni di noi alla chiesa c'erano questi ratti che correvano in mezzo ai nostri piedi, però era come noi non davamo tanto peso a questo fatto. E mi ha turbato tantissimo questo sogno. Mi ha detto: ma che significa questo? Poi sono venuti fuori certe cose. E ho anche pregato, ho detto: Signore, ma cos'è? Che sogno schifoso, non mi piace questo sogno. Io sono pastore della chiesa. Cosa sono questi topi? E ho chiesto allo Spirito Santo. E il Signore mi ha risposto. E il Signore mi ha detto: questi ratti sono le chiacchiere, sono il criticismo, sono il sparlare, sono il sussurrare che c'è nella chiesa. Che ormai molti evangelici siamo talmente abituati a avere questi ratti intorno a noi, sono diventati animali domestici. E il Signore mi disse così: tanti credenti sono talmente abituati a sussurrare e a sparlare che sono abituati a avere, ma il Signore ha detto per me che sono ratti infetti, velenosi, schifosi. E tante volte noi pensiamo: no, adulterio, il drogato, quello è un grande peccatore. Ma sai, un po' con le sorelle, un po'... sai, visto come era vestito con l'altra sorella? No, noi pensiamo che, vabbè, quello... sì, non è giusto, però, sai, è un piccolo peccato. E coccoliamo il nostro ratto. Abbiamo sdegno? Che schifo. Questa è una cosa che uccide la mia vita spirituale. Questa è una cosa che uccide la vita della mia famiglia, della mia chiesa. Ma i corinzi avevano sdegno. Timore. Quale timore? Chiaro, reverenza. No, rispetto per Dio. Dio mi ha parlato, adesso devo agire. Grande affezione. Quindi un grande desiderio. Quale

0: descrivi proprio il furore di quell'acqua che bolle. Quindi non un ravvedimento a metà, una cosa furiosa era il ravvedimento dei Corinzi. Quale punizione? Anche qui, secondo me, Diodati non ha avuto una parola tanto... Perché cosa significa... È corretto in italiano quale punizione? Cosa significa per voi in italiano? Cioè, letteralmente, è seguire giustizia. Perché c'era un male nella Chiesa e quindi loro velocemente hanno eseguito giustizia, hanno portato la giustizia, quella che era sbagliato, hanno corretto. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puro in questo affare, affinché se vi ho scritto non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi in lui, non sono stato confuso, ma vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui eravamo gloriati davanti a Tito, risultato verità. Egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare in voi. E quindi io voglio veramente chiedere a tutti i membri della Chiesa di ascoltare gli studi che abbiamo avuto lì, che è veramente un messaggio profetico non solo per qui, noi a Montebelluna, ma per la Chiesa evangelica secondo me in tutto il mondo in questi tempi. E di riflettere. Noi tante volte, se io vi dico adesso, quanti di voi volete vedere risveglio? Solo Giovanni? Quante di voi volete vedere risveglio? Ancora debole. No, veramente? Veramente voi, io guardo nello specchio e lo dico, veramente Craig vuoi vedere risveglio? Allora devi cominciare da me. Devi cominciare che magari io guardo la mia vita, non guardo la vostra vita, magari sbagliate se tu adesso pensi, eh sì, quel fratello deve ravvedersi. Spero che mia moglie sta ascoltando bene, o mio marito. No, Signore, prima me. Spirito Santo, mostrami quello che io devo rimuovere, le macerie che io devo rimuovere del mio muro. E dammi la forza e la volontà di essere violento contro il peccato, di avere sdegno contro quelle cose che distruggono la mia vita e distruggono la vita della mia famiglia e distruggono la vita della mia Chiesa. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte

0: cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Amici carissimi che siete all'ascolto di questo programma, giunga un caloroso ed affettuoso saluto nel nome di Gesù Cristo da parte di Vittoria e Samuele Negri, che sono felici di presentarvi Vita Abbondante.
1: Di fronte a quello che sta accadendo nel nostro mondo, abbiamo bisogno della voce autorevole di Dio che invita l'uomo a ravvedimento. È fuori di dubbio che la nostra natura peccatrice, con tutte le sue manifestazioni distorte, costituisce a volte un peso insopportabile.
0: Ma non basta la nostra buona volontà per portare un cambiamento nel nostro modo di fare. Abbiamo bisogno di un mutamento di mentalità, cioè permettere allo Spirito Santo di condurci a riconoscere quello che siamo perché il Signore possa trasformarci radicalmente. In altre parole, è necessario riconoscere i nostri errori e i nostri limiti e allora ci sarà l'azione di Dio.
1: Come disse l'apostolo Pietro a Simon Mago, ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Il Signore è sempre pronto a ricominciare con noi, purché ci disponiamo favorevolmente nei suoi confronti.
0: Questo sarà il tema che farà da sottofondo a questa conversazione. Intanto vi diciamo che siamo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e richieste di spiegazioni sui vari argomenti. Grazie.

I Siri stavano assediando la città di Samaria, ormai ridotta alla fame. Ma il profeta Eliseo aveva profetizzato che il giorno dopo ci sarebbe stato cibo in abbondanza. Come sarebbe potuto avvenire questo? La sera il Signore aveva fatto sentire nell'accampamento dei Siri un rumore di cavalli e carri, il rumore di un grande esercito in marcia che si avvicinava al loro accampamento. Il loro primo pensiero fu che il re di Samaria fosse riuscito, forse comprandolo, a ottenere l'aiuto del re di Egitto. Il pensiero del numeroso esercito egiziano pronto ad attaccarli preoccupò e spaventò i Siri, che preferirono abbandonare l'assedio di Samaria e fuggire. Per questo, quando quattro lebbrosi si avvicinarono all'accampamento in cerca di cibo, lo trovarono deserto. E non solo, l'esercito dei Siri in fuga aveva lasciato dietro di sé ogni cosa per non essere ostacolato e rallentato. Le tende erano piene di ricchezze provviste. C'erano carri, cavalli, animali da soma, tutto era stato lasciato lì. I quattro lebbrosi mangiarono, bevvero, presero oro, argento, vesti e andarono a nascondere tutto. Tornarono poi indietro per portare via altra roba che andarono a nascondere. Infine però si ricordarono della città affamata e si dissero che non potevano tenere per sé la notizia della liberazione. Se avessero aspettato fino al mattino sarebbero stati considerati colpevoli. Così si diressero verso Samaria, chiamarono i guardiani della città e li informarono di quanto era successo. I guardiani avvertirono il re, che fu svegliato nel cuore della notte. Ma nonostante la profezia di Eliseo, il re non credette alla liberazione. «Ecco», disse ai suoi servitori, «i Siri ci stanno tendendo una trappola, sanno che siamo affamati e hanno lasciato il campo per attirarci. Certo si sono nascosti, e quando usciremo dalla città ci assaliranno e entreranno in città». In questo clima di sfiducia, in cui si rischiava di rimanere inutilmente asserragliati in una città affamata, uno dei servitori ebbe il buon senso di suggerire di mandare 5 esploratori con gli ultimi cavalli che rimanevano a vedere come stavano le cose. Così fu fatto. Gli esploratori seguirono le tracce dei Siri fino al Giordano. La strada era piena di vesti e oggetti buttati via dall'esercito in fuga, ma dei nemici nessuna traccia. Samaria era veramente libera dall'assedio e la popolazione poteva trovare cibo in abbondanza, come Eliseo aveva annunciato il giorno prima.

0: Colui che ci ha dato il privilegio di pregare ci conosce molto bene. Egli sa come siamo fatti. Egli si ricorda che siamo polvere. Questa è la ragione per la quale la preghiera è tale che anche il più debole di noi può usarla. Perché pregare è aprire la porta a Gesù, e questo non richiede forza, è solo questione di volontà. Siamo disposti a mettere Gesù a contatto con le nostre necessità? Questa è la grande e fondamentale domanda connessa con la preghiera. Quando Israele peccò contro Dio nel deserto, il Signore mandò in mezzo al popolo dei serpenti velenosi. Nella sua distretta Israele si umiliò e gridò a Dio per ottenere misericordia. E Dio ebbe misericordia del suo popolo ribelle, ma non tolse i serpenti. E gli ordinò a Mosè di alzare in mezzo al campo un serpente di rame, così che tutti potessero vederlo. E nella sua misericordia stabilì che tutti coloro che erano stati morsi dai serpenti non dovessero far altro che rivolgere lo sguardo al serpente di rame per essere sanati dai morsi mortali dei serpenti velenosi.
1: Questa fu veramente una disposizione benigna, perché per mezzo di essa tutti quelli che lo volevano potevano essere salvati. Se il Signore avesse stabilito che tutti quelli che erano stati morsi dai serpenti dovessero trascinarsi fino al serpente di rame e toccarlo, molti non sarebbero stati mai salvati, perché l'effetto del veleno era quasi immediato e coloro che erano stati avvelenati non avevano nemmeno la forza di fare alcuni passi. Tutto quello che era loro richiesto era di volgere il loro capo e guardare il serpente di rame per essere risanati. Precisamente allo stesso modo il Signore, nella sua misericordia, ha dato il suo aiuto anche all'Israele avvelenato del nuovo patto. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna.
0: Non importa affatto quale sia la distretta nella quale ci troviamo, distretta del corpo o dell'anima, è sufficiente rivolgere lo sguardo a colui che è sempre vicino con la sua virtù risanatrice e capace di distruggere il potere mortale del veleno del peccato e di cancellare le sue terribili conseguenze sul corpo e sull'anima. Pregare altro non significa che alzare gli occhi della preghiera al Salvatore che sta alla porta e picchia. Sì, picchia per mezzo delle nostre necessità, onde prendere parte alle nostre distrette, cenare con noi e glorificare il suo nome. Pensiamo ai malati di tubercolosi. Il medico li lascia al sole, all'aria pura, tanto in estate come in inverno, ed essi rimangono al sole finché i suoi raggi non li abbiano a poco risanati. La guarigione di questi malati non dipende da quello che si pensano, né dal senso di comprendere quali siano le ragioni per le quali i raggi solari li guariscono. Nella loro guarigione dipende dai sentimenti che provano durante la cura del riposo, non dipende neppure dalla loro volontà, nel senso che si debbano far uso della volontà per migliorare la loro salute. Al contrario, la cura sarà più efficace se il paziente rimarrà a giacere molto tranquillo e passivo, non usando né volontà né intelligenza.
1: È il sole che cura. Il malato non deve far altro che rimanere al sole. Pregare è altrettanto semplice. Noi siamo saturi del pernicioso virus del peccato. Ognuno di noi è un malato di tubercolosi, condannato a morire. Ma il sole di giustizia, portatore di salute, si è elevato. Se vogliamo essere sanati per il tempo e per l'eternità, ci è soltanto richiesto di lasciare che il sole della giustizia ci raggiunga e quindi di morare nella luce della sua giustizia. Pregare non è altro che giacere nella luce solare della sua grazia ed esporre le nostre afflizioni del corpo e dell'anima ai raggi salutari che in modo meraviglioso rendono inefficaci i batteri del peccato. Essere un uomo o una donna di preghiera significa effettuare questa cura solare, permettere che Gesù, col suo potere miracoloso, si occupi delle nostre angosce notte e giorno. Essere un cristiano è in verità aver ottenuto un posto alla luce del sole.

Carissimi amici che mi state ascoltando, sono felice di ritrovarvi all'ascolto di questo programma e colgo questa occasione per augurarvi ogni bene da parte di Dio. Naturalmente penso in modo speciale a tutti quelli che, pur desiderando avere una vita serena, sembrano invece perseguitati dalla sorte. Infatti mi rendo conto che in questo nostro mondo, mentre da un lato vi sono quelli che esultano, ci sono anche tante persone che soffrono e che devono affrontare problemi e sofferenze non indifferenti. Ebbene, in un certo senso, è proprio a queste persone che voglio rivolgermi in questi istanti per ricordare che, nonostante le impressioni che potete avere, non siete soli. C'è qualcuno che pensa a voi, che vi ama, che vuole farvi sperimentare tutta la sua benevolenza in mezzo alle difficoltà della vita. Questo qualcuno è Dio. Non trovate che si tratta di una notizia meravigliosa e straordinaria? Il Dio onnipotente, che ha creato ogni cosa e che regge l'universo in maniera perfetta ed armoniosa, si interessa di ogni singola creatura umana per farle del bene e rivelare la sua grazia. È veramente qualcosa di straordinario che faceva esclamare il salmista: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura?» Ebbene, questo Dio così grande, meraviglioso, si interessa anche a te che mi stai ascoltando in questo momento e vuole il tuo bene e la tua felicità eterna. Forse qualcuno si chiederà in che modo essere certi di questo interesse divino. Non sarebbe per caso una semplice aspirazione dell'uomo che sente il bisogno di essere protetto, comunque di essere al centro dell'attenzione di chi è più grande di lui? Niente di tutto questo. Noi siamo posti di fronte dei fatti storici, cioè nessuno di noi può ignorare che un giorno, proprio su questa terra, è venuto un uomo di nome Gesù che, sia attraverso le sue parole, sia attraverso le sue opere, ha dimostrato di essere realmente quello che andava dicendo, ossia l'eterno Figlio di Dio, venuto su questa terra per rivelare l'amore, l'interesse del Padre per ciascuno di noi. Ora, quando si parla di queste cose, la prima reazione che si prova è quella di dire: come deve essere stato bello vivere a quei giorni, ascoltare le parole di Gesù, assistere ai suoi miracoli. Se questo si ripetesse, sarebbe più facile per gli uomini credere ed avere la fede. Non è vero. Il credere non dipende da quello che vediamo o che possiamo constatare tangibilmente, ma esclusivamente dall'atteggiamento che il nostro cuore prende davanti a Dio. La prova di questa durezza e indifferenza dell'uomo ci viene data dal constatare quale sorte gli uomini riservarono al Figlio di Dio, che pure aveva fatto molte cose buone. Sappiamo che egli ha sempre mostrato attenzione per i miseri, i diseredati, cioè per le classi più povere e meno abbienti. Ha sempre mostrato molta compassione nei confronti di coloro che soffrivano e che dovevano lottare con le avverse condizioni ambientali. Il Signore Gesù ha sempre denunciato apertamente l'ingiustizia e i soprusi commessi dagli uomini. Egli ha pure stigmatizzato l'ipocrisia ed ogni falsità e forma di sopraffazione, sia fisica che psicologica, dell'uomo sull'uomo. Nello stesso tempo non ha mai invitato alla violenza, né ha fatto nulla per creare un movimento di secessione o di ribellione nei riguardi delle autorità costituite. L'arma che egli ha sempre usato è stata quella della mansuetudine e della sottomissione a Dio. Nel proporsi come esempio a quelli che guardavano a lui e che lo seguivano come i discepoli, egli ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Quando si ascoltano queste parole, non si può certo affermare che esse costituiscano il manifesto programmatico di un rivoluzionario o di qualcuno che voglia impossessarsi del potere con la violenza. Sembra che in questo caso
gli uomini non avrebbero dovuto preoccuparsi di lui, ed invece si sono resi conto che proprio in questa maniera egli aveva la capacità di raggiungere i cuori, trasformare le menti, senza aver bisogno di scatenare le passioni meno nobili dell'odio, della gelosia e della sopraffazione. Avete mai pensato tutto questo? Riflettete mentre facciamo una pausa musicale.

Man mano che le cose andavano avanti, gli uomini, anziché apprezzare l'amore e l'interesse di Gesù Cristo verso di loro, lo hanno ostacolato, perseguitato, fino a trovare il modo di farlo arrestare e processare in maniera ambigua, scatenando le passioni più basse della folla e farlo crocifiggere. Poi, quando Gesù Cristo venne crocifisso, venne indicato come colui che aveva detto essere il re dei giudei. Era uno strano atto di accusa, anche perché Gesù era veramente il re che avrebbe potuto dare al suo popolo e al mondo intero tutta la pace e la felicità che un essere umano può desiderare. Ma essi dissero: «Noi non vogliamo che costui regni su di noi». Il vero re di pace venne deriso, dileggiato. Per beffarsi di lui fu rivestito di porpora e coronato di spine. Gli misero nella mano destra una canna a guisa di scettro e infine venne inchiodato su una croce, un supplizio che veniva riservato ai peggiori dei malfattori. Ma quale fu la risposta di Dio riguardo a suo figlio? L'apostolo Pietro poté dichiarare ai giudei: «Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno, e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati». A sua volta, l'apostolo Paolo in uno dei suoi scritti poteva affermare: «Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre». Perciò, cari amici che siete in ascolto, quel che dobbiamo sapere è che Gesù, un tempo re disconosciuto e rigettato, apparirà un giorno come re dei re e Signore dei signori. Davanti a lui tutti i re della terra si inchineranno, cammineranno, dice la scrittura, allo splendore del suo levare, e si inchineranno portandogli la loro gloria. Il suo regno sarà universale. Allora regnerà una giustizia perfetta, non si farà più torto e non ci si distruggerà a vicenda, perché la terra sarà piena della conoscenza del Signore. Tuttavia, per rallegrarsi e poter partecipare a questo tempo di gloria, bisogna che Gesù Cristo divenga il re della nostra vita. Gli hai dato questa posizione nella tua esistenza? Questo è quello che devi fare. Adesso proseguiamo con la lettura di un brano della parola di Dio. Nella lettera agli Ebrei leggiamo: «Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, aggiunge poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Se vogliamo un modello positivo sui sentimenti che dobbiamo nutrire per poter conoscere la volontà di Dio per noi, dobbiamo guardare al Signore Gesù. Possiamo dire che il Signore ci fa conoscere la sua volontà per quel che riguarda il nostro cammino quotidiano attraverso i principi e la pratica di colui che è stato l'uomo perfetto, cioè Gesù. Egli, in riferimento alla sua incarnazione e quale impegno programmatico della sua vita terrena, disse: ecco, vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Come espressione dell'ambizione suprema della sua vita terrena, disse: Dio mio, desidero fare la tua volontà. E i discepoli che si preoccupavano di lui, che volevano farlo mangiare, egli ha replicato: il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Naturalmente tutto questo appartiene all'uomo di Nazaret, al servo perfetto, a colui nel quale il Padre ha trovato il suo compiacimento e la sua soddisfazione. Tuttavia è proprio nella persona di Gesù Cristo che noi troviamo la rivelazione della volontà di Dio per noi. Egli aveva per la sua vita terrena una sola motivazione dalla quale non si è lasciato distrarre, e questa fu la ragione per cui nella sua condizione umana lo rendeva accetto
al Padre Celeste. La sua vita fu un'offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave, perché le sue azioni, le sue parole, i suoi sentimenti erano indirizzati al compiacimento della volontà del Padre. Ed in questo noi scopriamo la vera natura del conoscere la volontà di Dio per noi. Spesso noi vorremmo avere un manuale a nostra disposizione da consultare nei momenti critici, ma il conoscere la volontà di Dio è qualcosa di più impegnativo, è una disponibilità continua per il Signore. Questa, fra l'altro, è la ragione per cui l'Apostolo, prima di invitare a conoscere la volontà di Dio, esorta a presentare i nostri corpi in sacrificio vivente. Questa è la condizione preliminare. Giona non riusciva a fare la volontà del Signore perché non aveva presentato se stesso in sacrificio a Dio, ma aveva conservato tenacemente la sua comprensione della verità e di quello che secondo lui Dio avrebbe dovuto fare. Siamo disposti ad abbandonarci completamente nelle mani del Signore perché Egli possa servirsi di noi? In questa sta la benedizione più grande.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo contenti di essere stati con voi. Ed ora che è venuto il momento di salutarvi e darvi appuntamento per un prossimo programma, vi chiediamo ancora un momento di attenzione. Il Signore nella sua parola dice: «Io amo la giustizia». Sembra un'affermazione banale, perché in genere anche gli uomini dicono di amare e di volere la giustizia. Ma nel caso di Dio non si tratta solo di una buona intenzione, ma del desiderio di vedere che quelli che si avvicinano a Lui siano caratterizzati dalla giustizia. Per questo Egli ci offre il manto della giustizia, che si ottiene grazie all'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce del Calvario al nostro posto. Naturalmente è bene ricordare che questo manto di giustizia viene offerto a tutti, ma concesso solo a quelli che mettono la loro fiducia in Gesù Cristo. Perciò, quando Dio dice di amare la giustizia, Egli esprime il desiderio che noi crediamo in Gesù Cristo. Siete disposti a farlo? Se avete delle domande o perplessità, scriveteci. Vi risponderemo individualmente. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo 13. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso.

0: spada invano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza, poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a questo ufficio. Rendete a tutti quel che è dovuto loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiam dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e in lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitivi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Il quale, vale a dire il sottoscritto Mario Pieri, adesso con voi al microfono, vi dà il benvenuto. Secondo alcuni medici e psicologi, anche i bambini piccoli, molto piccoli, avrebbero bisogno di specifici farmaci per controllare la loro condotta. Ecco, è questo un po' il titolo, grosso modo, di un interessante articolo che ho trovato sul mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa, a firma di Guglielmo Stendrich. Ecco, questo vorrei condividere con voi quest'oggi, qui nel nostro programma, assieme ad altre proposte che spero incontrino il vostro gusto, come anche le proposte musicali, la prima delle quali sto per farvi adesso. Vi propongo, per iniziare il nostro programma, questa canzone, tra l'altro è una registrazione dal vivo effettuata nel 2002 del gruppo Exequo, si intitola Stasera Esco. Noi l'ascoltiamo per iniziare il programma di oggi, voi però mi raccomando non uscite ma restate in mia compagnia, gli Esequo.

0: Grazie.
1: Dagli Stati Uniti era arrivata la notizia non poi così tanto tempo fa che alcuni medici prescrivevano medicine psicotrope per i bambini dai 3 anni in poi. Una nonna aveva ricevuto una telefonata dal suo nipotino di 6 anni, affidato alle cure dello Stato, durante la quale lui le diceva che era chiuso in un ospedale psichiatrico perché aveva esagerato in una crisi di collera. Così lo tenevano calmo in uno stato di sottomissione con l'uso di 2 farmaci. In seguito poi un'inchiesta aveva rivelato che migliaia di bambini affidati allo Stato avevano ricevuto delle medicine che ne alteravano addirittura la personalità. Una notizia dall'Inghilterra presentava poi un altro quadro altrettanto preoccupante. In alcuni centri per la cura dei bambini si cominciavano dei trattamenti dai 3 anni in su per orientare i bambini verso l'eterosessualità o l'omosessualità. Se un maschietto gioca con le bambole oppure se una femminuccia gioca con compagni maschi, sono considerati tendenzialmente omosessuali. E quindi venivano seguiti, questo accadeva in Inghilterra, con consulenze e cure sociali fino ai 16 anni, quando cominciano sia i maschi che le femmine a ricevere cure ormonali per poi prepararli all'età di 18 anni ad un intervento per cambiare il loro sesso. Ecco, sicuramente è un concetto assurdo quello di curare dei bambini per problemi di identità sessuale quando non sono neanche arrivati alla pubertà. Questo lo ha dichiarato Hugh McKinney, presidente della National Family Campaign. Il governo dovrebbe fermare queste pratiche insensate prima che altri bambini vengano danneggiati. Il direttore di una casa famiglia in Texas confermava che quando 5 fratelli da 3 a 10 anni sono stati affidati alla sua casa, l'assistente sociale ha insistito che tutti e 5 facessero una visita psichiatrica. Risultato? Tutti e 5 sono ritornati con ricette per 2 o 3 medicine ciascuno. Ecco, ma quei bambini non avevano niente da curare, dichiara il direttore della casa famiglia. Il piccolino era un bambino particolarmente gioioso e tutto sommato anche tranquillo. Purtroppo, secondo i risultati delle indagini, molti dei ragazzini trattati con droghe psicoterapeutiche nel Texas sono bambini della scuola materna o addirittura ancora più piccoli. Ecco, questa invasione nella vita dei bambini, diagnosticando in loro gli stessi problemi dei grandi, è ovviamente molto pericolosa. I turbamenti psicologici e umani dei ragazzi ovviamente non sono colpa dei ragazzi stessi, ma dei grandi, fra cui appunto questi ragazzi vivono. L'uso esagerato di tranquillanti, di antidepressivi e di altri medicinali che cambiano la personalità fra gli adulti può significare almeno un paio di cose. La prima è che piuttosto che cercare una soluzione dei loro problemi con la disciplina e il cambiamento delle loro abitudini, molte persone continueranno a cercare la pace e la felicità con le medicine, mentre continueranno a seguire uno stile di vita disordinato, uno stile di vita dannoso. E secondo, l'uso costante di droghe di diversi tipi non farà altro che rendere l'umanità più ammalata, più complessata e più instabile che mai. I bambini che vivono in famiglie infelici, famiglie divise, disadattate, sull'orlo della catastrofe, sono oggi sempre più numerosi e il loro futuro, come parte della società futura in cui vivranno, è ovviamente in grave pericolo. Il peccato, che è il vero nome del male della società, non nobilita l'uomo, ma piuttosto lo spinge sempre di più verso il basso, verso una vita non da uomo creato a immagine di Dio, ma piuttosto da animale, senza principi morali, senza speranze, senza pace e senza quella felicità che invece l'uomo da sempre cerca. Ecco, noi che conosciamo il Vangelo e la salvezza dobbiamo ovviamente smetterla di predicare, di evangelizzare, di presentare il Vangelo solo in relazione alla salvezza delle anime in vista della vita eterna. Questo può diventare una specie di perversione del Vangelo. Quando invece Cristo ha annunciato invece che è venuto perché l'uomo possa conoscere la vita vera, una vita abbondante, una vita piena di gioia, di significato, di liberazione. Ecco che donare la propria vita a Cristo non può essere considerato solo come il passaggio da una religione ad un'altra, solo come una specie di assicurazione contro l'inferno o solo come una preferenza personale verso uno stile di vita piuttosto che un altro. Il pericolo estremo in cui si trovano i bambini sicuramente fa parte di un quadro molto più vasto che coinvolge bambini di tutto il mondo. Basti pensare a quelli che combattono come piccoli soldati nelle guerre senza fine, a quelli che si perdono in un mondo irreale e senza morale davanti alla televisione o alle loro PlayStation. Ecco, cosa facciamo in Italia? Cosa facciamo di veramente efficace anche nelle chiese, nelle nostre famiglie per salvare i nostri bambini? Per salvare non solo la loro anima, ma anche la loro vita. Ecco, la situazione è una situazione grave e come sempre vale la pena di pensarci. Ecco, fin qui l'articolo di Guglielmo Stendridge tratto dal mensile La Voce del Vangelo. Noi adesso facciamo una pausa musicale.

È una bella canzone di Jeff Moore and The Distance, quella che vi propongo adesso si intitola The Keeper, cioè Il Guardiano. Adesso l'ascoltiamo insieme e dopo vedremo anche cosa dice la canzone.

0: È una sorta di testimonianza, uno spicchio di vita vissuta, il testo della canzone che vi ho appena proposto e che, come dicevo prima, vado adesso a leggere per voi. Ecco, la canzone si intitolava The Keeper, l'abbiamo ascoltata da Jeff Moore and the Distance. The Keeper vuol dire il guardiano, il custode. Un grande libro nero, dicono le parole, nelle sue piccole mani fragili. Ero troppo giovane per capire le parole che leggeva, ma in mezzo alle parole antiquate osservavo mia nonna mentre viveva la verità proprio davanti ai miei occhi. Un bambino si sveglia da un sonno durante la notte, corre giù in fondo al corridoio fino alla stanza dove lei aveva lasciato la luce accesa. Ma mi sono fermato quando l'ho vista in ginocchio, dove pregava per me tutte le notti, e la sentivo dire sottovoce: Gesù, guardiano di questa vita, tu sei il mio rifugio, il mio salvatore, la mia guida. Ti prego di vegliare su questo piccolo questa notte e di guardare ogni suo passo mentre viaggia in questa vita. E in un momento tranquillo, chiamalo da parte, così che lui ti possa conoscere come il guardiano della sua vita. 20 anni sono passati da allora e vedo ancora adesso il volto della nonna attraverso gli occhi di quel bambino, e così stanotte mi troverai da qualche parte in ginocchio per ripetere sottovoce quella preghiera che una volta si faceva per me.
1: Contrappunti.

0: Contrapunti. Contrapunti prosegue adesso con questo breve racconto, che non è altro che una lezione, un'interessante lezione su come fissare le priorità in modo opportuno. L'autore è sconosciuto, è una lettera che circola in internet già da tempo e che appunto volevo condividere con voi adesso. Un giorno un esperto nella gestione del tempo faceva lezione ad un gruppo di studenti di economia e commercio. Per sottolineare un punto si servì della seguente illustrazione. Mentre stava davanti a questo gruppo di persone dinamiche, decise a sfondare, disse: «Bene, vi pongo adesso un quesito». E poi mise sul tavolo davanti a lui un contenitore di vetro da 4 litri dall'imboccatura larga. Poi mise sul tavolo anche una dozzina di sassi grossi quanto un pugno e li introdusse, facendo molta attenzione, ad uno nel vaso. Quando i sassi arrivarono fino all'orlo e non ce ne stavano più, chiese: «È pieno questo vaso?» E tutti risposero di sì. E lui replicò: «Ma davvero?» Poi si chinò, tirò fuori da sotto il tavolo un secchiello di ghiaia, mise la ghiaia nel vaso agitandolo in modo che riempisse gli spazi fra i sassi e chiese di nuovo al gruppo: «Adesso è pieno il vaso?» A questo punto la classe aveva capito l'antifona. «Probabilmente no», rispose uno studente. «Bravissimo», rispose l'insegnante sorridendo. Di nuovo infatti si chinò, tirò fuori da sotto il tavolo un secchiello di sabbia. Iniziò a introdurre la sabbia nel vaso finché questo non riempì gli spazi fra la ghiaia e i sassi. E ancora una volta chiese: «Adesso allora il vaso è pieno?» «No», gridò la classe. «Bravissimi», rispose ancora una volta l'insegnante. Quindi tirò fuori una caraffa d'acqua, ne versò finché il vaso non fu davvero pieno fino all'orlo. E infine, guardando la classe, chiese: «Cosa illustra questo esempio?» Un volontario alzò la mano e rispose: «Illustra il fatto che non importa quanto sia pieno il tuo programma, se insisti riuscirai sempre a farci entrare altre cose». «No», replicò l'oratore, «non è questo il punto. La verità che ci insegna questa illustrazione è che se non mettete per prima cosa i sassi grossi, non riuscirete ad introdurre nient'altro». Ecco, quali sono i sassi grossi nella nostra vita? Forse sono i nostri figli, i nostri cari, i nostri studi, i sogni, una buona causa, insegnare e guidare gli altri, forse fare le cose che amiamo fare, dare del tempo anche per servire gli altri, oppure pensare alla nostra salute, al nostro coniuge e chi più ne ha più ne metta. Ecco, ricordiamoci sempre di introdurre nel vaso per prima cosa i sassi grossi, altrimenti non ce la faremo a metterceli dopo. Se ci preoccupiamo troppo delle piccole cose, come la ghiaia, la sabbia, l'acqua, riempiremo la nostra vita delle piccole cose di cui ci preoccupiamo ma che non sono poi realmente sostanziali, importanti, e non avremo mai il tempo qualitativo di cui abbiamo bisogno per le questioni veramente importanti che erano rappresentate in questa illustrazione dai sassi grossi. Quindi stasera, o casomai domani mattina, mentre riflettiamo, ecco, su questo breve racconto, proviamo a chiederci questo: quali sono i sassi grossi della mia vita? E poi mettiamoli per primi nel vaso. C'è ancora spazio adesso per un ultimo brano musicale, un'ultima canzone. Con questa però...
1: Con questo vi salutiamo.
0: E loro sono gli Anno Domini Gospel Choir. 100% italiani, cantano però in inglese. La canzone si intitola He Reigns, cioè Egli, il Signore, regna.

0: Grazie. Anno Domini Cosmo Choir.
1: Bene, rendo conto solo adesso, ho iniziato con una canzone registrata dal vivo e termino con quest'altra canzone registrata dal vivo, erano gli Anno Domini Gospel Choir. Vi ringrazio intanto per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti in mia compagnia e come sempre vi invito a non mancare al prossimo appuntamento.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, siamo ben lieti di essere di nuovo insieme per trarre dalla parola di Dio una meditazione che possa essere utile per la nostra vita. A questo scopo, Patrizia ci leggerà dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni i versetti da 41 a 44.

Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

0: Lazzaro, vieni fuori. In questo grido, in questa chiamata, in questo ordine così potente, troviamo la dimostrazione di quanto il Signore aveva precedentemente dichiarato. Quelli che sono nelle tombe udranno la mia voce e ne verranno fuori. Il Signore annunciò loro un avvenimento futuro, la resurrezione dei morti in vista del giudizio finale, ma volle fornire una prova della verità di quanto affermava, chiamando un morto alla vita. Il fatto evidenzia la potenza della parola di Gesù, che è parola di creazione, di rivelazione, di rigenerazione, e certamente sarà parola di giudizio. Solo con la potenza e l'autorità della parola divina, un uomo già morto da 4 giorni fu chiamato ad uscire dal sepolcro. Gesù non compì dei riti magici, non espresse parole dal significato oscuro, non si avvalse di strumenti misteriosi, non fece assolutamente nulla di ciò che fanno coloro che esercitano le scienze magiche. Dichiarò semplicemente ciò che voleva. Ordinò che Lazzaro uscisse dalla tomba e la cosa avvenne. La chiamata divina raggiunge l'individuo e il volere di Dio si compie facendolo ubbidire suo malgrado. La chiamata alla vita che fu rivolta a Lazzaro illustra la vocazione alla salvezza che il Signore rivolge all'uomo. Ogni vero cristiano, ogni vero credente è una persona che ha udito con le orecchie del cuore la voce del Signore chiamarlo a Lui, chiamarlo per nome. Una voce che si è indirizzata a lui mentre era nella morte spirituale, chiuso nel sepolcro dell'indifferenza, dell'egoismo e pretesa sufficienza, prigioniero e schiavo del peccato, di una mentalità contorta, di idee sbagliate e di una natura corrotta. La chiamata alla vita da parte del Signore ha fatto tacere ogni altra voce, ha echeggiato nell'intimo del cuore, ha risvegliato la coscienza e ha donato una nuova visione della vita. Ogni vero cristiano ha fatto questa esperienza fondamentale, anche se in modi e in circostanze diverse, ma è pur sempre la stessa esperienza. Si tratta in fondo di una resurrezione parziale, o meglio di un anticipo di resurrezione, quella di cui godremo nell'aldilà. A differenza della resurrezione di Cristo, quando la pietra del sepolcro fu tolta per permettere ai discepoli di entrare al fine di constatare il fatto avvenuto, in questo caso la pietra fu rimossa per permettere a Lazzaro di uscire, perché non ancora in possesso di un corpo spirituale. Ancora in questa natura, ancora peccatori, ma perdonati e indirizzati ad una nuova vita. Lazzaro, vieni fuori. Puoi porre il tuo nome al posto di quello di Lazzaro e per la fede risorgere dai morti e iniziare da oggi una nuova vita, una vita che sarà eterna. Lo vuoi?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

in riva al mare con il Signore. E rivedevo sullo schermo immenso del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E poi, per ogni giorno trascorso, sulla sabbia apparivano due orme, le mie e quelle del Signore.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: La speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede perché lo spererebbe ancora. Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 24 e 25.
4: A volte si ha la sensazione che nulla stia cambiando. Ci sembra come se avessimo perduto la strada e perduto anche la speranza di ritrovarla. Stranamente spesso abbiamo sperimentato l'impressione di esserci bloccati in tempi e occasioni che più tardi sembrano essere stati i più dinamici in termini di cambiamento. Forse quando il cambiamento è rapido siamo tanto disorientati da non poter percepirlo con chiarezza. Sono tempi in cui non sappiamo vedere che tutto sta cambiando e abbiamo difficoltà a credere che tutto il nostro lavoro

0: e dalla crescita, se solamente potessimo essere certi che avverrà rapidamente. Ma se insistiamo nel volere un cambiamento tanto rapido da poterlo vedere ogni giorno, diminuirà gradualmente in noi la capacità di sperare. Se insistiamo nel volere che la guarigione abbia la drammaticità e l'immediatezza del miracolo, non costruiremo quella speranza profonda necessaria per i momenti veramente duri della vita. La speranza per qualcosa che si vede, dice Paolo, non è affatto vera speranza. La vera speranza è quella che ci sostiene quando non vediamo il cambiamento. La speranza è la convinzione che Dio non ha smesso di interessarsi di noi. Fintanto che Dio si prende la responsabilità di noi, la speranza di un cambiamento sussiste.
1: A volte mi blocco, Signore. Quando ciò avviene voglio disperatamente un miracolo. Voglio cambiare in fretta, molto in fretta. Ma non è questo ciò di cui ho veramente bisogno. Ciò di cui ho realmente bisogno sei tu, Signore. Se tu non hai smesso di curarti di me, allora in realtà io non sono bloccata. C'è speranza. Rinnova la mia visione di te, Signore. Aiutami a vedere di nuovo la speranza che tu nutri nei miei riguardi e il tuo amore per me. Fa che questo possa di nuovo costruire in me la capacità di sperare.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari amici ascoltatori, siamo di nuovo qui con voi per darci ad esaminare personaggi che passarono su questa terra migliaia di anni fa, per cercare di imparare dalle loro esperienze, metodi e maniere che ci permettono di arrivare ad un incontro personale con Dio. È questo possibile? Sì, lo è, e ne parleremo fra poco, ma prima diamoci all'ascolto di questo nostro inno.

scriveteci se poi avete qualche domanda, informazioni che volete da noi, qualche cosa, menzionatelo, noi cercheremo di fare il nostro meglio per accontentarvi. Ed ora passiamo di nuovo alla musica.

Ed ora per nostra edificazione apriamo di nuovo la parola di Dio al Nuovo Testamento, Libro degli Atti, capitolo 8. Leggeremo dal 26esimo versetto fino al 39esimo. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare attenzione a questa interessante storia che il Libro degli Atti ci porta davanti quest'oggi. Libro degli Atti, capitolo 8, cominciamo col 26esimo versetto. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati, vattene dalla parte di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levatosi andò, ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, ed era venuto a Gerusalemme per adorare. E stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: e come potrei intenderle se qualcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? E Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse, e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola.

Mentre continuiamo a indagare le interessanti pagine del libro degli Atti, noi veniamo confrontati con differenti individui. Nel corso delle nostre meditazioni abbiamo già discusso il mendicante Zoppo, Pietro nel suo primo sermone, Anania, Saffira, Stefano, Simone. Quest'oggi, dall'ottavo capitolo, pure ci viene davanti un altro individuo strano, differente, esotico, un individuo di cui non sappiamo neppure il nome. La Sacra Scrittura ce lo presenta come un eunuco, il tesoriere della regina Candace. Quest'uomo è in verità un uomo del tutto particolare e ci accorgiamo che è un uomo turbato e lo troviamo che è alla ricerca di qualche cosa che gli manca, che egli desidera ad ogni costo, e non è, come si supporrebbe subito, qualche cosa di fisico o di materiale affatto. Il suo bisogno, la sua ricerca è diretta invece a qualche cosa di invisibile, a qualche cosa di spirituale. Abbiamo detto che è un uomo particolare poiché egli racchiude in sé così tante buone qualità da renderlo davvero invidiabile. La prima cosa che notiamo è che egli ha un'eminente posizione, è il tesoriere di tutti i tesori del Gran Regno Etiopico. Al suo comando stanno le immense fortune della regina Candace. Questo di conseguenza ci rivela che egli è pure stimato nella sua terra dalla regina stessa, la quale lo onora riponendo in lui tutta la sua assoluta fiducia. Poi vediamo che egli è pure assai ricco. Il passaggio biblico ce lo mostra con un lungo seguito di servi e di carri, e se questo non bastasse ci accorgiamo che egli è pure una persona assai colta, poiché benché etiopico egli è abile di comprendere Filippo che gli parla in ebraico o in aramico, e in più vediamo che stava leggendo le sacre scritture che a quel tempo erano in voga trascritte in greco in una traduzione chiamata la Septuagesima. Ora ascoltatore, dimmi, se tu avessi anche una sola di queste qualità, non saresti contento? E se poi tu le avessi tutte, non credi che la tua vita potrebbe allora scorrere davvero serena e felice? Pure è evidente che tutte queste belle cose non sono capaci di far contento quest'uomo, perché ancora gli manca qualche cosa. Ed ecco che egli sta attivamente cercandola, e qui è, dopo averlo invidiato, che noi cominciamo ad ammirarlo, perché vediamo che egli è anche sincero. Oh, se pure noi fossimo come lui, così sinceri verso noi stessi da ammettere che nessuna delle cose materiali ci soddisfa. Quest'uomo aveva tutto, ma non era contento. Tutto quello che aveva non gli dava pace all'anima sua. E così egli si volge verso le cose spirituali, verso la religione. Ora, non è che gli mancasse religione, la religione l'aveva, aveva la sua religione, quella in cui era nato, la religione della sua terra, la religione dei suoi avi. Senza dubbio, egli era membro onorato della sua chiesa, godeva ivi di particolare posizione e prestigio. Egli però sentiva e si rendeva conto che quella sua religione non lo soddisfaceva. Quella religione non era abile di sfamare la sua fama spirituale, di colmare il suo vuoto che sentiva dentro, di dare risposta a tutte le incognite che costantemente gli venivano nella mente. E qui è dove la nostra ammirazione cresce verso di lui, poiché vediamo che egli era pure coraggioso. No, egli non ebbe paura a guardare al di là del suo naso, ad indagare la religione degli altri, e così varcò nella sua onesta ricerca per la verità i confini della sua terra, i limiti della sua religione, le barriere della sua lingua, della sua razza, e lo troviamo a Gerusalemme, ben 2500 miglia lontano dalla sua terra. Chissà, avrà pensato, può darsi che nel bel tempio di Gerusalemme, là fra le sfarzose funzioni sacre agli ebrei, fra i loro sacrifici,
egli potesse trovare l'appagamento spirituale, qualche cosa che gli mancava. E così attraversò deserti e montagne, sfidò pericoli e disagi e con carri e cavalli percorse quelle enorme distanze impiegando giorni e settimane, e venne a Gerusalemme e portò le sue offerte, partecipò nella corte dei gentili ai riti del tempio, ma ancora non si sentì soddisfatto. E così provò un'altra cosa ancora, e a caro prezzo comprò un manoscritto, un papiro voluminoso che conteneva le antiche leggi della religione ebraica. Comprò, insomma, quello che noi chiamiamo le sacre scritture. Chissà, forse qui vi c'era il segreto di come trovare la contentezza e la verità. E così è dove noi lo troviamo nel nostro episodio, che se ne ritorna verso la sua terra, verso l'Etiopia, sul carro, leggendo le sacre scritture, ancora scontento, ancora bramoso di sapere la verità. E ora, amico ascoltatore, presta bene la tua attenzione. Osserva qui che Dio ha sempre onorato le sue promesse. La sua parola non ha mai fallito. Quest'uomo stava sinceramente cercando, bussava alla porta della verità, e Dio, che non ha riguardi personali ma che è pronto a farsi conoscere da chiunque che con sincerità lo cerca, proprio quando sembrava che tutto ormai era inutile, mentre proprio era sulla via di ritorno, ecco che egli mandò a lui l'evangelista Filippo. Sì, chi cerca trova, e a chi bussa verrà sempre aperto. Amico, noi vorremmo che ora tu cominciassi a paragonare te stesso con questo rimarcabile uomo. Forse non avrai le sue ricchezze, la sua posizione, nella sua cultura. Questi sono doni individuali che Dio nella sua saggezza dispensa come egli crede bene. Ma tu però puoi avere, come quell'uomo, doni assai più preziosi e più profittevoli. Hai tu dentro di te un sincero desiderio di ricerca verso la verità? Senti tu dentro di te un altro io che esige da te una certa attenzione? Senti dentro di te la tua anima che ti disturba e che ti spinge verso la verità, verso la ricerca del tuo creatore? Sei tu sincero come quell'eunuco da ammettere a te stesso che la felicità non può essere trovata nelle cose materiali e che devi ricercarla fra le cose interiori dello spirito? E in più, è più importante, hai tu il coraggio di dubitare almeno per un momento la tua religione, quelle tradizioni che ti sono state tramandate e che tu hai sempre ritenute per vere senza mai investigarne l'origine? Osi tu oggi varcare i proibiti confini della tua chiesa nella tua onesta ricerca per la verità e per un genuino incontro col tuo creatore? O ascoltatore, se come l'eunuco sinceramente cerchi, tu pure troverai, tu pure verrai a credere che quell'agnello muto che senza dir parola fu condotto allo scannatoio è Cristo Gesù, che sulla croce innocente egli appunto morì per pagare quivi le tue colpi e i tuoi peccati e per riscattarti dalla condanna di essi e per riconciliarti per sempre con il Dio Padre. L'eunuco udì il Vangelo, credé a quel messaggio e si affidò completamente per la sua salvezza al sangue di Cristo, e così sentì germogliare in lui, mentre ancora Filippo parlava, una nuova vita. Sentì una solenne pace inondarlo, si accorse che l'enorme peso dei suoi peccati era ad un tratto caduto dalle sue spalle, e così, mentre ancora Filippo gli parlava di ravvedimento e di battesimo, egli notò là vicino, forse in un'oasi, dell'acqua, e così, interrompendo l'esortazione di Filippo, gli chiese: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Cosa impedisce? Oh, che bella domanda, che bel soggetto da esplorare. Oggi, specie che si continua a battezzare non persone che professano fede in Cristo, ma addirittura si battezzano dei bambini che non sanno neppure quello che sta a loro succedendo.
cosa mi impedisce? Vedete, ci sono degli impedimenti al battesimo, sì che ci sono. Secondo il Vangelo, nessuno può essere battezzato se non prima ha udito il Vangelo, lo ha creduto e con tutto il cuore ha fatto professione di Cristo Gesù. E questo fu appunto la risposta che Filippo cercava dall'Eunuco e che l'Eunuco gli dette. Lui credé in Cristo Gesù con tutto il cuore ed ecco che allora il battesimo fu possibile. Ecco il segreto della felicità, ecco la chiave della salvezza, Cristo Gesù. In Lui c'è pace, in Lui c'è la rivelazione della verità, in Lui c'è completa salvezza della nostra anima. Contentezza, tranquillità spirituale mai potranno essere raggiunte al di fuori di un'esperienza personale con Cristo, al di fuori di una decisione nostra che ci porti a Lui e che a Lui ci leghi per tutta la nostra vita. Così vediamo che Filippo e l'Eunuco scesero ambedue nell'acqua. E questo è importante. Se tu, amico, ti curi di investigare la differenza fra la vera chiesa di Gesù e quella di oggi. E nell'acqua l'Eunuco fu da Filippo battezzato o immerso, come appunto significa la parola, e lo fu nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Ed ecco che la nostra storia qui finisce e la pagina si chiude facendoci vedere l'Eunuco che continua il suo cammino tutto allegro. O ascoltatore, se tu pure vuoi continuare il cammino della tua vita tutto allegro, imita l'esempio di quest'uomo, accetta la predicazione evangelica che ti viene rivolta direttamente da quelle stesse pagine della parola di Dio che l'Eunuco leggeva, obbediscila e sottomettiti in obbedienza ai comandi di essa e tu troverai la via del ravvedimento e della conversione dalle cose del mondo a quelle di Dio e con esse la salvezza dell'anima tua. E nota che benché l'Eunuco fosse un uomo ricchissimo, la salvezza egli la riceve senza pagare un soldo. Benché fosse di alta posizione, egli fu istruito da un semplice discepolo come Filippo. Benché avesse tanta istruzione, la salvezza la riceve nella semplicità del messaggio evangelico. E così, amico, questo è per te. Il Dio ti ama, il suo Figliuolo è morto per redimerti. E non hai bisogno né di denaro, né di teologia, né di insegnamenti di dottori, ma hai solo da accettare quello che il Nuovo Testamento ti dice. Non vorresti far questo? Non vorresti pure tu cominciare ora a leggere, a investigare la parola di Dio? E se in essa tu trovi qualche cosa che non comprendi, resta pure sicuro che Dio manderà qualcuno che verrà e ti spiegherà la tua difficoltà. L'Eunuco trovò in essa tutto quello che le sue ricchezze nella sua chiesa, nella sua posizione, poteva dargli. Tu troverai la stessa cosa. Resta per certo che Dio ti esaudirà, ma prima sta a te. Tu devi iniziare la ricerca, tu devi renderti conto che sei perduto, che sei separato da Dio e che necessiti la sua comunione e la sua salvezza. Ed ecco che allora il Signore manderà il suo Spirito, il quale ti aiuterà e ti porterà alla convinzione dei tuoi peccati. Esamina ora te stesso e se ti accorgi che questo scontentezza non può essere appagata dalle cose del mondo e quantomeno dalla tua chiesa, lascia allora da parte queste cose, prendi il Nuovo Testamento e da te leggi quello che la parola di Dio ti dice. Tu conoscerai la verità e la tua ricerca verrà portata a termine dallo Spirito di Dio stesso che interverrà nella tua vita e ti rivelerà Cristo Gesù glorioso e vivente, e in Lui la tua salvezza. Noi abbiamo fatto questa decisione, abbiamo trovato il Signore, siamo stati redenti ed è
che per esperienza che noi ti parliamo. Ti esortiamo ora a fare la stessa cosa. Accetta Cristo e sarai anche tu salvato. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari che ci hanno ascoltato, in modo particolare per quest'anima che ti sta cercando e che vuole arrenderti a te. Aiutalo col tuo Spirito Santo, questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

cari amici, siamo giunti al termine di questa trasmissione ed ora dobbiamo salutarvi. È stato nostro privilegio presentarvi il messaggio della parola di Dio ed è ora nostra preghiera che voi possiate accettarlo. Se c'è qualcosa che vi sembra difficile, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente. Siamo qui a vostra disposizione, pronto a fare quello che possiamo per aiutarvi. Qui Eros Bacoccina che vi saluta invocando su di voi la pace del Signor Gesù Cristo.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è felicissimo di darti un altro benvenuto, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora. Benvenuto all'ascolto, in modo particolare se questa è la prima volta che ci trovi.

Lo so che lo dico praticamente ogni volta e rischio di essere ripetitivo e noioso, ma devo ringraziare, devi lasciarmi che io ringrazi chi scrive, chi ci ha scritto magari una sola volta tanto tempo fa, però è rimasto fedele compagno di viaggio. Beh, ovviamente se tu riscrivessi ancora una volta ci farebbe di nuovo piacere. Se invece ci hai scritto di recente, se continui a scriverci, beh, grazie. Grazie e ancora grazie.

interessante che alcuni scrivono e dicono: c'è troppa musica nei tuoi programmi, devi parlare di più, mettere meno musica e parlare di più, perché a noi interessa quello che dici. Ma ovviamente questo mi fa più che piacere. Però poi ci sono altri che dicono: però chiacchieri un po' troppo, dovresti mettere qualche brano musicale in più. Come si fa ad accontentare tutti? Non si può, non si può. Faccio del mio meglio, cerco di trovare il giusto equilibrio fra contenuto parlato e contenuto musicale. Scusami se sei fra coloro che non riesco ad accontentare, ma grazie che, nonostante questo, tu continui a passeggiare insieme a noi. Grazie della tua comprensione.

Ricorderai che siamo alle prese con il sesto capitolo del Vangelo di Marco. Un Vangelo svelto, un Vangelo dinamico, un Vangelo breve, se vogliamo. Ma la sua brevità non ha nulla a che vedere con la qualità del contenuto. Marco, è vero, non ci dà tanti particolari quanti ne fornisce Matteo o Luca, per esempio. Ciò nonostante, il messaggio di Marco è profondo. A volte, forse proprio per la brevità, anche tagliente. Ci troviamo davanti ad un episodio, per esempio, nel sesto capitolo, che mette in rilievo proprio la sveltezza di Marco nel fornire informazioni. Sesto capitolo che spazia dal momento in cui Gesù si trova a Nazareth e lì viene rigettato, viene rifiutato, disprezzato dalla sua gente. Poi Gesù procede, va in altri villaggi e si trova poi a che fare con Erode, quello stesso Erode che aveva ucciso Giovanni Battista, non Giovanni l'Evangelista. Erode aveva sentito parlare di Gesù, e qui Marco aggiunge una parentesi, poiché la fama di Gesù si era sparsa. Quindi anche il re Erode aveva sentito parlare di Gesù. Abbiamo detto la volta scorsa che Gesù non disdegnava di andare in giro per i piccoli villaggi e parlare ai paesani. Ma la sua fama, quello che egli diceva e faceva, per forza di cose si era sparsa, era giunta voce appunto anche al re Erode. Re Erode che aveva avuto a che fare indirettamente con Gesù. Indirettamente con Gesù, come? Attraverso Giovanni Battista. E qui Erode dice, quando sente parlare di Gesù, è Giovanni Battista che è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Questo è Giovanni che io ho fatto decapitare. È lui che è risuscitato. E Marco non lo dice, ma sembra quasi esserci il senso che Erode dica e senta così nel suo intimo: questo è Giovanni Battista che è tornato per perseguitarmi. Lo sapevo io che avevo commesso un grosso errore nel farlo uccidere. E ecco, adesso mi trovo davanti a questa situazione. Il Battista è tornato perché ce l'ha con me. Ripeto, tutto questo non è nel testo. Attenzione, questi pensieri che io sto mettendo nella mente di Erode non sono nel testo, è una mia interpretazione, è un mio modo di leggere il testo. Quindi, se non sei d'accordo, va benissimo. Può darsi benissimo che io che abbia torto, insomma, che stia leggendo più di quello che il testo vuole trasmetterci. Ma ripeto, sembra esserci questo sentimento da parte di Erode. D'altra parte, l'azione da lui commessa è stata un'azione deplorevole, un'azione bassa. Aveva preso la moglie di suo fratello, Erodiade, moglie di Filippo appunto, e l'aveva sposata. Giovanni, il Battista, un uomo onesto, integro, aveva detto ad Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Ma Erodiade ovviamente se ne infischiava di quello che pensava Giovanni. Anzi, no, chiedo scusa, non se ne infischiava, le dava molto fastidio. Al punto che voleva togliere di mezzo sto Giovanni, ma non sapeva come fare. Giovanni, per quanto riguardava Erodiade, era il tipico tizio che rompeva le uova nel paniere. Probabilmente Erodiade si trovava molto meglio con Erode che non con Filippo. Probabilmente aveva accesso ad una vita più agiata. Insomma, non sappiamo. Queste sono speculazioni che facciamo. Sta di fatto che Erodiade non apprezzava i commenti di Giovanni Battista. Erode invece aveva soggezione di Giovanni. Il testo ci dice: sapendo che era uomo giusto e santo.
Non solo aveva soggezione, ma lo proteggeva addirittura. Dopo aver udito il messaggio di Giovanni, era molto perplesso. Erode l'ascoltava volentieri. In altre parole, Erode non disdegnava il messaggio di questo strano individuo. Sicuramente, un individuo strano, un individuo fuori dal normale. Eppure ciò che Giovanni diceva aveva senso. Suscitava sì dei quesiti, delle domande nella mente di Erode. Ma nonostante tutto questo, Erode l'ascoltava volentieri. Erodiade non sapeva come fare per portare a termine questo suo progetto di morte per Giovanni Battista. Queste parole del Battista devono essere state pronunciate in più di un'occasione, se Erodiade era veramente scocciata a questo punto. Voleva la morte del Battista, quindi probabilmente era qualcosa che si ripeteva. Oppure era la coscienza di Erodiade che non le dava pace. Magari Giovanni l'aveva detto una volta sola, ma quell'unica volta era stata sufficiente per aver tolto, per togliere la pace dalla coscienza di Erodiade. Sta di fatto che Erodiade dice: senti, qui è la prima occasione, io quello lì lo tolgo di mezzo. E l'occasione si presentò. Cosa accadde? Accadde che un giorno Erode, al suo compleanno, diede una festa, invitò i grandi della sua corte, invitò i capitani e i notabili della Galilea, insomma, gente importante. E durante questa festa la figlia di Erodiade danzò, e ad Erode e a tutti gli altri la figlia di Erodiade piacque, al punto che Erode, magari anche un po' alticcio, preso dall'entusiasmo della festa e cose varie, dice: senti, io ti do tutto quello che mi chiedi, mi sei talmente piaciuta che voglio farti un regalo talmente grande che basta che tu mi dica ciò che desideri ed io te lo darò. Al che la figlia esce dalla presenza del re, corre da sua madre e dice: il re mi ha detto così e così, ma io non so cosa chiedere. Cosa gli chiedo? Figurati, questa era l'occasione che Erodiade aspettava da tempo. La testa di Giovanni Battista. Chiedi la testa di Giovanni Battista, e fornisce anche i particolari. Al che la figlia di Erodiade torna dal re e fa questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu molto rattristato, dice Marco. Sfido io. Non si aspettava certo una richiesta del genere. Questo ci lascia intendere che probabilmente Erode non era neanche a conoscenza dei piani, dei progetti di Erodiade. Ma adesso non può tirarsi indietro. Ha prestato giuramento davanti ai notabili, davanti alle autorità. Non può tirarsi indietro. Nonostante ascoltasse volentieri il messaggio di Giovanni, nonostante la protezione che gli forniva a Giovanni, davanti a questa situazione Erode non se la sente di tirarsi indietro. Ora, come re avrebbe, penso, potuto dire: no, Giovanni non si tocca. Ma probabilmente, anzi, senza probabilmente, qui vediamo un Erode che teme più la presenza e la bella figura davanti alla propria famiglia, davanti ai suoi colleghi, davanti alle autorità, piuttosto che davanti a Giovanni. L'interesse, la protezione che egli volle dare a Giovanni non è sufficiente. Erode si ferma troppo presto, e questa è un'azione che gli costerà cara. Sta di fatto, insomma, che Erode mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione
e portò la testa in un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora su questa emittente, Maurizio, felicissimo e grato di essere in tua compagnia, grato del tuo paziente ascolto e ancora una volta grato delle lettere che continuano ad arrivare con apprezzamenti e segni di affetto, di calore, di simpatia.

Abbiamo detto che l'evento descritto da Marco in questo sesto capitolo, che ha a che fare con il re Erode, era accaduto un po' di tempo prima. Ma credo che Marco ci fornisca i dettagli a questo punto per spiegare la strana reazione di Erode davanti a Gesù. Rileggo proprio quella parte. Il re Erode udì parlare di Gesù, perché la sua fama si era sparsa, e diceva: Giovanni Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato. Perché Erode aveva fatto appunto arrestare Giovanni, l'aveva fatto incatenare in prigione e poi aveva dato ordine di ucciderlo. Questo appunto spiega il perché Erode ha questa strana reazione davanti a Gesù. Era stato tanto preso dalla persona di Giovanni, dal messaggio di Giovanni, dal trasporto di quest'uomo così singolare, così diverso dalla norma, che non riesce a toglierselo dalla mente. Molto probabilmente la coscienza non lo lascia in pace. Molto probabilmente sente il rimorso, il giusto rimorso, davanti alla bassezza della sua azione. Preso dalla lussuria, dalla lascivia, davanti alla danza della figlia di Erodiade, la moglie di suo fratello, che aveva preso a vivere con sé, fa questa promessa, una promessa assurda: ti do tutto quello che chiederai, perfino metà del mio regno. Sarà sicuramente stato mezzo ubriaco, mezzo alticcio e preso appunto dal desiderio carnale nei confronti di questa giovane, si dà a questa promessa assurda. Poi non se la sente di tirarsi indietro e deve mantenere la propria promessa. Vuole fare bella figura davanti alle autorità che aveva invitato alla sua festa e davanti alla donna con la quale viveva in uno stato di adulterio. Cosa possiamo imparare tu ed io da questa situazione? È una situazione talmente rimossa da noi che, insomma, sembra, non ha nulla a che vedere con la mia situazione. Ma pensaci un attimo.

ci troviamo senz'altro davanti ad un assassinio a sangue freddo. Pur tenendo presente il giuramento fatto da Erode, quest'uomo in preda ai fumi dell'alcol e della presenza dei commensali perde proprio il senso delle proporzioni, preferisce sacrificare la vita di un uomo piuttosto che appunto rimangiarsi un po' la parola. Cosa abbiamo, tu ed io, a che vedere con una situazione del genere? Innanzitutto non siamo né re né regine, e poi non abbiamo mai dato ordine di uccidere nessuno, non viviamo in adulterio, quindi cosa possiamo imparare noi da tutto questo? Innanzitutto una lezione che spesso e volentieri io sottolineo, un principio che così ripresento di tanto in tanto. Tutti noi, prima o poi, dovremo rendere conto delle nostre azioni. Le conseguenze delle nostre azioni, pure se al presente apparentemente non sembra, possono andare molto al di là di quello che noi immaginiamo o pensiamo. Inoltre, facciamo molta attenzione quando diamo la nostra parola. Pensiamo molto bene prima di dire a qualcuno: te lo giuro, farò questo o farò quello, o ti prometto. Facciamo molta molta attenzione. Teniamo presente la coscienza. Teniamo presente che l'Iddio santo e giusto, colui che ha dato una legge e un'etica da osservare e da seguire, ci ritiene responsabili ogni volta che infrangiamo quella legge. Non possiamo farla franca, non possiamo far finta che non sia accaduto nulla. Nel caso di Erode passò del tempo, non sappiamo quanto tempo, non ci viene detto, ma ad un certo punto Erode dovette far fronte alla situazione. Si presenta Gesù ed Erode pensa che sia Giovanni, il Battista che aveva fatto uccidere, tornato, chissà per quale ragione. Forse per dar fastidio proprio a lui. Erode non riconosce, mette da parte la realtà. Ha infranto la legge di Dio e adesso dovrà pagare serie conseguenze. E così come è accaduto per Erode, accade per noi.

purtroppo dobbiamo lasciarci qui. Ancora una volta ti dico grazie, ancora una volta ti dico quanto ti sia riconoscente per la compagnia e il cortese ascolto, e appuntamento alla prossima passeggiata, appuntamento al prossimo incontro con il Vangelo di Marco, con il libro più letto. Un abbraccio forte come sempre e a presto. Ciao, grazie.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

In questa nostra conversazione vogliamo trattare un soggetto che può essere definito appassionante e che infatti è stato al centro dell'attenzione di molti studiosi sempre, ma particolarmente nella nostra generazione, forse per delle ragioni che potremo anche tenere in considerazione nel corso della stessa conversazione. Il soggetto è quello del ritorno del Signore.

0: Questo soggetto è appassionante perché attraverso le pagine della scrittura ci fornisce tanti di quegli elementi che realmente raggiungono il nostro sentimento nei recessi più profondi della nostra personalità e quindi suscitano un interesse, un vero interesse che ci spinge ad esaminarlo, ad approfondirne i contenuti, specialmente in questa generazione, perché giustamente è stato osservato che in gran parte della cristianità questo soggetto è stato del tutto dimenticato e anche nella predicazione del messaggio cristiano, anche nell'insegnamento della dottrina cristiana viene facilmente obliato, mentre questo soggetto deve essere considerato tra quelli fondamentali della buona novella del messaggio cristiano, perché la speranza cristiana si fonda sul ritorno del Signore. Di conseguenza, se noi crediamo che una vita spirituale non può essere vissuta senza il calore della speranza, senza la luce della speranza, noi dobbiamo concludere che questo argomento è un argomento che deve stare continuamente al centro della predicazione dell'Evangelo, il ritorno del Signore. Noi, attraverso la lettura della parola di Dio, lo studio della parola di Dio, troviamo che il ritorno del Signore è annunziato in una maniera inequivocabile, in un modo chiaro, tanto chiaro da suscitare un senso di sorpresa, di meraviglia, il fatto che sia stato dimenticato o che venga dimenticato così facilmente quando viene predicata la parola di Dio. Dobbiamo prima di tutto ricordarci che Gesù stesso ha parlato del suo ritorno. Sono molte le parole del Maestro che si riferiscono direttamente a questa meravigliosa realtà spirituale, ma forse basterebbe ricordare quella frase altrettanto meravigliosa: nella casa di mio padre vi sono molte stanze, io vado ad apparecchiarvi il luogo e quando avrò preparato un luogo tornerò di nuovo. Queste parole del Signore ci parlano del suo ritorno, ma non sono le sole parole pronunziate da Gesù relative al suo ritorno, e possiamo aggiungere che oltre alle parole del Signore noi troviamo altre parole contenute sempre nella parola di Dio che si riferiscono in maniera esplicita al ritorno del Signore.
1: E mi sembra che infatti in tutto il Nuovo Testamento, quando si parla di Gesù che diciamo che è andato in cielo, se ne parla diciamo come di una assenza momentanea, cioè non si ha mai l'idea di una partenza definitiva, è proprio diciamo evidente l'idea di qualcosa di provvisorio e che quindi, anche se non si conosce la data del suo ritorno, però questo avverrà senza dubbio.
0: Fa parte della dottrina cristiana e noi dobbiamo solennemente affermare che se mutiliamo la dottrina cristiana di questa verità, quella che presentiamo non può essere più considerata la dottrina cristiana, il messaggio della buona novella. Dicevo poco fa che abbiamo altre frasi del Maestro, ma potrei anche aggiungere che c'è persino la testimonianza degli angeli, c'è la testimonianza di tutta la scrittura. Adesso mi riferisco a quella parte della scrittura che noi ravvisiamo nelle epistole degli apostoli. Anche gli apostoli hanno esplicitamente parlato del ritorno del Signore. E in relazione agli angeli ricordo la testimonianza nel giorno dell'ascensione, quando Gesù si accomiatò e quindi si separò definitivamente dai suoi. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che i discepoli del Signore stavano intorno a lui quando egli ascese al cielo e naturalmente lo seguirono in questa sua ascesa, o almeno lo seguirono fino a tanto che fu nelle loro possibilità di seguirlo, perché a un certo momento apparve una nuvola che lo tolse dagli occhi loro. Noi crediamo ad una teofania in questa circostanza, ma i discepoli continuavano a guardare in alto, forse nella speranza che la nuvola fosse rimossa dal vento e potessero continuare a seguire dell'ascensione del Maestro, ma mentre erano con gli occhi fissi verso il cielo, ci fu appunto questa apparizione angelica e sentirono l'annunzio degli angeli: perché guardate verso il cielo, uomini Galilei, questo Gesù che è stato tolto da presso a voi ritornerà nella medesima maniera. E ancora una volta la parola ritornerà. Mi sono riferito anche agli scritti degli apostoli, nell'epistola di Paolo per esempio, nell'epistola di Pietro, nell'epistola di Giovanni. Ricordiamo le parole meravigliose di Giovanni: noi siamo figliuoli di Dio, ma non è ancora apparso ciò che saremo, ma quando sarà apparso, e anche qui c'è un riferimento diretto al ritorno del Signore, noi saremo simili a Lui. Perché? Perché lo vedremo come Egli è, un ritorno visibile. Anche l'apostolo Paolo, scrivendo ai Colossesi, dopo aver esortato a cercare le cose di sopra, dove Cristo è a sedere alla destra del Padre, conclude: perché voi siete morti e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, apparirà, allora apparirete anche voi con Lui in gloria. Quindi le citazioni bibliche neotestamentarie su questo soggetto sono tante, sono così chiare da suscitare veramente, lo ripeto ancora una volta, un senso di sorpresa e di meraviglia per il fatto che in gran parte della cristianità questa verità fondamentale della dottrina sia ignorato.
1: E forse uno dei motivi, e dico, lo dico perché ho avuto anche delle esperienze al riguardo, uno dei motivi per i quali appunto la maggior parte della cristianità ha dimenticato questo fatto, perché da quando Gesù è venuto la prima volta sulla terra fino ad oggi sono passati 2000 anni, e 2000 anni, diciamo, per la nostra capacità di comprensione sono tanti, tantissimi. E forse qualcuno appunto si chiede, ma non qualcuno, molti si chiedono: ma ormai dopo 2000 anni ancora pensare al ritorno di Gesù? Cioè, è una cosa che praticamente passa nel dimenticatoio, come si suol dire.
0: E la parola di Dio aveva previsto anche questa eventualità. Infatti proprio l'apostolo Pietro nella sua epistola parla di schernitori che si sarebbero proprio riferiti a questo lungo tempo per dire che questo ritardo del Signore poteva essere una dimostrazione abbastanza chiara, esplicita, che la sua promessa non era una promessa valida, una promessa da tenersi in considerazione. Ma lo stesso apostolo precisa che quando il Signore ha pronunziato e pronuncia una parola, quella parola è ferma, anche perché il Signore non ha stabilito, come hai detto poco fa, la data del suo ritorno. E c'è da aggiungere qualche altra cosa di non lieve importanza: che la misura del tempo davanti al Signore è completamente diversa da quella che lo è per noi. Infatti, e continuo a riferirmi all'epistola di Pietro, lo stesso apostolo ricorda che presso il Dio un giorno è come 1000 anni e 1000 anni è come un giorno. Quindi questo lungo spazio di tempo non può avere né annullata né anche sbiadita la parola del Signore, che rimane fermo. Ma io continuo a parlare di meraviglia e di sorpresa anche perché c'è da ricordare che in una gran parte della cristianità viene recitato proprio come una preghiera quello che chiamiamo comunemente il credo degli apostoli. E anche nel credo che viene, ci tengo a precisarlo, proprio usato e recitato come una preghiera, il ritorno del Signore è menzionato in una maniera inequivocabile: di là ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Sono parole contenute in questo antichissimo credo, e proprio coloro che lo recitano regolarmente, evidentemente senza porci mente, senza coglierne il significato, senza approfondirlo nel suo contenuto, è proprio da parte di questi che il ritorno del Signore è completamente dimenticato.
2: Comunque, nonostante la scrittura avvisi contro diciamo il passare del tempo, perché il trascorrere del tempo dà all'uomo la sensazione appunto che Gesù non debba più ritornare, e questo si verifica lo stesso purtroppo, come stavamo dicendo prima, ed è successo anche nella parabola delle 10 vergini, quando 5 credevano che lo sposo non ritornasse più, tardava a venire. E ci sono anche invece un'altra categoria di persone, gli schernitori, no? Quelli che approfittano di questo lasso di tempo per scoraggiare i cristiani e dirgli appunto che è una delusione, la loro un'illusione, che Gesù non ritornerà. Invece non sanno che se Gesù dovesse ritornare in quel periodo, cioè quando loro assumono questo atteggiamento, ritorna per i cristiani a salvezza e per loro a perdizione. Forse valutano ben poco questa categoria di persone.
0: Ma io penso che individui che assumono una posizione di questo genere non si rendano affatto conto delle responsabilità che si assumono nel cospetto del Signore, e noi dobbiamo considerare questi individui come persone che devono essere evangelizzate, persone alle quali dobbiamo far pervenire la luce della verità, la conoscenza della parola di Dio. Quindi intorno a questo argomento noi siamo impegnati a dare tutte quelle notizie che la parola di Dio dà e che in fondo sono una componente del messaggio cristiano.

0: Abbiamo detto poco fa che il Signore non ha precisato la data del suo ritorno, anzi ha messo proprio in guardia perché nessuno tenti di precisare una data. È uno di quei misteri riservati a Dio e noi dobbiamo rispettare anche quelli che sono i preordinamenti di Dio a questo riguardo. Ma se non ha dato la data del suo ritorno, ha indicato però alcuni eventi come segni del suo ritorno, e noi possiamo ricordare e ricordare sempre alla luce della parola di Dio alcuni di questi eventi, e in questi giorni lo facciamo in maniera particolare proprio perché noi constatiamo che molte delle cose annunziate dal Signore stanno avendo il loro compimento proprio ai nostri giorni, sono l'annunzio del suo ritorno. Qualcuno ha detto che è il grido della mezzanotte, lo sposo viene, uscite gli incontro, e quel grido che annuncia il ritorno del Signore. E intanto comincio con ricordare uno di questi segni che evidenziano gli ultimi tempi. Quando l'Evangelo sarà predicato in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. La fine non può venire, il ritorno del Signore non si può verificare se prima l'Evangelo non è predicato in testimonianza a tutte le genti. E noi constatiamo una cosa che in fondo la constatiamo non solo in riferimento alla predicazione dell'Evangelo, ma alla diffusione delle notizie in generale, che oggi la società è fornita di mezzi che consentono con rapidità di raggiungere tutte le parti della terra. Nonostante però l'esistenza di questi mezzi, sappiamo che ancora ci sono delle zone nel mondo che non sono state raggiunte dalla predicazione dell'Evangelo, ma naturalmente il numero di queste zone è notevolmente diminuite, non solo rispetto all'antichità ma anche rispetto agli ultimi anni. Noi vediamo che la parola di Dio corre velocemente sopra la faccia della terra, proprio come scritto in un salmo, e noi pensiamo che ben presto si raggiungerà proprio la condizione che il Signore ha precisato a mezzo della sua parola, che l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti e quindi questo evento sarà compiuto.
1: E ha risposto proprio ad una domanda che io ti stavo per fare, appunto, se il ritorno del Signore, se prima che il Signore ritornasse si dovevano compiere delle opere sulla terra. E in un certo senso possiamo dire che il ritorno del Signore è condizionato da questo proclamare, sì, appunto, da questa serie di eventi, e soprattutto da quello che tu dicevi, quando l'Evangelo sarà sparso su tutta la terra, allora ritornerà, altrimenti no. E questo ci dimostra ancora una volta che il Signore, lui ritornerà, vuole ritornare, ma vuole ritornare per salvare, non per giudicare. Anche questo fatto che lui aspetta che tutte le persone ascoltino la parola di Dio, perché vuole dare a ciascuno, ad ognuno di noi, a tutti gli abitanti della terra, la possibilità di essere salvati.
0: Beh, a questo riguardo l'apostolo Pietro è estremamente chiaro: il Signore non ritarda l'adempimento del suo ritorno, anzi è paziente verso noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti siano salvati. Purtroppo dobbiamo aggiungere che la predicazione dell'Evangelo non significa la salvezza totale dell'umanità. Noi facciamo la nostra esperienza quotidianamente e constatiamo che pur accostando le persone, evangelizzandole, rendendo testimonianza della grazia di Dio, non otteniamo il risultato che desidereremmo ottenere, cioè la conversione di tutti coloro con i quali noi entriamo in contatto. Ma noi sappiamo una cosa, che tutti devono ricevere la testimonianza dell'Evangelo, tutti devono essere evangelizzati. La parola di Dio è una parola di amore, una parola di misericordia. In fondo è proprio l'espressione dell'amore di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ancora una volta cito un passo della scrittura: ma l'uomo poi è libero, c'ha una facoltà decisionale che lo mette di fronte alle proprie responsabilità. Comunque, ritornando proprio proprio a quello che è il soggetto immediato della nostra conversazione, cioè il ritorno del Signore, un fatto è certo, che tutto il mondo deve essere raggiunto dalla testimonianza dell'Evangelo.
2: Ma per quanto riguarda appunto i segni che precederanno il ritorno del Signore, diciamo che questo è un segno positivo in un certo senso, perché la proclamazione dell'Evangelo a tutto il mondo appunto è una buona possibilità per ogni persona. Però in generale, diciamo, quello che si nota di più leggendo la parola di Dio è che il ritorno del Signore sarà preceduto da eventi abbastanza
0: drammatici. Esatto.
2: E come mai questo?
0: Beh, ma diciamo, più che cercare una spiegazione intorno al carattere dei fenomeni, noi, proprio per rimanere nell'ambito del nostro soggetto, dobbiamo notare la necessità che si verificano certi fenomeni. Potremmo anche spiegare naturalmente sempre alla luce della parola di Dio quelle che sono le cause per spiegare quelli che sono gli effetti, in quanto che il ritorno del Signore è preceduto da tutte quelle cose che manifestano gli ultimi assalti dell'inferno, le ultime manifestazioni colleriche del diavolo, il diavolo che sta per essere sconfitto definitivamente, lo è stato già in potenza attraverso il sacrificio del Calvario, ma vede l'accocciarsi del suo tempo, manifesta la sua collera, la sua ira. Ma noi appunto ci riferiamo a tanti eventi drammatici, come tu giustamente hai detto, anche ad eventi calamitosi, anche ad eventi che procureranno una tribolazione nel mondo, e noi constatiamo che ai giorni nostri realmente questi fenomeni si verificano, e si verificano in maniera accentuata. Le calamità si succedono con rapidità una dopo l'altra, noi non facciamo a tempo a volgere l'attenzione verso una determinata località geograficamente parlando, che immediatamente siamo attirati da un'altra località dove altri drammi esplodono in una maniera veramente impressionante. Ma quello che c'è di più impressionante, anche questo è un segno che evidenzia proprio il tempo nel quale noi stiamo vivendo, che possiamo definire l'ultimo tempo, è il crescere del male, il crescere del peccato. Gesù dice che la carità di molti si raffredderà. Naturalmente si riferisce a coloro che posseggono la carità, che posseggono l'amore, e che sotto l'incalzare di questi eventi, sotto, possiamo dire, la spinta di questi avvenimenti, vengono meno persino nella carità, nell'amore, e quindi nella fede. Quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà pur la fede in terra? Sono tutte cose descritte chiaramente dalla parola di Dio.
2: Quindi in un certo senso si potrebbe dire che questi avvenimenti costituiscono anche un po' la prova del fuoco per i cristiani. Cioè, in quel modo si saprà veramente, cioè risalterà, diciamo, in modo lampante quelli che sono, diciamo, i cristiani veri, cioè che sanno resistere appunto anche alle tentazioni più forti, e quelli che invece avevano fatto una decisione superficiale. E forse questo, diciamo, rientra anche nel piano di Dio appunto per come si può dire, per raccogliere, diciamo, la scelta, diciamo, dei suoi fedeli.
0: Io ho ricordato le parole del Signore: la carità di molti si raffredderà. Ma il Signore non mette un punto dopo queste parole, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E queste parole che seguono sono appunto corrispondenti a quello che tu hai detto, alla tua osservazione. La prova, la prova spinta fino alle estreme conseguenze, la prova manifestata ad oltranza, rappresenterà per i cristiani la prova del fuoco. Non so se a questo punto possiamo ricordare le parole dell'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Corinti: il fuoco farà prova qualsia l'opera di ciascuno. Se l'opera che egli avrà edificato rimarrà salda, egli ne riceverà premio. E naturalmente l'Apostolo Paolo in quel passo dell'epistola si riferisce ad una circostanza diversa, diversa da quella del ritorno del Signore, ma è una parola che noi possiamo applicare anche al nostro soggetto, perché attraverso la tribolazione, attraverso la persecuzione, attraverso tutti gli avvenimenti che si manifestano anche nel seno della società, gli individui personalmente e collettivamente come comunità vengono messi alla prova per vedere se sono pronti per il ritorno del Signore, perché appunto a questo punto c'è da sviluppare l'argomento in un'altra direzione e dire, proprio in relazione a quello che diceva Vincenzo poco fa, e dire che il ritorno del Signore è un ritorno di gloria, di benedizione per una categoria di individui, ma è un ritorno che si manifesterà come giudizio per un'altra categoria di individui.
1: Comunque i segni che precedono il ritorno del Signore, i segni che noi vediamo, la Bibbia non ci dà nessuna data e a noi non interessa, perché sta scritto nella Bibbia che ritornerà come un ladro di notte e vuole che i veri fedeli siano sempre pronti. Ma questi avvenimenti, diciamo anche negativi, come abbiamo già ricordato, ci fanno capire che siamo agli ultimi tempi, cioè che c'è rimasto poco tempo. Almeno questo, noi non vogliamo azzardare date come qualcuno osa fare, però almeno possiamo renderci conto che il ritorno del Signore è vicino.
0: Certo,
1: vicinissimo.
0: Certo, infatti è proprio il messaggio che noi predichiamo e proclamiamo. Se noi con calore esortiamo gli uomini a ravvedersi e quindi ad aprire il cuore al messaggio di Dio, è proprio perché sappiamo che il tempo a disposizione è un breve tempo. Volevi dire qualche cosa?
2: Sì, volevo dire appunto in riferimento a quello che avevi detto proprio pochissimo fa, e cioè che il ritorno del Signore tornerà, diciamo, a giudizio di coloro che non l'hanno accettato. Volevo dire che molti purtroppo riceveranno delle amare sorprese, come si potrebbe dire proprio così, in quanto che, e mi riferisco appunto a quelle persone, cioè, che pensano di stare a posto e pensano, credo con superficialità purtroppo, che al ritorno del Signore saranno, diciamo, pronte, come ho detto prima, a posto per andare con Lui. Mentre è Gesù stesso, mi sembra, che ci mette in guardia anche contro questo pericolo con la parabola, diciamo, dei capretti e delle pecore, anche a questo riguardo.
0: Ma non soltanto questa, possiamo dire che gli ultimi sermoni di Gesù si sono soffermati particolarmente su questo argomento, e nell'illustrare le manifestazioni escatologiche, quelle relative al suo ritorno, ha sempre evidenziato la differenza che c'è e che ci sarà tra coloro che vivono in fede e coloro che non vivono in fede. Quando Gesù dice due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato, e si riferisce a due congiunti, a due che potendo pernottare in un medesimo letto devono avere sicuramente un vincolo di intimità, una relazione strettissima, eppure l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata, due uomini lavoreranno assieme ai campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. In fondo noi rivediamo in piccolo, diciamo in dimensioni individuali, quello che collettivamente vediamo nelle parole che tu hai ricordato: la separazione dai capretti, dagli agnelli, i capretti posti alla sinistra, gli agnelli alla destra, i capretti per udire una parola di giudizio e gli agnelli per udire una parola di consolazione e di gloria. E infatti al ritorno del Signore noi sappiamo che ci sarà salute eterna per coloro che lo aspettano, e sappiamo altresì che lo aspettano soltanto che coloro che vivono con la sua presenza nel cuore e con la sua fede nell'anima. E credo che ancora una volta abbiamo concluso a questo punto la nostra conversazione. È un soggetto che ci sollecita, è un soggetto, direi quasi, che ci provoca. Vorremmo forse svilupparlo ulteriormente, ma potremo farlo in un'altra circostanza. Per questa volta separiamoci da amici e fratelli, indirizzando a tutti il nostro saluto cristiano. La pace di Gesù Cristo sia con voi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme, buon inizio settimana. Se sei nuovo, resta con noi. Ed ecco che Enzo presenterà l'Evangelo di Marco scritto per gli italiani. A te, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Prima di cominciare con il primo capitolo, vorrei darvi una introduzione su questo libro. Sarà un aiuto per noi per capire meglio tutto ciò che leggeremo nelle prossime trasmissioni. Allora, quando è stato scritto questo libro, questo Vangelo di Marco? Questo Vangelo è cronologicamente il primo Vangelo scritto. Veramente è uno dei primi libri scritti del Nuovo Testamento. Probabilmente è stato scritto da Roma, prima del 63 d.C. Che cosa possiamo dire dell'autore? Marco è uno degli autori biblici che non era apostolo. Matteo e Giovanni erano apostoli e Luca era un intimo amico dell'apostolo Paolo. Giovanni Marco. Giovanni era il suo nome giudeo e Marco il suo secondo nome latino. Atti 12, versetto 12, ci riporta queste parole. Pietro, dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Questo si riferisce al tempo in cui Simon Pietro venne rilasciato dalla prigione. È il primo riferimento storico che abbiamo di lui nelle scritture. Ovviamente sua madre era una credente benestante e anche importante nella chiesa di Gerusalemme ed evidentemente la chiesa si riuniva in casa sua. Marco accompagnò Paolo nel suo primo viaggio missionario. Era un nipote di Barnaba. Paolo ce lo dice in Colossesi al capitolo 4 nel versetto 10. Era il figlio spirituale di Simon Pietro, perché questi dice nella sua prima epistola al capitolo 5 versetto 13: la chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Il Vangelo di Marco è considerato il Vangelo di Simon Pietro e penso ci siano le prove per sostenerlo.

Giovanni Marco si unì a Paolo e Barnaba prima del primo viaggio missionario. Ci viene detto in Atti 13, versetto 5, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Ma quest'uomo tornò indietro a Perga, in Panfilia, e a noi potrebbe sembrare che fosse una debolezza quella di andarsene. Poteva avere una scusa valida, ma Paolo non lo voleva portare nel suo secondo viaggio, al contrario di Barnaba. Lui era un grande uomo, pronto a perdonare, ma Paolo in quel caso no. In Atti, nel capitolo 15, nei versetti 37 e 38, leggiamo: Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Al versetto 39 dello stesso capitolo leggiamo: nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Conosciamo molto poco del ministero di Giovanni Marco. Sappiamo che fece qualcosa di buono, perché Paolo dice in Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 11, «Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministerio».

chi è scritto il Vangelo di Marco? Perché ci sono quattro Vangeli? Una ragione è che vennero scritti a differenti gruppi di persone. Matteo è stato scritto per la nazione di Israele, per persone religiose. Marco venne scritto in maniera specifica per i romani ed era studiato per quei tempi. Era scritto per persone forti. I romani governarono il mondo per un millennio. Il Vangelo di Marco è stato scritto per queste persone. I romani avevano soggiogato il mondo, avevano portato pace e giustizia, buone strade, legge ed ordine, protezione, ma era una pace forzata. La ruota d'acciaio di Roma era sull'umanità, ma c'era un prezzo da pagare per questo tipo di pace. Roma era una forte dittatura. Il dottor Robert Culver, nel suo libro su Daniele, dice che Roma ha dato al mondo il tipo di pace che la Lega delle Nazioni e ora le Nazioni Unite provano a dare. Questo tipo di pace deve essere imposta, mantenuta a forza e deve essere nelle mani di un uomo molto forte. Il mondo ancora oggi sta aspettando l'arrivo di quell'uomo. Roma rappresentava il potere umano nel mondo antico e portò alla dittatura. Il potere era tutto in mano di un solo uomo e questa era la cosa pericolosa. È un pericolo ancora oggi e ci stiamo muovendo in quella direzione. Vorrei citare il dottor Gregory, il più grande romano, l'uomo ideale della razza, era il più potente lavoratore, conquistatore, organizzatore e governatore. L'uomo che come Cesare poteva far oscillare lo scettro dell'impero universale. Cesare e il cesarismo erano il risultato inevitabile dello sviluppo romano. Oggi ci stiamo muovendo verso una situazione in cui ci sarà uno stato di polizia governato da un solo uomo. Sarà diabolico, regnerà sugli uomini fino a che chiederanno di essere liberati. Il solo che potrà liberare sarà il Signore Gesù Cristo quando verrà.

Paolo scrisse ai Romani: «Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Quel potere è quello che può portare la grazia. Nei giorni in cui regnavano i Cesari, il mondo desiderava grazia e tutto ciò che aveva era potere. Resistere a quel potere era fatale, liberarsene era impossibile e nessuno lo poteva scavalcare. È in quei giorni che Dio mandò un messaggio a quella parte della popolazione e Giovanni Marco è l'autore. Giovanni Marco sta dando un resoconto del Vangelo secondo la veduta di Pietro. La Chiesa primitiva sentì che era la verità e prese quella posizione. Per esempio, Papias, uno dei padri della Chiesa primitiva, scrisse: «Marco, l'interprete di Pietro, scrisse attentamente tutto ciò che lui ricordava, ma non secondo l'ordine del racconto delle opere di Cristo. Eusebio disse che una tale luce di pietà splendeva nelle menti di coloro che ascoltarono Pietro, che non soddisfatti di averlo ascoltato una volta, chiesero a Marco di scrivere per loro quelle cose che avevano udite».

0: Vediamo ora alcune caratteristiche del Vangelo di Marco. È un Vangelo d'azione, perché Simon Pietro era un uomo d'azione. Anche i Romani, per i quali è scritto, erano uomini d'azione. Nel Vangelo di Marco, Gesù depone le vesti regali e si cinge dell'asciugatoio del servizio. È il re nel Vangelo di Matteo, è il servo nel Vangelo di Marco. Ma non è un servo degli uomini, è un servo di Dio. Marco lo esprime citando le parole del Signore. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco, capitolo 10, versetto 45. Nel Vangelo di Marco, Gesù si è presentato come il servo di Dio. Questo adempie la profezia di Isaia, capitolo 42. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Un certo Bernard, nel 1864, disse del Vangelo di Marco: ciò che Pietro disse a Cornelio può essere considerato come il motto di questo Vangelo. Dio ha unto Gesù di Nazaret con lo Spirito Santo e con potenza. Lui fece del bene e guarì tutti quelli che erano oppressi dal maligno. Oggi leggiamo molto su proteste e marce e sentiamo di persone che fanno del bene. Tutti parlano di fare del bene, ma spesso ne parlano soltanto. Il Signore Gesù venne nell'amabilità della sua umanità e nella pienezza della sua deità per fare del bene. Questo è stato solo l'inizio del Vangelo. Morì e risorse, poi disse ai suoi: andate. In questo modo il Vangelo è completato.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Lo stile di Marco è breve e schietto, pertinente ed efficace, conciso e dolce. Marco va dritto al punto senza tante parole. Questo è un Vangelo di azioni portate a compimento. Marco è scritto in uno stile semplice. È stato creato per la gente comune. È interessante notare che la congiunzione e appare più spesso di ogni altra parola nel Vangelo. Appare 1331 volte e è una parola potente quando è usata correttamente. È una parola d'azione e significa che qualcosa deve seguire. Credo che Marco abbia scritto questo Vangelo a Roma, evidentemente per i Romani, perché erano persone molto occupate e credevano nel potere e nell'azione. Volevano la risposta a questa domanda: Gesù è in grado di fare il suo lavoro? Il suo Vangelo è abbastanza breve ed anche un uomo molto occupato può leggerlo. Sono citati pochi passi del Vecchio Testamento ed i costumi giudaici sono spiegati, e questa è una ulteriore prova del fatto che sia stato scritto per degli stranieri. Matteo ci dà una genealogia, perché un re deve averla. Marco in questo caso no, perché un servo non deve avere una genealogia, ma delle credenziali. Un servo deve fare del lavoro. Vedremo questo nel Vangelo di Marco, perché è in questo modo che Gesù è presentato.

Alla fine di questa introduzione sul Vangelo di Marco vi posso dare un piccolo sommario che ci permette di inquadrare come Gesù, il Cristo, è il servo. Possiamo notare come Giovanni Marco introduce il servo, poi Dio Padre identifica il servo, poi la tentazione prepara il servo e ci sono delle opere e parole che illustrano il servo. Infatti vedremo in questo Vangelo dei miracoli fisici, delle guarigioni, dei miracoli naturali, poi miracoli spirituali verso demoni e miracoli soprannaturali nella resurrezione dei morti. Anche le parabole o gli insegnamenti e certi avvenimenti dimostrano come Cristo è il servo. La morte, la sepoltura e la resurrezione confermano l'opera del servo di Dio.

E così arriviamo a questo primo capitolo del nuovo libro che stiamo studiando, ossia il Vangelo di Marco. Probabilmente c'è più contenuto in questo primo capitolo di Marco che in qualsiasi altro capitolo della Bibbia. Copre il ministero di Giovanni il Battista, dopo essere passato dalle profezie di Isaia e Malachia. Inizia con il primo anno di ministero di Gesù e descrive un sabato molto intenso. Vi ricordo che il sabato era il giorno di riposo tradizionale per gli ebrei. Si conclude questo primo capitolo con la guarigione di un lebbroso. Ci presenta un Gesù che, nonostante le pressioni di una vita impegnata, si prese del tempo per pregare. Questo capitolo così pieno di contenuto è singolare per l'assenza di genealogie che, come già detto, è così prominente in Matteo. La domanda importante è non chi sono i suoi antenati, ma quali sono le sue azioni. Il servo di Dio è contrassegnato da ciò che ha realizzato. Mentre iniziamo il suo Vangelo, chiediamo a Dio di portarci a una relazione vitale con Gesù. Vedremo il Signore Gesù Cristo. Leggiamo dunque i primi tre versetti. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo non è l'inizio né di Giovanni né di Gesù. È l'inizio del Vangelo quando il Signore Gesù venne su questa terra, morì sulla croce e risorse. Quello è il Vangelo.

Ci sono tre inizi riportati nella scrittura. Vediamoli in ordine cronologico. Primo, nel principio era la parola. Giovanni, capitolo 1, primo versetto. Questo va indietro ad un inizio senza data, un inizio prima dei tempi. Qui la mente umana può solo brancolare. È logico più che cronologico, perché devo mettere il mio punto di partenza da qualche parte nel passato per poter partire. Se vedo volare un aeroplano, penso che da qualche parte ci sia un aeroplano.

0: cui posso pensare e capire che lui era presente prima di allora. Secondo inizio, al principio Dio creò i cieli e la terra. Questo ci viene riportato nel primo versetto della Bibbia, in Genesi 1:1. E a questo punto lasciamo l'eternità per entrare nel tempo. Molti hanno cercato di datare l'universo, ma nessuno lo sa con precisione. Sappiamo così poco, ma quando veniamo alla sua presenza e cominciamo a conoscere così come siamo conosciuti, allora realizziamo che abbiamo sempre guardato attraverso un vetro scuro. Terzo, il principio del Vangelo, Marco 1:1, è lo stesso di quel che era dal principio che troviamo in Prima Giovanni 1:1. Questo è datato, va indietro a Gesù Cristo nel momento preciso in cui prese sembianze umane. Gesù Cristo è il Vangelo. Qui Marco, che cita molto poco il Vecchio Testamento, cita due profezie. I Romani sapevano molto poco delle profezie, ma così Marco mostra le sue credenziali andando ad Isaia e Malachia. Sia Giovanni che Marco dichiarano che la venuta di Giovanni Battista compì la profezia di colui che doveva venire prima di Cristo. E nell'appuntamento di domani inizieremo a parlare proprio di questo nuovo personaggio, Giovanni Battista. Bene, io vi ringrazio per essere stati al nostro ascolto e vi invito proprio a risentirci nella puntata di domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono, la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi di nuovo con un'altra esperienza. Devo avere proprio l'aria di una vecchia signora stanca quando vado in autobus o sulla metro. Qualcuno si alza sempre per offrirmi il posto, che lo accetto con molta gratitudine. Viaggiare in piedi è scomodo, soprattutto se c'è molta gente che ti pigia da tutti i lati. Ho notato che di solito le persone che mi cedono il posto sono extracomunitari o donne e uomini che hanno, mi pare, superato di un bel po' i 30 anni. I ragazzi adolescenti se ne stanno belli seduti guardando nel vuoto, magari ascoltando la musica con le cuffiette, e fanno finta che non ci sia nessuno nell'autobus. Se poi sono in piedi e si libera un posto, sono i primi a buttarcisi come siluri. Mi sono fatta una piccola teoria in proposito, dato che alla mia età si fanno teorie su tutto. Gli extracomunitari vengono spesso da paesi in cui i vecchi sono più rispettati. Ricordo un signore che era vissuto molti anni in Oriente che mi diceva: lì è più facile essere vecchi. Perciò è normale che gli extracomunitari pensino a far sedere un vecchio al loro posto, dando una lezione importante a chi si crede superiore per razza e educazione. La gente che ha oltrepassato i 30 anni ha avuto probabilmente genitori che ancora alla buona educazione ci tenevano e certe cortesie le praticavano. Per cui alcune buone abitudini le hanno assorbite. Oggi i genitori in genere non insegnano ai figli le buone maniere. Non lo so perché, ma i ragazzi ti passano davanti quando c'è una porta aperta, non ce ne sono molti che a tavola non si servano per primi, o ti passino il pane o ti versino l'acqua nel bicchiere. E poi che non si alzino appena finito di mangiare.

0: senza neppure chiedere il permesso. Sono ragazzi, non ci pensano, si dice. Verissimo, ma nessuno pensa a niente se non gli viene insegnato come si vive da persone civili. Le buone maniere sono importanti. Ti fanno bene, ti fanno sentire a tuo agio fra gente che non conosci, per cui ti senti accolto e apprezzato. E aiutano anche la persona che le usa. Tuo papà deve essere stato un uomo gentile, ha detto una ragazza anni fa a uno dei nostri figli. Lo è, ha detto lui, ma perché lo dici? Mica lo conosci. Perché tu sei uno dei pochi che mi regge la porta per farmi passare. E tu devi averlo imparato da tuo padre. Non c'è da illudersi. I nostri figli nascono e restano peccatori, a meno che non diventino dei veri credenti in Cristo e non ricevano dal Signore la forza di comportarsi bene. Il loro peccato di fondo, come del resto il nostro, è l'egoismo, che cerca il proprio interesse, vuole il meglio per sé, vuole avere il primo posto e essere servito. Se lo si lascia sviluppare questa tendenza, senza mettere dei paletti alla condotta dei figli, contribuiremo a popolare la terra di generazioni di gente violenta e crudele. Ma se la buona condotta non viene dal cuore, mi ha detto una mamma, rischiamo di avere una massa di ipocriti, belli di fuori e marci di dentro. In quello che diceva c'era del vero. È importantissimo anche prendere cura del cuore del bambino e dei nostri figli e nutrirlo con la parola di Dio. Ma è anche vero che la Bibbia dice inculca al fanciullo la condotta, e questo parla di azioni. E della buona condotta fa parte anche il non servirsi per primi del pezzo più grosso di torta e permettere al fratellino più piccolo di giocare col proprio Game Boy.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro di Geremia, capitolo 13, versetto 23. Può un cusita, cioè etiope, cambiare la sua pelle o un leopardo le sue macchie? Libro di Isaia, capitolo 44, versetto 22. Dio dice: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Il titolo del messaggio di oggi è Azzerare il contatore. Nella vita di ognuno di noi vi sono episodi di cui non siamo orgogliosi, delle colpe di cui ci vergogniamo quando ci troviamo soli con noi stessi e che ci fanno soffrire. Allora cerchiamo di dimenticare e di respingere tali ricordi. Quello che è chiamato complesso di colpa a volte è proprio la giusta percezione del peccato. Come essere liberati da quel rimorso che ci ossessiona o da una colpa che ci turba? Sappiamo molto bene che non possiamo cancellare i peccati commessi e sappiamo anche che non possiamo essere sicuri di non commetterne altri. Nessuno può da solo azzerare il contatore della propria coscienza. Le colpe e i peccati sono scritti nella coscienza in modo indelebile, come le macchie di colore sul pelame di un animale. Nessuno può cancellare le colpe passate, né per sé né per altri, come troviamo nel Salmo 49 al versetto 7. Solo Dio lo può fare. Infatti, Egli fa questa promessa che troviamo nel libro di Isaia al capitolo 1, versetto 18. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Com'è possibile? Perché il suo figlio Gesù Cristo è stato dato a causa delle nostre offese. Queste parole le troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 25. E ancora nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, versetto 24, troviamo: Egli ha portato i nostri peccati, ossia il castigo che questi meritavano, nel suo corpo, sul legno della croce. Il suo sangue sparso, il dono della sua vita, rendono giusto chiunque crede in lui e lo accetta come suo salvatore. Il credente è così un colpevole graziato, un peccatore perdonato, in pace con Dio e con se stesso. I suoi peccati sono cancellati per sempre, come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 22. E ancora terminiamo con la lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 7, che dice: Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti.

0: La seconda epistola ai Corinzi è un'epistola molto intensa e personale, in cui Paolo parla molto di sé e è costretto a difendere la sua autorità apostolica, perché ci sono diversi oppositori nella stessa Chiesa che sono contro lui, probabilmente giudaizzanti, persone che vogliono portare i credenti alla legge. E anche abbiamo accennato al fatto possibile che lui nel lasso di tempo tra la prima e la seconda epistola sia andato a Corinto effettivamente a visitarli e poi avesse promesso di ritornare, però quella visita non è andata tanto bene, c'è stato tanta discussione, tanto scontro, e quindi lui, andando via, era scosso e ha scritto subito un'altra epistola che ha mandato con Tito, molto dura, molto forte, e quindi quest'altra lettera viene ancora dopo queste circostanze. Vedremo come Paolo dà spiegazioni a loro del perché non sia andato ancora a trovarli. Come vi ho detto, è andato una volta, ma aveva detto che sarebbe riandato, poi non è andato. Quindi dà loro spiegazioni del perché ha cambiato questo piano, perché c'erano alcuni che se ne erano approfittati per offendere Paolo, dire: guarda, non è una persona attendibile, cambia sempre idea, non fate affidamento su di lui, va detto una cosa e ne fa un'altra. Ora, il fatto che Paolo dia spiegazioni a loro del perché non sia andato è una cosa che fa onore a lui, è un atto di umiltà. Non fa tanto onore a loro il fatto che l'apostolo Paolo, che ha fondato la Chiesa, che ha sempre mostrato cura, attenzione, amore, lo mettano nelle condizioni di doversi giustificare. Comunque, leggiamo dal versetto 12. Il nostro vanto, infatti, è questo: la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente verso di voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Questo versetto è forte, molto potente da solo. Quali sono le cose di cui i ministri di Dio generalmente si vantano? I convertiti, o i membri, o la spiritualità, anche se non lo si dice, o la santità, o la saggezza, o la potenza, no? Di che cosa si vanta Paolo? Di due cose apparentemente piccole. Dice di come ci siamo comportati con voi con la semplicità e la sincerità di Dio. Queste sono piccole cose, ma sono grandi valori in realtà. La semplicità di Dio. La semplicità è un grande valore. Noi tendiamo come uomini in tutto a complicare le cose, e anche nella Chiesa, chi è un po' nella Chiesa da più tempo, la Chiesa tende a iniziare in maniera semplice e poi man mano a complicarsi, a diventare qualcosa di pieno di forme, di tradizioni, di metodi, e li sviluppiamo senza accorgercene, in maniera abbastanza naturale. Il Signore ha operato in una determinata maniera e quindi opererà sempre così nella nostra mente, ci ha benedetto in quel modo e quindi ci benedirà sempre uguale. E quindi piano piano iniziamo a perdere la semplicità dei primi giorni, dei primi momenti, l'entusiasmo, ma il fatto che ci esprimavamo come sentivamo e c'era quel rapporto veramente semplice, senza troppe cose. E piano piano iniziamo a sviluppare anche i nostri modi particolari di pregare. Infatti, se ci fate caso, una persona che è convertita da poco prega un po' diversamente da noi altri, invece che siamo in chiesa da tanto, e quando lo sentiamo diciamo: però che bella spontaneità, che bella semplicità, non siamo abituati a quel modo di pregare, però in qualche modo ci affascina, perché parla di un cuore che semplicemente si rivolge al Signore, e un po' ci rendiamo conto che abbiamo perso di quella semplicità. Ma questo si applica a tutti, anche all'insegnamento, anche all'uso dei doni. Ci abituiamo a essere usati in una determinata maniera e perdiamo la semplicità. L'evangelizzazione. Ora sembra che se non si organizza un evento, una cosa particolare, o se non si va in quella determinata maniera, non si è efficaci. E invece succede come magari è successo la domenica al The Village l'altra volta, vi ricordate? siamo andati là, non sapevamo quello che cosa volevamo fare, e forse è stato un bene, perché siamo andati in debolezza e Dio ha usato quello, perché sono aperte opportunità di parlare, di condividere, e è stato molto bello, forse la riunione più bella che abbiamo avuto, la riunione, poi non so come definirla, e quel qualcosa, e sviluppiamo le nostre complessità, no? E c'è un gruppo per fare questo, c'è un gruppo per fare quello, c'è uno specializzato in quell'altro. Abbiamo la tendenza a complicare le cose semplici, e purtroppo anche la salvezza nella Chiesa piano piano si complica, e quindi alla domanda come posso essere salvato, bah, prima di tutto devi, secondo poi, allora però non vale se, poi si deve vedere, poi dobbiamo aspettare, poi devi fare il corso, eccetera, eccetera. Posso battezzarmi? No, prima di tutte queste cose, no? La salvezza, il cammino spirituale, il servizio a Dio, le complichiamo. E dopo un po', a un certo punto, non so se capita anche a voi, abbiamo voglia di tornare alla semplicità. Signore, toglici un sacco di cose inutili, vogliamo tornare al cuore. E Paolo, questo è un suo vanto. Il modo in cui abbiamo camminato tra voi, con la semplicità di Dio. Ora, se c'era un uomo che poteva essere complicato, e non semplice per nulla, era Paolo, ma lui amava la semplicità, e anche noi dobbiamo amare la semplicità di Dio, ovviamente. La sincerità, anche qui ci sono tanti modi per non essere sinceri, oltre al modo più semplice che è dire bugie, capita anche questo, ma ci sono anche altri modi. Non essere sinceri significa mostrare qualcosa che non siamo, anche questo è non essere sinceri. Oppure dire qualcosa che non pensiamo. Per chi serve il Signore in qualsiasi campo potrebbe essere manipolare le persone, cercare di portare le persone a fare quello che tu vuoi che facciano, senza che loro se ne rendano conto pienamente. E purtroppo, di nuovo, nella Chiesa e anche nel ministero c'è tanta manipolazione, tanta strumentalizzazione. E questo è non sincerità, questo è inganno, questo non è. Ci sono quelli che mostrano miracoli finti e dicono: ma io mostro miracoli finti in maniera da suscitare la fede nelle persone. Ci sono quelli che raccontano storie inventate perché devo far piangere la gente, devo portare alla commozione perché così accetteranno il Signore. E ci sono quelli che raccontano le storie che non sono inventate, ma le ingigantiscono, le abbelliscono, diventa un film, diventa una scenetta, no? Paolo non era così. Paolo parlava chiaramente, diceva la verità, amava la sincerità, e dice: tutte queste cose non vengono dalla sapienza di Dio, ma da una sapienza, come la definisce? Carnale. Questa è la carne, chiamiamola com'è, questa è carne. E quindi dice: noi non ci siamo comportati così, con la sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Quindi qui il contrasto è tra la sapienza carnale e la grazia di Dio. Da un lato c'è l'uomo che opera con i suoi schemi, i suoi stratagemmi, le sue invenzioni, dall'altra parte c'è semplicemente l'opera di Dio, che è l'opera della grazia di Dio. Non ci sono schemi, non ci sono stratagemmi, non ci sono macchinazioni in Dio. C'è la verità. La vuoi prendere? La vuoi accettare? Bene, non la vuoi accettare? Però è la verità, ed è chiara, è limpida. Ed è la verità della grazia di Dio. Questo è il modo di operare di Dio. La grazia è il modo di operare di Dio. Ora, qui, semplicità di Dio e sincerità di Dio. Non sta dicendo semplicità come essere un po' stupidini, o ingenui, o sciocchini, ma lo sta dicendo come una cosa che viene dalla grazia di Dio, qualcosa di divino. E anche sincerità non è la cattiveria, l'offendere, ma io sono sincero perché ti devo dire quello che penso di te, no? Questa non è la sincerità di Dio che viene dalla grazia di Dio, che Dio agisce sempre per amore e nella sua grazia. L'atteggiamento che sta alla base di tutto questo è la grazia, e spingeva anche Paolo, e dice che loro si sono comportati così nel mondo e nella Chiesa. Ecco, questo è un altro modo per riconoscere l'inganno: quando una persona si comporta diversamente quando sta in Chiesa rispetto a quando è nel mondo. Noi dovremmo essere in grado di parlare nella stessa maniera, pensare nella stessa maniera, agire nella stessa maniera e fare le cose esattamente come facciamo fuori, le facciamo dentro se siamo persone trasparenti. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere. E io spero che le comprenderete fino in fondo. Vi scriviamo solo le cose che potete leggere o comprendere. Vi scriviamo solo le cose che sono chiare, sono palesi. E in altre parole, non usano un linguaggio complicato. Ci sono persone che usano un linguaggio complicato in maniera che tu non capisci bene quello che ti stanno dicendo. E rimane una cosa ambigua. E tu la capisci un po' come la vuoi capire. E lui dice, no, noi non abbiamo parlato in questa maniera. O peggio ancora, ci sono quelli che dicono una cosa e ne intendono un'altra. Questo tipo di comunicazione, che è molto frequente e naturale, è sbagliata. La dobbiamo abbandonare. Se siamo di queste persone che diciamo, poi facciamo, e l'altro dice, ma che dici? Che cosa avrà voluto intendere? Avete mai lasciato una discussione, una comunicazione con qualcuno, stringendovi la mano, andando a casa e poi dire, ma che cosa avrà voluto dire con quello che ha detto? Avete l'impressione che dietro quelle parole c'era un altro significato, vi capita? Questa è una forma di comunicazione distorta, sbagliata, e non deve essere la nostra forma di comunicazione. Dobbiamo essere chiari, schietti, dire quello che pensiamo e pensare quello che diciamo. Non c'è bisogno di fare sotterfugi, perché poi lasciamo sempre le altre persone nell'incertezza di che cosa mi ha voluto dire, o nel dubbio, o nella paura, o nella preoccupazione, e bisogna sempre riparlarne, e poi ci sono i fraintesi. È una cosa brutta. Lui dice, noi siamo stati sempre diretti e chiari quando abbiamo parlato, e quindi le cose le potete comprendere. Quello che scriviamo è quello che vogliamo dire. Certe volte questo può spaventare e mettere a disagio le persone quando tu sei diretto. Avete mai provato ad essere molto diretti, molto schietti, e dall'altra parte mettiamo a disagio? Oppure succede a noi quando qualcuno ci parla in maniera, sembra quasi che è un attacco personale, ma in realtà non è questo. È semplicemente il desiderio di dire, guarda, io non voglio dirti una cosa per intenderti un'altra, perché tu devi capire. Io ti dico le cose come penso, cerco di farlo con amore, cerco di farlo con saggezza, cerco di farlo con tatto, ma io voglio che tu hai sempre la sensazione che quello che ti sto dicendo è quello che in realtà stai ascoltando con le tue orecchie. Quindi certe volte può sembrare duro, allora noi tendiamo a non farlo perché abbiamo paura che faccia male agli altri, ma sarebbe un errore, e ripeto, dobbiamo farlo con dolcezza e con amore, ma dobbiamo parlare in maniera diretta e chiara. Ovviamente quando sei diretto e chiaro l'altra persona ci può rimanere così per un po', però se è una persona che ama il Signore, che ama la verità e ama e anche accetta di mettersi in discussione, magari dopo quella prima mezz'oretta o mezza giornata o mezza settimana, quello che sia, in cui ci sta là un po' di, ma mi ha fatto un po' male, è stata una puncicata, poi dice, ma però è stato sincero, e forse mi fa bene, e c'è quel passo che dice, mi percuota pure il giusto, sarà un favore. Quando prendi la botta non è proprio così che sembra un favore, perché però poi riconosci nell'altro il desiderio di parlare chiaro, di aiutare, ed è un modo di amare, non è un rispetto. E così dice, spero che lo comprendete fino in fondo, Paolo, spero che lo comprendete fino in fondo, questo desiderio di mostrare l'amore in maniera diretta, non è detto, ma spero che comprendiate, come in parte ci avete già compreso. Paolo ricorda che tra loro c'è un rapporto, non sono sconosciuti. E loro già hanno gustato e beneficiato della parola, dell'insegnamento di Paolo. Quindi hanno già compreso molto nel passato. E lui sta dicendo, avete compreso nel passato, adesso non sono cambiate le cose tra di noi. Non è cambiato il mio cuore verso di voi. Che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Che vuol dire? Di nuovo qui sta parlando di un rapporto. Dice, c'era un tempo in cui voi dicevate con orgoglio, quello è il mio pastore, E questo dovrebbe essere il rapporto che c'è sempre nella Chiesa, quello è il mio pastore. E lui dice, spero che sia ancora così, deve essere ancora così, perché noi dal nostro canto vogliamo essere orgogliosi di dire voi siete i nostri, siete il nostro frutto, e il giorno in cui andremo dal Signore lui dirà, ma in che chiesa andavate? Andavo in chiesa là. È incredibile quando stai al parco, no? Soprattutto quando i bambini sono piccoli, no? E magari stanno là a giocare, quando tuo figlio fa una cosa carina, forte, dice, bravo sto bambino, ma di chi è figlio? E tu dici, ah, figlio nostro? Poi invece quando fa una baracella, ma di chi è figlio? Sta lì, ehi! Questo è un po' quello che lui sta dicendo qui. Noi vogliamo, voi siete il nostro vanto, e vogliamo che siate il nostro vanto davanti al Signore, cioè il frutto della nostra fatica, della nostra opera, ma vogliamo anche che voi sentite la stessa cosa di noi, che potete vantarvi di noi e non vergognarvi di noi. Questo presuppone, non stiamo parlando di cose carnali, questo sta parlando di un rapporto di amore, di rispetto, di stima reciproca. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi affinché riceveste un secondo beneficio, e passando da voi andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea. Prendendo dunque questa decisione ho agito con leggerezza? O le cose che io decido le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no? Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Ora, di nuovo, per capire quello che sta dicendo qui Paolo, dobbiamo ricordare questo contesto. Inizialmente in lui c'era il desiderio, l'intenzione di andarli a trovare e passare un bel po' di tempo con loro, in maniera che fosse un tempo di grande benedizione, di condivisione. E poi voleva anche quindi andare una volta, e poi voleva andare da un'altra parte e ritornare. Per questo parla di un duplice beneficio, di un secondo beneficio, perché voleva che ci fosse questa opportunità di stare insieme per ben due volte. Ma quando è andato la prima volta è stato drammatico lo scontro a Corinto, e quindi ha dovuto rinunciare a ritornare, e invece di ritornare di persona ha mandato questa lettera forte che vi stavo dicendo. Quindi adesso sta dicendo, non è che io ho cambiato piano perché sono mosso dalla carne, o perché il mio sì è no e il mio no è sì, e quindi hanno ragione quelli di voi che dicono è un tipo inaffidabile, non è serio. Non è questa la motivazione. L'ho fatto per altre ragioni che tra un po' spiegherà. Quindi non è che ha agito con leggerezza quando ha preso la sua decisione. Non è che dice, ma io volevo venire, poi non mi andava più e quindi ho mandato un SMS, guarda, c'ho mal di testa, stasera non ci sto. E tu dici, ma per peccato, abbiamo organizzato tutto molto bene, abbiamo fatto venire un sacco di gente, però... Non è questo, non è che sono un tipo inaffidabile o volubile, c'era un motivo, ma quello che sta dicendo qui è che lui aveva intenzione di venire, e l'ha fatto sinceramente, era nelle sue intenzioni. Adesso una breve digressione sull'affidabilità, sull'essere fedele. Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Che vuol dire sì e no? Contemporaneamente, ma che cosa vuole dire? Sì e no insieme? O è sì o è no? Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Quindi adesso sta parlando di fedeltà, di affidabilità. Affidabilità significa che tu sei, che mantieni la parola, che prendi un impegno e lo porti avanti. Allora, dove stiamo. Dio è fedele. Parlando di fedeltà, prende l'esempio per eccellenza. Dio è fedele, no? Dio mantiene la sua parola. E anche Paolo e gli altri, che sono ministri di Dio, sono altrettanto fedeli. E poi parla di Gesù. Gesù è stato predicato tra voi in che maniera? In Gesù si manifesta la fedeltà di Dio, giusto? Perché Dio aveva promesso che avrebbe mandato la salvezza, e tutte le promesse trovano la loro realizzazione nella persona di Gesù Cristo. Quindi Gesù è l'adempimento delle promesse di Dio. Ora, che esempio è Gesù rispetto a questo argomento dell'affidabilità? Dio non ha detto forse vi salverò e forse no. Magari un giorno sì, il giorno in cui erano bravi sì, il giorno in cui erano cattivi e ribelli no. Dio non ha detto forse manderò il Messia o forse no. Dio non ha detto forse è per grazia, ma forse è per opere. E poi no, ma forse è per grazia. Dio non fa questi discorsi, capito? Ci metterebbe in confusione, sarebbe pazzesco. Dio ha parlato e ha mantenuto la sua parola, ha detto sì, ha detto l'amen. Che cosa significa amen? Così sia, è il timbro, boom. È la mia promessa, ci ho messo il mio sì. E quindi Gesù è la conferma, in Gesù c'è la conferma di Dio, la realizzazione di Dio. Gesù è il sì di tutte le promesse di Dio. E poi parla dello Spirito Santo, dice, quindi c'è il Padre, c'è il Figlio e c'è lo Spirito Santo, il quale c'è anche sigillati. Quando si parla del sigillo si parla dell'opera dello Spirito Santo. Che cos'è il sigillo? Il sigillo è un'altra certezza che Dio mantiene nella sua parola. Il sigillo è il timbro, dichiara la garanzia di una determinata cosa, ma anche la proprietà di una determinata cosa. Il sigillo veniva messo sulle merci, che significava questo è mio. Il sigillo veniva messo sulle lettere, significava che questa l'ho scritta io. Anche oggi si usa in questo senso. Ma parlava anche di proprietà, è mio, non è di qualcun altro. C'è il mio timbro, c'è la mia iniziale, è il mio sigillo. E quindi se parla di garanzia di proprietà, parla anche di protezione. Voi siete protetti perché Dio ha messo il sigillo dello Spirito Santo in voi. Potete stare tranquilli che Dio mantiene la sua parola. E poi dice ci ha dato la caparra, quindi sigillo ma anche caparra. Che cos'è la caparra? È un anticipo. Che cosa significa quando dai l'anticipo? Significa che tu sei più che intenzionato a comprare quella cosa, anzi l'hai già mezza comprata. Perché se hai dato un anticipo, evidentemente non vuoi perderci e quindi darai anche il saldo. E quindi chi ha creduto in Gesù Cristo, chi è nato di nuovo, ha lo Spirito Santo dimorante dentro di sé, e quello è l'anticipo che staremo con il Signore per l'eternità. Quindi è l'anticipo di questo meraviglioso rapporto che abbiamo con Dio attraverso Dio, Spirito Santo, dentro di noi. Non è ancora un rapporto pieno e completo che ci sarà un giorno, è un anticipo, però possiamo stare sicuri che arriverà anche il saldo, arriverà anche il nostro futuro che sarà definitivo e glorioso in cielo. Di nuovo l'anticipo è la garanzia. Dio ha davvero intenzione di finire quello che ha iniziato, di comprare quello che ha bloccato, e quindi siamo stati acquistati. Questa è la garanzia che Dio mantiene la sua parola. E poi dice, versetto 23, ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita che per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. Adesso entra, dopo aver fatto tutta questa digressione, che però era la premessa al fatto che quello che vi sto per dire è la verità, non è una invenzione, sono una persona attendibile, dice è per risparmiarvi che non sono venuto ancora a Corinto. Che vuol dire? Che il mio ritardo aveva una motivazione, e anche forte. Non sono venuto per non essere obbligato a usare il bastone quando sarei venuto. Non sono ancora venuto perché non siete ancora pronti, perché ancora non avete sistemato le cose, ancora non siete cambiati. Quindi vi voglio dare ancora tempo, perché voglio che quando vengo abbiate risolto queste cose e non sarà di nuovo uno scontro, ma sarà un momento di benedizione e di gioia insieme. Come quando avverti un figlio: guarda Matteo, hai fatto il letto? Sto per venire? Sì, sì, ho fatto. Sicuro? Ma ancora manca... Ok, allora aspetto un altro po'. E aspetti, aspetti, perché quando vai puoi essere sicuro che è tutto in ordine, perché quando vai e non è tutto in ordine, allora... E non è quello che sta facendo il Signore? In seconda Pietro dà questa spiegazione, dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, quando parla del ritorno di Gesù, no? Ma lui è paziente, perché desidera che più persone siano salvate. Ora, questo probabilmente non è l'unico motivo della tempistica di Dio, ma è un motivo che è buono, che ci dà Pietro. E noi diciamo: ah, meno male che il Signore ha tardato un altro po', perché c'è entrato Andrea, c'è entrato Cristian, e speriamo che riusciamo a far entrare anche qualche fratello, qualche sorella, qualche amico. Capite qual è l'ottica? Non è l'unico motivo, ma probabilmente un motivo forte, che il Signore aspetta prima di riversare il suo giudizio. Non so bene quanto ancora aspetterà, e non so bene neanche chi sta aspettando, ma forse nella mente di Dio, nella prescienza di Dio, lui sta aspettando qualcuno, qualcosa, un poco, non lo so, però sta aspettando per avere misericordia, perché lui non ama giudicare. Quindi, in sostanza, cosa sta dicendo Paolo? Non è per qualcosa che era legato a me che sto tardando, non è per me che tardo, perché è comodo per me, ma è per voi che sto tardando, perché abbiate il tempo di ravvedervi. Infatti, dice, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Che cosa significa? Di nuovo parla di sé, come ministro, come apostolo. Lui dice: non siamo qui a fare i despoti, i tiranni, a signoreggiare sopra di voi. Il vero leader cristiano non signoreggia, ma serve, è un servitore. Non comanda, ma guida, essendo l'esempio. Non è lì per prendere dagli altri, è lì per dare agli altri. E tutto questo ci deve far riflettere sui veri leader cristiani e quelli che invece non lo so. Attenti alla tirannia nella Chiesa, ok? Siamo molto attenti. Lui come si definisce? Un collaboratore. Dice: noi non dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori. Che cosa vuol dire collaborare? Lavorare insieme a qualcun altro. Quindi lui dice: noi come ministri di Dio stiamo qui per voi, ma per collaborare insieme a voi. Noi facciamo qualcosa, ma voi anche dovete fare qualcosa, è una collaborazione. Per quale fine? Per la vostra? Bella la definizione di ministero, come collaborare, collaboratore della vostra gioia. Collaboratore della vostra gioia. Però ripeto, ci vogliono due persone per collaborare. Io non posso fare molto per la tua gioia e tu non puoi fare tanto per la mia gioia se non siamo in sintonia, se non lavoriamo insieme, se non collaboriamo insieme. Purtroppo, ma è la verità. Quindi ci vogliono due persone per collaborare. Perché voi state saldi per fede. Il leader cristiano non è lì perché tutte le persone dipendono da lui e senza di lui non si fa nulla. Il leader cristiano, il ministro cristiano, è lì perché le persone crescano e cresca la loro fede, e la loro fede sia salda nel Signore, non in Lui. Capite? E di nuovo è un servizio. E questa è la vera gioia. Che gusto ci sarebbe l'essere dipendenti? Ah, attenzione anche qui. L'essere eccessivamente dipendenti dai ministri, dai pastori, dai responsabili. Oh, ma lui, ah, ma quel libro, ah, ma quel movimento, ah, ma quella chiesa. È giusto che ci sia rispetto, stima e si riconoscano i doni e le chiamate e il ruolo degli altri nella nostra vita, ma non è giusto che noi dipendiamo da loro. Sei d'accordo? Capitolo 2. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza. Di nuovo lo stesso concetto. La visita precedente non era stata molto piacevole, c'era stata tensione e scontro, aveva dovuto riprenderli duramente e quindi rattristarli. Ma è la tristezza secondo Dio, di cui parlerà al capitolo 7. Cioè, che cos'è la tristezza secondo Dio? È quando tu ti senti male perché ti rendi conto che hai peccato, che sei un peccatore, però puoi ravvederti e quindi dopo sei contento. Questa è la tristezza secondo Dio. La tristezza secondo il mondo invece è quando non ammetti di essere un peccatore o non vuoi ravvederti di essere peccatore, quindi sei triste, ma non ti cambia nulla. E quindi lui dice, io ho dovuto essere duro con voi e quindi avevo deciso di non venire per essere ulteriormente duro, quindi aggiungere altra tristezza. Perché se io vi rattristo, dice il versetto 2, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me rattristato? Ora, questi sono i modi che usa spesso Paolo per dire, per portare avanti il suo punto. Dice, perché se io vi rattristo, lui sta dicendo, è stato difficile per me rattristarvi. Non è quello che voglio, non è quello che mi piace fare, ma c'è solo un modo per me di trovare sollievo e gioia, è sapere che il mio avervi rattristato vi ha portato al ravvedimento, al pentimento e quindi poi a un frutto benedetto. Questo mi darà tanta gioia, sapere che vi ho rattristato ma per un breve tempo e vi siete ravveduti e quindi il vostro rientrare in voi stessi mi darà tanta gioia. E poi dice, io vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Di nuovo il concetto però è questo. C'è questa speranza che la sua lettera dura avrebbe portato ravvedimento e cambiamento. E quindi quando sarebbe finalmente andato, dopo un po' avrebbe trovato le cose in una condizione migliore, quindi in maniera che potevano rallegrarsi insieme. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Questo è un versetto chiave. Lui ha dovuto applicare la disciplina, lui ha dovuto correggere duramente, ma nel farlo c'era questa sofferenza in lui. Le lacrime, l'angoscia, il dolore, la grande afflizione. Perché? Perché li ama. Perché li ama tanto. E quindi c'è questo dolore dentro di sé. L'amore era la motivazione. E l'amore deve essere sempre la motivazione che sta dietro alla disciplina. Anche per i genitori. In qualsiasi contesto l'amore deve essere sempre alla base e la motivazione della disciplina. Se io disciplino mosso da qualsiasi altra cosa, quali potrebbero essere altre cose che mi muovono nella disciplinare?
1: L'insoddisfazione.
0: Oppure?
2: La cattiveria.
0: Pensate a voi genitori, disciplinare i figli. Certe volte la spinta è la rabbia. Non ce la faccio più! La rabbia, la frustrazione. Adesso ti appendo al muro! Adesso ti, come diceva mia madre, ti pista di botte. Dobbiamo essere onesti. Certe volte c'è quella leva e potremo scattare, ma non è la motivazione giusta. E infatti, quando riesco a disciplinare, quando sono riuscito a disciplinare nel modo giusto, ero fuori di me, ho detto, Matteo, andiamo in camera, ci sediamo, tu stai calmo, io sto calmo, parliamo. Io ti avevo chiesto di fare una cosa, tu non l'hai fatta, hai ubbidito o non hai ubbidito? Non ho ubbidito. E quindi che cosa ti ho detto? Se non ubbidivi, e quindi adesso devi prendere questo e totò. Io non sono contento di farlo, mi fa male farlo, però sono obbligato a farlo perché è giusto così. Va bene? E poi si fa dolore, piange lui, piango io, e poi... Però papà ti vuole ancora bene, ci abbracciamo la rinuncia e finisce lì, giusto? Un paio di volte, ecco, un paio di volte ci sono riuscito. Voglio dire, questo dovrebbe essere il modo di disciplinare, giusto? Per far comprendere all'altro dove ha sbagliato, perché ha sbagliato, perché le sta prendendo. Ma se tu vai là, dici, adesso ti prendo di pis... cioè, che cosa può capire mentre tu fai? Che cosa può capire? È solo uno sfogo. E noi come genitori dobbiamo stare attenti, perché la nostra autorità ci consente di fare cose che vanno al di là della nostra autorità. E tutte le persone che sono in autorità, non solo i genitori, ma tutte le altre persone in autorità, qual è il loro problema, il loro rischio? È quello di abusare dell'autorità. E quindi dobbiamo stare molto molto attenti. L'unica motivazione per disciplinare legittima dovrebbe essere, deve essere, l'amore. Io piangevo mentre scrivevo queste parole, perché già mi immaginavo quanto avrebbero fatto soffrire. E quindi piangevo ed ero lacerato, però vi amo e questo mi ha dato il coraggio e la forza per farlo, e quindi l'amore. Quindi non dovremmo disciplinare per rabbia, per frustrazione, non dovremmo disciplinare neanche per un generale senso di giustizia, o perché siamo stati offesi, o perché ci hanno messo in imbarazzo. Parlavo del parco, capita che un figlio mette in imbarazzo un genitore. Ma non è che perché io mi sento in imbarazzo, perché adesso tutti gli altri mi stanno guardando e io dico, adesso devo picchiare perché tutti quanti mi stanno guardando. Vieni qua! Ma tu mi picchi mai? Zitto! Perché gli altri mi stanno guardando. Capite quello che sto dicendo? Di nuovo, non è per queste motivazioni. Non sono legittime. E dobbiamo stare attenti. E infatti, non è giusto correggere davanti alle altre persone, normalmente. E dici, ma quando siamo a casa ne parliamo. Parlo sempre del rapporto genitori-figli perché è la cosa quotidiana, ma ci sono tante altre cose in cui questo può essere applicato, come nel caso di Paolo, nel ministero o nelle altre cose della vita. Un indicatore per sapere se lo sto facendo per amore o no, quale potrebbe essere, alla luce di tutto quello che abbiamo detto?
1: Il sentimento con cui lo fai,
0: ad esempio.
1: Se provi sofferenza,
0: o se provi, se godi, senso di fiducia, se stai godendo della sofferenza dell'altro, o se stai soffrendo, ti fa capire qual è la vera motivazione. Dice versetto 5: se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova, per mettere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Ora chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo. Affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. E adesso sta parlando di un caso particolare, di un qualcuno che gli ha causato tristezza, e non dice chi è, non dice il suo nome, però loro lo sapevano. E chi è questa persona che gli ha causato tristezza? Secondo alcuni è il fratello di 1 Corinzi 5, quello che viveva nell'immoralità, che Paolo ha detto di disciplinare. Secondo altri si tratterebbe di un'altra persona, che non sappiamo, uno che era un oppositore di Paolo e che in qualche modo l'ha offeso, o davanti a loro o direttamente in faccia a Paolo, mentre si trovava là. Ma ad ogni modo, che cosa è successo? È successo che loro lo hanno disciplinato, lo hanno corretto, lo hanno punito. E Paolo dice, adesso basta, però è sufficiente, si è pentito. Quindi non esagerate con la disciplina e con la correzione. Adesso dovete perdonarlo e confermargli il vostro amore. Di nuovo, la disciplina serve per il bene dell'altro, non per devastarlo o per ucciderlo. Quindi quando si è pentito, significa che la disciplina ha fatto il suo corso. Quando si è ravveduto e ha cambiato, atteggiamento, cuore, azione, eccetera. Significa che la disciplina non ha più motivo di essere. A questo punto ci vuole l'abbraccio, ci vogliono le coccole, ci vogliono l'amore, perché deve essere questa persona riabilitata, riaccolta nella fratellanza. Tante volte nella disciplina che ho visto nella Chiesa si è falliti in questo. Quando una persona sbaglia nella Chiesa, tante volte, o almeno le cose che ho visto io, tutti a accusare, tutti a colpire, tutti a far male, e poi quella persona in qualche modo si è ritrovata bastonata, ferita, rovinata per il resto della sua vita, mentre non è lo scopo della disciplina rovinare, adesso te la facciamo pagare, come ti sei permesso. Lo scopo è quello di aiutare e risollevare, perché la persona possa essere completamente riabilitata. Non è quello che fa il Signore con noi, meno male. E quello dovrebbe essere lo scopo della disciplina nella Chiesa. Quindi dice, perché vi ho anche scritto, questo è un altro motivo per cui scrive, proprio per questo. Lui aveva chiesto di usare la mano pesante con questa persona, di disciplinarla, loro l'hanno fatto, e quindi lui dice, bravi, avete ubbidito a quello che vi ho chiesto. Vi ho anche scritto per questo, per sapere, per mettere alla prova se siete stati ubbidienti in ogni cosa. E poi dice, a chi voi perdonate, qualche cosa perdono anch'io. Quindi, chi era che ha ricevuto l'offesa? Loro avevano ricevuto l'offesa e lui si è sentito legato a loro, quindi loro perdonano e anche lui perdona? O lui aveva ricevuto l'offesa, per cui lui dice, adesso se lo perdonate lo perdono anch'io? Pazienza, non sappiamo chi è questo tizio, però c'è questa sintonia. Voi avete perdonato? Lo perdono anch'io. Finisce là. Adesso dobbiamo amare questa persona che è caduta, che però si era veduta. Affinché non siamo sopraffatti da Satana. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Se non ci fosse riabilitazione e perdono, chi vince? Dio, misericordioso, benigno, salvatore, o Satana, che ci vuole vedere morti e distrutti? Se non c'è perdono, se non c'è amore e riabilitazione, vince Satana, lo capite chiaramente. E lui approfitta molto di queste situazioni. Lui approfitta del peccato per rendere schiava la persona che ci cade, ma approfitta anche della disciplina nella Chiesa per dire, vedi, non ti vogliono bene, vedi come ti stanno trattando, non ti amano, non ti vogliono. E Dio non ti ama. E Satana usa queste cose per portare la colpa, per rovinare, per distruggere, per separare. Dice, noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Sappiamo come opera. Sappiamo che lui si infiltra, usa queste piccole situazioni o grandi situazioni, ma in modo subdolo, si infila, e una volta che ha un piccolo spazietto poi si fa varco, lo apre perché conosciamo le sue macchinazioni? Perché sappiamo come lui è bugiardo, non dice la verità. La disciplina che è motivata dall'amore, lui dice, vedi, ti odiano. Ricordate come ha tentato Adamo ed Eva? Dio ti ha detto che se mangiate dell'albero e tutte queste cose, ma no, ma Dio voleva privarvi di qualcosa di bellissimo. Dovete proprio assaggiare per essere come lui, no? E questa è stata la macchinazione, agire in maniera subdola, essere bugiardo. Guardate, state attenti, perché il diavolo ingigantisce le cose insignificanti, che non hanno nessuna importanza, e sminuisce quelle veramente importanti. Ha questa capacità di annebbiare, perché è subito alle sue macchinazioni, e dice non ignorare l'opera di Satana. E noi dobbiamo essere attenti. Satana è all'opera.

a Troas per l'Evangelo di Cristo e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbi alcune requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello, perciò congedandomi da loro me ne andai in Macedonia. Quindi il piano era questo: Tito doveva andare a Corinto a consegnare questa lettera e poi doveva incontrare Paolo a Troas e dirgli: guarda, ho consegnato la lettera, hanno reagito così e così. E invece quando Paolo è arrivato a Troas non l'ha trovato Tito. E questo che cosa ha provocato ovviamente in Paolo? Tanta preoccupazione, tanta agitazione, perché dirà: come sarà andata? Perché Tito non c'è? Allora è andata male, l'hanno presa male questa lettera, hanno capito veramente, hanno frainteso. Ora, sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Ha parlato adesso delle macchinazioni del diavolo, del modo in cui lui opera per sopraffare e distruggere, e adesso ringrazia Dio e loda Dio perché lui ci fa non solo vincere, ma trionfare in Cristo Gesù. È bellissimo. Quindi che cosa sta dicendo Paolo? È stata durissima, c'è stato tanto dolore, tante lacrime, abbiamo pianto io mentre scrivevo la lettera, voi mentre la ricevevate, è stato tanto dolore, ma Dio alla fine l'ha usato e alla fine ha vinto Dio per la grazia di Dio. Nonostante le macchinazioni di Satana, Dio ci fa trionfare in Cristo. Dobbiamo essere felici di questo. Deve essere la nostra lode che il Signore ci dà la vittoria. Ma dobbiamo anche stare attenti. E dice: attraverso di noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. La Chiesa non è e non sarà mai un luogo perfetto. Ve ne siete resi conti? Conto? Non è e non sarà mai un luogo perfetto, ma deve essere il luogo in cui c'è verità, amore e perdono. Queste cose ci devono essere. Verità, la verità della parola, dirsi le cose in faccia, direttamente, senza sotterfugi. Ci deve essere l'amore, che è tenero, che coccola, che fa crescere, ma che certe volte è anche duro e disciplina, ma ci deve essere sempre, sempre il perdono. Se non ci sono queste tre cose, Satana riuscirà nel suo tempo. Quindi queste cose ci devono stare se vogliamo il trionfo in Cristo. Attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. È un profumo quello della conoscenza di Dio. Perché? Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, i primi, un odore di morte a morte, cioè i secondi, scusate, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma come in sincerità, ma come da parte di Dio parliamo davanti a Dio in Cristo. Qual è il profumo di Cristo? Qual è il buon profumo della conoscenza di Dio? Gesù stesso. Gesù è la verità, è vero? E noi dobbiamo dire la verità. Noi siamo per Dio il buon odore di Cristo. Gesù diceva che il mondo avrebbe saputo che noi siamo suoi discepoli da cosa? Dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Questo è il buon profumo. Ed è veramente un buon profumo. Parla di verità. La gente non deve guardare la nostra Chiesa e dire sono persone perfette, ma deve guardare la nostra Chiesa e dire sono persone che si amano, si perdonano, si dicono la verità, si disciplinano, ma si amano. Questo è un profumo. E questo è inequivocabile. Non puoi far finta. Non lo puoi costruire così. Ovviamente questo non significa che tutti sentendo questo profumo saranno salvati. Questa però è una loro libera scelta. L'importante è che lo capiscano, che abbiano chiaro il messaggio. Quindi loro avranno libertà di scelta e saranno giudicati per questo. Ma l'importante è che noi emaniamo questo profumo, che riflettiamo il vero carattere di Cristo. Sarebbe un dramma se una persona dice no, non lo voglio, preferisco andarmene per la mia vita, non davanti alla realtà, ma a un'immagine che noi abbiamo dato del cristianesimo che non è reale. Dare un'immagine di Dio che è sbagliata agli altri e poi gli altri non si convertono perché noi abbiamo presentato un Dio non vero, un

arrabbiato, un Dio. Questa è una. E ci sono tante persone purtroppo che si allontanano dalla Chiesa, si allontanano dal Signore o non si avvicinano proprio per una cattiva rappresentazione della Chiesa che anziché parlare e dire la verità in amore, anziché amarsi gli uni gli altri e perdonarsi gli uni gli altri, sono lì a litigare, a discutere, a fare gli ipocriti, a guardarsi le scarpe, il colore della camicia, la lunghezza dei capelli. Eccetera, eccetera. Capite quello che sto dicendo? Il profumo di Cristo. Quando tu entri in una stanza, sono un po' strano perché riconosco spesso le persone dal loro profumo. Ah, è entrata Samantha, ah, è entrata Anna, ah, perché arriva la persona, entra il profumo, no? È entrato Gesù. Come te ne accorgi? Perché ci sono queste cose, queste evidenze. E quando noi entriamo, la gente dovrebbe dire è entrato Gesù. Sente lo stesso aroma, lo stesso profumo e chiediamo allo Spirito Santo di fare questa opera in noi, va bene? Preghiamo, ringraziamo Signore, grazie perché siamo incoraggiati da tutto questo, siamo incoraggiati nel vedere il cuore di Paolo, siamo incoraggiati nel vedere questi nostri fratelli che pieni di problemi, però anche pronti a ravvedersi e a pentirsi. Siamo incoraggiati da questa parola dove tu ci parli di trionfo e di vittoria e che questo tuo è quello che, questo è quello che tu hai in mente per noi. Non hai in mente di distruggerci, di annientarci, ma hai in mente di darci una vita abbondante di trionfo, di vittoria. Aiutaci a farlo, Signore. Aiutaci a coltivare nel nostro cuore questi sentimenti, la semplicità, la sincerità, l'affidabilità, l'amore. E tutte queste cose di cui abbiamo parlato, la capacità di perdonare, sono cose che vengono da te, Signore, non sono doti naturali, vengono dalla tua grazia. Aiutaci a portare il buon profumo di Cristo dovunque ci troviamo, non a fingere in chiesa o quando ci guardano le persone, ma in ogni momento, a casa, al lavoro, per strada, sulla metro, sull'autobus, al parco, alla posta, alla fila, anche nelle circostanze più difficili. Fai quest'opera, Signore, riempici del tuo spirito, nel nome di Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'odierna rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi desidero iniziare questo studio con la lettura di due versetti. Esattamente nella prima lettera di Paolo ai Corinti, leggerò nel capitolo 2 i versetti 13 e 14. L'Apostolo così scriveva: «Noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché per lui sono pazzia, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente». Questo è un grande principio posto in evidenza dall'Apostolo Paolo e valido ancora oggi. Infatti possiamo usare qualsiasi mezzo per cercare di far capire alle persone determinate verità spirituali, ma è necessario che esse vogliano comprenderle prima che tali verità divengano per loro vive e reali. In altre parole, affermo che se il cuore e gli occhi di una persona sono aperti ad essa, e la persona vuole conoscere la verità, soltanto allora lo Spirito di Dio verrà incontro al desiderio di quella persona. A volte ripetiamo come un ritornello che se uno non accetta Cristo come proprio Salvatore è perduto, ma questo in un certo modo non è esatto. La realtà è che tutte le persone sono già perdute. Si deve quindi piuttosto dire che se uno vuole continuare a vivere nel suo stato di perdizione non deve accettare Cristo come proprio Salvatore. È così, cari amici. Se siete perduti, siete perduti e basta. Il verdetto è stato già pronunziato. Ora però sarà il vostro atteggiamento dinanzi alla parola di Dio a determinare se sarete salvati oppure no. Volete dunque accettare Cristo come vostro Salvatore? Questo è il nocciolo della questione. Alcuni possono pensare che qui cominciamo a muoverci su un terreno filosofico, lontano dalla realtà dei fatti. Io non la penso affatto così e vorrei illustrare il mio pensiero con un esempio. Supponete che dobbiate fare un viaggio in treno. Una delle cose che dovete sapere è quando ci sia un treno che vi porti in un determinato posto. Consultate quindi un orario ferroviario oppure chiedete informazioni direttamente alla stazione. Poi vi presentate alla stazione ferroviaria supponendo che ci sia il treno ad aspettarvi oppure che arriverà all'ora stabilita, tranne qualche ritardo che ovviamente non dipende né dall'orario ferroviario né dall'impiegato che vi ha dato quell'informazione. In altri termini, voi avete fiducia nell'orario ferroviario e nell'impiegato della stazione, senza fare ulteriori indagini. Quando poi il treno arriva, vi trovate dinanzi a una realtà, non davanti a un sogno. Se dunque si esercita una tale fiducia in questioni terrene, materiali, e diciamolo così semplici, Dio non vi chiede nulla di straordinario, se vi esorta, se vi incoraggia ad avere fiducia nel suo figliuolo Gesù Cristo.

La parola di Dio è dunque il seme che viene sparso. Oggi, voi che mi ascoltate, che tipo di terreno siete? Siete il terreno con le spine, al punto che il seme della parola di Dio viene soffocato nella vostra vita dalle spine stesse? Oppure siete un terreno, diciamo, roccioso, con poca terra, ove il seme della parola di Dio non riesce ad attecchire? Oppure la parola di Dio cade su un buon terreno? Questo è ciò che conta. Amici, tutti noi siamo perduti, ed è la nostra accettazione, come dicevo prima, è la nostra accettazione o meno di Cristo Gesù che determina se siamo salvati o se rimaniamo nel nostro stato di perdizione, di condanna. Ma ascoltiamo ora da Gesù stesso la spiegazione della parabola, e questo lo leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 20. Gesù disse: «Non intendete voi questa parabola? E come capirete voi tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada, disse Gesù, sono coloro nei quali è seminata la parola. Ma quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Nello stesso modo, quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando hanno udito la parola di Dio, la ricevono subito con allegrezza, però non hanno in sé radici e sono quindi di breve durata. Poi, disse ancora Gesù, quando viene la tribolazione, la persecuzione, a causa della parola di Dio, questo tipo di persona si scandalizza subito. E altri, disse ancora il Signore, sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè sono coloro che hanno udita la parola di Dio, ma poi le cure mondane, l'inganno delle ricchezze, le cupidigie delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola di Dio, che diventa così infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme nella buona terra, disse ancora Gesù, sono coloro che odono la parola di Dio, la colgono e fruttano chi il 30, chi il 60, chi il 100. Il seminatore dunque è il figliuolo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, e il seme è la parola di Dio. Gli uccelli lungo i margini della strada rappresentano Satana. Il terreno roccioso rappresenta gli ascoltatori dell'Evangelo che a causa di afflizioni e persecuzioni si allontanano da Dio. Questo è un atteggiamento carnale e molti oggi lasciano che il loro benessere fisico ed economico li tenga lontani da Dio. Il terreno pieno di spine, poi, rappresenta quegli ascoltatori che si lasciano distrarre dagli affari e dalle persecuzioni proprie della vita, dalle preoccupazioni proprie della vita mondana. E anche questo oggi accade fin troppo spesso. Infine, il buon terreno, disse Gesù, rappresenta gli ascoltatori che si convertono sinceramente a Cristo, accettando la parola di Dio. Questi, nel senso della spiegazione di Gesù, producono frutti in quantità diverse e solo un terzo produce il 100% rispetto al seme ricevuto. Qui dunque ci troviamo dinanzi a una parabola drammatica, possiamo dire, che ben si inserisce nel Vangelo di Marco che, come abbiamo già detto altre volte, è il Vangelo dell'azione per eccellenza. Abbiamo ora la parabola del candeliere e del moggio. La leggo nei versetti 21 e 22. Gesù disse ancora: «Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non è essa portata per essere posta sul candeliere? Poiché non c'è nulla che sia nascosto se non in vista di essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce».

La luce, amici miei, comporta delle responsabilità. Infatti, chi viene a conoscenza della verità deve agire di conseguenza. Noi siamo responsabili dinanzi a Dio nella misura in cui siamo stati illuminati. La luce della parola di Dio splende e sta a voi reagire ad essa. Il fatto è, cari amici, che voi e Dio stavamo nelle tenebre finché non abbiamo ricevuto la luce dell'Evangelo. Ora si può avere l'impressione che l'uomo sia peccatore per debolezza o per ignoranza, ma l'Apostolo Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani afferma che gli uomini hanno avuto la possibilità di conoscere Dio, ma non lo hanno adorato come tale. L'uomo quindi è peccatore per colpa sua e tutti gli esseri umani sono peccatori per colpa propria. Noi dunque siamo tutti perduti se non accettiamo Gesù quale Signore e Salvatore. Perciò Gesù disse ancora a quelli che l'ascoltavano: se uno ha orecchi da udire, oda. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco al capitolo 4, versetto 23. Dio vuole che noi reagiamo alla sua luce. Dio cioè vuole che noi abbiamo fede, e la fede porta all'azione. Infatti avere fede significa agire in base a ciò che Dio ci ha detto. E a tale proposito torniamo di nuovo all'esempio che abbiamo già fatto del viaggio in treno. Voi dovete agire in base al fatto che avete un biglietto. Dovete credere che c'è il treno che vi condurrà nella destinazione che volete. Però se ve ne state seduti nella sala di aspetto della stazione, voi non arriverete mai a destinazione. Non c'è altra via di uscita. Dovete salire sul treno. Ecco che cosa significa credere. Fede e azione sono inscindibilmente legate l'una all'altra. Ora, nel Vangelo di Marco al capitolo 4, versetto 26 a 29, troviamo la parabola del seme che germoglia e cresce da sé. Infatti Gesù disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme in terra e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora, cioè che quell'uomo non sa. La terra da se stessa, disse Gesù, dà il suo frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato, e quando il frutto è maturo, subito egli vi mette la falce perché la mietitura è venuta. Questa particolare parabola si trova solo nel Vangelo di Marco. È anch'essa una parabola che potremmo definire drammatica e che ha a che fare con il regno di Dio. A questo punto però ci dobbiamo fermare nuovamente perché il tempo a disposizione è terminato. Io vi saluto, vi auguro tanto bene nel Signore e vi do appuntamento per la prossima trasmissione.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di due argomenti: il predominio del Vescovo di Roma e la formazione della liturgia. Cominceremo dal primo argomento, il predominio del Vescovo di Roma. Nella Chiesa primitiva, ogni vescovo era considerato uno dei molti vescovi uguali tra loro per grado, poteri e funzioni. Ma a partire dall'ascensione di Gregorio al trono di quella sede episcopale, nel 590, il vescovo romano cominciò ad avanzare pretese di supremazia sugli altri vescovi. La necessità di efficienza e coordinazione portò per forza di cose alla centralizzazione del potere. Il vescovo veniva anche considerato difensore della dottrina ortodossa. Per di più, alcuni vescovi romani erano uomini che non perdevano alcuna occasione per accrescere il loro potere. Gli eventi storici di questo periodo contribuirono ad accrescere la reputazione del vescovo di Roma. Per mezzo millennio la città era stata centro tradizionale di autorità per il mondo romano ed era la più grande metropoli dell'Occidente. Dopo però che Costantino ebbe trasferita la capitale dell'impero da Roma a Costantinopoli nel 330, il centro di gravità politico si spostò da Roma a quella città. Ciò fece sì che il vescovo fosse la persona più potente per lunghi periodi di tempo e che in periodi di crisi la popolazione del luogo dipendesse da lui per una guida temporale oltre che spirituale. Egli fu un vero baluardo durante il sacco di Roma del 410 ad opera di Alarico e dei Visigodi e la sua abile diplomazia era riuscita a salvare la città dall'incendio. L'imperatore ora a Costantinopoli sembrava lontano da Roma e dai suoi problemi, ma il vescovo era vicino, pronto ad esercitare efficace autorità per affrontare tanto le crisi spirituali come quelle politiche. Quando dopo il 476 il trono imperiale d'Occidente cadde nelle mani dei barbari e il potere temporale trasferì la sua sede in altre città italiane, il popolo d'Italia prese a dipendere dal vescovo di Roma per aiuto politico oltre che spirituale. Nel 381 il concilio di Costantinopoli riconosceva il primato della sede romana secondo quanto stabilisce il terzo canone del concilio di Costantinopoli ed il patriarca di Costantinopoli riceveva il primato di onore secondo a quello del vescovo di Roma. Questo era un riconoscimento pratico del primato del vescovo di Roma da parte di un gruppo di personalità ecclesiastiche influenti. In un editto emanato nel 445, l'imperatore Valentiniano III riconosceva il primato dei vescovi di Roma negli affari spirituali. Quanto decretava quel vescovo doveva essere legge per tutti. In tal maniera, le pretese del vescovo di Roma al primato della Chiesa ricevettero la sanzione nel IV e V secolo tanto dalle autorità ecclesiastiche che da quelle temporali.

L'afflusso dei pagani nella Chiesa attraverso i movimenti di conversione di massa di quel periodo contribuì alla paganizzazione del culto, poiché la Chiesa tendeva di far sentire quei barbari a proprio agio nel suo seno. Questo afflusso di pagani, la cui maggioranza non divenne che di nome cristiana, spinse la Chiesa a richiedere l'aiuto del potere temporale, per esempio, per punire i reati ecclesiastici. Nel frattempo la disciplina nella Chiesa si indeboliva perché le sue risorse erano troppo impegnate ad occuparsi dei numerosi barbari che erano stati solo parzialmente convertiti dal paganesimo. L'influsso dei barbari e lo svilupparsi del potere episcopale portò mutamenti nel culto della Chiesa. Molti capi religiosi ritenevano che se si voleva che i barbari, che erano stati abituati ad adorare immagini, trovassero vero aiuto nella Chiesa, sarebbe stato necessario materializzare la liturgia per far sembrare i Dio più accessibile a questi adoratori. La logica conseguenza di tale atteggiamento fu la venerazione di angeli, l'introduzione anche di statue. Dopo la decisione di Costantino di farne giorno di celebrazione civica e religiosa, la domenica divenne uno dei giorni più importanti del calendario della Chiesa. Verso la metà del IV secolo incominciò a celebrarsi la festività del Natale, adottando per esso la data di dicembre, precedentemente usata dagli adoratori di Mitra, e nel calendario venne introdotta anche la festa dell'Epifania, che celebrava la venuta dei Magi. Aggiunte dal calendario religioso giudaico, dalla storia evangelica e dalla vita dei santi e dei martiri, portarono ad un costante aumento del numero delle festività nel calendario ecclesiastico.

Aumentò inoltre il numero di cerimonie che potevano essere considerate sacramento. Agostino era incline a credere nella natura sacramentale del matrimonio. Cipriano sosteneva la necessità della penitenza per la vita cristiana. Con l'accrescersi del divario tra clero e laicato, fu quasi necessario considerare l'ordinazione di un sacramento. La cresima e l'estrema unzione cominciarono ad essere considerati aventi tale valore verso il 400. Il primo sviluppo teologico della dottrina del peccato originale contribuì all'importanza attribuita al battesimo degli infanti, che agli inizi del III secolo Cipriano considerava fatto riconosciuto. Agostino in particolare attribuiva ad esso grande importanza. La cena del Signore occupava il posto centrale nel pensiero dell'adoratore e nell'ordine della liturgia. Infatti essa era in procinto di divenire sacrificio oltre che sacramento. Cipriano pensava che alla comunione il sacerdote agisse al posto di Cristo e che offrisse un vero e completo sacrificio a Dio Padre. Il canone della messa, leggermente modificato da Gregorio I, metteva in risalto la natura sacrificale del servizio della comunione. Alla fine del VI secolo erano in uso ed avevano una posizione di rilievo nel culto tutti i 7 atti considerati sacramento nella Chiesa cattolica. Il sacerdotalismo, il pensiero che la sostanza del rito acquista efficacia solo attraverso la celebrazione fattane dal sacerdote, guadagnava mano a mano terreno e ciò accentuò sempre più la separazione tra clero e laicato. La venerazione di Maria, madre di Gesù, che avrebbe condotto all'adozione delle dottrine dell'Immacolata Concezione nel 1854 e della sua miracolosa assunzione in cielo nel 1950, si era rapidamente sviluppata entro il 590. La falsa interpretazione delle scritture e la massa di miracoli collegati a Maria nei Vangeli apocrifi le fecero acquistare grande riverenza presso i fedeli. La controversia nestoriana e le altre controversie cristologiche del IV secolo portarono ad accettarla come madre di Dio e le diedero diritto a speciali onori nella liturgia.

C'è da dire inoltre della venerazione dei santi, che fu conseguenza del desiderio naturale della Chiesa di onorare quelli che avevano subito il martirio nei giorni della dura persecuzione da parte dello Stato. Inoltre i pagani erano stati abituati a venerare i loro eroi e al momento del loro ingresso nella Chiesa in gran numero fu quasi naturale per loro sostituire ai propri eroi i santi e rendere loro onori semidivini. Fino al 300 le cerimonie sulle tombe comprendevano solo preghiere per il riposo dell'anima del santo, ma entro il 590 la preghiera per essi era divenuta preghiera a Dio attraverso di essi. Sulle loro tombe vennero costruite chiese e cappelle e le festività collegate alla loro morte acquistarono un posto nel calendario ecclesiastico, dando così rapido avvio alla formazione di leggende e di miracoli loro attribuiti. Nel 381, essendo il traffico delle reliquie come corpi, denti, capelli o ossa divenuto un problema di grave importanza, ne venne ordinata la cessazione. L'uso delle immagini e dei quadri si allargò rapidamente con l'accrescersi del numero dei barbari ignoranti che entravano a far parte della Chiesa. Per questi adoratori le immagini e i quadri materializzavano l'invisibile realtà della divinità, oltre che ad abbellire la Chiesa. I padri della Chiesa tentarono di operare una distinzione tra il servizio offerto a queste immagini che faceva parte della liturgia e il culto a Dio, ma si dubita che questa sottile distinzione impedisse al normale adoratore di offrire loro il culto che i padri volevano riservato solo a Dio. Gli aiuti del governo e la libertà di culto sotto Costantino portarono alla costruzione di gran numero di chiese. Questa fu anche era di grandi predicatori, con Ambrogio in Occidente e Crisostomo in Oriente, dei quali abbiamo già parlato in una precedente trasmissione. Fino a quel momento questi predicatori non indossavano particolari indumenti. Speciali vestiti per i preti sarebbero venuti a mano che si abbandonava il tipo di abito romano che il clero continuò invece ad usare nelle funzioni religiose. I cristiani presero a praticare il tipo di architettura della basilica ideato dai romani per gli uffici pubblici destinati ad affari e al divertimento. Una lunga costruzione rettangolare cruciforme con un portico all'estremità occidentale per i non battezzati, una navata per i battezzati e il coro all'estremità orientale, dove durante la funzione officiavano il coro, i presbiteri e, nel caso di una cattedrale, il vescovo. Ad Antiochia sorse il canto antifonico, nel quale due cori separati cantavano alternandosi, che Ambrogio poi introdusse a Milano, da dove si sparse successivamente in tutta la Chiesa d'Occidente. L'importanza di questa era sta nel fatto che nel corso di essa sorsero una speciale gerarchia sacerdotale sotto l'autorità del Vescovo di Roma, la tendenza ad accrescere il numero dei sacramenti facendone il principale mezzo di grazia e il movimento di elaborazione della liturgia. Queste cose contribuirono a porre i fondamenti della Chiesa cattolica romana. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi salutiamo e vi invitiamo al prossimo numero. Iddio vi benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

ascoltatori, anche oggi giungiamo puntualmente al vostro apparecchio radio con un nuovo numero dei Pionieri della Fede. Speriamo che le considerazioni sinora fatte sulla vita di Davide abbiano incontrato il vostro interesse. Nel corso del precedente programma abbiamo visto l'invidia e la gelosia di Saul sfociare in un'astuta persecuzione contro Davide. Eppure, nonostante tutti gli intrighi macchinati da Saul, Davide continuava a collezionare successi militari, conquistandosi sempre di più la stima e l'affetto di tutto il popolo. Anche il principe Jonathan, il figlio maggiore di Saul, gli era molto legato. La loro amicizia nacque il primo giorno che si conobbero, quando Davide, trionfante per la vittoria riportata su Goliath, si presentò dinanzi a Saul. Jonathan, che era presente, restò molto attratto dalla sua semplicità e dalla sua fede. Quindi si tolse il mantello, le sue vesti regali, la sua spada, il suo arco, la sua cintura e ne fece dono a Davide come segno del suo affetto per lui. Questi sentimenti di amicizia che Jonathan nutriva per Davide ci appaiono ancora più belli se pensiamo che egli, come erede naturale di Saul, aveva tutte le buone ragioni per odiare Davide. Oltretutto, fino alla comparsa di Davide, era stato lui l'eroe nazionale, grazie ad alcune imprese pericolose che aveva compiuto contro i nemici di Israele. Eppure nel suo cuore non c'era la minima traccia di invidia o di gelosia verso Davide. È possibile provare dei sentimenti così nobili e disinteressati soltanto quando si ama sinceramente Dio e si mettono i suoi piani al di sopra dei nostri interessi personali. Jonathan amava profondamente Dio e quindi non vedeva Davide come un rivale, come qualcuno che veniva ad intaccare la sua popolarità presso la corte, ma lo vedeva come un giovane che come lui amava sinceramente Dio e desiderava servirlo con tutto il cuore. Nella società odierna sentiamo spesso parlare del problema della solitudine, dell'importanza di socializzare con i propri simili, poiché nessuno vive per se stesso. Ma l'amicizia più bella e più vera è quella che si instaura tra fratelli in Cristo, quando si è uniti da uno spirito di collaborazione nel servizio cristiano. Il canto che ascolteremo tra qualche istante si intitola Welcome to the Family of God, benvenuto nella famiglia di Dio.

L'amicizia che Jonathan provava per Davide non si limitò soltanto nei momenti di gloria, quando tutto andava per il meglio, ma anche quando Saul, suo padre, gli confidò il proprio intento di uccidere Davide, Jonathan restò fedele al suo amico. Non ebbe timore di andare contro la volontà di suo padre, ma corse subito ad informare Davide e a suggerirgli di nascondersi in un luogo segreto, mentre lui si sarebbe recato da suo padre per tentare di intercedere in suo favore. Jonathan esortò suo padre a non macchiarsi di un peccato simile nei confronti di Davide. Gli ricordò come egli si fosse sempre dimostrato un servitore leale e fedele. Un giorno aveva messo persino a repentaglio la propria vita, uccidendo il Filisteo, e fu proprio grazie a lui che l'Eterno operò una grande liberazione a favore di tutto Israele. A queste parole Saul si convinse e giurò a suo figlio che non avrebbe più tentato di far morire Davide. Quindi Jonathan ricondusse il suo amico a corte, che ricominciò normalmente il suo servizio presso il re. Per un po' le cose andarono bene, poi ci fu una nuova guerra contro i Filistei e il successo che Davide riportò suscitò nuovamente l'invidia di Saul. Un giorno, mentre Davide suonava l'arpa, Saul tentò nuovamente di ucciderlo con la sua lancia. Davide riuscì fortunatamente anche questa volta a schivare il colpo e fuggì. Saul inviò dei soldati a casa sua per sorvegliarlo e ucciderlo la mattina dopo. Ma Michal, sua moglie, lo aiutò a fuggire da una finestra. Davide, ormai disorientato e confuso, andò a rifugiarsi dal profeta Samuele. Ma Saul non si diede per vinto e inviò degli uomini per prenderlo. Ma quando questi videro i profeti mentre profetizzavano, lo spirito dell'Eterno investì gli uomini di Saul, che si misero a profetare anche loro. Saul allora mandò degli altri uomini, ma si ripeté la stessa cosa per altre due volte e quindi decise di andare di persona. Ma quando si recò da Samuele, lo spirito di Dio investì anche lui, che profetò tutto il giorno e tutta la notte. In questa circostanza abbiamo visto in che modo sovrannaturale lo Spirito Santo impedì a Saul di uccidere Davide. Anche se Dio permetteva quell'aspra persecuzione, era sempre lui ad avere il pieno controllo della situazione ed era sempre pronto ad intervenire per proteggere Davide. Davide aveva trovato in Jonathan un amico sincero, ma c'era un amico che lo amava ancora di più. Anche per noi oggi ci sono delle situazioni in cui le nostre amicizie umane, per quanto sincere e leali, non possono fare nulla per aiutarci, ma fortunatamente abbiamo trovato in Gesù, il Figlio di Dio, un amico sincero sempre pronto ad ascoltarci e a intervenire in nostro favore. A questo proposito ascolteremo un canto dal titolo «A chi ti rivolgi?».

Dopo essere stato raggiunto da Saul a casa del profeta Samuele, Davide fu costretto ad abbandonare anche quel rifugio. In quel momento di crisi andò a cercare l'aiuto del suo amico Jonathan, che già una volta, grazie alla sua mediazione, era riuscito a far riconciliare Saul con Davide e a farlo tornare nell'ambiente di corte. Quando Jonathan udì il suo amico Davide disperarsi a casa a causa dei nuovi attacchi di Saul, cercò di rassicurarlo dicendogli che se suo padre aveva realmente intenzione di ucciderlo, avrebbe dovuto esserne a conoscenza, poiché suo padre non faceva nulla senza farlo partecipe dei suoi programmi. Davide gli fece però notare che Saul era a conoscenza della loro profonda amicizia e quindi si sarebbe guardato bene dal confidargli una tale cosa. I due escogitarono un piano per conoscere le vere intenzioni di Saul. Il giorno dopo ci sarebbe stata una festa per celebrare l'inizio del nuovo mese. Davide non vi avrebbe partecipato e se Saul non avesse dato peso alla sua assenza, Davide avrebbe potuto tranquillizzarsi, mentre se Saul si fosse adirato, ciò significava che i timori di Davide erano fondati. Il primo giorno della festa, Saul notò l'assenza di Davide, ma non disse nulla. Il secondo giorno, vedendo che il posto di Davide era ancora vuoto, chiese a suo figlio: «Perché il figliuolo di Isai non è venuto a mangiare né ieri né oggi?» E Jonathan rispose che Davide era andato a Betlehem per offrire un sacrificio insieme alla sua famiglia. A quel punto l'ira di Saul s'accese contro suo figlio e lo accusò di parteggiare per Davide. Gli ricordò che se la loro amicizia continuava, sarebbe stato controproducente per lui, poiché finché Davide fosse stato in vita sulla terra non vi sarebbe stata stabilità per il loro regno. Quindi gli ordinò di mandarlo a cercare

La mattina dopo uscì fuori dalla campagna al luogo fissato con il suo amico e lo informò della decisione di suo padre. I due si salutarono e si abbracciarono tra le lacrime e prima di lasciarsi rinnovarono il loro patto di amicizia, quell'amicizia così profonda che aveva alle radici il loro sincero amore per il Signore. Cari amici in ascolto, la nostra sigla ci sta ricordando che il tempo a nostra disposizione è per oggi terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Una favola attuale, quella di oggi, si intitola Il ragazzo ladro e la madre, una favola di Esopo. La ascoltiamo subito insieme e poi dopo faremo assieme le nostre consuete considerazioni. Intanto benvenuti a Favole alla Radio.
4: Il ragazzo ladro e la madre. Un ragazzo sottrasse un giorno a un suo compagno di classe la tavoletta e la portò alla madre. Questa non solo non lo rimproverò, ma lo lodò per ciò che aveva fatto. E il ragazzo allora, per la seconda volta, tornò a rubare e sottrasse un mantello che portò poi alla madre, la quale lo accettò ancora più volentieri. Passarono gli anni e, divenuto adolescente, cominciò a rubare oggetti di più valore. Ma un giorno fu colto in flagrante e allora, dopo avergli legato le braccia dietro la schiena, lo portarono dal carnefice. Alla madre, che lo seguiva e che si batteva il petto per la disperazione, il giovane disse che le voleva confidare qualcosa all'orecchio. Quella gli si accostò e il figlio con un morso glielo recise. Allora la donna cominciò ad accusare il figlio di mancanza di rispetto, rimproverandolo che, non contento dei reati che aveva commesso, avesse voluto ferire anche sua madre. Ma quello le rispose: «Se tu la prima volta che ti portai quella tavoletta che avevo rubata mi avessi castigato, non sarei arrivato a questo punto e non mi punirebbero ora con la morte». La favola insegna che se non vengono presi fin dall'inizio gravi provvedimenti contro coloro che commettono un crimine, essi continueranno nella loro attività disonesta.
3: La favola del ragazzo ladro e della madre è purtroppo, come dicevo in apertura, molto attuale. Infatti, le moderne teorie educative, secondo cui disciplinando un figlio gli si sciupa la personalità, unite poi al poco tempo che rimane ai genitori da dedicare ai figli e al concetto sbagliato secondo cui la scuola e non la famiglia dovrebbe pensare a formare i ragazzi, ecco, tutte queste cose messe insieme e altro anche hanno fatto sì che molti giovani crescano senza più valori, incapaci di sottostare a qualunque tipo di disciplina. Abituati ad avere fin da piccoli tutto quello che desiderano e non essendo in grado di distinguere

ciò che è giusto, da ciò che non lo è, non hanno alcuna remora a procurarsi quello che desiderano con mezzi anche disonesti, se quelli onesti non sono sufficienti. Ecco, ricordo un ragazzo, un fatto di cronaca, ma poi ce ne sarebbero tanti, che uccise i genitori perché rifiutavano di comperargli delle scarpe di marca. O la ragazza che indusse il fidanzato a uccidere la madre che non approvava il suo rapporto con quel giovane. Per non parlare poi di tanti di quei giovani che finiscono nelle catene della droga. Ecco, se queste cose accadono, ci chiediamo, ma di chi è la colpa? Soltanto dei ragazzi? Nella scrittura, precisamente nel libro dei Giudici, troviamo un passo che suona così. Quando tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, cioè la generazione che aveva visto le grandi opere fatte da Dio nei confronti di Israele per liberarlo dall'Egitto e introdurlo nella terra promessa, ecco, dopo di essa sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno né le opere che egli aveva compiute per Israele. Ecco, cosa vuol dire questo allora, se non che i genitori avevano trascurato l'ordine di Dio? E cioè Dio aveva detto che queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore e le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Ecco, quindi era mancato questo insegnamento da parte dei genitori. Venendo al lavoro qui in radio, in Corriera, ho spesso occasione di sentire i discorsi degli studenti. Ecco, ne ascoltavo uno qualche tempo fa che parlava di un amico che aveva trascorso tutta la domenica a guardare dei film dell'orrore. Ecco, tutta una giornata dedicata a riempirsi la mente di cose violente, volgari, oscene. Ecco, dove erano i genitori quella domenica? Dove erano i genitori mentre questo ragazzo di 15 anni trascorreva una giornata così? Come meravigliarsi, ecco, se i ragazzi poi prendono strade sbagliate quando permettiamo che nutrano la loro mente di cose di questo genere? Anche grandi uomini di Dio di cui parla la Bibbia caddero nel grave errore di non correggere i loro figli. Il sacerdote Eli, ad esempio, fu rimproverato da Dio perché i suoi figli si erano resi spregevoli ed egli non li aveva frenati. Questa mancanza di fermezza da parte del sacerdote portò alla morte prematura dei due giovani e attirò sulla sua casa e sul popolo che la loro condotta scandalosa aveva indotto a peccare il castigo, il terribile castigo di Dio. Anche il profeta Samuele, che succedette ad Eli e del quale Dio si servì per portare ad Eli quel messaggio di sventura, cadde nello stesso errore. Ecco, anche in questo caso è scritto che i suoi figli non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare da guadagni illeciti, accettavano regali, e qui possiamo intravedere la corruzione, potremmo dire le tangenti, e pervertivano la giustizia. Perfino il re Davide, che pure era l'uomo secondo il cuore di Dio, non fu immune da questo grave errore. Infatti nel primo libro dei re, dove si parla del tentativo di Adonia, uno dei suoi figli, di impadronirsi del trono, è scritto che ora Adonia, insuperbitosi, diceva: sarò io il re. Suo padre non lo aveva mai rimproverato in vita sua dicendogli: perché fai così? Adonia, lasciato a se stesso, non aveva imparato a rispettare suo padre ed era cresciuto con un concetto sbagliato di sé. Nel libro dei Proverbi è scritto che chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. E ancora, la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Dio mette in evidenza in molte occasioni la responsabilità dei genitori nel guidare i figli e nel dare loro dei valori, delle basi solide. Trascurare i comandamenti di Dio in questo come in altri campi ha come conseguenza il caos e la sofferenza. Ecco, se davvero vogliamo bene ai nostri figli, allora non esitiamo a correggerli fin da piccoli. Ricordiamo che quando la pianta è cresciuta, se è storta, non è più possibile raddrizzarla.
Gli anni più importanti per la formazione del bambino sono quelli che vanno da 0 a 6 anni, quindi è importante che le basi che diamo loro siano basi solide. Dio stesso mostra l'amore verso i suoi figli correggendoli. È scritto infatti nella lettera agli Ebrei: il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua eredità. Ogni correzione infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo, ci ricorda la scrittura. Ecco allora, anche se non è facile, anche se tante volte sbaglieremo, discipliniamo i nostri figli, non ovviamente motivati dall'ira, ma piuttosto dall'amore. Discipliniamoli mentre siamo in tempo, altrimenti potrebbe accaderci come alla madre del ragazzo ladro che vide la rovina di suo figlio e fu da lui accusata di esserne stata la causa.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

dal libro di Giobbe, capitolo 40, 15, 19 e 40, 25 a 41, 26, viene magnificata la creazione di alcune specie di animali. L'ippopotamo viene considerato un capolavoro dell'opera di Dio. Per me veramente lo sono tutti in un modo uguale, dalla più semplice forma di vita alla più complessa. Trovo veramente contrastante tutto ciò. Da una parte viene evidenziata l'assoluta ed anche irrispettosa inferiorità rispetto all'uomo, dall'altra sono posti ad esempio come massimi capolavori. Non essendo un profondo e attento lettore della Bibbia, forse non ho afferrato l'essenza di questo contrasto. In ogni caso, come si concilia tutto ciò? Questa è una lettera molto interessante, a cui ora vogliamo dare risposta, ed eccovi qui la risposta che abbiamo dato. Caro amico, io ho voluto scriverti per cercare di rispondere almeno brevemente alla domanda che ci fai circa gli animali e quello che tu hai letto nel libro del Levitico nel capitolo 11. Come sai, questo libro fu scritto al principio dell'esistenza della nazione di Israele. Mosè, sotto l'ispirazione di Dio, cercava di dare un codice di legge a questo popolo che per secoli era stato schiavo in Egitto. Qui Mosè insegna al popolo quali sono gli animali che si possono mangiare e quali sono quelli che non si possono mangiare, e ci sono certe ragioni per tale ordine. A me sembra, dal tono della tua lettera, che tu sii una persona che ama gli animali e li rispetta. E questo parla molto bene di te, perché dimostra un'anima che ha amore e rispetto verso la creazione divina, cosa oggi rara in un mondo di crudeltà e violenza. Si deve dire che al principio, quando Dio creò il mondo, gli animali furono resi soggetti all'uomo. Va detto che c'è una grande differenza fra l'uomo e gli animali. Dio creò l'uomo nella sua immagine e somiglianza e dette a lui il dominio su tutti gli animali, dominio benevolo sul principio. Gli animali erano tutti domestici, tutti si nutrivano di vegetali, come pure l'uomo. E fra l'uomo e gli animali c'era amicizia, e leggiamo nella Genesi che gli animali venivano all'uomo perché li nominasse. Poi successe una cosa orrenda, una grande tragedia. L'uomo si ribellò a Dio, trasgredì il suo ordine, peccò contro di lui. Dio si ritirò dall'uomo e maledì la terra. Da quel momento la natura, la vegetazione e gli animali divennero i nemici dell'uomo. Troviamo che la natura, la vegetazione diventò maledetta, rovi e sterpi infestarono il terreno, gli animali divennero feroci, lo stesso fino al diluvio, l'uomo rimase vegetariano. E fu solo dopo tale occasione, e forse perché la terra distrutta non forniva più cibo a sufficienza, che l'uomo divenne carnivoro. Qui nel libro del Levitico si cerca di dare un po' di ordine a ciò che è commestibile e ciò che non lo è, e questo specie in riguardo alle conseguenze di certe carni, come per esempio il maiale, che portavano dei guai in climi piuttosto caldi come nel Medio Oriente. Su questo soggetto va pure detto che anche Gesù mangiava carne e pesce, e che nel libro degli Atti troviamo le restrizioni imposte nel Levitico un qualche rimosse. Quello che si legge in Giobbe circa l'ippopotamo come il capolavoro di Dio va tenuto ristretto nel suo contesto. L'ippopotamo è il capolavoro fra gli animali, ma non lo è fra tutte le creature, se si vuole includere l'uomo in tale categoria. L'uomo resta sempre superiore. La Bibbia però insegna rispetto e cura verso gli animali, e infatti insegnava come ad ucciderli, facendo sì che la morte fosse inflitta con meno pena possibile.
Caro amico, ti ringrazio per avermi concesso la possibilità di rispondere a queste domande e spero che tu vorrai riscrivermi. Continua a leggere la Bibbia. E non te ne fare troppo se sul principio ti rende un po' confuso. È un linguaggio a cui uno si deve abituare, ma se tu persisti, vedrai che piano piano, da questa strana narrazione, Dio comincerà a parlarti al tuo cuore. Questa è la nostra risposta a questa interessante lettera. Abbiamo qui delle altre domande che ci sono pervenute attraverso la posta e nel limite di tempo che abbiamo cercheremo di leggervene alcune. Questa prima ha a che fare con Romani 9:18-19 e si domanda: questi versetti non hanno a che fare con la predestinazione? E per i nostri ascoltatori vogliamo rileggere questi due versetti. Romani 9:18-19. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Tu allora mi dirai: e perché si lagna? Poiché chi può resistere alla sua volontà? E vedete, se si prendesse questi due versetti così fuori dal contesto biblico o fuori dal contesto dell'epistola stessa, sì, si riceverebbe tale impressione, ed è in questo modo che le eresie vengono fuori e così le diverse sette. Ma noi dobbiamo interpretare la Bibbia sempre nel suo contesto, ed ecco che sappiamo che Dio ha tanto amato il mondo, tutto il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedete, tutto il mondo, tutti. Qui in questa stessa epistola, nel capitolo seguente, 10, versetto 13, lo stesso Paolo ci dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e chiunque preclude ogni tipo di predestinazione. Chi vuole essere salvato non ha a che far niente se non che credere ed accettare la salvezza. Inoltre, in tutta la Bibbia mai leggiamo che Dio ha voluto alcun uomo, alcuna donna perduta, ma leggiamo invece che Dio vuole che tutti si ravvedano e raggiungano la salvezza. E Dio indurisce solo coloro che, avendo rifiutato la sua misericordia, non vogliono ubbidirlo. Inoltre, ricordiamoci che predestinazione non ha a che fare con la parola destino, che non trovate mai nella Bibbia, solo appena appena due volte, ma ha a che fare invece con la parola destinazione. E sì, noi tutti in tal senso siamo predestinati, noi tutti abbiamo una destinazione. Chi crede è destinato alla salvezza e la sua destinazione è al paradiso, chi non crede è destinato alla perdizione e la sua destinazione è l'inferno. Seconda domanda: nei capitoli 9, 10 e 11 dell'Epistola ai Romani si parla della reiezione. Potreste dirmi qualche cosa? Di che cosa si tratta? Ebbene, in questi tre capitoli l'Apostolo Paolo discute come Dio, che aveva scelto il popolo di Israele come un popolo suo particolare, attraverso il quale avrebbe portato il Messia e la sua salvezza nel mondo, avendo tale popolo rigettato il patto fatto con Dio sul monte Sinai, avendo tale popolo rigettato il Messia, egli pure ha reietto o rigettato tale popolo scegliendone un altro. Nel capitolo 9 Paolo discute il fatto che Dio è onnisciente e, sapendo dal principio quello che avviene alla fine, ha prescelto chi lui sapeva avrebbe risposto al suo appello di grazia. E infatti l'Apostolo va più avanti e dice che Dio in fondo può fare quello che vuole, può anche salvare o perdere se volesse chi vuole, perché lui è Dio. Nel capitolo 10 Paolo dice che anche lui vorrebbe che il suo popolo, cioè Israele, fosse salvato, e infatti prega costantemente per loro, ma avendo essi, gli ebrei, zelo senza conoscenza, hanno rigettato la giustificazione che Dio aveva provveduto loro in Cristo Gesù per stabilire la propria, fatta di precetti e di buone opere. Per tale ragione Dio li ha rigettati.
Nell'undicesimo capitolo egli descrive l'avvenire di Israele dicendo che ci sarà un residuo di tale razza che verrà alla salvezza e che infatti se Dio innesta i gentili nell'antica pianta può per certo reinnestarci i rami della pianta stessa se questi si ravvedono. In poche parole, Israele ha reietto l'Eterno e lui ha reietto Israele. La stessa cosa vale pure per noi, anzi in modo più particolare. Egli ha dato per noi il suo figliuolo, se noi non lo riconosciamo per il Salvatore, se non lo accettiamo per il Signore e Maestro, anche lui rigetterà pure noi. Un'altra domanda ancora. Si passa alla prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 10, e si domanda che differenza passa fra ladri e rapaci. Ebbene, un ladro è colui che va e ruba, possibilmente quando non è visto e senza violenza. Un rapace è uno che vive di rapina, di preda e ovviamente lo fa con minacce o violenza verso la vittima. Per esempio, si dice che la gazza è ladra, ma l'avvoltoio è un uccello rapace. Fra i due, insomma, c'è la differenza che esiste fra furto e rapina. E non abbiamo più tempo, cari amici. Grazie per il vostro ascolto e leggete le scritture. E se trovate qualcosa che non capite, mandatecelo, ne parleremo qui su questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: Cari ascoltatori, qui è la rubrica Radio Evangelo risponde, che si accinge a rispondere alla domanda di una nostra ascoltatrice che ci chiede il significato della espressione biblica timore di Dio. Questa espressione, timore di Dio, è molto familiare e molto comune, specialmente nel Vecchio Testamento, ma la ritroviamo anche nel Nuovo Testamento. Ed è interessante approfondirne il significato, limitatamente allo scopo che si propone questa trasmissione, che è quello di dare delle risposte abbastanza sintetiche e che non assomiglino troppo ad un vero e proprio studio biblico, essendo questo invece lo scopo di altre rubriche di Radio Evangelo. L'amore di Dio è compiutamente rivelato nell'Evangelo di Gesù Cristo, mentre il Vecchio Testamento privilegia, anziché l'immagine di un Dio di amore, l'immagine di un Dio santo, di un Dio potente ed inflessibile, di un Dio, insomma, che va temuto e riverito. Questo è il motivo per cui così di frequente troviamo questa espressione in quasi tutti i libri della Sacra Scrittura, specialmente, come abbiamo già detto, nel Vecchio Testamento. Ma a questo punto vorrei che Roberto prendesse la parola per approfondire questo importante argomento e per entrare proprio nel merito del suo significato. Prego, Roberto.
1: Ora, giustamente io credo che la stragrande maggioranza delle persone abbiano un concetto errato intorno al timore di Dio. Molti pensano che il timore sia quello stato d'animo che riflette un sentimento di paura o di ansia provocato da un male imminente, vero o creduto tale, e dal quale ci si vorrebbe sottrarre. E questo viene messo anche in riferimento, come ho detto, al timore di Dio, ma non c'è niente di più errato, di più sbagliato, proprio alla luce della scrittura, della parola del Signore che ci parla del timore di Dio, e quindi del timore di Dio nel senso biblico di questo termine, come quel rispetto, quella soggezione che è dovuta a Dio, ma nel senso filiale di questo termine. Il credente che vede in Dio non solo il creatore di ogni cosa, quindi la sua potenza, la sua maestà, ma vede in Dio anche e soprattutto il Padre Celeste, colui che non solo l'ha creato, ma che soprattutto in Cristo Gesù l'ha rigenerato, e di conseguenza è portato a prendere spontaneamente, possiamo dire naturalmente, quella posizione di rispetto filiale, di soggezione, che lo spinge non solo ad assumere una posizione chiara, una posizione precisa e nei confronti del male, del peccato, quel male quel peccato che offendono Dio, offendono il suo amore, offendono la sua grazia, ma che soprattutto lo spinge ad onorarlo con la propria vita, con la propria testimonianza, attraverso degli esempi che riflettono la sua natura, il suo carattere, e che non è altro che amore, che è grazia, che è benignità. E tant'è vero che l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, precisa il tipo di timore che Dio ha messo nel cuore dei suoi figli, nel cuore dei credenti, quando dice a Timoteo: Dio non ci ha dato uno spirito di timore, e di timore proprio in questo senso, nel senso di paura, nel senso di spavento, di terrore, ma Dio ci ha dato uno spirito di amore, di correzione, uno spirito di forza.
0: E quindi l'amore è visto non già come lo spavento di Dio, ma piuttosto come il timore, diciamo, reverenziale del figlio rispetto al padre. Io così prospetto per un momentino, vedendo se questo è possibile, l'idea che il timore di Dio sia assente in un credente, e mi domando se questa potrebbe essere una posizione normale, cioè un credente che non ha il timore di Dio nel cuore. Io credo che se questo per caso si verificasse, non sarebbe una posizione giusta, cioè sarebbe una grave carenza nel credente non avere nel suo cuore il timore di Dio, cioè quel timore di cui abbiamo detto che non è spavento ma è riverenza. Perché sarebbe una grave carenza? Perché in fondo il timore di Dio è il risultato, il frutto dell'amore di Dio in noi. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se abbiamo l'amore di Dio, l'amore che Egli ha messo nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, se abbiamo, dico, questo amore, abbiamo anche il timore di Dio. E se non abbiamo invece questo amore, non abbiamo neppure il timore di Dio, perché l'una cosa è conseguenza dell'altra. Come tu giustamente hai detto, cioè io non dispiaccio Iddio. Perché non dispiaccio Iddio? Non perché Egli può punirmi con la spada della sua giustizia, ma non dispiaccio Iddio perché questo offenderebbe proprio il suo sentimento di padre, il suo amore che Egli ha per me. Ed io, come credente che teme Iddio, non voglio offendere questo amore. Perciò dico che un credente in cui non vi sia il timore di Dio, non c'è neppure l'amore di Dio. Non sei d'accordo tu intorno a questo, Roberto?
1: Non solo vorrei dire di essere d'accordo, di condividere quanto tu hai detto, ma vorrei aggiungere qualche altra cosa, che il timore di Dio, visto sotto questo profilo, sotto questo aspetto, è da considerare come addirittura un dono di Dio. Tant'è vero che nella parola del Signore c'è un bellissimo verso in proposito che dice, è il Signore che parla, ed io metterò il mio timore nel loro cuore, quel timore che vuole in ultima analisi preservarci dal male e quindi da quelle conseguenze che risulterebbero disastrose per la nostra vita, per la nostra anima e per noi stessi. E mi vengono in questo momento le parole di Davide quando affermava io ho riposto la tua parola nel mio cuore affinché io non pecchi contro di te.
0: Io penso che questo concetto vada ulteriormente sviluppato, cioè è Dio stesso che genera in noi il suo timore, come tu hai giustamente citato il verso in cui Dio stesso dice io metterò in loro il mio timore. Da che cosa viene? Da che cosa è partorito questo timore di Dio in noi? Ma è partorito dalla sua presenza, cioè un credente, una comunità, un popolo, diciamo, un popolo di credenti in cui non si manifesta la presenza viva e operante del Signore. Non può avere il timore di Dio, non può realizzare il timore di Dio, non si può temere una realtà che è assente, ma piuttosto si temerà una realtà che è presente. Ora noi sappiamo che il popolo di Dio, secondo proprio la definizione che ne dà la Scrittura, è proprio il depositario della presenza di Dio, come d'altronde anche il credente medesimo, i figliuoli di Dio sono depositari della presenza di Dio nel loro cuore. Ora, quanto più stazionerà questa presenza di Dio nel cuore del credente e nell'ambito della comunità, tanto più il timore di Dio regnerà nei cuori. E qui io credo che dobbiamo ancora dire dell'altro, cioè il timore di Dio ci fa avere il giusto concetto che noi dobbiamo avere della santità di Dio. Perché? Perché altrimenti noi prenderemmo, diciamo, sotto gamba sia la volontà di Dio sia il rispetto che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio e della sua santità, mentre appunto nutrendo questo giusto e sano timore nei nostri cuori noi dimostriamo di avere questo concetto esatto della sua santità. Ma quando diciamo il timore di Dio non è nei nostri cuori, non c'è neppure questa giusta visione. E allora la parola di Dio ci insegna che Dio stesso interviene perché questo giusto concetto che dobbiamo avere della sua santità venga a crearsi nell'ambito del suo popolo. E qui debbo presentare una testimonianza biblica che io prenderò dai Fatti degli Apostoli, è l'episodio molto famoso del giudizio che è caduto purtroppo sui coniugi Anania e Saffira. Noi sappiamo che era il momento in cui la Chiesa viveva un grandissimo momento di entusiasmo e tutti portavano i loro beni ai piedi degli Apostoli, e tra questi si presentarono anche Anania e Saffira per presentare i loro beni, le loro possessioni ai piedi degli Apostoli. Ma purtroppo dobbiamo dire questa loro donazione non fu sincera, perché non fu completa, mentirono contro lo Spirito Santo, e l'Apostolo Pietro si deve incaricare, per rivelazione sempre dello Spirito Santo, di portare loro un triste messaggio, il messaggio con cui diceva loro che avevano mentito contro lo Spirito Santo. A questo messaggio seguì purtroppo una esecuzione dello spirito nei confronti di Anania e poi di Saffira, sua moglie, i quali caddero morti davanti alla presenza del Signore. A noi sembra questo un giudizio molto severo, diciamo a noi, ma noi non abbiamo la sapienza dello Spirito. Questo fatto non si ripeterà mai più nella Chiesa, non abbiamo menzione di un fatto analogo sia nei Fatti degli Apostoli che nella storia della Chiesa, e come fatto, diciamo, singolo, sta lì a dimostrarci che il Dio, una volta per tutte, ha voluto dire alla sua Chiesa che noi non dobbiamo e non possiamo mentirgli, perché così facendo offendiamo la sua santità, e ha voluto con questo portarci un esempio. E i Fatti degli Apostoli commentano, dopo questo avvenuto giudizio di Dio in mezzo della Chiesa nascente, ha voluto ricordarci che il timore di Dio cadde su tutta la comunità. Il timore di Dio, non dico lo spavento, ma il timore. E sicuramente quella fu una lezione salutare che doveva servire sia a quella Chiesa che a tutta la Chiesa poi sarebbe poi nata nel corso dei secoli. Quindi dico, il timore di Dio ha questo ufficio di creare in noi quel giusto concetto della sua santità e della sua maestà che noi dobbiamo avere del continuo presente davanti a noi. Non so se tu vuoi aggiungere qualche cosa.
1: No, io vorrei dire apposta che in ultima analisi qui si potrebbe parlare del timore come dell'amore, l'amore che si deve a Dio, a questo Dio così tanto buono, così tanto misericordioso, a questo Dio che ha offerto per noi, sue creature, quanto di meglio egli possedeva, il suo figliuolo, e quindi questo Dio che non ha fatto altro che sin dal principio amarci, e tant'è vero che può essere proprio definita l'essenza della natura di Dio amore, il grande amore di Dio, quest'amore che vuole cattivarci al punto che ci spinge a non fare altro che amarlo, ubbidirlo, servirlo. Non si può non amare una persona che ci ha amato e ci ha amato a tale livello che ha dato per noi, come ho detto poc'anzi, quanto di più caro, quanto di più prezioso egli aveva. Abbiamo tante volte detto che Dio non ha dato per l'uomo un angelo, non ha dato una creatura celeste, ha dato il suo figliuolo, il suo unigenito figliuolo. E quindi di fronte a tale manifestazione così evidente, così chiara dell'amore di Dio, non possiamo non contraccambiarlo che con la dovuta riverenza, con quel dovuto rispetto, con quella dovuta sottomissione che in ultima analisi non fa altro che beneficare la nostra anima, il nostro spirito, la nostra vita.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

delle cronache, capitolo 4. Leggiamo dal verso 9. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabez invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, fa che questa parola preziosa possa scendere come un dono dal cielo. Desideriamo, Signore, comprenderla, capirla, farla nostra, e desideriamo anche che questa parola arrivi a quei cuori che in questo momento si stanno aprendo davanti a te. Chissà quanti come Jabez si trovano nella sua stessa condizione, ma tu sei potente a garantire la tua benedizione, ad aprire loro le strade per poterli farli sentire amati da te. Signore, ti prego con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Questo è un personaggio molto predicato, molto anche testimoniato. Lo conosciamo, sebbene sia un personaggio che se ne parla poco nella Bibbia. Soltanto qui riusciamo a capire un po' la storia di questo ragazzo, di questo giovane che ancor prima di nascere è causa di sofferenza, è causa di dolore per la mamma. Ovviamente non è colpa sua che la mamma sia costretta a partorire con dolore, con sofferenza, ma questo ragazzo, la storia di questo giovane ci dice qualcosa di importante, che nonostante tutto Dio può benedire la tua vita. Forse ci sono delle storie che non conosciamo, ci sono delle situazioni che non viviamo direttamente, ma è altamente probabile che ci siano però dei credenti, forse anche dei simpatizzanti, che si stanno accostando al Signore soffrendo, si stanno accostando al Signore che hanno bisogno di sapere se c'è benedizione sulla loro vita. Sono arrivati fino a questo punto, forse fino a oggi, con un grande interrogativo nel loro cuore. Questo interrogativo probabilmente è questo: Signore, c'è o no possibilità che io venga benedetto? C'è o no possibilità che la mia vita venga toccata dalla tua presenza? Intanto il verso 9 dice che Jabez fu più onorato dei suoi fratelli, e poi in cosa fu onorato non lo possiamo certamente capire da quello che leggiamo successivamente, perché se un passo della scrittura dice, ci presenta un personaggio come il più onorato fra tutti i fratelli, e allora noi ci aspettiamo che i versi successivi ci dicano altro, piuttosto che parlarci di dolore, di preoccupazione, di sofferenza, di preghiera e di richiesta. Il Signore ha onorato questo Jabez più di tutti quanti i suoi fratelli, perché il Signore da una sofferenza, dal male, lo ha tratto con mano potente. Il fatto che la scrittura dica che il Signore gli aveva concesso quello che gli aveva chiesto, quello che lui aveva chiesto, significa che più grande è stata la sofferenza, maggiore è stata la benedizione. Più grande è stata la sete, il desiderio di vedere il Signore all'opera, e molto più grande deve essere stata la benedizione quando Dio ha risposto. Io stamattina voglio dirti una cosa importante: non deve pesare così tanto la sofferenza sulla tua vita al punto da non vedere più
quello che invece Dio sta per fare, quello che Dio vuole fare nella tua vita. È vero, quando si soffre, c'è poco da fare, no? Però anche la sofferenza noi possiamo decidere di gestirla o attraverso la fede, sapendo, sperando e pregando il Signore che Lui interverrà, o anche attraverso un'altra chiave che non apre però, chiude questa chiave, che è la rassegnazione. E quando arriva la rassegnazione, poi ci lamentiamo, ci guardiamo allo specchio, non ci sentiamo all'altezza, ci sentiamo vittime, ci sentiamo nel bisogno, gli altri vanno tutti bene, noi invece no. Jabez è cresciuto con questo ricordo. E non so effettivamente, fratelli, come può aver vissuto la sua fanciullezza e la sua adolescenza. Qual era il ricordo? Che la madre lo aveva partorito con gran dolore. Ora, permettetemi di fare un riferimento su questa definizione. Se viene detto che la mamma l'ha partorito con gran dolore, è probabile, è chiaro, che non fa riferimento semplicemente ad una questione di parto e di sofferenze e di doglie durante il parto. Perché? Perché è normale che le donne partoriscano con grande dolore. È normale. Questo principio era già stato stabilito dal Signore nell'Eden, e quindi da Eva, dopo il peccato, fino alla mamma di Jabez, fino al Nuovo Testamento, fino ai giorni nostri, la donna continua a partorire con gran dolore. Ma il fatto che qui venga menzionato questo dolore chiaramente ci fa comprendere che questo dolore non deve essere stato soltanto fisico, ma probabilmente anche spirituale o addirittura psicologico. Che cosa aveva portato la mamma di Jabez a soffrire così tanto per la nascita di questo figlio? È probabile che lei abbia già sofferto durante la gravidanza, è probabile che lei abbia combattuto molto durante la gravidanza, è probabile che le cose non si siano sviluppate a suo favore. E forse è arrivata al giorno del parto che questa donna ha detto con gran dolore: non ce la faccio più, no? E lo ha messo ovviamente alla luce. Sembra quasi capire, sembra quasi, dico, poi soltanto quando saremo nell'eternità possiamo chiedere a Jabez di cosa si è trattato. Però sembra quasi capire che questo bambino tutt'altro che una gioia è stato. Non ha avuto questo significato di gioia profonda il suo arrivo, ma un significato di sofferenza, addirittura di dolore atroce, qualcosa che ha segnato la sua madre. E la madre lo ha chiamato Jabez, perché il significato, diciamo, di questo nome faceva riferimento proprio al dolore. È come dirvi che uno dei miei figli si chiama dolore, uno dei miei figli si chiama sofferenza, no? E ovviamente voi provate a immaginare, fratelli, non tanto la mamma che magari in un momento, oggi ci sono tanti bei nomi, no? Gloria, che indicano cose belle, no? Spiritualmente parlando, si cercano dei nomi, Dio l'ha ascoltato, dono di Dio per chi chiamerà Mattia. Andiamo alla ricerca di nomi che ci danno il senso di una benedizione. E chi riceve il nome, a parte il mio Gennaro che è orrendo, però chi riceve il nome può fare leva sul significato, è felice, no? Del significato. Prendete un nome come Emmanuel, Dio è con noi. Nei momenti difficili basterà guardare il suo nome e dire Dio è con noi. E quindi sono cose che ritengo anche belle, se possiamo usarle, se possiamo usufruirne dalla scrittura. Non è che sono necessariamente importanti. Non c'è un ordine da parte di Dio che ci venga detto che dobbiamo prendere i nomi dalla scrittura per darle ai nostri figli. Ma se impariamo a guardare anche il significato, non sbagliamo. Se avendo dei figli gli mettiamo dei nomi
che parlano di benedizione è meglio, e onoriamo anche il Signore, ovviamente. E il nome a me mi è stato dato che non erano convertiti e non eravamo convertiti, però diciamo riposo nella promessa che in cielo avrò un nome nuovo, sperando che non ci sia Gennaro in cielo. Ma detto questo, questo ragazzo cresce con questo ricordo. Questo ragazzo diventerà grande, giocherà, diventerà grande, diventerà adolescente, e tutte le volte che guarderà al suo nome si ricorderà di questa parola dolore, si ricorderà di questa parola sofferenza. E tutte le volte che guarderà indietro, forse anche nella sua famiglia, forse anche la mamma, si ricorderà che la sua nascita è stata causa di sofferenza per la mamma. La mamma ha sofferto per averlo, per partorirlo, e non potrà entrare fino in fondo nella sofferenza della mamma, ma questa sofferenza inizia a crescere nel cuore di Jabez, si fa spazio nel cuore di Jabez. Fratelli, noi non possiamo ignorare che il fatto che i nostri figli, per quando sono soprattutto piccoli, ricevano da noi stessi dei semi che poi diventeranno delle piante, che poi diventeranno degli alberi. Dio deve aiutarci e deve aiutare tutti quanti noi a seminare bene nel terreno dei cuori dei nostri figli. Questo ragazzo, questo giovane, e non apro, chiudo la parentesi, mi fermo, non vado avanti, e dobbiamo stare attenti che sul terreno del cuore dei nostri figli non ci siano altri seminatori che arrivano durante la notte, le tenebre, e seminano senza che noi ce ne rendiamo conto. A volte lasciamo il terreno, no, del cuore dei nostri figli aperto, come un campo aperto a visite di altri, no? E non sappiamo, certo, si devono confrontare, devono vivere in questa società, non dobbiamo temere il loro confronto con questa generazione, ma dobbiamo prepararli però. Non dobbiamo lasciare che altri arrivino e gettino piccoli semi che poi non si vedono, ma poi quando diventeranno grandi questi semi avranno messo delle radici, avranno fatto delle piante, avranno fatto degli alberi. Forse questi alberi, queste piante forse non produrranno i frutti per il quale noi abbiamo pregato, per il quale noi ci siamo impegnati e a volte abbiamo anche combattuto. Ma questo ci fa capire la scrittura stamattina, che anche il campo dei nostri figli è un campo che dobbiamo sorvegliare. È un campo che dobbiamo guardare con la preghiera, col digiuno, col combattimento spirituale, stabilendo anche con i nostri figli una relazione profonda, onesta, una relazione con loro familiare, una relazione che non proietti nel cuore dei nostri figli quello che noi vogliamo. Loro devono essere liberi di desiderare le cose migliori, ma le cose migliori loro le desidereranno dietro il nostro esempio. Non dobbiamo far crescere i nostri figli come se loro devono diventare le nostre copie, perché questo sarebbe una sofferenza atroce per loro. Quello che loro devono fare, quello che siamo noi, o fare quello che vedono in noi, come se noi fossimo necessariamente gli unici modelli da seguire. Il nostro insegnamento, la scrittura, la preghiera produrrà un effetto benefico, straordinario e miracoloso nella loro vita, lasciandoli crescere, ma lasciandoli crescere non con le nostre pressioni, ma con i nostri esempi, costringendoli, tra virgolette, come dice la scrittura, con l'amore. E l'amore vince ogni cosa. Jabez era cresciuto con questo ricordo, sofferenza, dolore. E ad un certo punto Jabez, nel momento in cui cresce, almeno questo è quello che io leggo tra le righe,
è un ragazzo un po' stanco, è diventato un giovane stanco, ma forse anche preoccupato, forse addirittura impaurito. E infatti dice la scrittura, dice che lui in

Dio con tutto il cuore. Forse i ricordi iniziavano a pesare, il suo passato iniziava a incidere, forse anche psicologicamente. Lui ad un certo punto ha invocato il Signore. Io non so in quale sofferenza tu ti stai venendo a trovare, forse anche abbastanza nascosta, chiusa, perché non hai magari anche il coraggio di dirlo, di rendere partecipe gli altri. Però puoi fare una cosa meravigliosa stamattina: puoi invocare il Dio di Israele. Non sono sicuro fino in fondo di quello che vi sto dicendo adesso, ma ho l'impressione che sia così, e sembra che questa preghiera che Yabez faccia al Dio di Israele sia una preghiera che gli permetta di realizzare personalmente la presenza di Dio. In questo momento Yabez sta invocando il Dio di Israele come se lui si sentisse staccato da Israele, fuori da Israele. La sofferenza a volte nel cuore ci fa sentire estranei anche alle promesse del Signore, ci fa sentire estranei alla presenza di Dio, alla comunità. Fratelli, a volte capita che noi possiamo essere presenti anche in una chiesa, ma lontani mentalmente, spiritualmente. La sofferenza diventa a volte così forte, così alta, così elevata, che il nostro cuore è diventato quasi una prigione, ci manca l'aria. Forse così era diventato per Yabez. E Yabez sapeva però di appartenere in mezzo a, di stare in mezzo a un popolo, di appartenere a un popolo dove l'Iddio di Israele manifestava la sua bontà e la sua misericordia. Yabez non cercò aiuti dagli altri, non cercò di sfogarsi con gli altri e quindi di cercare di farsi capire dagli altri. Quante volte nella sofferenza una delle cose che ci viene da dire è: nessuno mi capisce, è vero? Nessuno mi comprende. Questo stato a volte, per quanto possa manifestare un bisogno, però un po' ci isola. Forse è anche vero che nessuno ci capisce, ma non è questa la chiave importante. La chiave importante per aprire la porta del nostro cuore non è stabilire se gli altri ci capiscano o no, perché la tua vita, che è unica davanti a Dio, non può dipendere dalla comprensione degli altri. E allora Yabez corre diritto alla soluzione. Forse non gliel'hanno neppure indicata, ma lui stesso si alza una mattina e dice: io voglio cambiare la mia vita, sto soffrendo, probabilmente ha detto: è ingiusta la mia infanzia così, è ingiusta la mia adolescenza. A volte ho letto queste frasi un po' ad effetto, no? Di adolescenti che magari scrivono: sono venuto al mondo senza chiederlo, no? Mamma mia, a volte tu leggi: poverino, e poi di fronte magari a delle morti difficili anche da comprendere, e ce ne siamo andati senza neppure chiederlo. Mi chiedono tutti questi commenti che vogliono dire una certa cosa, no? Un certo profondo bisogno, anche un certo smarrimento interiore. E Yabez non vuole perdersi nella sofferenza, non vuole darla vinta alla sofferenza che gli sta creando delle circostanze amare. Lui ci prova: io voglio invocare il Dio di Israele. E quando lo invoca, gli chiede a Dio una cosa bellissima, è la chiave per risolvere tutto. Non gli chiede: perché sto soffrendo? Signore, fammi capire perché sono nato in una famiglia così, perché la mia vita è così. No, la chiave di tutto è essere benedetti. Benedicimi, ti prego. Yabez ha capito che la presenza di Dio è tutto, che il tocco di Dio è tutto. Yabez ha compreso che ogni sofferenza, ogni dolore, ogni incomprensione, ai piedi del Signore trova pace, trova serenità. La benedizione di Dio, fratelli, è quella che più di ogni altra cosa dobbiamo desiderare per i nostri figli. Ti prego, non confondere però la benedizione di Dio per i tuoi figli semplicemente con un successo lavorativo nel futuro, o scolastico, o

0: universitario o desiderare semplicemente che abbiano una posizione economica chissà di che livello. Non la confondere con queste cose, la benedizione di Dio. Potrebbe anche far parte della benedizione di Dio. Ma ciò che devi desiderare più di ogni altra cosa per i tuoi figli è che abbiano la presenza di Dio nella loro vita. Poi da questa presenza arriva tutto, completamente tutto. Paolo dirà ai Colossesi: in Cristo abbiamo ricevuto tutto e tutto pienamente. Poi può darsi che avranno, attraverso la presenza di Dio, dei posti di lavoro meravigliosi, forse avranno come andare avanti nella loro vita e probabilmente potranno fare del bene anche agli altri, forse raggiungeranno dei bei traguardi, forse, non lo so, può darsi. Non te lo posso garantire, ma se è questo che desideri, potresti anche trovare questo nella benedizione di Dio. Ma non possiamo esimerci dal chiedere al Signore che la sua presenza abiti nei cuori, e fatemi dire anche questo, nelle menti dei nostri figli. Dobbiamo chiedere come Yahweh: Signore, benedici, ti prego, i nostri figli. Amen. Quando i nostri figli verranno appagati dalla presenza di Dio, possiamo anche stare sereni, possiamo anche stare tranquilli, possiamo anche camminare a passo spedito. Yahweh invocò il Dio di Israele chiedendo la benedizione. Fu la prima parola che gli chiese: benedicimi, ti prego. E poi la seconda richiesta che fa Yahweh è questa: allarga i miei confini. Io stamattina voglio dire qualcosa su questa parola abbastanza diciamo importante, che magari possiamo anche semplicemente dargli una connotazione materiale. È chiaro che allarga i miei confini significa che Yahweh riceverà tanta prosperità materiale. È chiaro, allarga i miei confini. Ma io vorrei che questo stamattina potesse significare anche qualcosa di spirituale. Fratelli, è necessario che il Signore butti a terra dei muri che la nostra religiosità si è creata, perché certi muri non ci permettono di vedere oltre casa nostra, oltre la nostra vita. Yahweh non solo vuole essere benedetto, ma visto che ha sofferto tanto, non sta chiedendo a Dio di essere benedetto e una volta che è stato benedetto lui si godrà la vita. Non sta dicendo: ho sofferto tanto, adesso non me ne importa più di nessuno, quello che riceverò da Dio me lo tengo per me. No, no, Yahweh sta chiedendo una cosa molto bella e molto profonda, ed è questa: siccome ho sofferto tanto, fammi raggiungere quei luoghi di sofferenza perché io possa, attraverso la benedizione che tu mi hai dato, benedire anche gli altri con la mia vita, con la mia testimonianza. Qualche domenica fa, per chi c'era all'odio, o meglio, più di qualche domenica fa, per la prima volta ho sentito una testimonianza che mi ha meravigliosamente impressionato. Faccio il suo nome perché tanto siamo abbastanza legati con questo fratello. Il fratello Nico, che è membro attivo della Chiesa di Piacenza, e qualche domenica fa ha fatto una testimonianza sulla sua sofferenza causata dal bullismo nelle scuole. Sapete una cosa, fratelli? Il modo come l'ha raccontata, il modo come l'ha esposta, tra l'altro un ragazzo di una profonda serietà, mi ha fatto vivere prima la sua sofferenza, cioè mi ha fatto letteralmente entrare nella sua sofferenza. Se vi ricordate, il modo come lo raccontava ci rendeva quasi partecipe di quello che stava soffrendo e di come il Signore ha cambiato la sua vita rispetto ad una vita che da 0 a 18 anni circa lo aveva completamente devastato dentro. Proprio così lui si è espresso: a causa del bullismo in tutte le sue forme, a partire dall'asilo elementare, persino quando è arrivato all'età di 18 anni. Talmente tanta era la sua sofferenza nel suo cuore che iniziavano a farsi pensieri nella mente sbagliati, pesanti, fino a che non ha incontrato il Signore. Quando ha raccontato del suo incontro con il Signore, credetemi, per me è stato quasi una liberazione interiore, perché seguivo attentamente tutto il racconto. Poi il momento in cui c'è stata la salvezza, ho riconosciuto questo miracolo vivendolo insieme a lui e probabilmente insieme a tanti di voi che magari in quella domenica erano presenti. Fratelli, non so precisamente quale poteva essere la sofferenza di Abez o quale può essere la sofferenza dei nostri figli o dei nostri ragazzi, però io so una cosa: che la presenza di Dio può cambiare la loro vita. E questo fratello Nico, che adesso è abbastanza adulto, è sposato, il Signore ha costruito bellissimo la sua vita, un ragazzo completamente libero, racconta e testimonia. Chissà che un giorno magari il Signore non ci darà la possibilità di invitarlo, magari anche di fargli un'intervista, perché altri ragazzi che si trovano vittime di queste situazioni possano trovare la via come l'ha trovata Nico. Ma quello che mi ha colpito profondamente è che, come gli Abez, Nico ha invocato il Dio di Israele e adesso ha allargato i suoi confini. Cosa vuol dire allargare i suoi confini? È uscito fuori dal suo confine di sofferenza e sta raccontando altrove quello che Dio ha fatto nella sua vita. È probabile che Jabez chieda di essere allargato i confini per raggiungere quelli che forse si trovano nella sua stessa situazione, quelli che sono, fratelli, non so se comprendete fino in fondo quello che sto per dirvi, ma non potete immaginare quanti uomini e quante donne soffrono perché fanno parte di quella schiera di nati non voluti dai loro genitori. Io ho conosciuto un giovane ragazzo, che lo dico perché non è delle nostre chiese, che in uno dei suoi sfoghi, parlando, una cosa l'aveva tremendamente segnata nel suo cuore, poi è arrivata la salvezza, ma una frase del suo papà, che gli aveva detto a questo ragazzo, gli aveva detto: tu sei arrivato che noi non ti volevamo. E il modo come è stato detto, il modo come gli è stato trasmesso, l'ha segnato, e l'ha segnato durante la sua vita. Questa frase ha vissuto tantissimi momenti anche belli, ma quella frase era sempre lì, quella parola è cresciuto, quel seme è diventato un albero, una radice che non gli ha permesso di amare fino in fondo i suoi genitori, fino a che non è arrivato il Signore, ha strappato la radice, lo ha liberato dalla sofferenza e gli ha fatto capire che quella brutta notizia, sei nato che noi non ti volevamo, è diventata, tra virgolette, una carta per giocarla per il regno di Dio. Io non dovevo nascere, ma Dio ha voluto questo e adesso lo voglio raccontare e lo voglio testimoniare. Signore, allarga i miei confini, sia la tua mano su di me. Bella preghiera fa Jabez. Dopo che hai allargato i miei confini, sia la tua mano su di me. Che cosa vuol dire la tua mano su di me? Semplicissimo. Jabez sta chiedendo: Signore, devi stare con me. La tua mano su di me è la mano del genitore che accompagna i figli lungo la strada. Jabez sta dicendo: non un giorno, Signore, non due giorni, sempre sia la tua mano su di me. Fratelli, questo dobbiamo chiedere per i nostri figli al Signore. Signore, fai sentire la tua mano su di loro. Non voglio, Signore, che sentano la tua mano attraverso le nostre parole. Sono loro stesso che devono sentire la tua mano sulla loro vita. E concludo, fratelli, sia la tua mano con me e preservami, guardami, liberami dal male, eccola qua, la cicatrice, in modo che io non debba soffrire, in modo che io non debba soffrire. In poche parole, Jabez, avendo fatto adesso attraverso questa preghiera l'esperienza della gioia del Signore, tuttavia non può dimenticare quello che ha passato senza il Signore, senza l'opera del Signore. E adesso questo gli raccomanda a Dio: per favore, allarga i miei confini, la tua benedizione sia su di me, la tua presenza sia su di me, e infine ti chiedo di preservarmi dal male, affinché io non debba soffrire, non continui a soffrire anche da credente, non continui a soffrire anche da redenti. Fratelli, perché può succedere che durante il nostro cammino spirituale ombre del passato si ergono nella nostra vita, davanti alla nostra anima, ruggiscono, ci vogliono spaventare, ci vogliono far male, si vogliono avvicinare, ombre sto parlando, e fino a che noi rimarremo vicino al Signore saranno ombre che spariranno. Ciò che è importante però è che la sua mano sia sopra di noi, altrimenti c'è il rischio che queste ombre prendano forma di nuovo nella nostra vita e diventino poi delle forze che proveranno di nuovo a legarci, ad attaccarci e a gettarci nella sofferenza. Questo passo si conclude nel migliore dei modi: e Dio concesse quello che gli aveva chiesto, Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Invitiamo i nostri figli a pregare, e invitiamo i nostri figli a invocare, invitiamo i nostri figli a chiedere, a parlare col Dio di Israele, che non resti per loro il Dio di Israele, ma che diventi il loro Dio e il loro Signore, che diventi la loro guida, che sia Dio e non noi ad allargare i loro confini. Tante volte ci preoccupiamo, i figli sono figli, a Napoli diciamo sono pezzi di cuore, a Napoli, però sono figli, dobbiamo dire il nostro amore per loro è fino in fondo, per loro faremmo di tutto, a volte facciamo anche quello che non dobbiamo fare per i nostri figli. Mi parla un padre di 4 figlie che se ne rende conto anche dei limiti genitoriali che ha. E a volte siamo noi che vorremmo allargare i confini, no? Siamo noi che per allargare i confini loro a volte trascuriamo la nostra vita spirituale, ci diamo tutto a loro, diventano tutto il motivo della nostra vita. Chiediamo a Dio di allargare i loro confini, preghiamo, stiamo vicino a loro, amiamoli, ma facciamogli capire fino in fondo ai nostri figli che una cosa e ricevere dai loro genitori, che oggi ci sono e domani non ci saranno più, una mano per allargare i loro confini. Un'altra cosa è se è il Signore che allargherà i loro confini. Se li allarghiamo noi può andare anche bene, ma noi oggi ci siamo e domani non ci saremo più. E se il Signore ci chiamerà, potrebbe anche chiamarci prematuramente, così noi definiamo, no? I nostri figli devono aver già messo radici per continuare ad andare avanti. Siamo sotto il cielo, fratelli. I nostri nomi sono, le nostre date sono stabilite da Dio e non possiamo saperlo. Se vivremo tanti anni, bene, ma non possiamo saperlo. E noi ci dobbiamo comportare con loro in maniera tale che Dio abbia il primato nella loro vita. Ma se è Dio a benedirli, se è Dio ad allargare i loro confini, allora potremo essere sicuri anche quando noi ce ne saremo andati con il Signore. Perché? Perché colui che ha iniziato un'opera buona, per certo, la porta a compimento. Amen. Stamattina preghiamo per i nostri figli.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ci sono dubbi sull'esistenza di Gesù? Molti si sorprenderanno di questa domanda. In effetti, perché qualcuno dovrebbe mettere in dubbio l'esistenza di un personaggio come Gesù? Per quanto possa sembrare strano, esiste una minoranza di persone che ancora oggi è convinta che Gesù non sia mai esistito. Ma perché la stragrande maggioranza degli storici contemporanei, anche non cristiani, non è d'accordo con loro? Cominciamo con una piccola serie in cui affronteremo questo tema. Prima di addentrarci nel tema, voglio chiarire che anche se io sono cristiano, non parlerò di Gesù come oggetto della mia fede o come Dio. Di questo spero che avremo occasione, di parlare in futuro. Parlerò di Gesù esclusivamente come persona storicamente esistita. Perché faccio questa distinzione? Perché credere nel Gesù storico è indipendente dal fatto di essere cristiano o ateo. Io, ad esempio, credo che Hitler sia un personaggio storicamente esistito, ma di certo non sono un suo estimatore. Allo stesso modo, ci sono moltissime persone che, analizzando ciò che dicono gli storici, basandosi sui dati a disposizione, prendono atto dell'esistenza di Gesù, ma non credono che egli sia risorto e non lo adorano come Dio. Quindi, che siate cristiani o di qualunque altra religione, o agnostici o atei, dovete avvicinarvi a questo tema applicando a Gesù gli stessi metodi che gli storici utilizzano per parlare di qualunque altro personaggio storico. Tornando alla domanda iniziale, ci sono ancora dubbi sull'esistenza di Gesù oggi? Sì, ci sono persone che nutrono ancora dei dubbi. Si tratta dei cosiddetti miticisti. Cosa significa miticismo? Non voglio dare io una definizione, ma leggo la definizione di un miticista stesso, il saggista contemporaneo canadese Earl Doherty. È la teoria secondo cui nessun Gesù storico è esistito, che la cristianità cominciò con un credo in una figura mitica, spirituale, che i Vangeli sono essenzialmente allegoria o finzione e che nessuna persona realmente identificabile stia alla radice della tradizione cristiana. Sostanzialmente non esiste un Gesù storico e se è esistito non aveva nulla a che vedere con il fondamento della cristianità. Mi limito a rispondere a questa domanda. Il miticismo è una teoria che gode del consenso degli studiosi più accreditati su questi argomenti? In campo accademico, come è considerato il miticismo? Allora, perché non si dica che sono andato a cercarmi dei testimoni di parte, utilizzerò alcune affermazioni dello studioso ateo, anzi agnostico tendente all'ateo, come lui stesso si definisce, Bart Ehrman, tratte da un suo libro del 2012, tradotto anche in italiano, con il titolo Gesù è davvero esistito? Un'inchiesta storica. Attenzione, Ehrman non è un cristiano. Nei suoi libri ci sono tantissime cose che non condivido. Egli ritiene ad esempio che Gesù sia solo un profeta ebreo apocalittico, che non sia risorto, che non sia il Messia e tantomeno Dio. Ma a noi, in questo momento, interessano le sue affermazioni come accademico, biblista specializzato, tra le altre cose, in studi sul Gesù storico e in storia delle origini del cristianesimo. Pur essendo ateo, Ehrman, fin dall'inizio del libro, mette in chiaro che tutti i libri o articoli che promuovono il miticismo, ad eccezione di un paio di sua conoscenza, non sono stati scritti da studiosi accreditati e tradiscono una cattiva conoscenza della storia, non solo del Nuovo Testamento e della cristianità delle origini, ma anche delle religioni e del mondo antico in generale. Per togliere ogni dubbio, prima ancora di presentare le prove derivanti dai suoi studi, Herman, dopo poche pagine, afferma: «Non ho bisogno di sottolineare ciò che ho già suggerito.
L'opinione che Gesù sia esistito è sostenuta praticamente da ogni esperto del pianeta. Questo di per sé non è una prova, ovviamente. L'opinione degli esperti è, in fin dei conti, sempre un'opinione. Ma perché non vuoi sapere cosa hanno da dire gli esperti? Quando prendi un appuntamento dal dentista, vuoi che il tuo dentista sia un esperto o no? Se costruisci una casa, vuoi un architetto professionista o chiedi semplicemente al tuo vicino di fare i progetti? Si potrebbe essere tentati di dire che nel caso del Gesù storico è diverso, perché dopo tutto si tratta solo di storia. Gli esperti non hanno accesso al passato più di chiunque altro. Ciò, tuttavia, semplicemente non è vero. Questo è un punto importante. Perché Hermann ritiene che sia essenziale fare riferimento agli esperti? Egli sottolinea quanti studi sono necessari per chi si occupa di questi temi per diventare esperto in questo campo. A dispetto di quanto si possa credere, avere a che fare con la storia richiede tante competenze e l'acquisizione di metodi per stabilire, ad esempio, l'autenticità e il valore dei reperti esaminati. E che cosa pensano normalmente gli esperti, cristiani o atei che siano, intorno al miticismo? Cito ancora Hermann. È sorprendente che praticamente tutti coloro che hanno speso tutti gli anni necessari per ottenere queste qualifiche è convinto che Gesù di Nazareth fosse una vera figura storica. Siccome Hermann fa queste affermazioni nelle prime pagine, prima di addentrarsi nell'analisi delle prove a disposizione, qualcuno potrebbe sospettare che si tratti di uno studioso di parte. Allora Hermann, per togliere ogni dubbio circa le sue motivazioni nella ricerca storica su Gesù, afferma: «Non sono un cristiano e non ho alcun interesse a promuovere una causa cristiana o un programma cristiano. Sono un agnostico con tendenze atee e la mia vita e le mie visioni del mondo sarebbero approssimativamente le stesse, indipendentemente dal fatto che Gesù sia esistito o meno. Le mie convinzioni varierebbero di poco. La risposta alla domanda sull'esistenza storica di Gesù non mi renderà più o meno felice, contento, speranzoso, simpatico, ricco, famoso o immortale. Ma come storico, penso che le prove siano importanti. E il passato conta. E per chiunque pensi che sia le prove che il passato contino, una considerazione spassionata del caso in esame porta a una conclusione abbastanza chiara. Gesù è esistito. Ho citato di proposito uno studioso ateo perché troppo spesso molti approcciano questo tema dando per scontato che ci siano chissà quali dubbi sull'esistenza di Gesù e che siano solo i cristiani a credere che Gesù sia un personaggio storico realmente esistito. Ma non è così. Si noti che se date un'occhiata al sito dell'UAAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, le opere di Hermann sono tenute in grande considerazione anche da loro, soprattutto quelle che gettano dubbi sulla divinità di Gesù e che i cristiani ovviamente non condividono. Ma occorre riconoscere che con una certa coerenza anche il libro di cui vi ho parlato è da loro recensito positivamente ed è chiaro che chi fa la recensione non ritenga valida la posizione miticista, pur essendo dell'UAAR. D'altra parte, le persone informate, che siano agnostici, atei o cristiani, oggi sanno che sulla base dei dati a disposizione il dibattito tra atei e cristiani deve proseguire su altri temi, non sull'esistenza di Gesù. Gli atei hanno altre argomentazioni che possono utilizzare per il dibattito, ma non questa. Ecco uno stralcio interessante che leggo proprio dalla recensione dell'UAAR. I miticisti sono tutti non credenti e, circostanza grave, quasi tutti privi di credenziali. Comprendiamo il problema.
Anche l'UAAR riceve con una certa frequenza proposte editoriali che si spacciano per la verità definitiva su Gesù. Sono generalmente basate sulla rimasticatura di vecchi testi superati e sulla consultazione di una traduzione italiana della Bibbia, quasi sempre, per quanto incredibile possa sembrare, nella versione curata dalla CEI. Nessuno degli autori sembra conoscere Herman e nemmeno altri autorevoli esperti contemporanei, quali per esempio Sanders, Vermes, Crossan, Thyssen. E da un certo punto di vista è anche un vantaggio, perché rende più facile identificare la pochezza del testo e respingerlo al mittente. Capite? Neanche all'UAAR prendono in considerazione seriamente le varie teorie miticiste, perché sostanzialmente si rendono conto che tali teorie non aiutano la loro causa. Se fate le vostre ricerche, andando a cercare tra i lavori degli accademici, tra coloro che si occupano di queste cose per professione, vedrete che la tesi di Herman è in effetti largamente condivisa. Perché allora, a dispetto di ciò che dicono gli storici, anche atei, queste idee miticiste si diffondono ancora? Se si naviga un po' sulla rete, si vanno a leggere forum o si leggono anche i commenti su Facebook o su alcuni video YouTube dedicati alla persona di Gesù, ci si rende conto che queste idee, sebbene portate avanti da persone che non hanno alcuna qualifica in questi campi di ricerca, hanno ancora molto seguito. Su vari siti internet si leggono affermazioni incredibili. Sembrerebbe quasi che non ci siano basi storiche per affermare l'esistenza di Gesù, che Gesù sia stato semplicemente copiato e adattato da qualche antica religione, e quindi il cristianesimo sarebbe la più grande truffa della storia dell'umanità. Sono tutte argomentazioni che sono state smontate e hanno ricevuto adeguata spiegazione dagli esperti, e in futuro avremo modo di commentarne qualcuna. Eppure molti prendono per buone quelle informazioni e le fanno proprie, come accade oggi per molti altri argomenti. Così le riportano su altri siti, su pagine Facebook, su commenti di YouTube, e queste voci, che in un'altra epoca si sarebbero esaurite a fine serata in una taverna davanti ad un buon bicchiere di vino, diventano improvvisamente autorevoli, anche se in realtà non hanno alcun fondamento. Come accade ad esempio anche per le teorie complottiste di ogni genere, che oggi spopolano grazie al tantam su internet. Ma quando mi trovo di fronte a questo tipo di informazioni, come faccio per qualunque altro argomento, mi chiedo sempre che cosa ne pensino gli studiosi più accreditati. Non voglio basare le mie credenze su ciò che dice il primo tipo che ho incontrato in un bar, o l'unica voce fuori dal coro. Come spesso accade con materiale che si trova su internet, coloro che scrivono spesso non sono degli esperti. Ora, intendiamoci. Questo non è un problema. Tutti noi ogni giorno facciamo affermazioni su vari temi, senza essere degli esperti. Lo sto facendo anche io in questo momento. Io non sono un esperto di storia, ma un ingegnere elettronico. E allora? Non posso parlare di storia del cristianesimo se ne sono appassionato? Certo che posso farlo, ma è necessario che sia umile e mi basi su ciò che dicono gli esperti, con una metodologia corretta. È necessario che faccia delle ricerche accurate che trovino riscontro non su siti internet, ma tra libri scritti da autorità in questo campo. Se non sono uno storico e faccio un'affermazione che nessuno storico avvalorerebbe, per quale motivo dovreste credermi? Se parliamo di storia, dobbiamo affidarci a coloro che fanno questo mestiere e vedere quali strumenti hanno a disposizione per le loro indagini. Ad esempio, tra le varie tesi miticiste c'è quella secondo cui le fonti che attesterebbero l'esistenza di Gesù sono troppo poche e poco affidabili, perché troppo lontane dai fatti narrati. Ma è vero? Perché allora gli storici non la pensano così? Semplice. Gli storici sanno bene quali e quante sono le fonti che loro usano abitualmente per stabilire l'esistenza di qualunque altra persona dell'antichità,
e sanno che ci sono personaggi molto famosi, personaggi di cui nessuno metterebbe in dubbio l'esistenza, le cui fonti sono ancora meno rispetto a Gesù e soprattutto sono molto più tardive. Mi viene in mente una risposta molto veloce che lo storico Alessandro Barbero, che forse avete visto in diverse trasmissioni sulla Rai, spesso ospite di Piero Angela, ha dato alla domanda ricevuta da uno spettatore che insinuava dubbi sul fatto che ci fossero prove storiche accertate dell'esistenza di Gesù. Se non lo hanno tolto, su YouTube trovate questa risposta in un video dal titolo Alessandro Barbero sulla reale esistenza di Gesù di Nazareth, della durata di pochi minuti. Barbero è un esperto medievalista, non un esperto di storia del cristianesimo, ma è pur sempre uno storico e conosce come gli storici lavorano. Ha spiegato in pochi minuti ciò che fanno gli storici per determinare se una persona dell'antichità è realmente esistita e applicando la stessa metodologia a Gesù, riferendosi alle testimonianze del primo secolo, conclude: ma come si fa a pensare a una congiura internazionale per inventarsi che pochi anni prima è vissuto quest'uomo straordinario che chi lo aveva conosciuto ricordava ancora e che ha fondato un movimento che stava avendo un grande successo? Come si fa a immaginare che ci sia stata una congiura per inventarselo? L'ipotesi più economica è che Gesù sia esistito. Per ipotesi più economica si intende quella più plausibile, basandosi sui mezzi e le risorse a disposizione. Diventa interessante, quindi, conoscere quali sono i mezzi e le risorse a disposizione degli storici per affermare che l'ipotesi più economica è che Gesù sia esistito. Per ora, però, ci fermiamo qui. Oggi abbiamo preso atto del fatto che la posizione miticista non è normalmente accreditata tra gli esperti, siano essi cristiani o non cristiani. In seguito ci addentriamo un po' di più nel tema e vedremo quali sono i metodi e le risorse che gli storici hanno o non hanno a disposizione quando indagano sull'esistenza di qualunque personaggio storico dell'antichità. In seguito vedremo perché le fonti a disposizione per Gesù sono ritenute sufficienti da studiosi come Bart Ehrman o Alessandro Barbero o tanti altri per dire che l'ipotesi più logica, più economica, come direbbe Barbero, è che Gesù sia esistito. Purtroppo nulla basterà a convincere chi vuole pensarla diversamente. Non illudiamoci, come accade per la maggior parte delle teorie più stravaganti che sentiamo in giro, continueranno ad esserci persone che affermeranno che Gesù non è mai esistito, a dispetto di ciò che gli storici affermano. E a quel punto, nella libertà, non potremo fare altro che lasciarglielo credere. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani, capitolo 13. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e che quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena, poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Fai quel che è bene e avrai lode da essa, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai quel che è male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza, poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a questo ufficio. Rendete a tutti quel che è dovuto loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e in lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitivi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Come un'effervescenza soprannaturale, la lode a volte scaturisce semplicemente dalla gioia di conoscere Cristo. Una lode simile è una delizia, puro piacere. Come puoi definire il flusso di parole di adorazione che sgorgano dalle tue labbra arrivando al trono di Dio? Come puoi spiegarlo? Non è possibile sezionarlo e analizzarlo. Gioire in Lui è il tipo di lode che parla da sé. Ma la lode può anche essere un atto di determinazione soprannaturale, un'azione decisa. Una simile lode è frutto di una tranquilla risoluzione, una devozione decisa, autentica forza di spirito. Forse è necessario spiegare questo tipo di lode. Quando ci risolviamo a lodare Dio, compiamo, per così dire, uno sforzo. Un sacrificio di lode ci costerà sempre qualcosa, sarà difficile da offrire. Rifletti per un momento sulle crisi più spaventose della tua vita o della vita dei tuoi familiari. Il cancro, una malattia debilitante, un'emergenza finanziaria, una gravidanza interrotta a causa della morte del bimbo che tanto aspettavi, la ribellione di un figlio. Se durante questi momenti hai risolutamente concentrato il tuo cuore nella lode a Dio, allora hai offerto un sacrificio. Se con il salmista hai detto al Signore: «Ma io spererò del continuo e a tutte le tue lodi ne aggiungerò delle altre», hai offerto parole che ti sono costate qualcosa. Un sacrificio di lode costerà sempre qualcosa. Significa sacrificare il nostro orgoglio, la nostra rabbia e, cosa ancor più preziosa, la nostra logica umana. Saremo tentati di pensare che il nostro Dio intruso stia oltrepassando ogni logica, chiedendoci di esprimere lode quando sembrerebbe più ragionevole abbandonarci al dubbio. Saremo costretti a pronunciare le nostre parole di lode con fermezza e precisione, anche se la nostra logica urla dentro di noi che Dio non sa cosa sta facendo. Nel Salmo 65, verso 1, Davide canta: «A te, o Dio, s'addice la lode, a te il compimento dei voti». Mi è stato detto che il termine ebraico tradotto con «si addice» significa fiducia tranquilla. Tale fiducia potrebbe essere espressa così: «Ho pregato per questo peso, per questa emergenza, ed ora, Signore, concentrerò deliberatamente il mio cuore nella lode, ancor prima di vedere la risposta. L'esaudimento alla mia preghiera non è ancora arrivato, ma io l'aspetto, e il sacrificio della mia lode lo offro a te, come prova della mia piena fede e fiducia». Penso che Dio venga onorato in modo particolare quando offriamo a Lui un sacrificio di lode. Lo glorifichiamo quando gli offriamo parole di adorazione strappate ad un cuore dolorante. Forse è proprio perché il Signore sa apprezzare il valore prezioso di ogni parola di lode che gli è stata sacrificata. Gran parte dei versi di lode nella parola di Dio furono scritti da persone che sperimentarono grandi angosce, ingiustizie, tradimenti, calunnie e molte altre situazioni insopportabili. C'è poco da meravigliarsi che Ebrei 13, verso 15, ci ricordi l'importanza di lodare Dio perfino quando fa male. Per mezzo di Lui, di Gesù, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. È unicamente per mezzo di Gesù che siamo in grado di offrire un sacrificio di lode, perché Gesù è il sacrificio di Dio per noi. Ci chiede troppo invitandoci a sacrificare delle semplici parole? No, Dio non sta assolutamente oltrepassando i limiti della ragionevolezza quando ci chiede di offrirgli un sacrificio di lode. Egli è stato più che generoso con noi. Noi possiamo essere altrettanto generosi con le nostre parole di lode. Qualunque sia il tipo di lode che riesci ad offrire, gioiosa effervescenza o tranquilla determinazione, spero che le riflessioni che faremo nei prossimi giorni possano aiutarti a concentrare la tua lode in Lui.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 42esima puntata.
3: Il lavoro medico ed evangelistico del signor Si prosperava sotto la guida sapiente di Dio, che mostrava sempre la sua fedeltà, specialmente per quanto riguarda la continua incertezza delle condizioni finanziarie. Ben lontano dall'arricchirsi, egli era molto spesso in uno stato di necessità e di bisogno, e in certi momenti sembrava che non ce la facesse a far quadrare il bilancio, ma poi gli si apriva sempre una via d'uscita, per cui non dovette mai fare dei debiti. Alcune delle esperienze che il pastore Si ebbe possono sembrare stravaganti se guardate superficialmente, ma saranno del tutto naturali se ci si ricorda che lui viveva la sua vita interamente con e per Dio. Il signor Host notò che talvolta capitava a Si di avere un improvviso e apparentemente inspiegabile calo delle sue forze fisiche, e fu il signor Si stesso a spiegargliene il significato. Quando si stanno per avvicinare delle prove o delle tentazioni speciali, un improvviso senso di debolezza del mio corpo mi avverte che io devo interrompere qualunque cosa che stia facendo e passare un po' di tempo in preghiera e in ascolto. Questa esperienza gli capitava spesso. Immerso come al solito nel suo lavoro di ogni giorno, ad un tratto le sue forze se ne andavano in maniera misteriosa. Non era propriamente uno svenimento, ma una debolezza che lo avvolgeva completamente. Non c'era niente da fare, cibo e riposo non lo risollevavano. Spesso però le preghiere riuscivano a fare qualcosa, ed era proprio la preghiera l'unica soluzione di questi problemi. Piano piano il signor Si capì che questi malori improvvisi erano proprio una chiamata alla preghiera, e perciò stava davanti al Signore finché non gli tornavano le forze. Così gli si chiariva quale pericolo si stava avvicinando, ed egli poteva lodare Dio per averlo liberato. Era meraviglioso come il Signore lo custodisse da vicino, risparmiandolo per altri servizi ancora. Uno solo di questi casi può bastare per rappresentarne molti. Nella provincia di Honan, dall'altra parte del fiume Giallo, si trova la città di Yongjing, nella quale Si aveva un rifugio. Arrivarci da casa sua voleva dire fare un viaggio estremamente disagevole, per strade solitarie di montagna. Un giorno, mentre Si stava pregando per il rifugio di Yongjing, gli maturò la convinzione che delle difficoltà minacciassero il rifugio e che ci fosse un urgente bisogno di cure particolari. Non poteva andarci lui stesso, ma ci mandò con urgenza un cristiano di nome Wang. Wang attraversò le montagne e il fiume grande e dopo un viaggio di una settimana raggiunse il rifugio, nel momento in cui il responsabile di quel rifugio stava accogliendo un nuovo paziente, desideroso di disintossicarsi dall'oppio. Wang esaminò attentamente l'uomo sofferente e nel fare ciò si sentì certo di avere trovato il pericolo che Si aveva previsto. L'uomo era già moribondo. Chang, così si chiamava l'uomo che teneva il rifugio, non si avvide di questo fatto e stava per accogliere il paziente, ma Wang, autorizzato da Si a fare tutto ciò che riteneva necessario, prese la cosa nelle sue mani. Sapendo bene le complicazioni che avrebbe comportato l'eventuale morte del paziente dentro il rifugio, e nonostante che Chang lo volesse ammettere a tutti i costi, egli risolutamente glielo proibì. Il paziente e i suoi amici, vedendo che Wang era deciso, si ritirarono e riportarono l'uomo a casa, dove quella stessa notte morì. Questo suscitò una profonda impressione in città quando si seppe. Se l'uomo fosse morto dentro il rifugio, il lavoro sarebbe stato ostacolato per anni e anni, perché la gente là era piuttosto ostile e diffidente. Invece le cose andarono così bene che tutti furono pieni di meraviglia per la potenza del Dio cristiano e cominciarono a considerare gli operatori del rifugio come uomini di saggezza e preveggenza soprannaturali. Qualche tempo dopo anche Si in persona andò giù a Yongjing e raggiunse tranquillamente la città senza alcun pericolo e trovò buone opportunità per predicare il Vangelo. Nella casa di uno dei cristiani incontrò un vecchio uomo che soffriva da 8 anni perché vittima dei demoni. Le sue condizioni erano veramente pietose e a Si bastò uno sguardo per capire che lì c'era la presenza di Satana. C'era uno strano sguardo selvaggio negli occhi dell'indemoniato. I suoi gesti erano privi di armonia e si vedeva chiaramente la sua triste condizione, benché in quel momento egli non fosse vittima di uno dei suoi parossismi. Vicino all'uomo, sì, parlò di Gesù e della sua potenza come salvatore e liberatore. Poi, nel nome di quel meraviglioso salvatore, egli ordinò al maligno di andarsene e di non turbare più il vecchio uomo. Il cambiamento fu completo e istantaneo e riempì i credenti di gioia e gli osservatori di meraviglia. Durante il suo viaggio di ritorno, si pregò molto per la gente di Junjing. Qua e là, in paesetti isolati, egli trovò dei cristiani per i quali il suo passaggio costituì un momento di grande gioia. Per la maggior parte del viaggio non c'erano villaggi né case isolate ed egli fu contento che Wang viaggiasse con lui. Viaggiavano da qualche ora ed erano proprio in mezzo alle montagne quando videro quattro uomini dell'aspetto per niente incoraggiante che andavano verso di loro rapidamente. Una seconda occhiata bastò per dimostrare che erano dei ladri della peggiore specie. Armati di pistole straniere e con delle spade sguainate nelle mani, avevano di certo compiuto qualche rapina da qualche parte e si stavano allontanando con il bottino. Vedendo che fuggire era impossibile, si scese dalla sua cavalcatura e aspettò che si avvicinassero. Con grida selvagge la banda si gettò sui due viaggiatori. I malviventi presero il pacchetto del denaro e i pochi vestiti che i due viaggiatori avevano con sé. Il signor Si non si sentiva di avere altra risorsa che la preghiera. Si aspettava che gli uomini li avrebbero perquisiti, gli avrebbero tolto anche i vestiti che avevano addosso e li avrebbero picchiati o anche ammazzati per la delusione di non trovare oro e ricchezze. Senza offrire alcuna resistenza, lui e Wang rimasero tranquilli in attesa, coscienti della vicinanza di Dio. Improvvisamente quegli uomini si fermarono. Sembravano inquieti per qualche motivo. Quello che si era impossessato del sacchetto del denaro gridò a Si: «Vattene!» Poi, come se si fossero tutti messi d'accordo tra di loro, lasciarono cadere le cose che avevano preso e si allontanarono in fretta, sparendo tra le montagne. Il signor Si e Wang non compresero che cosa li avesse spaventati e temettero che avessero intenzione di tornare. Mentre si allontanavano, ringraziando Dio per la liberazione, giunsero presto al luogo in cui i ladri avevano compiuto il loro saccheggio e trovarono due uomini derubati di tutto e gravemente feriti. Soltanto qualche tempo dopo vennero a sapere che quella banda di malfattori era stata arrestata quel giorno stesso e che due di loro erano stati uccisi nello scontro.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: I discepoli che non ti aspetti. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 38 a 42. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anche egli, portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Il sentimento antisemita che ha attraversato i secoli si riassume in un concetto che in varie forme capita di sentire di frequente anche ai giorni nostri, persino per bocca di persone che si dicono discepoli di Gesù. Il popolo di Israele ha rifiutato Gesù e lo ha ucciso. I giudei hanno rifiutato il loro Messia. Leggendo l'Evangelo di Giovanni, abbiamo visto invece che Gesù è stato vittima di un complotto politico perpetrato da alcuni membri tra i più importanti della società giudaica, in particolare dai capi dei sacerdoti appartenenti al Sinedrio. L'assemblea, il consiglio, la grande assemblea, l'organo di Gerusalemme preposto alla gestione della giustizia durante quel periodo. Fu quel gruppo di uomini a manipolare una parte del popolo giudaico, come si legge in Matteo 27:20, per spingerla a liberare Barabba, lasciando che Gesù venisse condannato. Sappiamo però che non tutti i membri del Sinedrio furono d'accordo sulla linea da tenere nei confronti di Gesù. Ad esempio in Giovanni 7:50-51 avevamo letto che proprio Nicodemo, quello che era andato da Gesù di notte per parlargli, fariseo e membro del Sinedrio, aveva espresso un parere contrario, attirando su di sé parecchie critiche da parte di altri membri del Sinedrio. Anche di Giuseppe d'Arimatea è scritto in Luca 23:50-51 che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo sono quelli che molti di noi a priori collocherebbero tra i cattivi, gli ultimi che ci saremmo aspettati di vedere tra i seguaci di Gesù. Eppure furono proprio le mani di quei discepoli che non ti aspetti a prendersi cura del corpo di Gesù prima di collocarlo nella tomba. È piuttosto significativo che a reclamare il corpo di Gesù da Pilato per dargli sepoltura si presentò proprio un membro del consiglio, quel medesimo consiglio che lo aveva condannato. Questo evidenzia in modo chiaro che non tutto il popolo giudaico e neanche tutti i capi dei giudei avevano condiviso la condanna a morte di Gesù. Anzi, anche tra i notabili del popolo c'erano persone che erano divenuti suoi discepoli. Come abbiamo letto, Giuseppe era un discepolo in segreto per timore dei giudei. D'altra parte era comprensibile che egli temesse ritorsioni da parte dei suoi colleghi del Sinedrio, considerato il modo in cui avevano gestito la questione Gesù. Ma dopo la morte di Gesù, qualcosa aveva spinto quell'uomo a trovare il coraggio di andare a reclamare il corpo del Maestro, venendo quindi allo scoperto. Nicodemo è presentato da molti commentatori come una figura negativa, come un fariseo che era andato da Gesù di notte per paura di essere visto dagli altri e che alla fine non aveva capito nulla dei discorsi di Gesù. Ma questo non è vero. Quando si legge tutto il Vangelo ci rendiamo

0: per la sepoltura con una quantità di mistura di mirra ed aloe degna della sepoltura di un re. Il giorno di preparazione per i giudei era un giorno che precedeva un sabato settimanale o un altro appuntamento sacro del calendario giudaico. Gli studiosi hanno sempre dibattuto sul giorno specifico in cui Gesù è stato crocifisso, ovvero se quel sabato fosse il sabato settimanale o un'altra festività all'interno della settimana degli azimi. Ma questa discussione esula dagli scopi di questi brevi pensieri. Ciò che ci preme notare è che comunque Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo lavorarono con impegno per poter terminare in fretta e seppellire Gesù prima di entrare nel giorno festivo, in cui non era possibile svolgere quel tipo di attività. Ci riuscirono anche grazie alla vicinanza della tomba al luogo dell'esecuzione. Questo non avvenne per caso, infatti operando in quel modo, inconsapevoli, essi favorirono la realizzazione di un'altra profezia che Gesù stesso aveva fatto, ovvero che egli, analogamente a Giona, nel ventre del pesce, sarebbe rimasto nella tomba 3 giorni e 3 notti prima di risorgere, si legga Matteo 12,40. Quindi, possiamo dire che è vero che molti giudei, spinti da una parte importante dei loro capi, rifiutarono Gesù, ma non è vero che tutti i giudei lo fecero. Se così fosse stato, la buona notizia inerente a Gesù non sarebbe mai giunta fino a noi. Se non ci fossero stati degli ebrei che hanno accolto il loro Messia Gesù, come sarebbe mai arrivata la luce del Vangelo fino a noi stranieri, che non potevamo neanche sapere cosa fosse il Messia? Ci avete mai pensato? Avete pensato al fatto che lo scrittore di questo Evangelo, Giovanni, fosse un ebreo? Avete mai pensato al fatto che tutti gli apostoli di Gesù fossero ebrei e che il famoso apostolo dei gentili, Paolo, fosse addirittura un fariseo? Mentre penso a ciò che hanno fatto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, i discepoli che non ti aspetti, prendendosi cura del corpo di Gesù per seppellirlo, non posso fare a meno di pensare alla grande quantità di ebrei che come loro aspettavano il regno di Dio e anche se con grande difficoltà e timore, negli anni a seguire riconobbero che Gesù era proprio quello che diceva di essere, il Messia, il re dei giudei. Molti di loro nei decenni seguenti furono perseguitati ed uccisi affinché il messaggio dell'Evangelo giungesse fino a noi stranieri, anche a distanza di 20 secoli. Non dimentichiamolo.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Buondì o buonasera, buon pomeriggio, buona mattinata. Ma sì, ma cosa importa? Importante stare insieme. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto, ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Eh sì, la nostra passeggiata continua, un passettino dietro l'altro stiamo facendo progresso in quello che è il Vangelo più corto dei quattro Evangeli che troviamo nel Nuovo Testamento, il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al sesto capitolo, stiamo esaminando oggi l'ultima parte, dopodiché potremo fare un altro passo avanti e addentrarci nel capitolo seguente. Prima di entrare proprio nel vivo delle nostre considerazioni, visto che la parte che stiamo per considerare non l'abbiamo ancora letta, e visto che è nostra abitudine fare proprio così, appena la nostra sigla di apertura ci avrà lasciati e interverrà, si proporrà la sigla della lettura, noi procederemo con la lettura appunto della terza ed ultima parte del sesto capitolo del Vangelo di Marco. Eccola qua.

L'episodio riportato nella parte centrale di questo capitolo aveva come protagonista il re Erode. Re Erode che aveva fatto una promessa assurda alla figlia di Erodiade, sua amante, moglie di suo fratello Filippo. In circostanze tragiche, poi Erode si era trovato a dover mantenere la propria parola, anche se, come abbiamo visto, aveva perso il nostro vecchio re Erode il senso delle proporzioni. Pur di far bella figura e mantenere la parola, aveva fatto uccidere e decapitare Giovanni Battista. E questo era quello che voleva Erodiade, perché Giovanni Battista, da uomo integro e santo e onesto che era, aveva emesso un severo giudizio nei confronti di Erode e Erodiade per la loro unione immorale. Marco continua poi dicendo: gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero. E da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non avevano pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma Gesù rispose: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare. Gesù chiese loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci. Alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato erano 5.000 uomini. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe mandato via la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare. Voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fossero un fantasma e si misero a gridare perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro ed il vento si calmò. Ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il loro cuore era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret e scesero a terra.
Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci. Dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dappertutto dove egli entrava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, posavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa frequenza, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e ancora una volta devo dire è veramente grato, riconoscente che tu ci abbia scelti. Gli apostoli tornano dalla loro missione, la missione assegnata loro da Gesù, e tornando danno un resoconto. E questo è un bel principio da osservare, mi pare, no? Danno un resoconto, raccontano a Gesù come sono andate le cose, gli riferiscono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Gesù, da buon e saggio leader, dice: venitevene adesso in disparte, andiamo in un luogo solitario, dovete riposarvi. E Marco aggiunge a mo' di parentesi: difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Ora forse a noi questa affermazione sembra un pochino, esagerata, sembra che Marco stia calcando un pochino la mano. Ma non mi pare, non credo. Basta vedere ancora oggi, quando ci sono dei benefattori, che le motivazioni, che siano positive o negative, questo è tutto un altro paio di maniche. Sta di fatto che quando c'è qualche benefattore, la folla, la gente accorre e è come se questa persona non dovesse mai mangiare, bere o dormire, gli stanno sempre addosso. Ecco, a me sinceramente non rimane difficile credere, ed immaginare che lo stesso accadeva a Gesù e ai suoi discepoli, anche se entrare proprio nell'ordine di idee rimane sempre difficile. Non è possibile veramente capire quanto intensa fosse l'attività di Gesù e dei suoi discepoli e quanto si esigesse continuamente da loro, ma specialmente da Gesù. Ad un certo momento egli dovette ritirarsi in una zona disabitata per riposarsi, non solo, ma anche per far riposare i suoi. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Ora, questa affermazione, questo bisogno da parte di Gesù di andarsene in disparte e riposare, ci sembra un po' strana. Ma come? Gesù non era Dio? Allora, se era Dio, perché bisogno aveva di riposarsi? Non vedeva tutto il bisogno, i bisogni, le chiamate, le malattie che gli stavano attorno? Perché non continuava a operare? Bene, qui in un modo velato, se vuoi, ma viene rivelata la perfetta umanità di Gesù. È vero, Gesù è Dio, Dio figlio. Gesù, quando ha preso forma umana, non ha messo da parte la propria divinità, ha messo da parte la gloria, ha messo da parte tante altre cose, ma la propria divinità, come Dio figlio, non l'ha mai messa da parte. Eppure, mistero dei misteri, nella stessa persona trovava posto anche una perfetta umanità. Quindi Gesù uomo era stanco. Gesù uomo aveva bisogno di riposo. Gesù uomo aveva bisogno di recuperare forze, energie. Gesù uomo aveva bisogno di sonno. E Gesù uomo aveva bisogno di costante comunicazione e comunione con Dio Padre. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Anche se Marco non ce lo mette, c'è un ma. Marco mette la congiunzione che gli aggrada di più. E molti li videro. Gesù e i discepoli cercarono di, andarsene alla chetichella. Avevano bisogno di riposo, di recuperare forze ed energie. E questo è più che naturale. Ma molti li videro e li riconobbero
e da tutte le città accorsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, quale pensi che reazione egli possa aver avuta? Ma lasciatemi in pace, lasciatemi riposare un pochino. In fondo ho guarito già tante persone, anch'io ho bisogno un po' di riposo, no? Abbiate comprensione, in fondo. Sì, dopo un sonnellino, una pausa, poi ci rivedremo. Lasciatemi adesso in pace. Voi ragazzi, parlando ai discepoli, vedete un po', mandate un po' via sta gente, poi prendete un appuntamento per domani. Agito così Gesù? No, assolutamente. Nonostante la stanchezza, nonostante il bisogno che aveva di riposo, come Gesù fu sbarcato, ebbe compassione di questa gente. Perché? Perché Gesù li vide come pecore senza pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose. Vide la grande folla e ne ebbe compassione. Attraverso gli occhi di Gesù vediamo questa gente non come, scusami l'espressione, dei rompiscatole, non come gente che non ha rispetto, non come gente che non conosce i limiti, non conosce educazione, ma attraverso gli occhi di Gesù li vediamo come un gregge alla deriva. Chi di qua, chi di là, chi su, chi giù. Il cuore di Gesù è gonfio di compassione, di amore e di cura per questa gente. Gesù si rende conto che hanno bisogno di una parola. Hanno bisogno del messaggio che gli desidera proclamare. Sono pecore che hanno bisogno di qualcuno che dia loro una direzione. E così Gesù si mise ad insegnare loro molte cose.

Quella gente trovò il modo di avvicinarsi a Gesù, non si diede per vinto, come si suol dire, anzi, tutt'altro. Trovando il modo di aggirare l'ostacolo, arrivarono da Gesù. Come abbiamo detto, Gesù ebbe compassione. Gesù fece in modo di venire incontro alle loro aspettative spirituali. Si preoccupò delle loro necessità spirituali, ma si preoccupò anche delle loro necessità fisiche. Prima insegnò loro, poi diede loro da mangiare. I discepoli, come avremmo fatto tu ed io, dissero: Gesù, guarda che si fa tardi, sta gente deve tornare a casa. Tutto quello che tu dici è bello, è vero, però insomma, questi avranno pure fame. C'è gente che viene da lontano. Lascia che vadano. E Gesù dice: date da mangiare voi a tutta questa gente. Immagina la reazione. Immagina la tua, la mia reazione davanti ad una richiesta del genere. Marco ci dice in seguito che qui c'erano 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Quindi probabilmente una cifra così, una stima, possiamo dire che ci troviamo davanti a almeno 8.000 persone. Come dai da mangiare ad 8.000 persone con 5 pezzi di pane e 2 pesci? Ovviamente ci deve essere un intervento straordinario, un intervento miracoloso. Ora, davanti a questi interventi, noi abbiamo due strade, abbiamo due scelte. O diciamo, è tutta una bella storia, pura invenzione, oppure è una storia vera. È inutile che io ti dica su quale strada io cammini. Ovviamente io credo che la storia sia vera. Se credo in Dio come creatore dei cieli e della terra, creatore della mia persona, del sottoscritto, se credo che Dio è onnipotente, non ho nessun problema a credere che Gesù abbia potuto compiere questo miracolo. È chiaro che se ho un concetto diverso di Dio, allora troverò tutte le difficoltà possibili ed immaginabili, tutte le ragioni di questo mondo per non credere a questa storia, a questo evento. Personalmente non trovo nessun problema, nessuna difficoltà. Perché? Beh, perché, ripeto, credo nel Dio creatore dei cieli, della terra, nel Dio onnipotente, Dio che si è fatto uomo nella persona di Gesù Cristo. In questo momento Gesù uomo, Gesù Dio, in perfetta armonia, opera a favore di persone bisognose. Nutre il loro spirito, nutre il loro cuore, nutre la fame interiore di un giusto rapporto con il Creatore, ma non si ferma lì. Nutre anche la fame, la vera fame, cioè la fame più concreta dello stomaco. E lo fa in un modo miracoloso. In altri Vangeli diciamo che fu un bambino, un giovanetto, che portò a Gesù i pesci. E da questo evento si trae una bellissima lezione. Non importa quanto sia grande o piccolo ciò che noi possiamo offrire a Dio, se la nostra offerta è un'offerta pura, sincera e genuina, Dio può prendere quel poco e con quel poco fare grandi cose.

Mi piace notare un altro particolare che Marco ci dà. Gesù obbligò i discepoli a far sedere la gente in gruppi. In altre parole, non ci fu un ammasso caotico di gente che si calpestava a vicenda per andare a mangiare. Gesù sapeva benissimo cosa poteva accadere a gente affamata. 5.000, 6, 7, 8.000 persone che si accalcavano per afferrare un pezzo di pane. Gesù previene questo potenziale problema e con ordine distribuisce il cibo a tutti. E c'è tanto di quel cibo che avanzano 12 ceste di pane e perfino dei pezzi di pesce. Questa purtroppo, come sai, è la sigla di chiusura. Qui dobbiamo lasciarci. Non abbiamo fatto in tempo a finire il capitolo 6, ci rimane ancora qualcosina proprio ina, che vedremo nel nostro prossimo incontro. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto.

0: Vangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
3: E benvenuti adesso a Contrappunti. Ci sarò io a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Spero che voi vorrete restare in mia compagnia. Parleremo oggi di bambini, parleremo anche un po' del senso della vita. Vi proporrò come sempre anche della buona musica, della musica gospel, musica cristiana contemporanea o CCM che dir si voglia. Cominciamo subito allora con il brano che è già in sottofondo, dopo vi dirò qualche cosa anche in proposito. Si intitola Love, Peace and Happiness, cioè amore, pace e felicità. Direi che è un modo più che appropriato, più che bello per cominciare il programma di oggi, programma Contrappunti. Allora restate con me, buon ascolto, loro sono gli Out of Eden.

0: C'è così tanto caos nel mondo, ci sono guerre, malattie e fame in tanti paesi, instabilità non solo finanziaria, oppure è solamente i nostri problemi che sovrastano tutto il resto. C'è effettivamente tanto da preoccuparsi. Ecco, questa canzone, la canzone degli Out of Eden che abbiamo appena ascoltato, che ripeto si intitolava Love, Peace and Happiness, non vuole altro essere che una boccata d'aria fresca, uno stacco fra un peso e l'altro che giornalmente ci portiamo sulle spalle. Un pensiero per ricordare che la nostra sorgente d'amore, di pace e felicità proviene dal nostro Padre Celeste. Se sappiamo che Lui è la nostra sorgente di vita, la nostra forte torre, il nostro sostegno, allora possiamo avere la calma proprio nel bel mezzo della tempesta.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.
0: Parliamo di bambini adesso, loro sanno sicuramente sorprenderci con la loro spontaneità, la loro fantasia. Alcuni casi, Luigino si vantava spesso di avere una villa favolosa in California, Marco invece diceva a tutti che il papà era un ambasciatore. Ecco, molti genitori sono preoccupati per la fantasia fin troppo sviluppata dei propri figli. Eppure dicono, noi gli abbiamo sempre insegnato a non dire le bugie.
1: Come i poeti, nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia.
0: Ecco, le storie inventate dai bambini non hanno niente a che fare con la tendenza megalomane invece di certi adulti. I bambini infatti modificano la realtà in relazione ai bisogni, ai desideri, che non possono avere altra via di realizzazione se non in modo fantastico. Quindi raccontano storie inverosimili e nel momento stesso in cui lo fanno quasi sono convinti che le loro siano storie vere. E questo perché li rassicura sulla possibilità di cambiare magicamente con il pensiero una parte della realtà in cui vivono, che probabilmente non è tanto piacevole o semplicemente, ecco, può anche annoiarli. Ma le bugie dei bambini sono spesso delle modalità che adoperano per esplorare la realtà circostante. Sono quasi come dei copioni che i bambini applicano alla propria realtà e attraverso i quali sperimentano gli aspetti diversi del mondo circostante. Possono sperimentare le reazioni degli altri. Ecco, vediamo cosa succede se io dico che. Ecco, da dove vengono queste invenzioni? Soprattutto dalle esperienze quotidiane, da quello che i bambini vedono in televisione oppure dai discorsi che sentono fare dagli adulti. Ecco, infatti certe storie possono avere anche un legame specifico con quello che il bambino assorbe nell'ambiente familiare, ma soprattutto sotto forma di imitazione. Ad esempio, il bambino può avvertire che gli adulti che gli sono intorno alterano continuamente le conoscenze, i pareri che hanno. Ecco, allora, ma che cosa si può fare? Ecco, sicuramente le fantasie dei bambini riflettono comunque una forma di realtà che è quella che il bambino vive interiormente. Ci fanno capire cosa il bambino pensa, cosa immagina, cosa inventa. Di fronte a questi comportamenti è inutile, se non dannoso, assumere degli atteggiamenti repressivi, punitivi oppure ridicolizzanti a volte. Al contrario, è necessario cercare di capire quello che è il significato. Se quelle storie tanto inverosimili diventano un'occasione di dialogo, possono trasformarsi in grandi risorse per la crescita armoniosa del bambino, ma direi anche di noi adulti. Perché l'immaginazione è sicuramente una grande risorsa.
1: Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia.
0: Ecco, allora, premesso tutto questo, se l'attitudine all'invenzione fantastica diventa un'abitudine sistematica, è necessario però fare attenzione. Perché è possibile che il bambino, attraverso queste piccole e continue fughe dal piano di realtà, segnali quello che potrebbe essere un disagio motivato dal desiderio di una realtà diversa da quella che vive. E infine un ultimo consiglio, ecco, le fantasie vanno non solo indagate ma anche discusse con il bambino. Se da una parte non devono essere represse, dall'altra però è importante ricollegarle sempre al piano della realtà, senza ovviamente distruggere quella fantasia tipica dei bambini, della quale anche noi adulti abbiamo tanto da imparare.

Restando in tema di bambini, i discepoli di Gesù non sono sempre stati carini fra di loro, e questo purtroppo, ecco, succede ancora oggi fra gli odierni discepoli di Cristo. Ecco, l'atteggiamento degli uomini può passare dal sublime al meschino. Ecco, Gesù non proibisce d'amare se stessi, non lo fa neppure Mosè nella sua legge. Gesù non condanna neanche chi vuole essere primo. Ecco, dopo tutto ci vuole anche una certa dose di ambizione, potremmo dire, per andare avanti. I discepoli invece ne devono percorrere di strada fino a raggiungere il livello del loro maestro, che tuttavia, ecco, dà loro una testimonianza continua, una testimonianza costante di vita, ma di vita da servitore. I bambini, ecco, ritenuti sicuramente come poca cosa, in modo particolare forse ai tempi di Gesù. E Gesù come si rapporta con loro? Ecco, Gesù li chiama, li prende in braccio, immedesimandosi in loro, per spiegare in qualche modo a questi piccoli grandi uomini che la loro missione non può distaccarli da ciò che è umile. Ecco, la grandezza dei piccoli, anche qui sicuramente abbiamo qualche cosa da imparare. Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno dei cieli. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà in esso. E presili in braccio li benediceva. Questo riportato in alcuni passi del Vangelo. Ecco, in Gesù c'è sempre la missione di distogliere l'uomo alla contemplazione idolatra di se stesso, di distoglierlo al divismo, agli appetiti di ammirazione e di potere. L'uomo può scoprire la vera ragione di vita solo così, fare del tutto per rendere l'altro felice, come un ospite che si riceve. E l'ospite può essere Gesù stesso e suo Padre Celeste. Ecco, in alcuni zerbini e sulla porta di tante case c'è una scritta: benvenuto. Cosa c'è scritto davanti alla porta di casa nostra?

0: Dove la fede costa di più, questo il brano che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Deborah Captain. In tanti paesi è veramente proprio così. Essere dei veri testimoni di Cristo ha veramente un grande, grande prezzo.
1: State ascoltando
2: Contrappunti.
1: Al microfono
2: Mario Pieri.
0: Si nasce, si cresce, si gioca, si litiga, si studia, si ama, ci si sposa, si hanno dei figli, si hanno delle preoccupazioni ma anche delle gioie, si è felici e si è anche tristi, ci si ammala, si lavora ancora, si passeggia, si diventa vecchi, piano piano non si riesce più a camminare veloci come una volta, si ama durante la vita, si ama comunque, si sogna sempre e poi alla fine si muore. Vanità delle vanità, tutto è vanità, cioè senza un senso, apparentemente senza uno scopo, diceva l'Ecclesiaste, uno dei libri più controversi della Bibbia, ma che esprime assieme al libro dei Salmi il nostro animo, il nostro stato d'animo, forse lo fa in modo più chiaro, più realistico di tanti altri. Ecco, ma che senso ha tutto questo? Tutti noi ci siamo fatti sicuramente questa domanda in un momento o nell'altro della nostra vita. Molti di noi se la saranno posta specialmente durante gli anni dell'adolescenza, quando i quesiti sul mondo, sull'esistenza di Dio, mentre il nostro carattere cerca di definirsi, si pongono per legge di natura, fa parte, ecco, del diventare adulti. Altri, casomai, se lo saranno, queste domande se le saranno fatte più avanti, nella cosiddetta crisi di mezza età. Arrivati ad un certo punto della propria vita, visti i risultati ottenuti e le speranze infrante, si comincia a rimpiangere un passato che non ritornerà più e una gioventù forse non vissuta come si sarebbe voluto. E così si infrangono i matrimoni, ci si dimentica dei figli, si parte per un viaggio solitario, un treno che porta alla fine alla desolazione. La depressione è stato detto, la malattia del secolo. Molte delle cause sono anche proprio il fatto di non avere delle risposte vere, delle risposte certe per il proprio futuro, per la propria vita. Trovare il senso della vita, infatti, va di pari passo con l'avere delle certezze per la vita. Che senso ha lavorare e faticare se poi alla fine ci si ammala e si muore? Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole, dice ancora il libro dell'Ecclesiaste. Non esistono certezze in questo mondo. Avere una sicurezza oggi diventa dunque basilare. Alcuni si danno alla pazza gioia, come sappiamo, e lo fanno il più possibile. C'è chi passa alla droga, chi all'alcol, ci si riempie di beni materiali, altri cercano di riempire il vuoto attorniandosi di persone oppure concentrandosi sulla carriera. Purtroppo però tutto questo rimane instabile, rimane passeggero. Alcuni rinunciano e pongono fine alla loro esistenza senza uno scopo. Due conversazioni, delle quali avevo modo di leggere qualche tempo fa in proposito. La prima era ad un incrocio, un gruppo di persone discutevano sul senso della vita, appunto. Naturalmente le risposte erano tutte pessimistiche. Non c'è un senso, bisogna andare avanti così. I visi e le parole di quelle persone esprimevano una grande tristezza. La seconda conversazione era in un corridoio d'ospedale fra un medico e una paziente. Il medico, nella sua saggezza umana, rispondeva che bisogna trovare la forza in se stessi, è l'unica cosa da fare. Il senso della vita siamo noi, punto e basta. Ecco, una frase che sicuramente fa provare tristezza. Queste erano state già le conclusioni di molti grandi filosofi. Ma se poi la forza in me stesso non la trovo, se non ce l'ho, ecco, a questa tua perplessità non sanno darti aiuto, non sanno come rispondere. L'Ecclesiaste, se ritorniamo a questo personaggio di cui si parlava prima, provò tutto quello che c'era da provare, ascoltò e vide tutto quello che c'era da ascoltare e da vedere, visse tutto quello che c'era da vivere, sperimentò ogni tipo di afflizioni, di tragedie, si concesse anche tutto quello che ci si poteva concedere nella vita, agi, ricchezze, lussi, bellezze e passioni. Si pensa che l'Ecclesiaste in realtà fosse proprio il famoso re Salomone, figlio del re Davide, colui che chiese null'altro al Signore che la vera saggezza e che per questo motivo venne ricompensato da Dio di ogni bene, oltre che appunto della sapienza stessa. Purtroppo nell'ultima parte della sua vita egli vi si appoggiò troppo, così mentre alcuni scritti ancora espongono la verità di Dio, altri diventano quasi agnostici. Nonostante questo, l'Ecclesiaste è un libro stupendo che andrebbe letto da tutti quelli che si sentono frustrati, depressi o semplicemente che si pongono le domande che ci siamo posti anche noi quest'oggi. L'Ecclesiaste non si prefigge di dare una risposta a tutti i perché della vita. In effetti, a prima vista può parere che le nostre domande si raddoppino quasi, si triplichino e si complichino. È solo dopo un'attenta e una profonda lettura che scopriamo cosa trarre dall'Ecclesiaste. È proprio perché le domande sono tante che non si può fare altro che appigliarsi a quell'unica certezza che è Dio, il nostro creatore, il nostro salvatore. È proprio perché le possibilità di felicità o infelicità sono infinite e che non cambiano a seconda della nostra condizione sociale oppure bontà d'animo o buone intenzioni e così via, che possiamo affidarci, ecco, all'unica nostra speranza nella volontà suprema di Dio, il quale ha

0: non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, che è Dio che fa così perché gli uomini lo temano. Anche questo un passaggio tratto dalla scrittura, dal libro dell'Ecclesiaste, appunto dal capitolo 3 per la precisione. Quindi non dipende, ecco, dai nostri sforzi, ma dalla grazia di Dio, dal suo amore. Una grazia aperta a tutti, una grazia senza distinzione, ma con un'unica condizione, e cioè la nostra sottomissione alla sua autorità suprema. Dunque, allora, qual è lo scopo della nostra vita? Ecco, per esperienza personale posso dire che una volta accettato l'amore di Dio in Cristo Gesù, tutto, ecco, acquista un nuovo valore, ha un nuovo significato. Ogni giorno diventa parte di un'avventura vissuta col Signore. Strade serene, sicuramente, ma sicuramente anche strade burrascose. Ecco, ma sempre però con la certezza e la serenità di avere Dio al nostro fianco. Ecco, al contrario di quello che insaggiamente diceva il dottore, non viviamo più per noi stessi concentrati sui nostri problemi. Il nostro mondo non ruoterà più unicamente sulla nostra condizione, ma su Dio e sugli altri. Amiamo Dio allora con tutto il nostro cuore ed amiamo anche il nostro prossimo. Di conseguenza tutto quello che facciamo ogni giorno, anche in modo abitudinario, ecco che acquista un nuovo significato, ha un nuovo valore. Un altro versetto tratto dal libro dell'Ecclesiaste, che mi sembra che concluda in modo più che appropriato il nostro discorso, dice: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. E come sempre, amici, vale la pena di pensarci.
1: E voglio te, Signore,

0: Bene, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia, vi invito a non mancare al prossimo nostro appuntamento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
6: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Di una gara sportiva nel regno animale si parla nella favola di oggi. Amici, benvenuti a questo appuntamento, sentiamola subito assieme.
7: La gara di salto. Un grillo, un ranocchio e un canguro si sfidarono a chi sapeva saltare più in alto. La gara suscitò grande interesse e curiosità. Arrivarono dame e cavalieri, duchi e duchesse, marchesi, conti e damigelle da ogni parte del mondo. E poiché era impossibile che mancasse un grosso premio, il re promise al vincitore la mano di sua figlia. La corte non era mai stata così affollata. I concorrenti sfilarono tra due ali di tamburini, trombettieri, sbandieratori. Ci furono cerimonie e discorsi. Alla fine, per i tre atleti, venne il momento di cimentarsi. Per la verità, il salto più alto lo fece il grillo, ma saltò così in alto che nessuno lo vide e i giudici dissero che non aveva neppure spiccato il balzo. Il ranocchio saltò meno della metà, però era più grosso e lo videro tutti, ma per sua sfortuna ricadde proprio sulla testa del re e fu squalificato per lesa maestà. Il canguro invece fece appena un saltello, ma fu tanto furbo da ricadere in braccio alla principessa. E così il premio venne dato a lui, che non era un grande atleta, ma almeno aveva una buona testa.
0: Esopo conclude la sua favola sulla gara di salto mettendo in rilievo l'intelligenza, o forse potremmo dire la furbizia di quel canguro, il quale riuscì a vincere la gara non tanto per le sue doti di atleta, ma perché aveva buona testa. Questa conclusione ricorda una parabola abbastanza strana di Gesù, il quale lodò un amministratore infedele per la sua avvedutezza o per la sua prudenza, come dicono altre traduzioni. Quest'uomo aveva frodato il suo padrone, ma la cosa si era risaputa e il padrone gli aveva, come diremo oggi, dato gli 8 giorni. L'amministratore si trovava perciò di fronte a un problema. Sicuramente non gli sarebbe stato rilasciato un certificato di buona condotta, per cui ben difficilmente avrebbe trovato nuovamente un lavoro come amministratore. Gli restavano allora 2 possibilità e tutte e due assai poco attraenti. Egli allora rimuginava fra sé: di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno. Ecco, so bene quello che farò, disse alla fine, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Il Vangelo ci dice che egli chiamò i debitori del suo padrone e in tutta fretta ordinò loro di segnare delle cifre inferiori sulle scritte attestanti il loro debito. In questo modo si assicurò la riconoscenza di quelle persone. Il padrone, quando lo seppe, lo lodò. Ma attenzione, non perché era un imbroglione, ma perché si era preoccupato con saggezza per il suo futuro. Gesù, evidenziando il fatto che quest'uomo aveva cercato di provvedere per il suo futuro, incoraggiava i suoi a fare altrettanto. Il Signore ci considera amministratori dei beni che ci affida su questa terra e desidera che non ne usiamo egoisticamente, ma in modo da produrre negli altri la riconoscenza e da così accumularci dei tesori in cielo. Con questa parabola Gesù mette in evidenza che molto spesso i credenti non sono sufficientemente avveduti in questo campo, non sanno cogliere le occasioni che si presentano loro di farsi un tesoro in cielo. È vero, lo ricordiamo, non è attraverso le opere che possiamo meritare il cielo. La salvezza viene data in dono a tutti quelli che credono in Cristo. Ma è scritto anche che il Signore ha preparato delle opere perché i Suoi figli le compiano. Egli desidera che siamo fedeli nell'usare per la Sua gloria i beni che ci concede. Infatti è scritto: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle minime lo è anche nelle grandi. Se saremo allora fedeli nelle cose minime, come nell'amministrare il denaro oppure i beni materiali che Dio ci dà, ecco, egli allora potrà anche affidarci compiti più importanti. L'apostolo Paolo paragonava la vita cristiana a una corsa oppure a un incontro di pugilato e diceva che dobbiamo correrla in modo da riportare il premio. Diceva che dobbiamo combattere il nostro incontro per vincerlo, non come chi batte l'aria. Chiediamo allora al Signore l'aiuto per vivere secondo i Suoi insegnamenti, dando la priorità alle giuste cose e amministrando saggiamente i Suoi doni. A volte, come credenti, perdiamo di vista il traguardo e il premio per cui dovremo lottare. Ci lasciamo assorbire da altre cose, ci lasciamo cogliere dal torpore. A questo punto le nostre scelte non vengono più dettate dal desiderio di servire Dio, ma da motivi invece egoistici. Il grillo e il ranocchio della favola saltarono, ma mancarono totalmente il premio. Ecco, stiamo attenti allora a non imitarli.

Benvenuti cari amici al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande pervenuteci da voi, cari amici. Ascoltate questo programma con una Bibbia aperta e troverete le risposte a tante domande che per certo vi siete fatte spesse volte. Ed ora cominciamo con delle domande sul Nuovo Testamento, sulla prima epistola ai Corinzi, versetto 10 del undicesimo capitolo, prima Corinzi 11:10, e si chiede che cosa significhi. E noi, per maggior chiarezza, specie per quelli di voi che non capite o non sapete bene le Sacre Scritture, andiamo con voi a questo capitolo e leggiamo il versetto in questione, che è allora prima Corinzi 11, il versetto numero 10. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Cosa significa? Notiamo prima di tutto che quello che qui è stato detto non si applica a tutte le donne, ma solo a quelle che sono sposate. Il velo dimostra la sottomissione della donna al marito. Era uso nel Medio Oriente che quando una donna si sposava si copriva con un velo, e notiamo per esempio Rebecca che quando si dà a Isacco si copre con un velo, questo è in Genesi 24:65. Quello che l'apostolo cercava di fare era di inculcare un senso di modestia e di sottomissione fra le donne credenti che provenivano dal paganesimo, e questo specie in faccia al liberalismo e alla spudoratezza che esisteva in Corinto. Va pure ricordato che i capelli in quel tempo esercitavano una certa attrazione sessuale. Le prostitute, infatti, non solo non li coprivano, ma li tenevano sciolti. Oggi si dibatte nelle chiese se le donne devono o no tenere il capo coperto con un velo. Se il velo è un segno della sottomissione di una moglie al marito, io credo che la decisione dipenda più che altro dal marito. Nel mio caso, io lo so che mia moglie mi è sottomessa e non occorre che me lo dimostri con un velo. Ad ogni modo dipende da chiesa a chiesa e da assemblea ad assemblea, e io penso che non merita per un velo sulla testa disturbare l'andamento di una congregazione. Si deve essere sempre disposti a sottometterci per la gloria di Dio che ad ostinarci semplicemente per fare un nostro punto. Ed ora passiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 7, e si chiede che significato ha il sudario ripiegato a parte e perché. E di nuovo esortiamo i nostri ascoltatori a seguire questo programma con una Bibbia aperta. In questo caso dobbiamo aprirla al Vangelo di Giovanni 27. La scena che ci è davanti è la tomba vuota. Pietro e Giovanni entrano dentro e trovano i pannolini giacenti da una parte della tomba e il sudario piegato da un'altra, e il sudario era quel particolare panno che era stato posto sul viso o sul capo di Gesù. Cosa vuol dire? Perché è da un'altra parte? Di nuovo esortiamo i nostri ascoltatori ad investigare tutti i commentari a loro disposizione e si accorgeranno che non troveranno le risposte che ottenete qui in questa rubrica. Ebbene, c'è un significato in tutte le parole e le frasi della Bibbia. E per metterlo bene in evidenza dobbiamo paragonare questa risurrezione di Gesù con la risurrezione di Lazzaro. Quando Gesù ordinò a Lazzaro di uscire fuori dal sepolcro, egli uscì, ma era tutto avvolto nei pannolini e col sudario sul viso. Non poteva da sé slegare quei pannolini e occorse l'aiuto di altre persone. Questo non è così con Gesù, perché la sua risurrezione veniva non per ordine di un altro, ma veniva da se stesso. Egli aveva potenza di deporre la sua vita e fece questo alla croce per noi, e poi anche di riprendersela. Così qui in questo è dimostrato Gesù che esce dai pannolini e poi, essendo
un Dio d'ordine non li lascia là dove vanno, dove sono caduti, ma li lascia ben ordinati e piegati, uno da una parte, uno dall'altra. Colui che aveva tratto la terra dal caos e le aveva dato ordine, anche nel risorgere vuol lasciare tutto in ordine. Oh, quanto ordine ci dovrebbe essere allora nella Chiesa cristiana, nella casa cristiana e nella vita di ogni credente. Ed ora passiamo al Vangelo di Luca. Luca 1:15. Si vuol sapere una spiegazione sulla frase perché non berrà vino né cervogia e cosa sia la cervogia. Qui abbiamo due domande. Si sta parlando di Giovanni il Battista. Giovanni non berrà queste cose, non si taglierà i capelli e vivrà isolato nel deserto perché sarà un Nazareo, uno che prenderà voto di attenersi solo al Signore e alla sua volontà. Tale voto richiedeva che questi uomini si astenessero da tali cose, da bere vino e la cervogia, e questa ultima era una bibita alcolica assai forte come uno dei nostri liquori. Passiamo ora a Luca 2:24 e si chiede, leggiamo che Giuseppe e Maria offrirono due tortore e due giovani piccioni. Se teniamo presente il Vecchio Testamento, significa che allora Giuseppe e Maria erano poveri? La risposta è affermativa. Giuseppe e Maria erano poveri perché l'offerta che loro portarono al Tempio era appunto quella dei poveri. Si passa ora a Luca 8:4 e si chiede cosa significhi questo versetto. Qui Gesù sta mandando in giro missionario i suoi discepoli. Quello che dice loro è che quando hanno bisogno di dimorare in qualche posto, restino là in quella casa dove sono entrati. In altre parole, se devono visitare una città per una settimana, lo facciano, ma sempre dalla stessa base, dalla stessa casa. Se poi non li volessero ricevere, allora essi sono ordinati di scuotere la polvere dai loro sandali. Dobbiamo ricordarci che nella cristianità l'ospitalità è una cosa richiesta dal Signore ed è un privilegio che viene accordato. Chi ospita dei credenti, chi ospita dei missionari, dei pastori, riceve una benedizione dal Signore e quindi un privilegio. Se uno non vuole tale privilegio, bene, non occorre allora che si vada in tale casa. Passiamo poi ancora a Luca e si va a Luca 9:33 e si chiede che sta succedendo a Pietro, Giacomo e Giovanni e il perché Pietro parla senza sapere cosa stia dicendo. Ebbene, qui, cari amici, siamo sul monte della Trasfigurazione. I tre apostoli si sono addormentati e nello svegliarsi vedono questa miracolosa visione di Mosè ed Elia che conversano con Gesù. È solo Pietro che impulsivamente, come sempre, apre la bocca e parla senza aver messo in marcia il cervello e dice delle sciocchezze. Lui vuole erigere ora là tre tabernacoli, cioè tre tende, e una per Gesù, una per Mosè e una per Elia, a cui Dio risponde dalla nuvola dicendo loro di ubbidire solo a Gesù. Vedete, amici, anche oggi ci sono tanti che vogliono erigere tanti tabernacoli, che vogliono erigere tanti santuari senza sapere quello che fanno. Uno solo è il Salvatore, uno solo è il nostro Dio e noi dobbiamo attenerci ed adorare solo Lui, non tanti tabernacoli, quindi, ma solo uno. Questo è tutto quello che Dio vuole. Abbiamo tempo ancora per una domanda e così continuiamo ancora con Luca 9:54. In questo versetto ha a che fare con la richiesta di Giacomo e Giovanni di pregare affinché fuoco cada dal cielo su un villaggio samaritano che ha rifiutato di albergare Gesù. Il nostro interlocutore domanda: avrebbero potuto farlo? E come, per fede? Ma allora come poteva la loro fede essere sufficiente per distruggere un villaggio, mentre non lo era per guarire il fanciullo epilettico, come vediamo nel versetto 40?
Ebbene, notiamo la differenza fra i due episodi. Il primo ci mostra i discepoli che sono soli nella valle e non si tratta in tale occasione di Giacomo e Giovanni, loro erano sul monte con Gesù e Pietro. Ed ecco che i discepoli da soli cercano di operare un miracolo e di guarire questo bambino e non ci riescono. Nel secondo caso, Gesù è presente ed è Giacomo e Giovanni che vogliono far cadere il fuoco dal cielo, ma non da soli con la loro preghiera. Infatti vanno a chiedere l'approvazione di Gesù. Da soli non lo avrebbero mai potuto fare. Vedete, noi non possiamo mai ottenere nulla. Occorre la preghiera, e la preghiera va fatta nel nome di Gesù. In altre parole, si cerca così l'approvazione di Gesù e il suo intervento. E infatti, senza il suo intervento, non importa quanta fede noi abbiamo, senza Gesù noi non possiamo fare proprio nulla. E questo è tutto per oggi, cari amici, grazie per la vostra cortese attenzione, ringraziamo questo ascoltatore che ci ha mandato queste domande e esortiamo anche ognuno di voi a leggere le Sacre Scritture attentamente, e se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo da una parte, poi mandateci il versetto e noi lo risponderemo qui su questa rubrica. Grazie amici per la vostra attenzione, qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra casa, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 14. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, poiché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascun pienamente convinto della propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio, poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, poiché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra di inciampo sulla via del fratello né essergli occasione di caduta. Io so e son persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo, poiché chi serve in questo a Cristo è gradito a Dio, approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando l'uomo mangia dando intoppo. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu, la convinzione che hai, serbala per te stesso dinanzi a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con convinzione, e tutto quello che non viene da convinzione è peccato.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 43esima puntata.
3: Mentre è sulla via del ritorno, dopo essersi recato a visitare il rifugio di Yun Jing e avere liberato da Satana un vecchio indemoniato, il signor Si viene assalito da una banda di feroci briganti. Confidando in Dio, egli rimane tranquillo e gli assalitori, come bloccati da una forza misteriosa, lo lasciano libero e si allontanano in fretta tra le montagne, lasciando cadere a terra le cose che avevano rubato a Si.

ma di tutte le prove a cui era sottoposto durante il suo lavoro, la più pesante per sé era costituita sicuramente dalle lunghe assenze da casa, con la lontananza della signora, sì, che per lui era una compagna cara e preziosa. Il legame tra di loro era molto intimo e proficuo per entrambi. Non era sempre stato così. Nei primi anni del loro matrimonio, quando lui fumava l'oppio ed era confuciano, c'erano continuamente liti e amarezza. La signora, sì, benché fosse una donna molto intelligente, era costretta a vivere la vita usuale di una donna cinese. Non sapeva leggere né tantomeno scrivere e sotto molti punti di vista non poteva collaborare alla pari con suo marito. Ma quando avvenne in sì il grande cambiamento della conversione, egli cominciò a preoccuparsi che la moglie fosse a sua volta illuminata dalla parola di Dio. Quando poi anche lei venne a Cristo, cominciò una vita domestica del tutto diversa. Ansiosa di comprendere la Bibbia, ella imparò presto a leggere. Alla Bibbia seguirono altri libri e la sua mente maturò sempre più, finché ella divenne una collaboratrice efficiente del marito, anche se il suo lavoro si svolgeva di più dietro le quinte. Era un cambiamento meraviglioso ed era solo una delle innumerevoli e incomparabili benedizioni promesse dal Vangelo. Anche dopo la sua conversione, ancora per molti anni, il signor Si conservò una tendenza del suo carattere molto radicata in lui e che niente sembrava capace di eliminare. Poteva controllare con chiunque altro la sua irascibilità e il suo nervosismo, ma non con sua moglie. Come mai? Perché non riusciva a vincere questa sua tendenza? Ciò sembrava tanto più strano in quanto lui l'amava veramente e le era devoto. Poche cose sono così umilianti per un cristiano che cerca veramente di vivere vicino al Signore come il fallimento in questa direzione. Ma certo questa esperienza ebbe un effetto positivo in quanto impedì al signor Si di inorgoglirsi. Egli pregava Dio, da solo e insieme a sua moglie, per essere guidato a vincere i difetti del suo carattere e piano piano, per gradi, la grazia venne. Le loro vite divennero una testimonianza coerente della potenza di Dio in questo particolare aspetto. Col passare del tempo la signora si crebbe nella fede, nella devozione e venne ad assumere un ruolo sempre più indipendente nel suo lavoro. Prima si occupava solo dei compiti domestici, poi soprattutto durante le lunghe assenze di sì, ella sostituiva il marito praticamente a tutti i livelli. Nella sua casa vivevano da 50 a 60 persone, il rifugio era pieno di pazienti di cui curarsi, bisognava preparare medicine e organizzare riunioni domenicali, oltre a istruire le persone che si preparavano ad assumere un compito di responsabilità nei rifugi. Non era una responsabilità piccola, ma questa piccola donna calma, con le idee chiare, con un modo tranquillo ed efficace di guidare le cose, se la cavò egregiamente. Era anche una donna di preghiera. Era pronta ad accontentare suo marito, ma questo non significava che fosse malleabile nelle sue mani e non mantenesse una sua personalità. Il signor Si arrivò a dare sempre più peso all'opinione della moglie nelle decisioni importanti e mano a mano che entrambi si avvicinavano sempre più a Dio diventavano sempre più cari l'uno all'altro. Nel lavoro di cura dei drogati, scrisse Si, e nel condurli a credere nel Signore incontriamo spesso delle grosse difficoltà e spesso succede che persone già liberate ricadano nell'antico vizio appena ritornano a casa dove trovano le loro mogli che fumano ancora. Perfino nelle camere dove dormono di notte essi sentono l'odore tentatore del fumo. Da tempo desideriamo aprire dei rifugi per le donne e io a questo servizio ho consacrato mia moglie. Lei per prima ha aperto un rifugio per donne a Hung Tung, prima che una sola missionaria andasse a vivere là. L'inizio non è stato facile ed è stato accompagnato da grande sofferenza, ma sia lodato Dio perché il diavolo è stato sconfitto e il lavoro va avanti. Dietro queste parole ci sono molte cose. Soltanto coloro che conoscono l'Oriente possono sapere che cosa significhi per una donna cresciuta in una casa orientale e circondata dal paganesimo mettersi in vista per un ministero di questo tipo. Né il sacrificio di una posizione sociale brillante, né l'emarginazione a cui l'opinione pubblica può sottoporre chi va in paesi stranieri a fare il missionario, può essere paragonato a ciò che comportò per la signora Si lasciare la sua casa e suo marito per andare in luoghi distanti, tra gente spesso ostile e piena di pregiudizi, a dedicare la sua vita alla salvezza di donne fumatrici di oppio. Ma lei lo fece e lui la incoraggiò a farlo. Mentre procedevano per questo sentiero, ebbero la ricompensa immediata di un amore tanto profondo e pieno di tenerezza che tutto quello che c'era stato tra di loro fu dimenticato. Durante gli ultimi 5 anni della vita di suo marito, la signora Si fu quasi continuamente impegnata in questo difficile lavoro. Sua sorella, la moglie di un anziano della chiesa, fu capace di prendere il suo posto nel villaggio di Chang Occidentale, in modo che lei fu praticamente liberata dai legami di casa.
Anche il pastore, sì, naturalmente si curava di lei e viaggiava con lei quando era possibile, ma spesso lui era chiamato in una direzione e lei in un'altra. Così per mesi e mesi si incontravano appena, ma la piccola donna coraggiosa continuò nella sua attività.

radunava intorno a sé i convertiti, aiutandoli a leggere e a pregare. Era sempre e dovunque pronta a parlare della potenza salvatrice di Gesù. Il Signore benedì grandemente i suoi sforzi e nel giro di pochi mesi fu formata una vera catena di rifugi per donne dalla pianura di Pingyao fin giù al fiume Giallo. La signora Si percorreva tutta questa vasta zona dirigendo i rifugi e incoraggiando le donne che lei aveva preparato ad affiancarla in questo lavoro. Qualche volta, sulla strada maestra che attraversava la provincia, lei incontrava il carretto di suo marito, oppure lo trovava in qualcuno dei rifugi più grandi dove lui era andato a dirigere una riunione domenicale. Questi incontri non previsti riempivano entrambi di gioia ed era un po' come pregustare il cielo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi capitolo 8 e questa mattina parleremo del denaro. Sapevo che dovevo andare in spiaggia oggi. Ma la Bibbia parla del denaro e quindi dobbiamo anche noi parlare del denaro. Voi conoscete un po' il mio passato, io venivo da una chiesa, perché non vengo originariamente di una chiesa della Calvary Chapel, io venivo da una chiesa a Seattle, dove prima dell'offerta c'era un mini predica. No, c'era la predica principale, ma c'era sempre la predica per l'offerta, e tante promesse, se tu riempi l'offerta Dio ti darà un Rolex, un Mercedes e una casa sul mare. E alla fine era solo il pastore che aveva tutte queste cose. Lui prosperava, sì, devo dire che lui, perché lui aveva grande fede.